0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi.

at the billboard.

stop, peep and watch. Cause when this one drop, nothing can do.

Yeah.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
2: Li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ.
3: Il vostro DJ personale.
4: Radio DJ. Comincia tutto qui.
5: Legend con Alex Farolfi.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Like a rainbow.
1: Minchia Cindy Lopez. Sì.
2: Era brava Cindy Lopez, era proprio brava, veramente.
1: Allora, alzi la mano e ci mandi un messaggio a questo numero.
3: 342-522-1012, forza scrivici!
1: Tutti quelli che hanno pensato per tanti anni che Cindy Lauper si chiamasse Cindy Lopez. Cioè, non è un peccato grave, no? E dirlo vi libera anche un pochino.
2: Cindy Lopez.
1: Cindy Lopez.
2: Cindy Lopez.
1: Cindy Lopez.
4: Jennifer Lopez
1: è la cugina, insomma.
2: È difficile che arrivi, è come trovare un ago in un pagliaccio, guarda che occhio. A proposito di errori,
1: allora, ovviamente stanno arrivando ancora un sacco di messaggi che hanno a che fare con i diari, tanti che segnalano il loro diario, in particolare quello di Sturmtruppen viene molto evocato.
2: Bello.
1: Che faceva molto ridere, no? E addirittura se tu avevi quel diario lì ed eri l'unico della classe, gli altri venivano a sbirciare le vignette.
5: Ma vogliamo parlare del diario di Sturmtruppen?
1: Di quello stavo parlando.
5: Mamma mia, anni e le liti in classe perché tutti volevano leggere le strisce. Ciao a tutti, Nico da Bari.
1: E non l'avevo capito che era di Bari,
2: era
1: così.
2: Nico da Bari,
1: come
2: Loredana,
1: stavo di Torino.
2: Allora,
1: prima.
2: Sturmtruppen, a proposito di Cindy Lopez, io l'ho sempre chiamato Sturmtruppen.
1: È un errore abbastanza classico.
2: Sturmtruppen.
1: Beh, quindi tu non avevi studiato lo Sturm und Drang?
2: L'avevo, no, avevo studiato lo Zantumtumb.
1: con Trevor Horn.
2: Esatto.
1: Vabbè, stiamo divagando. La canzone che avete appena sentito mi riporta alla mente una cosa che ho letto più volte negli ultimi tempi ed è una sorta di emergenza psicologica. Il mondo sta perdendo i colori.
2: Che tristezza.
1: Ed è una cosa che quando ci cominci a prestare attenzione la vedi dappertutto. Tanto per cominciare, le case nuove. Ok, da 10 anni a questa parte,
2: 20.
1: Tutte le degli ultimi 10 in particolare, no? Se tu vedi adesso anche, non so, un gruppo di villette a schiera, sembrano un gruppo di villette di Ibiza.
2: Sì,
1: no? Sono tutte bianche, con quell'aspetto lì magari un po' squadrato, tipico dell'architettura di adesso.
2: Cemento e vetro. Vetro, sai,
1: un po' di vetro, però fondamentalmente la casa è bianca, al limite grigina,

0: Le palazzine nuove sono tutte o bianche o tortora.
1: Tortora, che colore è tortora?
0: È un grigio. Che colore sono le tortore?
1: Grigio. Quindi un grigio chiaro?
0: Sì, c'è dentro forse un po' di marroncino, quindi un
1: marroncino o viola?
0: Quasi un grigio. Io ci vedo una punta di viola,
2: sì,
0: però
2: sì. Okay. Come il piccione.
0: Di chi?
2: Quello, no, quello è nero. Quello violetto è quello che sta.
0: Non si può mai fare un discorso serio con
1: voi. Soprattutto quello di Bari. No, allora, quello che sta dicendo il collega Linus è che si fanno case, automobili.
0: Un piccolo censimento: a casa mia girano 3 automobili, sono 2 grigie, di 2 grigi diversi, e una nera. Le tue macchine,
1: grigia,
0: la tua macchina
1: grigia.
0: La tua macchina grigia, la tua anch'io. Macchina grigio scuro, no?
1: Guarda, io ho una botta di vita, ho il tettuccio nero, l'ho fatta grigia e nera.
0: Io l'ho avuto una macchina rossa almeno, adesso non so se avrei il coraggio di riprenderla, no? Ma anche le case stesse, quando tu entri nelle case, ormai sono arredate come gli alberghi, quindi queste tonalità molto delicate,
1: chiaro, tenue,
0: beige, grigio,
1: tenue.
0: No? Tutto per terra il cemento.
1: Tutto IKEA è tutto di questi colori. Tutto di questi colori.
0: Le custodie dei telefoni.
1: Sì.
0: Le prime che abbiamo avuto erano colorate, no? Fino a un po' di anni fa erano colorate. Adesso fai fatica a trovarle colorate.
1: Basta, sì.
0: Bianca, nera oppure niente.
1: Bianco, bianchissimo, sì, vero,
0: e anche
1: vero.
0: Le forme, se vogliamo, no? Le forme dei palazzi, le forme anche delle macchine, sono tutte uguali. Non c'è più la ricerca di qualcosa di originale. Ci siamo appiattiti completamente.
1: Io vado a casa e mi vesto da Arlecchino adesso. Più del solito.
0: Come quello di Sky Art.
1: Bravissimo. Ah, sì, che però perde i colori.
2: Vedi,
1: pure lui.
0: Vi capita di incontrarlo ogni tanto l'Arlecchino di Sky Art?
1: Cioè,
0: e vi siete chiesti tra voi e voi, è un maschio o una femmina? Io non riesco a capirlo.
1: È una donna.
0: Anche secondo me, perché dal modo di muoversi è molto femminile.
1: Certo.
0: Però Arlecchino era maschio.
1: Vabbè,
0: in teoria, quello Piazza San Marco, no?
2: Sì, che
0: molto
2: cadono
0: bene.
2: I rettangoli per terra e rimane bianco.
0: Esatto. Così. Odio il registro elettronico perché ha tolto ai ragazzi la libertà di scelta, la libertà di marinare la scuola, la libertà di prendersi le proprie responsabilità, la libertà di sbagliare. Ha ragione la prof e lo dico da mamma. Mamma Maria.
1: Mamma Maria, mamma. Il bello deve ancora arrivare, prego.
0: Scrive Francesco invece. Io adesso ho solo un diario.
1: Ah, qual è? Il diario
0: di un uomo.
1: Giusto.
0: Scritto ogni venerdì col salvo.
3: Ti ho chiamato che era

0: praticamente dici cosa te la prendi con me se preferisco il mio cane,
1: cioè,
0: invece che,
1: cioè, allora a questo punto è normale che preferisco il mio cane,
0: ma vuoi mettere è meglio cane che tu come

0: Ce l'hai su Spotify questo, no? Certo. Ce l'hai, playlist pure. In macchina.
1: Allora, guardate, sembra una cosa, che ridere, cane. Quanti di quelli che stanno ascoltando lo pensano? Cioè, quando torno a casa, chi mi saluta con maggior vigore? Guardate, mio marito o il mio cane?
0: Non c'è
1: il mio cane.
2: No, in genere gli animali, ma in particolare i cani sono meglio delle persone.
1: Bravo.
0: Però c'è questa cosa tenerissima di Hilde, che essendo un Labrador di 40 kg, insomma, se muove la coda la senti muovere la coda, specie se è sdraiato per terra vicino a una porta. Quindi quando io entro in casa sento tum tum tum.
1: Certo.
0: E allora vado lì, gli do una stropicciata. Anche McDonald's negli anni 90 era tutto colorato, adesso è tutto così freddo. Non si dice freddo, si dice elegante. Guarda, faccio arredamenti su misura e di colori neanche l'ombra, solo grigi e legni scuri. Andrea,
2: è cambiata anche la struttura del ristorante. Prima era la casetta dei puffi.
0: Certo,
2: adesso
0: è squadrata. È come l'architettura contemporanea. La mia auto è latte menta e bianca, il mio cellulare è azzurro e la cover è azzurra, ma i vestiti tutti neri, dice Vale. Secondo me hai una Citroën.
1: Ah, perché latte menta.
0: Le macchine francesi hanno spesso queste tinte pastello, quelle piccole, quantomeno, insomma. Vogliamo parlare dei biglietti dei concerti, dice un ascoltatore. Una volta erano tutti diversi, da collezionare e mettere in bacheca. Vero, cacchio, sì.
1: Adesso non ci sono neanche più.
0: Adesso ti arriva la ricevuta.
1: Col
2: costo che hanno, poi, io lo vorrei proprio guardare.
1: Bravo, deve essere un'opera d'arte.
0: Ma certo.
2: Deve essere cornice.
0: Una volta andavi a vedere gli Stones, sul biglietto c'era la lingua, poi arrivavi a casa con la puntina lo fissavi al tuo pannello.
2: Antipatici che si esibiranno anche a Roma nel prossimo anno.
0: E tu andrai a vederli, tanto.
2: Certo, 2,80 però.
1: 2,80. Un biglietto.
2: Sì.
0: Mio papà aveva ritinteggiato il salone di casa colorandolo giallo e arancione, dice Simone. Idea di merda di mia mamma. Il complimento migliore che abbiamo ricevuto è stato: mica male, sembra di entrare in pizzeria.
1: Vabbè.
0: Però una volta almeno le pareti si potevano anche colorare, cioè ti veniva voglia di colorarle.
1: Tutta ritinti tetto. Diciamo.
0: Tettuttare tinto al tetto, bravissimo. Massimiliano da Trieste: solo l'abbigliamento dei runners va al contrario, colori molto vivaci sia per le maglie che per le calze che per le scarpe. O no? No.
3: E quello è per farli vedere, così li posso mettere sotto con il SUV.
0: Pensa che anche l'abbigliamento da bicicletta invece è diventato molto rigoroso. Adesso l'abbigliamento da ciclista che ci tiene, da fighetto, diciamolo pure, è calzettone bianco fino a metà polpaccio, pantalone tipo la tua maglietta, che è carta da zucchero e maglietta bianca. Quella è la divisa del ciclista fighetto.
1: Sì, che ci tiene, sì, però che non ci tiene la sua vita, perché non lo vedo.
0: Beh, maglietta bianca lo vedi.
1: Sì, bianca un po' di più.
0: Sarà bello nero.
1: Quelli che vanno tutti in nero, paura. No.

0: Io. Oddio, lo sapevo che la prendeva male,
1: Massimo,
0: lo sapevo
1: Massimo, dai,
0: che si faceva prendere, porca pupazza.
1: 50 anni, 48 ore fa, questo anniversario delle canzoni nella tonalità della vita. Songs in a Key of Life.
0: Ho visto che l'hai celebrato con una bella fotografia in cui eravate insieme. Bello.
1: Io e Steve Lendhard. Io Steve e Steve Lendhardway Morris.
0: Detto Stevie Wonder.
1: Detto Stevie Wonder, naturalmente.
0: Stevie the Wonder Man.
1: Yes.
0: Wonder.
1: 14 settimane numero 1 nella classifica Billboard, non R&B Black, ma quella
0: completa.
1: Quella la 800, naturalmente.
0: Intendi
1: grazie.
0: Il singolo o l'album?
1: L'album.
0: Perché anche il singolo è arrivato al numero uno, eh? No. Anche se era una canzone quasi jazz, visto che, come saprai, Sir Duke era dedicata a
1: Duke Ellington, naturalmente. I wish Sir Duke loves in need of love today. Isn't she lovely? As, non so, vado avanti all'infinito, sì, Past and Paradise, poi ripresa
0: da chi?
1: Culio, da
0: ma
1: Culio.
0: Perché fai qui i versi?
1: Perché piango, perché vibro, io conduco The Vibe su Radio Capital con Londani.
0: È un rigurgito.
1: Back on radio.
0: Sei andato da Davidino anche ieri sera.
1: Cazzo.
0: Ma sta cosa che fai sempre da Davidino, me la vuoi spiegare, Massimo?
1: Allora,
0: no, certo, anche a me piace, però mi colpisce uno attento come te, così rigoroso.
1: Sono attento negli anni quando è uscito Songs in the Key of Life. Adesso canto la pinguitudine di Laura Pausini. Cazzo.
0: Milan, ci vai con i bambini anche.
1: Sì, sì, con Ale, con tutti, insomma, con la family.
2: Cosa prendi? Ti piace? Primi.
1: A me piacciono, sì, quella pasta che fa quella
2: la
0: gricia con i fichi.
1: Esattamente, quella è cazzo buona, comunque. Sì, no, scusate, ero
0: io
1: fuori.
0: Io una volta sono cascato in questa trappola di Davidino. Gricia con i fichi erano duetti di pasta.
1: E beh, duetti è il minimo sindacale. Meno di che ricorda anche Songs in the Key of Life, un quintuplo album, quadruplo
0: era
1: album.
0: Era un doppio album,
1: sì,
0: che io ho sempre venduto come un album con una caratteristica specifica. Allora, questo disco, appunto, in cui c'era questa canzone, è uscito nel 76. Stevie Wonder è del 1950,
1: esatto.
0: Okay? Quindi adesso ha 76 anni.
1: Sì.
0: A 26 anni questo disco era già il 18° album che Stevie Wonder pubblicava.
1: Pazzesco.
0: Alla faccia dell'enfant prodigio.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Renderlo ulteriormente utile, questo disco lui lo ha suonato praticamente completamente lui. Quasi tutto.
1: Tutto.
0: Sì. Ci sono alcune piccole eccezioni. Per esempio, Matteo, se sei pronto con un contributo, la chitarra in questa canzone l'ha suonata Michael Sembello.
1: No.
0: Quello di Maniac.
1: No!
0: Sì, il Sir Duke.
3: Grande!
0: Vedi che
1: She's a Maniac.
0: She's a Maniac da Flashdance, giusto?
1: Bello,
0: questa è una chicca
1: bellissima.
0: Ah, no, sapevo questo.
3: Ma bravo.
1: Sì, l'ho conosciuto Michael, l'ho conosciuto.
0: Davvero?
1: Beh, Matricole Meteore, caspita, è venuto, ha fatto la sua bella fattura ed è tornato a casa.
0: Grattata?
1: Un gratto!
0: Una bella grattata.
1: Telegratto. Beh, vabbè. Volevo dire che comunque prima di quest'album aveva fatto tipo My Cherie Amour,
0: sì, sì,
1: è del
0: certo.
1: 69.
0: Erano un po' più delicate, più soul.
1: Sign, Seal, Delivers on Yours,
0: e
1: è
0: prima?
1: Del 70, così dice Wikipedia.
0: Perché poi l'ha rifatto ancora.
1: Vai a saperlo.
0: Va bene, abbiamo celebrato i 50 anni di Stevie Wonder, o meglio del disco. Ci sono ancora un po' di messaggi che arrivano che hanno a che fare con i colori. Ce n'è uno interessante che è quello di Rita, no? Prima dicevamo i colori sono spariti dalle case, dagli arredamenti, dalle automobili e da molte altre cose. Rita dice i colori sono spariti anche dai vestiti dei bambini, cioè se c'è una figura che si veste in maniera colorata è il bambino piccolo. No, le mamme vogliono solo colori neutri e ci tengano che vengano vestiti come piccoli Amish.
1: No,
0: difficile far comprare loro il giallo, il fucsia, il rosso o il blu elettrico, che invece
1: ma questo perché l'acquisto è precedente al gender reveal?
0: No, perché la mamma è fighetta e vuole che sia fighetto anche il bambino.
2: Okay. Sì, poi comunque il colore rappresenta un'affermazione, no? E quindi è meglio
4: tenersi un po' così in una zona d'ombra,
0: volare bassi, volare bassi.
1: Okay.
0: Va bene.
1: Vuoi che facciamo uno speciale sul gender reveal o sarà lui, sarà lei?
0: No, più che altro voglio sapere se è ancora di moda.
1: Certo. Esiste ancora, so, il... Mi dici le ultime cose che hai visto, cioè il gender reveal, ricordiamo, è maschio e femmina, si fa un
0: lo svelamento del sesso,
1: lo svelamento del sesso che diciamo che viene fatto prima dal ginecologo o l'ecografo. Ah, è un maschietto, sì.
4: Non viene detto,
0: ma viene chiamato anche baby shower, giusto?
4: No, baby shower è un'altra cosa.
0: Che cos'è?
4: Baby shower è quando tu prepari una festa dove raccogli...
0: Dimmelo velocemente perché io secondo me ho 2 minuti ancora di vita, poi muoio congelato. Scusa se ho aperto questa parentesi, ma l'aria condizionata qui dentro che è meravigliosa.
4: Praticamente è una raccolta
0: fondi. C'ho la brina sui baffi, guarda.
4: Il baby shower è una raccolta fondi per il nascituro, in particolare con una torta di pannolini. Sì. Quello è il regalo principale.
0: Allora, il gender reveal invece?
4: Gender reveal è quando si dice a tutti quanti gli invitati il sesso di del bambino che sta per nascere.
0: E qualcuno nuovo di clamorosa?
1: No, voglio sapere.
5: Sarà lui, sarà lei, sarà per
1: Questa è sempre la base. Questa è sempre la base. Ma siamo a Palloncini.
0: Ma scusa, se io voglio fare il gender reveal e sono di Pordenone, non posso mettere questa canzone.
1: Sì, certo che la puoi mettere.
4: Però devi andare. Devi trasferirti provvisoriamente più a sud. E devi affittare una
0: Pordenone sud, dai.
1: Mi dici le
4: l'ultimo
1: cose.
4: Che ho visto io, ne ho visto uno perché poi comunque non è che li vado a cercare.
1: Sì, è una roba di 4 anni fa.
4: Questi così. Si sono fatti sollevare in una mongolfiera vincolata al suolo da una corda e sotto c'erano tutti gli invitati. Avevano un pallone più piccolo di quello che li teneva in volo che veniva punto da un ago e si liberava una specie di farina colorata, in questo caso rosa
0: o azzurra,
4: e c'era in alcuni
0: ed è andato tutto bene?
4: Sì, beh certo, non sono caduti dalla mongolfiera.
1: Stiamo vedendo una rassegna tra mille farine rosa o blu,
0: ma non è solo italiana questa
1: non cosa, è solo italiana, la cosa più bella è una macchina, un'automobile di quelle lì che sgasano, quelle lì pimpate, che ha un segnale convenuto, fa una sgasata e esce
0: colore
1: una fumata
0: rosa.
1: Blu
4: dalla marmitta di grande salute. Ma la cosa che secondo me è più interessante è l'utilizzo dei petardi e delle scintille.
1: Incredibile.
4: Senza limite però.
1: Meritiamo
0: farai
1: o non
0: un figlio prima o poi.
1: Però, meritiamo o non
4: però
1: meritiamo
4: l'estinzione. Vi invito al gender reveal.
0: No, meritiamo l'estintore.
1: Bravo. Cosa so?

0: One Nation, One Station. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
1: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
2: My Movies presenta
3: Rider.
4: Tra che sogni hai?
5: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
4: Per quella serve fortuna.
5: Molta.
2: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
6: Che casini stai ficcando?
4: Ma che hai fatto, Sam?
5: Una storia lunga.
2: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
5: Tutto sbagliato. Presente?
4: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
2: Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
9: DJ, DJ, chiama Italia.
10: DJ chiama Italia è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Allora, ogni volta che metto questa canzone, che mettiamo questa canzone, Alex subito tra sé e sé, ma in un tono piuttosto importante, al punto che
1: solenne,
0: lo sentiamo da
1: sì,
0: qua, dice sì. 1999.
1: 99.
0: Ecco, io 99. Voglio sapere che cosa è successo in quell'anno per cui tu ti ricordi esattamente tutte le canzoni che suonavano.
2: Allora, marzo 1999.
0: Dove eravamo?
2: 5 giorni
1: Miami.
2: Stupendi
1: a Miami.
2: E la sveglia suonava con questa canzone.
1: Indimenticabile, veramente.
2: Mi svegliavo,
1: indimenticabile. Sono passati, sono passati 27 anni, ma ancora. Bello.
0: Sai
1: bello,
0: che quella è proprio una delle vacanze o esperienze. In realtà, in teoria, eravamo lì per lavoro, no? Perché
1: sì,
0: c'era comunque una convention discografica.
1: Che le discografiche pagavano il viaggio.
0: Ovviamente.
1: Pensa che tempi.
3: Ti ricordi quando c'erano i soldi?
1: Incredibili.
0: Ovviamente.
1: Incredibili.
0: No, una cosa che succede molto spesso, cioè tu vai a fare un'esperienza, una vacanza, un viaggio, quello che vuoi, qualche giorno, non sei tantissimo convinto,
1: sì.
0: I primi giorni in cui sei lì ti rompi le palle tantissimo,
1: sì, vuoi andare via,
0: e vuoi andare via prima, e vuoi andare via prima,
2: certo.
0: Io
2: voleva partire lì,
0: io me ne volevo andare,
1: certo.
0: Perché
1: questo gli è accaduto 9 volte su 10.
0: E poi a un certo punto casualmente c'è la svolta,
1: è chiaro, in genere la svolta è per noi maschi a di Foggia triangolare.
0: Quella, diciamo, sotto una certa età.
1: Esattamente.
0: Sopra una certa età, quel tipo di svolta lì.
1: No,

0: Quando scegliamo una canzone un po' datata e abbiamo anche un ospite, noi cerchiamo anche di capire se questa canzone può, come dire, stimolare qualche ricordo nella vita dell'ospite stesso.
1: Sì.
0: Secondo me questa canzone era molto presente nell'adolescenza di...
1: Beh, non lo so.
0: No, è dell'89, lei aveva 3 anni, quindi era già in grado di intendere e di volere, no Emanuela?
2: Sì, adesso sì. Ciao a tutti, adesso ciao. Però devo confessare che no, non era presente.
0: Ovviamente,
2: vi chiedo scusa.
0: Ovviamente era ironico.
2: Vi chiedo scusa.
0: Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Prima volta Radio DJ?
2: È la prima volta.
1: La prima volta.
0: Che bello.
1: No, siamo felici.
0: Sono quasi emozionato.
2: È partita sì, la fanfara sotto anche.
1: Sì.
0: No. Siamo emozionati per 2 motivi. Uno perché completiamo, diciamo, la nostra raccolta di belle figurine. E 2 perché la completiamo con un personaggio di cui abbiamo parlato 1000 volte, che ci ha fatto ridere, sì, soffrire, piangere, insomma, in tutti
1: poi
0: questi
1: siamo
0: anni.
1: Siamo molto amici di tanti tuoi amici e amiche, sì, di Paola Cortellesi, sì, di Giovanni Benincasa, che è venuto qui, capito?
2: Lo so, straordinario.
1: Sai che è successo? Sono caduto.
0: Vabbè. Senti, leggevo, leggevo un po' il pre della tua serie televisiva di, sì, cui parliamo stamattina, che si chiama Peccato, no? E casualmente va in onda sullo stesso canale televisivo che 40 anni fa salvò la vita ai Sopranos, perché la storia dei Sopranos è la stessa tua, magari su scala internazionale, però una volta che il tuo programma sarà un successo.
1: Cioè Linus?
0: I Sopranos non li voleva nessuno.
1: Urca.
0: Era una serie televisiva che nessuno voleva perché era troppo strana, troppo coraggiosa, e tutte le serie, non c'erano ancora molte piattaforme, no? Stiamo parlando di fine anni 80, credo,
1: ok.
0: E soltanto HBO, che era appena nata, ha avuto il coraggio di produrre i Sopranos.
2: Ah, pensa.
0: E soltanto HBO ha avuto il coraggio di produrti Peccato.
2: Con altri risultati, immagino che i Sopranos è veramente un capolavoro.
1: Che ne puoi sapere?
2: Dici, la gente poi con questo tracollo culturale può pensare che anche la mia possa essere un capolavoro. Speriamo, dai.
0: Quindi con questo viatico,
1: bravissimo,
0: raccontaci di cosa parlano queste 6 puntate che partono domani, giusto?
2: Sì,
0: domani.
2: Allora è la storia di una famiglia di mafiosi di origine.
1: No! Ma cosa dici?
0: E io ti stavo anche ad ascoltare. Ero già quasi un fesso io.
2: Scusatemi, mi sono distratta.
1: Senta, innanzitutto, allora, perché si chiama Peccato?
2: Allora, si chiama Peccato non per fare la collana dei peccati capitali. Peccato è nell'accezione peccato. È andata così.
1: Sì, sì.
2: È la, diciamo, è un mockumentary, quindi un documentario finto, ambientato nel 2049.
0: Ok, che è il motivo per cui ti sei presentata a Venezia come,
2: un po' più avanti,
0: come te fra qualche anno.
2: Tra molti anni, e in cui Malcolm Pagani, nel ruolo di se stesso, chiunque è presente nella serie interpreta se stesso, mm-hmm, è costretto a fare questo documentario su di me, controvoglia, perché lui vorrebbe farne un altro molto più alto.
0: E chi glielo commissiona?
2: Una piattaforma, il prodotto, questo produttore, okay, okay, che non gli fa fare il documentario su Morante e Moravia, che è il suo sogno, è una cosa che lui ripeterà spesso.
1: Sì, sì.
2: Viene a cercare me, si capisce che mi sono ritirata in Valle d'Aosta, non faccio più l'attrice. La Valle d'Aosta nel 2049 è Svizzera, non è più Italia.
0: Okay, sì.
2: Non faccio più l'attrice.
1: Sì, per una roba,
2: e si capisce anche che sono finita in un processo, in una cosa giudiziaria.
1: Sì,
2: Linus,
1: c'è un tirante.
0: C'è del marcio in Val d'Aosta.
1: C'è del marcio in Val d'Aosta. Ma la prima puntata buttano lì sta roba che lei è pregiudicata in qualche maniera in un processo.
2: Però poi dopo, insomma, è la scusa per poi ripercorrere la mia carriera, no? I 20 anni di carriera precedente, okay, che ad oggi però sono vicini, contemporanei e futuri, riempiendoli però di sciocchezze, di cose inventate.
0: Però ci sono anche molti documenti veri tuoi.
2: In mezzo ci sono filmati in Super 8, miei veri,
0: video
2: delle recite, perché siccome il mio umorismo è abbastanza, cioè mi sento pure deficiente di quel mio umorismo, però ecco, l'umorismo che scrivo e che mi piace è surreale e nonsense, mettere delle cose vere rendeva vero l'assurdo,
1: certo,
2: l'assurdo rende un po' assurdo il vero, e così non ci si capisce più niente. E mi piace se lo spettatore a un certo punto pensa, ma sta cosa sarà successa veramente o no? Questo mi
1: per esempio a un certo punto della tua carriera fittizia fai questo film che è un grandissimo successo, il film che si chiama Pasticciola in amore,
2: sì,
1: e il problema è questo, Linus, che lei, che è una bravissima attrice, nel film, possiamo dirlo,
2: no?
1: Io sono sicura che non ti ho
2: so che stai per dire una cosa
1: recita
2: che invece mi fa
1: molto male.
2: Grazie.
1: Recita molto male, che è come dire Giorgia la cantante
0: che canta male,
1: che canta stonato,
0: certo,
1: è impossibile.
0: O io che faccio male la radio.
1: Yeah,
2: però non è quel male Troppo, non è quel male. Però il fatto che tu l'abbia notato mi rende felice, perché ho pensato, ma se qualcuno pensa che io davvero sono contento. Massicciano in amore è una commedia romantica
0: che secondo me
2: ti spettinerai i capelli per l'originalità, l'avanguardia della scrittura. Scene mai viste, tipo due che si scontrano e cadono i libri, per dirti, cose proprio.
0: Senti, da quanto tempo covavi questa cosa, questa idea?
2: Allora, l'idea ce l'ho avuta 3 anni fa, ho iniziato a buttare giù.
0: Mentre facevi Call My Agent?
2: L'avevo iniziato da poco, in realtà è stato subito dopo la vittoria del primo David di Donatello che ho vinto. Okay. Infatti volevo parlare
0: perché
2: di
0: film l'hai vinto?
2: Per Siccità di Paolo Virzì. Okay. E volevo parlare di me come di una che aveva vinto un premio e poi arrivederci. Ecco, certo. Era un'altra cosa. E poi è passato del tempo, ho chiamato ad aiutarmi Giulio Somazzi e Valerio Vestoso, con cui già collaboravo durante una pezza di Lundini,
1: che ti hanno supportato
2: e sopportato anche
1: una cazzata,
2: è una cazzata,
0: lascia perdere.
2: No, però c'è questa cosa.
0: Tra un po' farà tutto il giro e diventerà bellissima di nuovo.
2: Esatto.
0: L'espressione supportato e sopportato,
2: ecco,
0: adesso è insopportabile.
2: Insopportabile, io lo sottolineo quanto io la trovo insopportabile nella serie. E quindi, però ci ho messo un po' a farla,
0: certo,
2: per la storia dei Sopranos, mettiamola in giro questa cosa, la mia non è uscita. Invece questo capolavoro, e perciò è cambiata dopo, perché poi nel frattempo continuavo a lavorare e ho dovuto...
0: La Val d'Aosta era la Val d'Aosta dall'inizio?
2: No, era Svezia, costava troppo però.
0: Te l'ho chiesto quindi... perché
1: era la Fincommission.
2: Adesso un bacio alla Fincommission Val d'Aosta, non vi offendete, però all'inizio
0: ho avuto un vago sentore che ci fosse un motivo dietro, insomma.
2: Sì, perché senti, non c'era la Fincommission.
0: E quando l'hai girata fisicamente? Pochi mesi fa?
2: Gennaio, 6 settimane.
0: Ok. Probabilmente 3 anni fa non avresti avuto la credibilità artistica per chiedere a Stefano Accorsi, Francesca Archibugi, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Sabrina Ferri e tanti altri.
1: E tanti altri, di cui uno...
0: Micchia, c'è anche Mastandrea.
1: C'è Valerio Mastandrea.
2: Paola Cortellesi, il mattatore della serie,
1: Tutto il tempo.
0: Ma soprattutto Antonio Ricci.
2: Antonio Ricci.
0: Cioè, Antonio Ricci non è uno che si concede facilmente.
1: No,
0: diciamo che nel campionato mondiale di brutto carattere è secondo soltanto a me, lui.
2: Però io, quando l'abbiamo scritta, io ho detto: senti, non ci censuriamo.
0: Ma certo,
2: pensando, certo. Ricci dirà di no, proviamoci. Quindi gliel'ho mandata, lui mi ha chiamato e mi ha detto: allora, tu sei matta, io non so perché ti fanno fare questa cosa, ma è talmente folle che ovviamente ci voglio
0: vedere. Lui è capo dei matti.
2: E ci ha fatto un regalo.
1: Certo, no, fantastico.
2: A prestarci Striscia la Notizia,
1: sì,
2: e anche se stesso.
1: Possiamo dire che anche... tu e Paola Cortellesi conducevate o condurrete Striscia la Notizia in questo...
2: Sì.
1: Futuro che però è passato, visto che il film è, e il tormentone molto pratico di Manuela è:
2: pensavate di aver visto tutto? Pensavate di aver sentito tutto? No. È una cosa anche rapida, lo so, io tu
0: bella.
2: Adesso stai pensando, però
0: sono un po' pentito di averti invitato,
2: so, sai?
1: litigano furiosamente
0: a sapere non ti invitavo fra l'orecchio e questa storia, insomma.
2: Avevi pure detto che eri contento di avermi
0: pentito.
2: Fatto pentire.

0: Cremonini su Radio DJ, grande successo, molti messaggi bellissimi che arrivano per Emanuela Fanelli che è con noi questa mattina. È bella la cosa del Manu che hai detto, che ti chiamavano Manu i bambini dell'asilo.
1: Mela.
0: Ah, mela, stupido. Sì,
1: mela.
0: Sì.
1: Mela. Un bimbo di 2 anni e mezzo, ho fatto la maestra in una scuola materna.
0: Ma fino a 10 anni fa?
1: 20. Meno, 2019. L'ho fatta per 10 anni, anche quando già avevo iniziato a fare l'attrice, però non è un mestiere in cui subito
0: certo,
1: di cui subito puoi vivere.
0: Ti senti sicura, sì.
1: E quindi, però mi piaceva molto quel lavoro e c'era un bambino, Vicente, che aveva 2 anni e mezzo, non riusciva a dire Emanuela, quindi mi chiamava Mela e Mela è rimasto.
2: Senti Emanuela, tu la prima cosa che hai fatto molto visibile è stata Battute, questo
1: sì,
2: programma visionario di Giovanni Benincasa in cui c'erano tanti comici, tra cui Valerio Lundini,
1: Rapone,
2: Tinti e molti altri. Riccardo Rossi presentava, diceva, non so, un fatto del giorno, adesso mi vengono solo cose terribili, no? Ma insomma, un'altra cosa. Vabbè. Italia perde 2-0, Battute, una roba del genere. Ecco, prima di quello, tu cosa facevi? Stand up comedian?
1: No. Io in realtà facevo l'attrice.
2: Mm-hmm.
1: Avevo fatto il primo film, prima teatro, scrivevo mm-hmm. monologhi miei okay. nelle cantine.
0: Ma volevi far ridere da subito?
1: Scrivevo,
0: o non era indispensabile?
1: Allora, scrivevo cose mie e alla fine andava a finire sempre un po' sull'ironico, mm-hmm. quindi mi veniva
0: sì.
1: così. Però appunto nelle cantine a Testaccio, un quartiere di Roma o nei centri sociali, così. Poi inizio a fare i provini, il primo film per cui mi prendono è Non essere cattivo di Claudio Caligari e facevo
2: come no?
1: la prima smandrappata, questo è il mio orgoglio, che erano tre.
2: Non me lo ricordo, cioè nel senso l'ho visto il film ma non me lo ricordo.
1: Cioè, ero prima smandrappata ed è un onore la prima
2: c'è
1: volta.
2: Nei titoli?
1: La prima volta che ho letto il mio nome al cinema, i titoli di coda,
2: sì,
1: Emanuela Fanelli, prima smandrappata.
2: Beh,
1: erano
2: sì.
1: tre, ero la prima e sono felice. Quindi poi ho fatto anche altre cose. Fatto
2: 10 anni fa, 12 anni fa.
1: 2015.
2: Figurati.
1: E poi 15. Ho fatto la serie di Corrado Guzzanti e Mattia Torre, che si chiamava Dove è Mario, della mm-hmm. regia di Edoardo Gabriellini. E poi mi chiama questo signore, Giovanni Benincasa, che aveva visto delle cose mie. E mi ha detto: secondo me tu puoi fare anche di più dell'attrice. Se mi viene in mente qualcosa te lo dico, se no va bene così. Io ho pensato che fosse matto. E invece poi mi ha chiamato a fare quella cosa perché poi conoscevo Lundini che diceva: a me Fanelli mi fa tanto ridere. E sono finita
2: bene,
1: lì.
2: Bene, bravo.
1: È stato bellissimo. L'inizio di tutto perché poi l'anno dopo una pezza di Lundini e quello per me è proprio.
2: Già.
0: Senti
2: giusto,
0: quanto
2: già.
0: Aiuta comunque quel filo di accento romanesco.
2: Beh, sì. Bah.
1: Quel filo sei ironico o sei serio? Fammi capire. Ma adesso io
2: è una fune. Puoi prenderla con un uomo offeso in un orecchio che tu non vedi tanto bene,
0: la metto sulla tenerezza,
2: esatto.
0: Mettiamola così insomma.
2: Esatto.
0: E con Paola hai un rapporto fantastico con la Cortellesi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, siamo veramente tanto amiche. Ogni volta lo dico poi mi viene da aggiungere ma no come dicono le attrici, che non mi va di insultare
2: certo,
1: però gli altri
2: certo.
1: Perché
2: uh-huh.
1: è vero, ci siamo conosciute nel 2015 anche noi, poi tra l'altro nel 2017 io, siccome alla scuola materna non avevo lo stipendio d'estate, facevo i centri estivi e sono stata al centro estivo, avevo la figlia di Paola che aveva 4 anni,
2: come?
1: Ci siamo
2: Laura.
1: Ritrovate. Lauretta.
2: Esatto.
1: E poi dopo ci siamo continuate a frequentare e siamo molto vicine.

0: tant'è che Paola è presente.
1: Senti,
0: nella serie.
1: Come è stata la mostra di Venezia?
0: Bellissima.
1: Ti sei cambiata una volta arrivata o sei rimasta per tutto il tempo con quell'abbigliamento da sessantenne?
0: Mi sono cambiata soprattutto per il trucco, insomma, pesantino. No, è stato bellissimo perché in realtà arrivarci con la mia serie... No,
1: caspita, sì.
0: È stato. Però ti dico, senza una cosa, sì, perché sto alla mostra del cinema di Venezia, era proprio solo l'affetto delle persone e soprattutto penso capiti pure a voi quando scrivi una cosa per conto tuo e pensi, ma secondo me funziona, poi stai in una sala e senti ridere, quella è la cosa più bella di tutte.
2: Quanti anni avrai nel 2049?
0: 63. Io sono dell'86. 63.
1: No, me lo ricordo perché quando l'ho vista in versione Venezia, che cosa è successo? Non ho pensato a un trucco, pensa che merda che sono. Che cosa le è successo? E poi, truccata da 63.
0: Ma c'è un amico di Virzì che avevo conosciuto sul set, splendido, Alessio, abita a Livorno, era venuto a trovarci, che gli ha mandato un audio che lui mi ha girato e qui diceva, oh, ma io ho visto la Fanelli a Venezia, ma quanto è invecchiata, ma che gli è successo? Mi sembra
2: attenzione,
0: manco lei.
2: Imitazione del livornese.
0: L'ho fatta malissimo, chiedo scusa a tutti.
2: Non ti buttare giù.
0: Chiedo scusa a tutti.

0: Senti, hai ricevuto tanti sì per Peccato, la serie su HBO che parte domani, guardatela perché fa molto ridere. Molti sì. Certo, avrai ricevuto qualche no. Non vogliamo neanche sapere chi, perché tanto non ce lo dirai.
1: C'è un provino andato male.
2: Un no, però posso dire che è l'unico che non ho chiamato direttamente io. Okay. Quindi ho la presunzione di pensare che se ci avessi parlato io avrebbe detto
1: Cioè ti avevano proposto...
2: No. La produzione ha sentito, gli altri l'ho proprio chiamati io personalmente, tutti quelli okay. presenti.
1: Ah, ok.
2: Quindi immagina che telefonate ho dovuto fare per esempio a Ferzan Özpetek, a cui ho dovuto spiegare una linea.
1: Sei andata a cena con lui?
2: No, al telefono.
1: Al telefono, perché al lui telefono. Invita sempre a cena di solito, sai che fa queste cene meravigliose. Sì. Beh, sai.
2: Però a lui ho dovuto spiegare una linea, per cui gli ho dovuto proprio dire: Ferzan, allora tu vieni a fare questo documentario su di me, ma in realtà non sei interessato a me, sei lì per promuovere i pannelli fotovoltaici di tuo cognato. Questa è stata la frase
0: perché
2: che ho dovuto dire.
0: A un certo punto divaga completamente su sti cazzo di pannelli fotovoltaici,
2: senza contare quello che ho dovuto dire a Tullio Solenghi,
0: sì,
2: che non arriva alla fine del primo episodio. Esatto. Dico solo quindi, e quella è un'altra situazione. Sì. Quindi ho chiamato tutti io. Uno non l'ho chiamato io e
1: non ha funzionato.
2: Perciò nel mio cuore.
1: Quindi
2: penso...
1: quella persona che l'ha chiamato non è più un tuo collaboratore, mi pare capire adesso. No? O farà altre cose.
2: Era tanto difficile, però non più difficile di altri. Quindi...
1: Sì, l'avessi fatto tu si poteva fare. Va bene, come esce cadenzato? Tutto insieme o due alla volta?
2: Esce una settimana, okay. Quindi per favore abbiate pazienza. Io volevo tutte insieme, però non si può fare. Lo so.
1: Adesso è tornata sta moda di quelle cadenzate.
2: Quelle
1: no?
2: cose un po' come noi che aspettavamo una volta
1: Io sai cosa faccio? Aspetto che escano
2: alla
1: tutte
2: fine.
1: E poi me le guardo due, tre in una volta sola.
2: Di solito è così. Vabbè, speriamo che si divertano lo stesso, non si stanchino.
1: Come si chiama?
2: Peccato.
1: Stavo per dire a che ora, ma è sulla piattaforma.
2: Alle 20:30
1: su HBO
2: Madonna. Max, ogni
1: grazie.
2: Venerdì.
1: È stato bellissimo.
2: Grazie per me, tanto grazie.
1: Ci vediamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: DJ!
1: One nation, one station.
2: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
3: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6 in punto. DJ! Lunedì 5 ottobre, buongiorno dalla redazione di DJ. Il senatore di destra e figlio dell'ex presidente Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata del 79%. I leader di Argentina e Colombia si congratulano con Bolsonaro. Il Partito Liberale, principale forza del campo bolsonarista, sarà il primo gruppo nel Senato. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco delle forze russe con missili nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Al momento non sono segnalate vittime. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev, sotto le bombe russe. Si va verso uno sciopero generale in Spagna, dove da giorni migliaia di persone manifestano a Madrid e diverse altre città contro il caro vita e la crisi degli alloggi. Le proteste mettono in bilico

0: vicino, terzo Hamilton, quarto Leclerc. E il calcio, quarta partita di Nations League per l'Italia che oggi torna in campo contro la Turchia. Ken non recupera e torna a casa, certa per ora la presenza di Barella e Bastoni.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Radio DJ consiglia.
6: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Buongiorno Nazzo Guerrieri, dai che è lunedì!
9: Nazzo! Forza ragazzi, andiamo!
10: Minchia, già lunedì, oh!

0: aggiornato così, ieri della mattina.
1: Così, così un po' ruttato anche. Così, apertura un po' ruttata. Così.
2: Ma che finale.
1: Vabbè, ragazzi, è lunedì per tutti, eh? Cioè, non è che è così semplice il lunedì, sì, mettere la prima e partire.
0: No, no, no, va bene, va bene. Buongiornazzo, benvenuti a DJ Sei Tu. Buon lunedì a tutti. Buongiorno, Mike. Hai, cos'hai bevuto ieri?
1: No, no, per tutto, capire. Ma di tutto, ieri è compleanno della mia cognatina.
0: Cognatina!
1: La mia cognatina.
0: Dovete sapere
1: 45
0: che...
1: anni suonati.
0: Ma è quella col bel culo?
1: È sempre lei. È sempre lei, è sempre lei.
0: Lo chiedo, è per un amico.
1: Però un po' più magra, però la conosci bene anche tu.
0: Se la conosco bene, ha voglia.
1: Insomma, la salutiamo, le facciamo gli auguri. E quindi
0: sì, ciao,
1: ieri
0: Mocchi,
1: c'è stata
0: auguri.
1: Questa grigliatona sul lago di Garda per festeggiare il 45esimo anno. E devo dire, sul lago si sta sempre bene. Sul
0: bello,
1: lago si sta sempre
0: lago
1: bene.
0: Lago di Garda si sta bene. Andiamo un attimo al lago di Lecco, dal nostro Enzino che ieri era bloccato in coda tornando dal lago. Ciao Enzo, buongiorno e buon lunedì innanzitutto.
3: Buongiorno a voi.
0: Quanto ci hai messo a tornare da Sondrio verso Lecco ieri?
3: 3 ore e mezza.
1: Perfetto. Però posso dire, ecco, esatto, il problema è sempre quello, no? Il problema è sempre quello quando tu ti trovi un escamotage interessante per magari fare una gita fuori porta e te la godi tanto e poi perdi tutta la goduria nel rientro.
0: È vero, è vero.
1: Perché l'imbruttimento. Cazzo, perché siamo in troppi, ragazzi, ci sono troppe scatole con le gomme, cioè quella roba lì.
0: Ma sai cosa c'è? È che c'è ancora caldo, la gente ha voglia di star fuori e quindi il mare, il lago, la collina fanno venire voglia di fare il weekend in giro, no?
1: Sì.
0: È normale, è normale.
1: Dovremmo farlo per alzata di mano, cioè ognuno dovrebbe chiamare un altro e dire dove vai oggi? Ah, io vado al lago di Garda, bene, allora io vado in montagna dall'altra parte, cioè bisognerebbe mettersi d'accordo.
0: Beh, ieri si sono messi d'accordo in più di 25.000 runners alla DJ 10.
1: Ah,
0: ieri
1: che bello,
0: mattina,
1: tu sei andato.
0: Io sono andato.
1: Io non purtroppo corso. Non sono riuscito a venire proprio a causa compleanno.
0: Ma pensa che tutti mi hanno chiesto dov'è Michael? È al compleanno della cognatina.
1: Sì, sì, sì,
0: scusate.
1: Sì, sì. Beh, se no l'avrei corsa.
3: Certo.
1: Anche,
3: Com'è la cognatina?
0: La cognatina ai tempi. Vabbè, lasciamo perdere la cognatina. Buongiorno, dottoressa Stellin.
4: No, no, ma approfondiamo. Ma perché
0: no,
4: lasciamo
0: scherzo,
4: perdere?
0: Dai, scherzo.
1: Allora, c'è dell'imbruttimento, ve lo dico già al 347-342-520. Siamo lenti stamattina. Vedo proprio arrivare. Cioè, è tutto lento, anche l'aggregatore è lento. Cioè, fa fatica proprio a ingranare il lunedì. E dall'altra parte ci sono i nostri ascoltatori che stanno ingranando molto, ma molto lentamente.
0: Allora facciamo subito un primo sondaggio all'interno di DJ Sei Tu. Allora rispondete a questa domanda.

0: Purtroppo è lunedì perché magari dovete fare un sacco di cose e non avete voglia, oppure meno male che è lunedì perché mai ho incontrato bello. Ho incontrato amici ascoltatori che mi hanno detto: ragazzi, ma fate la rubrica meno male lunedì,
1: sì,
0: per quelli che non vedono l'ora di tornare a lavorare, sì, perché durante il fine settimana si rompono i maroni con la famiglia, con i figli da portare in giro e non vedono l'ora di tornare alla routine, perché poi
1: mi piace.
0: Ci sono quelli che non vedono l'ora di tornare a lavorare perché hanno il caffettino col collega,
1: certo,
0: con la collega,
1: certo. Con la cognatina.
2: Allora, ragazzi, se siete vivi dall'altra parte e la cosa non mi è ben chiara, cioè a quest'ora soprattutto, allora meno male che è lunedì perché 347-342-5210, oppure il classico voto se è stato un fine settimana di quelli esaltanti, insomma, che vi ha fatto stare bene.
3: Il tuo che sentivo parlare di tuo figlio?
2: No, il mio 11. Devo dare, guarda, addirittura un voto in più rispetto al classico 10. È andato tutto alla grande. Compleanno della cognatina, dicevamo, grande vittoria dell'Orceana Calcio che veleggia da sola.
3: Verso
2: da sola
3: Champions.
2: Al comando. Da sola al comando della classifica juniores regionali elite. 2-1 sul Breno, squadra molto tosta,
0: sì,
2: tra l'altro.
0: C'è stata la rissa.
2: Finale come al solito.
0: Perché in bresciana, ragazzi,
4: buona ma
2: scusa, è stata la rissa davvero.
0: Tra ragazzi, cioè, o tra genitori?
2: No, anche tra genitori. Tra l'altro, uno ha preso un savattone da dietro.
3: No, cos'è un savattone?
2: Un savattone, perché allora ti spiego: il savattone è praticamente un colpo che ti arriva da dietro, che però in bresciano è definito il satu. Io infatti ho detto: cos'è successo? Perché non avevo visto la scena. No,
0: ascolta. Mikey, andiamo a Radio Voce Cabuna a fare il programma.
2: Sì.
0: Siamo pronti per
2: comunque
0: quello.
2: È veramente triste vedere sì, ragazzi, che partite di calcio giovanile finiscono in questo modo. Cioè, veramente fa schifo il calcio italiano.
0: Forza guerrieri, 347-342-5220, vi aspettiamo.
5: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
6: Ci siamo.
2: C'è un compleanno da festeggiare.
6: Oh yeah. Brian Johnson, voce degli AC/DC, oggi festeggia il compleanno.
0: Yeah! Oh yeah, 79 anni di uomo, ragazzi. 5 ottobre 1900. Fate voi i conti.
2: Alzate il volume, guerrieri!
0: Brian Johnson è del 47, ragazzi.
7: Pensa che pippa ancora.
0: No, ma non è vero.

0: Auguri di buon compleanno, 79 anni oggi, AC/DC, Thunderstruck.
1: Quanto è piaciuto da 1 a 10 questo pezzo ai nostri guerrieri? 12.000 probabilmente, tutti esaltati, radio a palla, così si fa a svegliarsi bene il lunedì. Tanti messaggi, quindi vuol dire che il popolo si è svegliato al 347-342-5220 relativi al sondaggissimo Meno Male Che È Lunedì. Sì. Vedi che la gente ha voglia anche di ritornare a lavorare perché magari ha fatto dei weekend abbastanza pesanti.
0: Mike, scusa, ma sono più quelli che dicono meno male che è lunedì o quelli che dicono purtroppo è lunedì, secondo te?
1: Ma la statistica non riesco a farla.
0: 50-50 più o meno, dai.
1: Ascoltiamo un po' di note audio.
2: Vai, vai, vai. Nazzo, ragazzi, meno male che è lunedì, perché almeno si ricomincia a mangiare con un attimo di regole, perché sto fine settimana l'intestino grida vendetta.
0: Ma guarda, veramente
1: disastro nel fine settimana, ragazzi, tra aperitivi, sprizzettini
0: e via,
1: cene.
0: Ma anch'io venerdì un compleanno, tu ieri Enzino coi funghi porcini, poi torniamo a lunedì, ci guardiamo le panze.
3: Farò quelli di Castello dell'Acqua,
0: cioè?
1: Che sono diversi?
3: Sì.
1: Ah, pensa a te.
3: È un altro stile di porcino.
0: Ah, sì, è un altro tipo di cappella quello? No, chiedo per un amico anche.
1: Don Angelo Bernocchi, le cappelle.
0: Poi chi c'è?
4: Sì, effettivamente a me il calcio non piace anche per quello. Ieri ho parlato mia figlia alla partita e alla fine c'è stata la rissa che si potrà. Ragazzini di 13 anni, c'è stata la rissa fra i genitori.
0: Sì.
4: Io non ci posso credere.
1: No, una roba pazzesca.
0: Ma ragazzi, siamo noi lo schifo, non i genitori.
1: No, ma è vero, quello che non capisco io è perché uno deve aspettare il weekend per andare ad una partita di calcio giovanile per sfogare le proprie repressioni. Perché poi, cioè, è tutto nervosismo, magari represso di altre cose, no? Perché in sé la partita non è che può scatenare chissà che cosa.
0: Ma
1: no?
0: Sì, ma poi il livello.
5: Per fortuna è lunedì, perché domani è il mio giorno libero. Non farò un cazzo dalla mattina alla sera.
0: Bene.
5: Ciao.
0: Dite il vostro nome così vi salutiamo. Al telefono abbiamo la nostra guerriera della mattina di oggi da Genova, Carola.
1: Carola!
0: Ciao Carola.
6: Ciao.
1: Buongiorno. Anzi, buongiornazzo, ben svegliata su Rige, buon lunedì, come stai?
6: Stiamo benissimo, stiamo partendo per il Giappone, non potrebbe andare meglio di così.
1: Ah, figurati, quindi abbandonate Zena che nel weekend ha visto il Salone Nautico, uno degli appuntamenti più importanti della città.
0: Ebbene sì. Siete andati?
6: Abbiamo fatto gli introversi, quindi abbiamo evitato come la peste.
0: Ah, ok. Niente. Quindi non siete andati?
1: Bellin, io non ci vado mica.
0: Magari c'è gente che dice così, Mike. Invece tantissimi sono andati a sentire il DJ set di Nova, questa
1: Nova.
0: DJ che si è esibita lì.
1: Che non la conoscevo io.
0: Ma sai che nemmeno
1: perché
0: io.
1: Perché Nova?
0: Esatto, noi siamo vecchi. Carola, raccontaci di questo tuo viaggio.
6: Ma allora, è un viaggio di nozze.
0: Sì.
6: Quindi partiamo oggi, ci facciamo una facchinata di 20 ore di aereo.
1: E arrivate
6: a Tokyo.
1: Ma allora, tutti parlano benissimo del Giappone. Io immagino che voi abbiate fatto una scelta ponderata, no? Sul viaggio di nozze. Chi è che vi ha detto di andare in Giappone?
6: Ma l'abbiamo deciso insieme perché siamo due nerdoni e quindi era il nostro viaggio della vita.
0: Bello,
6: quindi.
0: Allora, Tokyo, ci sono un sacco di cose da vedere. Il nostro collega e amico Franco Russo, che c'è stato quest'estate, ci ha raccontato due cose di Tokyo. Uno, la puntualità al secondo dei treni, delle metropolitane famose in Giappone. E poi vai a vedere i famosissimi bagni pubblici, quelli che si vedono nel film Perfect Days di Wim Wenders. Hai presente? Quelli sono veramente eccezionali. Da noi ce li sogniamo i bagni pubblici.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Puliti, perfetti, di design, meravigliosi. Bello.
1: Fantastico. Cosa fate? Tokyo, Osaka, c'è il grande giro classico? Oh.
6: Sì, chiedo aiuto del pubblico di Stefanino.
0: Ah, ok. Cioè?
7: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Stefanino.
1: Ciao Stefanino, buongiorno.
0: Come va?
7: Tutto bene, siamo quasi, siamo a un'oretta ormai dall'aeroporto. Quindi.
1: Bene, arigato.
0: Andate a vedere anche il Gundam, ragazzi?
7: Andiamo a vedere anche quello.
0: Dai, allora buon viaggio.
7: Kyoto, Osaka e poi qualche altro.
1: Sì, giro classico.
0: Esatto. Ricordatevi l'antico proverbio giapponese: Kyoto schiaccia Kyoto, ragazzi, che è una perla di saggezza. Sì, l'hanno inventato là. Ragazzi, buon viaggio di nozze.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
8: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Buongiornazzo ragazzi, che bella sta canzone, mi ricorda proprio gli anni.
1: Buongiorno, buongiorno, anzi buongiornazzo a te cara Franca, ben svegliata, come ben svegliati tutti gli altri italiani che ci stanno messaggiando.
2: Allora, Era le ali, il nuovo singolo di Max Pezzali, fa anche rima, sigla della nuova serie Nord Sud Ovest Est che uscirà il 9 ottobre. Ovviamente stiamo parlando della seconda serie dedicata ai ragazzi, agli 883.
1: Alla storia degli 883.
2: Bella, bella, bella. 347-342-5220, il numero per i vostri messaggi, sia scritti sia audio all'interno di DJ Sei Tu, che è il programma che state ascoltando su Radio DJ con noi due che siamo Andy e Mike. Senti qua, Bruno dice: è lunedì, settimana corta, lavoro soltanto oggi e domani. Mercoledì farò un tagliandino e riposerò poi fino a sabato e non so cosa sia meglio o peggio. Un abbraccio Bruno, perché il tagliandino è in una parte molto intima del suo corpo.
1: Beh guarda, ascolta Bruno, se vuoi ti facciamo parlare col nostro Enzino che è grande esperto da quel punto di vista lì, secondo me ne trarrai grande vantaggio. Cosa dici Enzo?
3: Fallo subito.
2: Figurati. Poi guerrieri in piedi.
1: No, è vero,
2: guardi, no, non so.
1: Lo so. Avrai uno spettacolare anno nuovo. Cioè non anno nuovo,
2: Abbiamo capito. Guerrieri in piedi dalle 4, destinazione rifugio Tosa Pedrotti che aspetta l'elicottero alle 6:40 sopra il lago di Molveno.
1: Bello Tosa Pedrotti.
2: Firmatevi ragazzi, se no non vi possiamo salutare. Qualcuno dice: purtroppo è lunedì, devo andare al lavoro dopo una settimana di ferie. Ciao Tatti.
1: Succede.
2: Ragazzi, bisogna lavorare. Che abbiamo?
4: Buon viaggio a Tokyo ragazzi. Però il Gundam non lo vedete. Ad agosto l'hanno tolto.
2: No. Ah sì?
4: Ciao Lorenzo.
1: Non hanno tolto il Gundam.
2: Non lo sapevo Mike. Davvero.
1: Pensa che magari loro l'avevano messo dentro nel programma.
2: Ma lo sapranno, no? Però
1: non ci ha detto andiamo a rivedere il Gundam, ha detto andiamo.
2: Chi lo sa, chi lo sa. Poi chi abbiamo? Gente, allora, gente contenta che è lunedì, mi chiede, ce n'è.
1: Gente
2: ce n'è.
1: Contenta che è lunedì, sempre.
5: Giornazzo ragazzi, è lunedì, Pistoia 15 gradi, mi sono resa conto che sono le 6:15, tutto a posto.
2: Sì.
5: Fine settimana, easy. Un po'
2: easy.
5: Di mal di testa.
2: Un po' di mal di testa.
5: Però relax.
2: Vabbè,
5: ciao,
2: dai.
5: Nazzo.
2: Ciao. Mettiamo una canzone dedicata alle nostre guerriere che ci stanno ascoltando, le nostre super girls che quando parte una canzone di Beyoncé secondo me si esaltano. Ragazze, buon inizio di giornata anche a voi.

0: 6:28 su Radio DJ, sempre bella questa canzone.
1: Sempre bella, l'abbiamo dedicato alle nostre guerriere della mattina. C'è anche il nostro amico Giovanni che però ci manda una nota audio di questo tipo.
2: Sandy Michael, le nostre guerriere della mattina appena svegli, è un attimo che da Beyoncé trovano magari un pelo, una goccia sul water, o lo spazzolino messo male, o il tubetto del tifrizio aperto, da Beyoncé diventano Brumilde in un secondo, ragazzi. Ma le adoriamo. Ciao da Giovanni, Fornella Venezia.
0: Ciao Giovanni.
3: Ma tu hai detto che non devi lasciare la tavoletta sporca e poi basta con sto cazzo di spazzolino in giro e soprattutto il dentifricio aperto.
1: Allora, il dentifricio aperto anch'io, sì. Sono stato cazziato pesantemente nell'ultimo mese per il dentifricio aperto, perché magari
0: perché?
1: Cioè, è perché lo lascio lì, mi dimentico, lo lascio lì appoggiato e non lo chiudo.
0: Ok, ok. Ed è male non chiuderlo?
1: No, beh, è malissimo.
0: Malissimo, cioè, perché si secca.
1: Stai scherzando? Voglio dire, per mia moglie è un problema veramente politico e insormontabile. Infatti io anche stamattina completamente, cioè, annichilito dalla sveglia alle 4, prima di andare via ho detto: avrò chiuso, dimmi che ho chiuso il tubetto.
0: L'ansia.
1: Cioè, ho fatto i primi 5 chilometri così.
0: Andrea scrive: oggi si va a Cremona per l'ultima data della stagione in pista, credo al Cremona Circuit, come dicono quelli seri. A proposito di in pista, Marc Marquez ha vinto ieri, l'avete sentito. E poi Kimi Antonelli, complice lo stop di George Russell, ragazzi, ha 84 punti in più in classifica in Formula 1, e quindi Kimi vede il mondiale. Detto ciò, non abbiamo ancora parlato di calcio, lo faremo più tardi perché stasera c'è Italia-Turchia. No, a tema altri sport, Mike, ieri ho visto un Djokovic a Shanghai, pazzesco, contro Zverev. Gli appassionati di tennis avranno goduto davvero nel vedere Nole in grande forma.
1: Nole è un po' nonnetto, ma non molla.
0: Ciao il nonnetto, ha fatto dei numeri da circo. Pausa, amici, a tra poco in DJ Sei Tu.
4: Con Andy e Mike.
0: Vi aspettiamo qua con noi, su DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
13: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
14: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
13: Che ossessione però sti libri, eh?
14: Una produzione, One Podcast.
15: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
16: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
15: Scontata!
17: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
15: Più scontata!
18: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
19: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
21: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
23: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
24: Andy and Mike. Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: a sognare sul piume di Brescia, mi ti sei orgoglio del popolo rocchettaro, dai, ciao Gnari.
1: ciao Piuma. Allora traduciamo per tutti quelli che non sono chiaramente autoctoni della zona: ciao ragazzi, sono il Piuma di Brescia, dai, mettete su qualcosa di più rocchettaro. Lo dico per gli amici, certo, per esempio del sud Italia, che insomma sentono parlare in ostrogoto qua su Radio DJ
2: e non capiscono. L'abbiamo già messo qualcosa di più rocchettaro stamattina, abbiamo aperto con gli AC/DC perché oggi è il compleanno di Brian Johnson, e adesso una bella canzone nuova, anno 2026, si chiama Maladie. Ragazzi, diventerà una hit, anzi in alcuni contesti lo è già. 6:38 di questo lunedì 5 ottobre, ieri era San Francesco, quindi vai che cogliamo l'occasione con un giorno di ritardo per fare auguri di buon onomastico, certo, a tutte le Francesca e i Francesco all'ascolto. Ieri sera ho dato fiducia a Benigni,
1: ma anch'io
2: un po',
1: sì, io poi... gli ho dato fiducia perché volevo addormentarmi,
2: guarda, anch'io gli ho dato fiducia, e poi su Fratello Sole e Sorella Luna mi sono un po' perso via, diciamo, mi sono risvegliato che c'era in sottofondo il suono degli uccellini, certo, molto poetico, molto certo, bello, vabbè, che dire, sia di Francesco che di Benigni, nulla, stiamo parlando del santo patrono d'Italia, di uno dei testi più belli della letteratura italiana. Io ero molto stanco e quindi non ce l'ho fatta, ragazzi,
1: ammetto. Però bella è la storia di Francesco, ce l'aveva raccontata anche una volta Guido Domini, ti ricordi?
2: Beh, come no, tra l'altro tutti sapete ormai che lui non si chiamava Francesco di nome, ma si chiamava Giovanni di nome, detto Francesco perché parlava francese, certo, e quindi a lui piaceva
1: che
2: tanto.
1: Il padre era un famoso e ricco mercante, se lo portava in giro e quindi se l'è portato spesso anche in Francia, e quindi da lì viene, no? Sì, il nome, sì, Francesco, sì, che fino ad allora non esisteva.
2: È vero, è vero.
1: Cioè, è stato
2: nato
1: il primo,
2: con lui,
1: è nato
2: nome,
1: con lui il nome Francesco.
2: Questa è una curiosità. 800 anni ieri che è mancato.
3: E poi dicono che siete due beceri.
2: Noi beceri? Beh, ma noi un po' siamo anche beceri.
1: Ma figurati, ma noi siamo l'alto, allora, e il basso, lasciamo che dicano, ragazzi, tutto quello che vogliono.
2: Ve lo posso dire con tutta franchezza, la mia laurea in filosofia estetica è appesa in bagno a casa mia, è là, ragazzi, l'ho messa
1: la mia, scusate, la mia architettura è appesa in dispensa, non so perché.
2: Cioè noi l'abbiamo dimenticata.
1: Fatevi delle domande.
2: Abbiamo scelto un'altra
1: via. In dispensa, tu vai tra un salame, un formaggio, una roba, c'è laurea in dottore in architettura.
2: Certo, ma certo. Ragazzi, siamo partiti da un sondaggio molto semplice stamattina, ovvero siete della fazione che dice purtroppo è lunedì perché bisogna alzarsi e andare a lavorare dopo un bel weekend, oppure siete della fazione che dice meno male che è lunedì perché finalmente ci si leva un po' dalle palle, dagli impegni della famiglia che a volte sono peggio che non il lavoro stesso. Insomma, siete divisi al 347-342-5220. Mike, qualcuno poi ha buttato sul piatto l'argomento uomini cazziati dalle mogli.
1: Sì.
2: E ne abbiamo uno al telefono da Livorno, Valerio.
1: Vale!
2: Vale, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Allora siamo partiti dalla cazziatura che regolarmente, per esempio, prendo anch'io perché mi lavo i denti e lascio il tubetto del dentifricio aperto appoggiato lì sulla sinistra. Tu invece che disastri fai in casa?
4: Senti, il primo disastro è quello che vengo più cazziato, perché mi faccio barba e capelli, dice lei, sempre quando ho pulito, ah, ma pulisce tutti i giorni.
2: E quindi tu dici come fa?
4: Diventa un problema.
2: Come fa io a farmi barba e capelli se te pulisci? È chiaro che rimangono, certo, i pelettini, capelli.
1: Dunque, capelli perché ti rasi corto?
4: Sì, corto, purtroppo sono andati via quelli.
2: Allora, Valerio, scusa, già sei stato cazziato dalla moglie, noi che siamo tuoi amici ti diamo in pasto alla leonessa, dottoressa Stellin, che cazzo, sì, marito per lo stesso
1: però
2: motivo.
1: aspetta un attimo, Stella, perché a questo punto apro il dibattito ufficialmente, sì, perché qui si parla di perfettini,
5: no,
1: cioè quelli, no, perfettini e quelli che vengono, e quindi ci sono sia da una parte che dall'altra, quindi 347-342-5220, voglio gli uomini che cazziano le donne, sì, perché ci sarà, sì, qualche, sì, donna, sì, che è un po', per dirti, non perfetta da tutto, dal punto di vista della gestione casalinga,
2: sì, o del disordine,
1: esatto, del disordine, e donne invece che cazzano gli uomini, forza.
5: Ci sarà qualche Magda?
2: Ecco, ma tu ad esempio...
5: No, ragazzi, non è una questione di perfettini. Io dico, tu ti puoi radere dove te pare, però quei pelettini lì, come li vedo io,
1: sì,
5: che ho appena pulito, quindi mi girano elicottero, li vedi anche tu. Cosa ti costa con la tua manina così?
4: Ma voi avete l'occhio attento. Ma noi no.
5: Voi ci avete l'occhio attento per quello che vi pare. Come ad esempio, è una roba che mi fa imbestialire, quando ho appena fatto la lavatrice,
1: sì,
5: in quel momento metto a lavare tutto, chiudo lo sportello, faccio partire e arriva con la felpa al pantalone che andava lì dentro.
1: Ma questo è un grande classico.
5: E che magari è stato due giorni sulla sedia,
1: certo,
5: ad aspettare.
2: I miei,
1: certo,
2: figli fanno,
1: allora,
2: così.
1: Allora, ragazzi, la sedia è un altro mondo a sé. Cioè, perché la sedia quella nelle cabine armadio, nelle camere da letto,
5: sì.
1: Cioè, lì diventa, per esempio,
5: hai la ciclette
1: nella camera dei miei figli, per esempio, la sedia è un cumulo, è una pila alta almeno, io dico ad occhio, 60-70 centimetri di merda.
2: È così,
1: cioè, è un cumulo di merda.
2: Andiamo a Valerio. Valerio, cosa dici a tua discolpa?
4: Ma dico che anch'io ho la sedia così, che
1: vedi?
4: Stato autonomo.
1: Certo. Quanti hanno la sedia? 347-342-5220 che vive di vita propria.
2: Ragazzi, io ho recuperato un servo muto di mia nonna.
5: Era muto,
2: quello non parla. Dove i miei figli praticamente hanno un negozio di abbigliamento,
1: certo,
2: vintage.
1: Certo.
2: Hai presente?
1: Ma come no? Ma figurati, pile da 60-70 centimetri.
2: Vale.
1: Io, ragazzi, scusate, sulla mia sedia che ho nella cabina armadio, cioè ho ritrovato proprio la settimana scorsa un vestito, l'ultimo vestito che ho messo al matrimonio, l'ultimo matrimonio che sono andato era 2 anni fa, cioè ve lo dico.
5: Ti va ancora bene?
1: Era ancora lì.
2: Vale.
4: Sì.
2: Che fai di bello oggi?
5: Pulisce.
4: Ma intanto sono in attesa di caricare.
2: Dai, vai a caricare. Un saluto agli amici toscani.
4: Grazie.
2: Ciao Valerio.
4: Un abbraccio.
1: E fatti la barba in giardino.
2: Ciao.
4: A casa della mia mamma.
1: Bravo.
2: Eccolo là.
4: Ciao.
2: Sentite che meravigliosa canzone di Raf, ci ascoltiamo adesso.

0: tutta da cantare.
1: Bella, bellissima canzone che vinse il Festival Bar nel 2001.
0: Come no?
1: Scritta da Raff, che salutiamo. Raff, che venne a trovarci, ti ricordi l'anno scorso nel weekend?
0: Grande. Dovremmo rifarlo il Festival Bar, però.
1: Mamma mia, quanto mi manca il Festival Bar.
2: Dall'Arena di Verona, il Festival Bar.
1: Venerdì abbiamo fatto una puntata un po' vintage, ti ricordi mai che abbiamo parlato delle cabine telefoniche esposte al mercante in fiera Parma? E senti, a proposito di infinito, no?
0: Sì.
1: È infinito il dialogo tra mariti e mogli sui temi della casa.
0: No, no, la sedia.
1: La sedia.
0: Io lo sapevo la che sedia. La sedia ha fatto esplodere il 347-342-520, c'è gente che ha anche più sedie.
1: Non solo, c'è gente che mette i vestiti sui divani, c'è gente che usa la vasca da bagno per mettere i vestiti, o il servo muto anche, che è una cosa un po' da
0: sì.
1: nonna, però effettivamente in alcune case italiane c'è ancora su rotelle.
3: Anch'io, buongiorno, buongiornazzo, anch'io ho recuperato un servo muto di mia mamma e mio marito oltre che metterli lì sul servo muto, li mette anche sulla seggiola in la camera degli ospiti e sulla sponda del letto della camera degli ospiti. Non si sa mai, non si sa mai qual è la roba pulita e qual è la roba sporca, e c'è da incazzarsi. Ma se ti incazzi, che dico, che dice lui? Ma insomma, ma ce n'è uno anche tuo fuori di pantalone,
1: Così è infinito, è infinito,
0: è infinito, ragazzi.
1: Mike, allora hai detto bene prima, cioè non ci sono soltanto le donne che cazzano i mariti, ma ci sono anche i mariti che cazzano le mogli. Ad esempio Raffaella da Parma scrive: sono cazziata dal compagno e figli perché sono disordinata. Ci sono donne che ad esempio usano la macchina, vogliamo parlare
0: la
1: di
0: macchina.
1: La macchina diventa praticamente un deposito di oggetti, vestiti, borse, bottigliette,
0: la macchina è un mondo, sì,
1: i
0: è
1: trucchi,
0: un mondo comunque,
1: e le merendine dei figli buttate lì, mezze mangiate con le carte, cose del genere, c'è di tutto di più nelle macchine, no? Poi attenzione, Enzo da Milano dice: ragazzi, a casa mia la sedia è di mia moglie, come anche lo sgabello in cabina armadio, lasciamo perdere, e lei poi cazza i figli che lasciano la roba in giro, perché è così, è normale.
4: Buongiornazzo ragazzi, guardate, l'altro giorno nella sedia,
1: sì,
4: dove ho tutti i vestiti,
1: sì,
4: che quando tolgo metto lì, poi si vede, ho trovato la maglietta di USA 94.
0: Ma come?
4: Che l'avevo tolta
0: nel 94.
4: Di rabbia quando l'Italia ha perso il rigore. È messa là da allora. Figuratevi. Cioè. Fabio da Casteltermine, vince Agrigento.
1: Okay, okay.
0: Ciao Fabione.
1: Scusa.
0: Da GGM.
1: Stiamo parlando del rigore sbagliato,
0: sì,
1: da Baggio,
0: da Baggio
1: e da Franco Baresi.
0: Cioè, lui
1: si
0: è incazzato, si è tolto la maglia di USA 94, l'ha piantata lì e l'ha trovata l'altro ieri.
1: 32 anni fa, ragazzi. Lui è idolo.
0: Lui è idolo
1: assoluto.
0: Idolo personale.
5: Ah, ecco, ricollegandoci a quello che state dicendo ora, sono sempre Sonia.
0: Sì, Sonia, dici.
5: Io e mio marito non ho mai sistemato nulla perché è la perfezione in persona.
1: Sì.
5: Ma l'uomo e la sedia con i panni che ammuffiscono sono proprio collegati nel loro DNA. E ho pure due figli maschi. Quindi, cioè, io ogni tanto faccio i ride di pulizia, e non di pulizia, di polizia, faccio la pazza e svuoto se caspita di sedie che praticamente sono, boh, vivono di vita propria, non so, sì, tra un po' arrivano loro in lavatrice da sole.
0: Ma no, ma non le vedi proprio più,
1: no,
0: perché sono talmente coperte dalle cataste di roba che non esistono più le sedie.
1: Sono delle palle fatte da vestiti che rotolano verso la lavatrice da sole.
0: Esattamente. Io tra l'altro, guarda, scusa, ho trovato un'amica di mia figlia sotto, sì, quella roba lì. Cioè era seduta sulla sedia, era qua tu qua. Mi fa: ma io sono qua da una settimana, ma cazzo, ma... Non la trovavano più, chiamavano i genitori, era sotto la sedia dei vestiti.
1: Che meraviglia. Pensa, Mike, che io vivo da solo e mi scindo in due metà, faccio io sia la parte del marito che quella della moglie.
0: Giusto.
1: E quindi uno è disordinato e l'altro lo cazia. Belle cose. Cold Heart su DJ.

0: 9.54 su Radio DJ, Elton John e Dua Lipa, sempre bello. Hai visto che Dua Lipa è venuta a Milano, Mike, ha detto che le piace un sacco la nostra città?
1: Sì, è vero.
0: E beh, chi siamo noi per dirle di non venire?
1: Ma figurati, vieni quando vuoi, porta sempre aperta.
0: Dua, welcome in Milano. L'argomento disordine in casa e soprattutto la sedia dove si accatastano i vestiti usati veramente è esploso stamattina.
1: Ma guarda, sto scoprendo dei mondi inimmaginabili, ma veramente inimmaginabile.
2: Grazie ragazzi. Fabrizio da Genova. Io ho una sedia stracolma più anche una lampada Artemide gigante pienissima di roba.
1: Anche la lampada.
0: Pure. Un disastro. Di design, tra l'altro, perché vabbè, Artemide è un'azienda importante, no? Ma chi se ne frega?
3: Buongiornazzo guerrieri, a proposito di disordine, una volta a casa di una mia amica gli ho chiesto: "Posso andare in bagno?" Mi fa: "Sì, sì, vai pure." Mi vede tornare subito e ha detto: "Ma non sei andato noi a andare in bagno?" E gli faccio: "Sì, ma è occupato." Mi fa: "Ma no, ma siamo solo io e te in casa, non c'è nessuno." Era la roba da lavare dentro il box doccia, che sembrava che c'era una persona che si stava lavando. Imbarazzante. Grande Benedetta.
0: Ah, ma c'è qualcuno in doccia?
1: Ma no, stai parlando di quel cumulo alto 1,80 m che c'è nel box doccia? Che ma poi, no, è la roba da lavare.
0: Ma che poi se sei in casa da solo e non ti ricordi,
1: urca!
0: Hai paura,
1: cioè,
0: ti viene
1: certo.
0: Sì, sì, pausa amici, vi aspettiamo al 347-342-5220, tra poco le news e poi ancora DJ Sei Tu.
4: Come in The Mike.
0: A tra poco, state lì su DJ.
5: DJ One Nation One Station.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: My Movies presenta
9: Rider.
10: Tra che sogni hai?
11: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
10: Per quella serve fortuna.
11: Molta.
8: Un film che porta

0: sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
1: Che casini stai ficcando?
2: Ma che hai fatto, Sam?
3: Una storia lunga.
0: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
2: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
0: Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
10: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
11: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
12: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
11: Che ossessione però sti libri, eh?
12: Una produzione, One Podcast.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
15: Anch'io,
13: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
16: Sostituiscio!
17: Leo, si dice sostituiscilo!
16: Sostituiscio!
18: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
19: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 7 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ. Il senatore di destra e figlio dell'ex presidente Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile.
4: Il candidato trampiano ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata del 79%. I leader di Argentina e Colombia si congratulano con Bolsonaro.
3: Ancora bombe sull'Ucraina, una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco delle forze russe con missili nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Al momento non sono segnalate vittime. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe.
4: Si va verso uno sciopero generale in Spagna, dove da giorni centinaia di migliaia di persone manifestano a Madrid e diverse altre città contro il caro vita e la crisi degli alloggi. Le proteste mettono in bilico anche il governo di Pedro Sanchez, che oggi scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate.

0: Anche i francesi sono sulle barricate con la grande mobilitazione degli studenti. Per domani è stata annunciata una nuova manifestazione che vedrà riuniti sindacati, studenti e organizzazioni giovanili.
1: Protestano anche i pescatori di Lampedusa.

0: Max Verstappen alla sua prima vittoria nel 2026, alle sue spalle Kimi Antonelli che, anche grazie al ritiro di Russell, ora vede il mondiale sempre più vicino. Terzo Hamilton e quarto Leclerc.
1: E il calcio, quarta partita di Nations League per l'Italia che oggi torna in campo a Bologna contro la Turchia. Ken non recupera e torna a casa, certa per ora la presenza di Barella e Bastoni.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Pressione atmosferica stabile, in mattinata sole prevalente da nord a sud, qualche nuvola al centro-nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, tempo asciutto su tutti i settori grazie alla protezione dell'alta pressione. Il meteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ,
5: One Nation, One Station.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su Grunland.com.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: E poi mi piace che ci sia il titolo Animal e il nome del gruppo sia L'Occhio del Gatto. Non a caso in studio il conduttore di Animal House, Paolo Menegatti, buongiorno.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno. Che abbiamo trattenuto, sì, dopo l'edizione strepitosa del GR.
0: Grazie Paolo, allora innanzitutto buongiorno a voi che vi siete appena sintonizzati su Radio DJ. Buon lunedì 5 ottobre, state, sì, ascoltando DJ Sei Tu con noi due che siamo Andrea e Michele. Cosa vi siete persi? Beh, un argomento nato spontaneamente stamattina, ovvero la sedia dove, sì, tutti noi italiani accatastiamo i vestiti usati.
1: Perché abbiamo scoperto che in ogni casa, sì, in ogni casa di noi italiani c'è almeno una sedia che sia nella stanza da letto, nella cabina armadio o comunque lì pronta per ricevere quintali e quintali, certo, di vestiti che vengono dimenticati.
0: Questo argomento in realtà è uno spin-off dell'argomento mariti cazziati dalle mogli o viceversa mogli cazziati dai mariti, sì, sul disordine. Paolo, sì, ci ha raccontato,
2: sì,
0: che,
2: allora,
0: cosa, Paolo, che
2: io,
0: tu?
2: Sì, sì, io sono, a parte che sono un accumulatore seriale sulla sedia di fianco al letto,
0: anche tu,
2: quindi mi ci riconosco in pieno.
0: Okay, poi...
2: Ma quando invece mi faccio la barba, siccome so che creo un po' di fastidio con i peletti che rimangono,
0: certo,
2: in giro, allora preventivamente, dopo che l'ho fatta, pulisco tutto il bagno, così almeno
0: tutto. Ma che water, bidet, doccia,
2: sì, tutto.
0: Sì, sì. Cioè non solo il lavabo.
1: Non si sa mai, ma non si sa mai che finisca un peletto da qualche parte.
2: Esatto,
1: bravo Paolo.
0: Perché
1: bravo.
0: La signora cazia?
2: No, no, in realtà no, no, è molto carina.
3: Paolo,
2: però
3: sei fatto la barba?
4: No, ma ho pulito tutto.
2: Però me lo fa notare, ecco, diciamo così.
3: Guarda che non hai pulito proprio tutto, te lo dico.
0: Però che bravo che sei, eh. Bravo il Menegatti, eh.
1: Bravo. Ciao,
0: bravo,
1: amore.
0: Schiavo.
5: Anche la Lorena.
2: Fatti,
0: brava,
2: ciao,
0: la salutiamo.
2: Amore.
0: In sottofondo Enzino ha messo in modo malizioso la base di Servi della gleba degli Ennio le Storie Tese. Chi non lo è?
1: Chi non lo è?
0: Sì, chi non lo è?
6: Buongiorno, regà, remo da Roma.
7: Ah, vabbè, io oramai che cazziate di mia moglie c'è convivo, quindi.
0: Sì.
7: Ma che problema c'è? Tanto qualsiasi cosa fai, ti dice da fa è sbagliata, se la fa, se la fai, perché la fa, perché ne ha passata la polvere, perché ne hai svuotata la lavastoviglie, perché ne ha attaccata la lavatrice, poi se lo fai ha passato aspita polvere, sì, ma tanto la devo ripassare perché l'ha fatta male.
0: È certo.
7: Attaccata alla lavatrice, sì, ma tanto lo devo vedere perché fa capire che ci ha messo dentro. Vabbè, allora fatto da solo, no?
0: Certo.
7: Allora,
0: se lo
7: buongiornazzo.
0: Fai. Ciao, grazie Remo, grazie. Perché se lo fai, poi lo fai sbagliato.
1: Sbagliato.
0: È questo il tema.
1: E lei deve rifarlo.
0: Mike, abbiamo al telefono un ex militare che adesso lavora in ospedale da Genova, Guido.
1: Guido,
0: Guido, buongiorno. Ciao,
8: ciao
0: Guido.
8: Ragazzi.
1: Ciao, ciao, buongiornazzo, ben svegliato. Ciao.
0: Posso dire?
8: Ben svegliato alle 5 che ho il Jack Russell che mi sveglia tutte le mattine.
0: Okay.
1: Jack Russell, guarda, non è un caso che abbiamo Paolo Menegatti in studio ancora qua, appunto.
2: Grande animale Jack Russell.
1: Grande bello, animale però sì, tosto da gestire.
8: Tosto, sì, esatto. Entra proprio dentro come cane.
0: Sì. Sì. Ieri ha avuto un problema con la macchina Jack Russell alla Formula 1, ragazzi.
1: Ma non è quel Jack Russell lì,
0: è Giorgio.
1: È un altro.
0: Guido, tu sei un ex militare e tua, sì, moglie però è più militare di te?
8: Allucinante. Cioè io praticamente passo, poso, non so, dei documenti, devo avere me stesso dietro, la mia ombra, che ripassa e li toglie, ma in tempi proprio brevissimi,
0: sì.
8: Oppure l'altra cosa pazzesca, riesce a lavare la roba pulita, perché io magari,
1: cioè, perché è talmente veloce che ti anticipa, di la verità,
8: sì, ma già stamattina, cioè stamattina felpa, io ho 7-8 felpe che le faccio girare perché a me piace far girare sempre come le scarpe, tutto,
0: sì.
8: Felpa, dico, ti lavo la felpa, ma quella lì, cioè, l'avrò messa una o due volte, poi non tutto il giorno, perché la metà al mattino, qua ci sono 10 gradi, noi siamo sopra, io abito sopra Imperia,
0: okay,
8: però in provincia di in Piemonte, no?
0: Sì.
8: Quindi vicino anche alla Langa.
1: Fa un po' freschetto, quindi tu dici.
8: Fa un po' freschetto, adesso ci sono 10 gradi, la metto per salire in macchina, la tolgo.
0: Certo,
8: poi
0: non
8: la
0: è sporca, ma
8: va là,
0: la puoi riutilizzare. Ma pensa che una volta ti ha lavato le cose che le stavi ancora indossando,
1: certo,
0: so, che ti ha buttato in lavatrice anche te. E quindi
8: no,
0: lei è un po'
8: tutto
0: maniaca. Ma
8: cioè,
0: secondo voi, lo chiedo a quelli che hanno questa mania, cioè è un'ossessione tipo ossessivo compulsivo, cioè che magari uno ha proprio bisogno di avere ordine e pulizia, è un disturbo.
1: Beh, ma guarda che comunque, cioè, questa cosa è ramificata anche negli uomini, perché ci sono molte donne che segnalano il contrario, cioè di uomini super ligi alla pulizia, all'igiene e al fatto di lavarsi i capi anche magari se indossati poche ore.
0: Sì, ma Guido, e tu le hai spiegato che poi queste cose non sono sporche, le puoi riutilizzare e lei
8: ma
0: niente.
8: Sì, sì, ma intanto non gliene frega niente.
1: Ma
8: cioè,
1: va,
8: niente.
1: Lei ha la sua routine, è routine.
8: No, è la sua, ma io poi sono, cioè, abbastanza, sono pulita in macchina, anche la macchina del lavoro la tengo pulita.

0: You move like an animal. Che sai? Che non è una domanda pugliese, sì. No, attenzione.
1: Che sai lunedì mattina? 347 342 5220.
0: Sarebbe l'occhio del gatto e

0: mia nipote mi prende in giro perché è sempre, però a me, cioè, piace l'ambiente, poi lavorando in ospedale non è che puoi essere una persona molto spocevole, deve essere pulita, certo, precisa.
1: Guarda che dobbiamo Guido, anche una puntata dedicata alle autovetture. Adesso oggi siamo concentrati sulla sedia perché la sedia è andata fortissimo, ma le autovetture sono dei mondi. Cioè sono proprio dei mondi.
2: Sì, sì. Sì, sì. Guarda, c'è gente che dice che potrebbe sopravvivere 6 mesi fuori casa con tutto quello che ha accumulato in macchina, ad esempio.
0: Non dovrei sputtanarlo, eh. Sì. Però io ho un amico che non riesco neanche a mettere i piedi.
1: No, ma è una roba pazzesca.
2: Per l'accumulo, cioè, di cose che ha nella vettura.
0: Devo tenere i piedi sollevati.
2: Addirittura. Che è?
1: La macchina di mia figlia è un McDonald's che gira praticamente con le gomme. Cioè quella roba c'è dentro di tutto. Cioè dalle cose, dalle Coca-Cola, però a metà, non finite. Quelle robe piazzate a destra, a sinistra, ti siedi.
2: E ci sono cazzo c'è? I McNuggets.
1: Sì, esatto, c'è McNuggets che ti entra nel.
0: Ogni cazzo per tutto.
2: E beh, ma quello è normale, dai. Guido, beh, grazie per questa testimonianza. Buon lunedì.
0: Ciao, grazie. A ciao,
1: te.
0: Ragazzi.
1: Ciao.
2: Senti qua in sottofondo una canzone che è molto radio DJ. Anzi, anche un po' DJ Television, video, sing a song, Living in a Box.

0: Super Classifica Show. Ci sono i Living in a Box con Living in a Box.
1: 7-16, oh yeah, anno 1987. Mike, si parla tanto di cazziate da mogli versus mariti, sì, o viceversa da mariti versus mogli stamattina.
2: Dobbiamo dare voce anche a quelle che fanno da contraltare, però.
1: Giustamente, giusto. Tipo, ce l'abbiamo.
3: Vabbè,
1: questa voce.
3: Volete dare la parola anche a quella che riordina qualsiasi cosa e lava qualsiasi panno transiti dalla porta d'ingresso in avanti. Non penso di essere un po' compulsiva, penso di essere un igienista. Pertanto non esiste nessuna sedia colma di abiti e un figlio di 15 anni. Non esiste nessun servomuto, esiste solo una lavatrice che va spessissimo durante il giorno, brava, una cabina armadio super ordinata e che profuma di bucato. E questo è la base per erigere qualsiasi tipo di giornata, brava, di progetto.

0: Brava.
1: Grazie, brava. Angela da Milano.
2: Come si chiama?
0: Brava, Angela.
3: Angela.
2: No, Rottermeier.
0: Ah, tu dici.
3: Non so se hai sentito come ha chiuso, ha detto: questa è la base per erigere qualsiasi tipo di progetto.
0: Beh, a proposito di cose che vengono erette,
3: io la stimo tantissimo.
0: Anch'io. Maestra Claudia scrive questo: il mio compagno appoggia tutto sulla madia. Quando la montagna arriva sopra i 50 centimetri, metto un cartello con l'altitudine precisa e l'avviso che il giorno seguente ci sarà una frana che catapulterà tutto nella spazzatura.
3: Che spettacolo.
0: Bello, no? Tipo un alert che lei mette. Poi senti qua, Luca da Venezia. Ragazzi, ho comprato la panca per gli addominali. Indovinate per cosa la uso?
3: Cumulo di vestiti. Mai fatto un addominale in vita sua? Cumulo di vestiti.
0: E poi Dario che dice: io cazzo la mia compagna perché mette a lavare gli asciugamani, ma non mette quelli nuovi. Cioè, quindi per ripicca io mi asciugo nel suo accappatoio di lei.
3: Già
0: lei...
3: successo.
0: Sai
3: già
0: quante volte, frate.
3: Il problema è che quando non mettono la salviettina per quel posto là.
0: Che usi l'accappatoio. Mike, a proposito di cazziate, saluto tutte le donne che hanno sentito in questo fine settimana lamentarsi i loro uomini per la mancanza del calcio, della Serie A.
3: Vero, Serie B. Sono arrivati tantissimi messaggi stamattina. Guarda, ho visto una bella storia anche fatta da Nicola Savino.
0: Anch'io.
3: Da Nico, che ha detto: uè, grande tifoso della nazionale, esulto quando segna la nazionale, ma non toglieteci il calcio per due settimane. Due o tre, tra l'altro?
0: No, due. Non fatelo mai più. E noi, siamo d'accordo con Nicola, ovviamente. Non fatelo mai più. Praticamente stasera che succede? C'è qualcuno che fa l'imbocca al lupo alla nazionale stamattina. Sentite qua.
4: Buongiorno Andy e Mike. Buon lunedì a tutti. Voglio fare un in bocca al lupo alla nostra nazionale italiana di calcio che questa sera gioca contro la Turchia.
0: Esatto, a Bologna, al Dallara, stavo buttando un occhio, giusto alla situazione. Beh, innanzitutto il regolamento prevede che le prime due classificate del girone ottengano l'accesso ai quarti di finale.
3: Sì.
0: In questo momento siamo terzi, quindi stasera sarebbe il caso di vincere. Stavo buttando un occhio alla probabile formazione. Interessa o non interessa?
3: Interessa. Perché insomma è una competizione che ci vede lì, siamo lì, dobbiamo vincere per portarla a casa, però so che allora interessa, ma soprattutto sappiamo che se te la facciamo dire tu sei felicissimo.
0: Grazie ragazzi,
3: quindi
0: è il momento che stavo aspettando.
3: No, certo, lo facciamo io, Enzo, in maniera
0: perché interessa perché è diversa dall'altra.
3: Vai. Leggici anche l'altra prima, quella che ha giocato
0: la settimana scorsa. Io non leggo. Comunque stasera in campo Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Dumbia, Vergara, Scamacca e Maldini.
3: Quanto sei felice?
0: Io felicissimo, ma perché scatta il dibattito.
3: Ma quella dalla Turchia no?
0: No, quella lì non sono in grado. Vabbè, comunque, se l'Italia dovesse pareggiare o perdere stasera, resterebbe o a 5 o a 4 punti, il che significa che nelle successive due partite avrebbe ulteriore a disposizione ulteriori 6 punti. C'è un casino, vuol dire che dopo siamo obbligati veramente a vincere col Belgio e la Francia.
3: Vabbè,
0: se stasera dovessimo vincere, invece magari ci teniamo buona la possibilità di un pareggio.
2: La Turchia mancano tanti titolari.
0: Dici?
2: Sì, no, ne mancano tanti.
0: Ho capito, però ragazzi qua non si sa mai.
2: Montella non sta attraversando un
0: buon periodo.
3: Direi di no.
0: Quindi dai, Forza Italia stasera Bologna, in bocca al lupo. Mamma li turchi! Morire.

0: Vita Morte Miracoli, J-Ax. Saluto Rossi da Treviso che dice: ragazzi, mica solo a voi uomini, anche a me manca il calcio il fine settimana. E il mio compagno mi guarda sconsolato, tutte le tifose.
1: Ma certo, e sono quelle più accanite, tra l'altro, le donne rispetto agli uomini.
0: Grazie a tutti, grazie a Enzino Regia, grazie alla dottoressa Stellin. Tra poco il trio Medusa con Chiamate Roma. Ancora un grazie, un ciao a tutti i partecipanti.
1: Mamma
0: alla
1: mia,
0: DJ Ten.
1: Pazzesco, tantissimi stamattina, tantissimi alla DJ Ten. Grazie a tutti, veramente.
0: Da Andrea
1: e Michele
0: è tutto, a domani.
1: Guadagnatevi la vita, ciao!
0: Ciao ciao! DJ sei tu, DJ sei tu. Oh. Radio
2: DJ One Nation One Station. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
7: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/we-made-it.
8: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
9: Vimar, energia positiva.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
13: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
14: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
15: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
14: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
16: Mina. Dracula.
14: Ascoltalo ora su Audible.
17: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
17: La più buona, perché mia.
19: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
20: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
21: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
22: Siamo Elia Nuzzolo
23: e Matteo Ciuccioli,
22: alias Max Pezzali
23: e Mauro Repetto.
22: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
24: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
25: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
26: Le uova naturelle.
27: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: Patrizio Mattei, il nostro DJ, vale a dire colui che gestisce la diretta, ci ha tenuto ad arrivare fino in fondo a questo brano che ricordiamo.
1: Tutto.
0: Premio Tenco, complimenti a Frankie, agli Energy che ha vinto veramente il premio Tenco alla carriera. E questo, come dire, è giustificato. In questo caso premio Tenco e sembra anche Nobel per la poesia.
1: E per la pace.
0: Sembra, sembra Nobel per la poesia.
2: Però ha quel sapore milanese, sapete, noi veniamo...
0: A ti piace?
2: A me piace, io ormai sono milanese.
1: Ma sì, ma...
2: Dopo 12 ore sono diventato
0: milanese. Sogni in milanese?
2: Sì,
0: rosso buco.
1: Mangio solo i panettoni.
0: Sentite quanto l'hai imparato. Guarda, secondo me da Milano stanno partendo dei pullman. Uno per la tua pronuncia e due per il fatto di aver abbinato e tiki dende dende a una cultura che mi sembra distante da questo punto di vista.
2: Beh, non sto parlando di cultura, però di atmosfera milanese.
1: Il sound.
2: Quello non puoi negarlo.
0: Eravamo anche l'albergo bello.
1: Ma certo, ragazzi.
0: C'era la piscina all'ultimo piano.
1: Cosa incredibile.
0: C'era l'aperitivo che si è protratto fino alle 23.
2: C'era tutto.
0: No, la musica era sticky ten ten ten.
1: Lascia perdere.
2: Era quella roba lì.
1: C'era un giro particolare.
0: E poi, ragazzi, così, perché siamo dei viverri, a un certo punto dico, sai che faccio? Ma fammi prendere delle patatine.
1: Ma sì. Ma dai.
0: 7 euro e mezzo li mortacci vostri? Certo. Il pacchetto di patatine?
2: Patatine, attenzione, non fate.
1: Attenzione, no, patatine tipo quelle che escono dai distributori automatici, non il pacchetto di patatine del supermercato.
0: 7 euro e mezzo? Il prossimo che mi dice che New York è cara gli tiro una testa. 7 euro e mezzo un pacchetto di patatine.
2: Però era bello.
0: Era bello.
1: C'era
0: vedi che ho fatto bene a portarmi l'accappatoio, il tappeto. Vedi che ho fatto bene. No, scherzo.
1: No, abbiamo lasciato tutto lì.
2: Io il coso per la schiena della non ce l'ho preso.
0: Però così non sapevo che fosse così caro il pacchetto di patatine, perché a un certo punto ho preso un bicchiere d'acqua e ho fatto ma figo sto bicchiere. Però l'ho lasciato.
1: Potete stavolta bravo.
0: Amici dell'albergo, potete controllare. Era in difficoltà anche il ragazzo a cui
2: sì,
0: ho pagato,
2: perché non gli tornava, dice
0: lascia ricontrollare. Tranquilli, non l'ho messo chiaramente a rimborso questa cosa, lo dico a Michele, io mi sono vergognato. 342 00 00 700. Buongiorno Veronica.
3: Buongiorno.
0: Chiedevano tutti di voi, chiedevano meglio tutti di te, chiedevano tutti del Previ, di Gianni. Di Enrico Albagnino,
3: tutto il gruppo.
0: Danilo Cera, di Chef Hero, di Mario Tozzi, di Luca Manzi,
1: Lelena Stelletti addirittura,
3: Sabrina.
0: Poi basta.
1: Abbiamo detto tutti l'abbiamo detto,
3: non mancava nessuno.
0: Anche Enzino ci hanno detto, poverino, che
1: si che fa tutte le mattine macello.
0: 342 00 00 700. Vai con il lancio della sigla.
4: Se gambe di del trio Medusa, col Prevignano, il Gianni e una Tusa. Alla mattina, quando le ven su, ciappen la sigla, se la picalin del puli puli puli puffa il tacchino. Qua qua qua qua all'occhietta, chiri chiri chiri chi fa il pulcino.
0: Sì.
4: E del trio che cosa sarà? Sigla?
5: Sigla!

0: Molto bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele, Veronica subito ci dice che ci hanno scritto in tanti che hanno partecipato alla DJ Ten, in particolare qualcuno che ha partecipato per la prima volta.
2: Sì, per Francesco era la prima DJ Ten, è un nuovo ascoltatore, quindi ci ringrazia, evidentemente si è trovato bene.
1: Ma dai Francesco,
0: è tornata bellissima,
3: 25.000 cuori che battevano tutti all'unisono.
0: Bravo,
3: per la DJ,
0: allo stesso tempo.
1: Esattamente.
0: Tunza. Beh, poi è stato bello vedere veramente, come dicevamo, sul palco, che è la festa della radio a Milano, praticamente c'erano tantissimi colleghi, tantissime colleghe, quindi è stato bello, come dire,
1: sì, vederli tutti.
3: No, allora, per noi è anche l'occasione di riabbracciare colleghi che ormai li vediamo sempre meno, sempre, sai, col fatto che noi siamo in questo distaccamento romano.
0: E poi l'abbiamo fatta, sì, abbiamo corso la 5 km e diciamo insomma che la frase che sentiamo più spesso era: se ce la fa Danilo, ce la facciamo tutti. Noi portiamo Danilo per motivarvi.
3: Ma c'era una mamma, la mamma di Vittoria, mi ricordo anche lui, la figlia dice: guarda, guarda, li stanno qua avanti a te, non ti puoi fermare ora. Guarda, guarda, ci
1: non
3: sono
1: puoi farti sbattere da Danilo, questo.
3: Allora, soprattutto Danilo, ma anche io Gabriele
0: sì,
3: eravamo,
0: sì,
3: diciamo,
0: però,
3: esempio di
0: difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, vi sentiamo presi benissimo. Come siete? Facci sentire l'umore, facci sentire l'umore. Come sono? Come sono? Scusa, non te l'abbiamo detto. Paolo.
1: Sì, c'è un Paolo
0: che ha preso molto bene. Ok, ce l'hai. Sentiamo.
4: Fine settimana senza Serie A e Serie B.
1: Sì.
4: Io sono mezzo marcio, peso fresco, sono una sega, sicché domani c'è da andare a lavorare, non lo so. Datemi una martellata su Oglio.
0: Ma no.
3: Potevi venire alla DJ Ten.
0: Ma no. Dai, abbiamo detto presi bene. No.

0: Giorgia Parafulmini alle 7.43 su Radio DJ. Scusate le voci un po' provate, ma ci tenevamo ieri a dare tanto, a dare tutto durante l'anniversario. Siamo i vostri Parafulmini. Guarda che bello il messaggio che ci ha scritto Gloria al 342 000 700. Dai, leggi.
1: Volevo starvi dietro, sono partita con voi, sì, ma poi andavate troppo piano.
0: Gloria, allora, Gloria, abbiamo corso a 6.40 al chilometro,
1: che per noi è tanta roba.
0: Senza carrello della spesa.
1: Ho fatto il calcolo, a 6.40, sì, se avessimo fatto la TEN era un buon, diciamo, ora
0: abbondante. C'è successa una cosa particolare al ritorno, magari qualcuno riesce a spiegarcela. Siamo andati alla stazione, abbiamo detto vabbè, il primo treno disponibile, saliamo. Avevamo un biglietto solo alle 3 del pomeriggio, se non sbaglio, era mezzogiorno. Ci ho detto no, tutti pieni, aspetti, si è liberato un posto, però un biglietto combinato. Qualcuno di voi ha mai preso un biglietto combinato?
1: Che devi
0: fare una tratta in un posto, cioè Milano, Bologna in un posto,
2: in carrozza 3 e poi devi spostare in un'altra carrozza.
1: Però non è che devi scendere dal treno, devi cambiare posto.
0: Tra l'altro io ero molto vigile perché dico adesso staccano la mia carrozza, certo, ero convinto di questo.
2: Un tempo mi è successo a Nantes, ho preso un treno e io dicevo ma qual è il treno, ma questo, sì, però devi salire alla carrozza dopo, ma che c'entra?
0: Si separa
2: il treno, una parte va in una direzione e una in un'altra.
0: Ma la cosa incredibile è che poi il treno era vuoto.
2: Questa è una cazzata.
1: Dovete sapere che ieri è successa una cosa molto grave. Hanno separato il trio. Il trio viaggia sempre insieme, facciamo tutto in tre.
0: E poi vogliamo dire all'azienda che abbiamo preso il biglietto di seconda classe, quindi avete anche il rimborso.
1: È vero.
0: Vi arriva il rimborso. Capito quanto siamo aziendalisti.
1: Però non stupitevi. Quindi uno a mezzogiorno, uno a luna, uno da una parte.
0: E non si separa il trio Medusa. E non si separa che so il bambino di 14 anni dal papà o dalla mamma. Beh, questo non potrà più avvenire perché sono state varate le nuove norme per i viaggiatori. Quindi
2: sì, in Gazzetta Ufficiale, da oggi sono queste le regole.
0: Potete pretendere di viaggiare accanto ai vostri figli. Furio, mi dispiace, tu che cercavi di viaggiare separato, te tocca.
1: Purtroppo
0: si sta delle scene in cui effettivamente erano separati i bambini
2: minori.
1: Questo è buono per chi poi deve fare il biglietto. Sapete che c'è il supplemento per la scelta del posto, lì basta che ne prendi uno e l'altro in automatico.
0: A noi piace moltissimo che cosa succede se il volo è in ritardo. Segnatevele. Allora, un ristoro ogni 2 ore. Col trio ci andate sotto.
1: Che meraviglia.
0: Un pasto dopo ogni 3 ore, poi ogni 5 ore te devono dare da magnà. Sappilo,
2: fino a 3 pasti al giorno, pasti completi, ristoro ogni due.
1: Non ci crederò mai che tu stai 5 ore ad aspettare un volo in ritardo. Se mi danno
0: da mangiare,
2: quello lo faccio.
0: Anche perché sono lì 10, 9, 8, 2 ore. Che mi dai uno sfinfichino, una cosettina così. E poi la cosa più bella è che avete due telefonate. Avete diritto a due telefonate. Ma chi chiami? L'avvocato.
2: Chiami? Portami via, aiuto. Liberatemi.
0: Accesso a internet illimitato. Sì, quindi sappiate che c'è l'accesso.
1: Però secondo me la vera notizia è quella che riguarda i boomer come me, che hanno tolto l'obbligo di presentare la carta d'imbarco con l'app, perché voi sapete, io sono della vecchia scuola,
2: te la puoi stampare a casa,
1: finalmente ti puoi ripresentare con il foglio stampato.
0: Quindi felice Furio col suo A4,
1: sempre, hai visto, pure
2: stampato in formato sbagliato, però dentro A4
1: non mi interessa, ok.
0: E poi felice Gabriele Corsi, ribattezzato da Nicola Savino il Barbara D'Urso della radio, perché sapete che qui la temperatura deve essere 4 gradi. In aereo, se l'aereo rimane fermo, la temperatura deve essere sempre fresca e sempre sotto i 22 gradi. Bello. Certo. Sotto i 22 gradi
1: d'inverno è buono. D'estate, secondo me, quando è fuori fa 40 li senti tanto.
2: È difficile.
0: È buono, bello. Magliettina.
2: Cosa interessante, avete letto spesso le notizie di aereo fermo sulla pista per tante ore così?

0: massimo 2 ore, poi massimo devono tornare e agganciarvi e liberarvi.
1: E vi devono dare l'acqua.
2: L'acqua. E poi d'acqua. Abbiamo finalmente le dimensioni del bagaglio che ti vuoi portare.
0: Gratis. Questo è per forza gratis.
1: Tirate fuori il metro. Allora,
2: 40.
3: Piccolino.
2: 40 è 40. Così. 40. Per 30.
3: Sì.
2: Per 15. È praticamente una risma di foglia a 4.
1: Deve perché deve andare perfettamente sotto il sedile
4: davanti. È una mega pochette.
1: La pochette.
2: Quella è gratuita per tutti.
0: È uno zainetto.
2: Per il resto, ragazzi, bocca al lupo.
1: Cioè, comunque tranquilli, perché quando volate c'è sempre una bella colonna sonora come la DJ Ten.

0: Che bello vedere questo fiume che parte su questa colonna sonora. E noi partiti puntualissimi ieri,
1: incredibile.
0: DJ Ten alle 9 spaccate siamo partiti. DJ 5 dopo mezz'ora di partenza della, erate tanti,
2: ragazzi. Beh, era bello però vedere questo fiume infinito che
0: però
2: noi, cantava.
0: Noi abbiamo dato a tutti un ristoro e non vi chiedevamo, che so, che tipo il vostro pacco gara o che i vostri vestiti fossero contenuti in dimensioni
1: 40-30-15.
2: 40-30-15.
0: Ragazzi, no, 40, però attenzione.
3: Trio, buongiorno. Io con queste dimensioni di bagaglio sono stata 12 giorni in Uzbekistan, quindi si può fare, si può fare.
0: 12 giorni in Uzbekistan,
2: ma dipende dalla stagione, ragazzi.
1: E forse non devi vestirti bene.
0: Ma lei gira in tanga, quindi c'entrano.
1: Quanti ce ne entrano? Tanto.
0: Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno, eccomi.
0: Dici che da domani abbiamo bisogno di un vestito un pochino più pesante. Facci sognare, dai.
4: Sarà, sì, ci sarà un po' di... Okay.

0: riscaldamento termico, sì, intanto è già cominciato il lento rientro nei ranghi della pressione atmosferica, che era schizzata in alto, 1030, insomma era schizzata molto in alto. Il barometro oggi va leggermente verso il brutto, però oggi avremo solo un aumento di nubi al nord, al centro e sulla Sardegna, ma le eventuali piogge saranno poche, limitate al pomeriggio ad Alpi centrali, Toscana, Sardegna, però appunto poca roba. Le temperature oggi più o meno sono sempre sui livelli dei giorni scorsi, poche variazioni. Temperature massime che caleranno domani al nord e al centro, quindi anche a Roma sono previsti almeno quei 4 gradi in meno.
1: Attenzione, c'è aria di giacchettino.
2: Beh, sarebbe il 6 ottobre domani,
1: non sarebbe male. Me la butto lì, stavo controllando per Halloween.
2: Incredibile.
0: Sì, quindi caleranno soprattutto le massime, perché le minime tutto sommato non subiranno dei gran cali, quindi è la forbice che un po' si chiude. Possiamo dire. Poi non lo so, posso già dire il weekend come
2: perché
0: sarà?
2: Certo.
0: Ma perché pare che appunto magari il guasto ci sarà in mezzo alla settimana, ma lasciando libero il prossimo weekend. Sembra che sia già, si possa già dire che sarà bello.
2: Enrico, dobbiamo porre particolare attenzione in qualche zona d'Italia per le precipitazioni?
0: Ebbene, nei prossimi giorni sicuramente ci sarà il lato tirrenico, quello un po' più colpito, e l'estremo nord-est. Ecco, queste zone potranno avere parecchie acque.
3: Che succede?
2: Sì, che succede?
4: Quanto parlate?
2: Sì, però, la colpa è mia perché gli ho fatto una domanda.
3: Però
2: è
3: una informazione importante.
2: Grazie Enrico, a domani.
0: Grazie. Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
14: Quando Maurizio Crozza torna...
15: È tutto pronto?
14: Si sente...
15: Vado subito al punto...
16: De chi? De che? Ma de quando? De come?
15: Non lo so.
17: E come non lo sa?
15: Hai capito?
18: Veramente no. No.
19: Prova microfono, sa de tappo.
16: Beviamo!
15: Ma che... Ci siamo capiti?
16: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
17: No, presidente.
16: Tante, dai.
14: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto.

0: Perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Sono Benedetta Parodi e con Emme trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
4: Dai mamma, solo il blazer.
5: E il denim Emme.
3: Con Emme è sempre così. Scopri la nuova collezione su emme.it.
6: Emme, sempre con me.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Dove cambiano?
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Benvenute, ore 8. DJ!
4: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ in Brasile. Si andrà al ballottaggio delle elezioni presidenziali. Nessuno dei due principali candidati, Lula e Bolsonaro, ha infatti ottenuto più del 50% delle preferenze, quota che avrebbe sancito la vittoria al primo turno.
5: Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato per aver tentato un golpe nel 2023, è favorito dopo che ieri a sorpresa ha ottenuto il 47%. Lula, capo di stato uscente, si è fermato al 45%, la differenza tra i due è di circa 2 milioni e mezzo di voti.
4: Sono arrivati i commenti dei due avversari. Questo voto segna la fine del partito di Lula, ha detto Bolsonaro. La democrazia ci ha dato una lezione, ha invece dichiarato Lula. I brasiliani torneranno alle urne il 25 ottobre.
5: Ennesima notte di bombardamenti russi sull'Ucraina. Una persona è rimasta uccisa, 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze di Mosca nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone ha invece colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità.
4: Gli Stati Uniti hanno annunciato che ritireranno i loro bombardieri dalla base militare britannica di Fairford in seguito al recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine dell'antiterrorismo con molti aspetti ancora da chiarire.
5: Le autorità di Londra avevano parlato di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran. Washington aveva invece parlato del ruolo di un non meglio specificato attore straniero.
4: Mezzo milione di persone in piazza a Madrid, Valencia, Barcellona e altre città della Spagna contro il caro vita e il caro affitti, e si va verso lo sciopero generale. La tensione sociale mette in bilico il governo di Pedro Sanchez, che oggi scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate. La data più probabile per il ritorno alle urne sarebbe il 29 novembre.
5: In Francia invece è la rivolta studentesca ad agitare il paese. Negli ultimi giorni la tensione è salita a livelli critici con scontri pesanti con la polizia e almeno 600 arresti. Per domani è in programma una nuova grande manifestazione alla quale parteciperanno anche i sindacati.
4: Da noi a essere in piena escalation è la protesta dei pescatori, partita da Lampedusa e diffusasi presto anche in altre zone.

0: della Sicilia, nelle Marche, in Calabria e in Molise. Per il 22 ottobre è stato proclamato lo sciopero con blocco nazionale della pesca.
1: Lo sport e il calcio: stasera la nazionale giocherà la quarta partita di Nations League a Bologna contro la Turchia. Agli azzurri serve una vittoria per giocarsi così la qualificazione ai quarti di finale a novembre contro Belgio e Francia, che si affrontano anche loro stasera.
0: L'Italia al momento è terza nel girone, a quota 4 punti dietro al Belgio che ne è a 6.

0: o sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smarttech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Dark Planet.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: C'è chi corre per superare i propri limiti e chi sceglie Si Vola per superare i confini. Alla DJ Ten scalderemo i muscoli, ma la vera avventura inizia dopo. Deserti, giungle, isole, scegliete voi. Tutti i nostri viaggi di gruppo su sivola.it.

0: Siete all'ascolto di Radio DJ, sono le 8.09, noi siamo il Trio Medusa, chiamate Roma 3131, invece lei era Taylor Swift che ha cantato Patient Zero, cioè la pazienza sta a zero.
1: Ah, questo è
0: sì, diciamo sì, anche sì. Un po' di
1: pazienza okay, zero okay, proprio.
0: Diciamo anche un pochino di
2: su di noi è pazienza zero.
0: Sì, però sì, bella, sì. L'idea dovrebbe essere 342 00 00 700. In tanti stanno intervenendo sull'argomento, appunto, modificate anche le norme che regolano i viaggi, ricordiamo, da aeroporti italiani. Mi risulta che
1: europei,
0: perdonami,
1: tutti
0: Malpensa mi risulta essere un aeroporto europeo. 4 giorni a Malpensa con mio figlio, neanche un caffè gli hanno offerto a questa nostra.
2: Ma le regole sono adesso.
1: In Gazzetta sfortunato. Ufficiale da oggi.
2: Da oggi potete fare un comodo ritardo con il vostro volo.
0: E ogni 2 ore vi devono dare un ristoro.
1: Mi raccomando.
0: Scusa, amico, ma poi che caffè? Lo sanno, togli la base. Lo sanno tutti quanti che Milano non è la città del caffè.
1: No.
0: Eh?
1: No, no,
0: cosa dite? Panettone, cosa fai?
1: No.
0: Ossobuco. Cosa?
1: No. La fettina banana.
2: Il pesce. Però ragazzi, Marco Berri, ve lo ricordo su questa cosa. Ai tempi delle Iene ribatteva di continuo.
0: Non era l'unico perché ogni tanto c'è qualcuno che fa: guarda che il pesce buono si mangia solo a Milano.
1: Pesce fresco solo.
2: Dice, ma io vengo da Porto Cesareo.
0: No. Io sono figlio di pescatori. No. Devi mangiarlo a Cologno. Il pesce buono. Ma adesso sarà. Cioè perché? C'è un motivo, no? Giusto?
3: C'è un motivo perché c'è un alatissimo articolo su Cook del Corriere che parla del pesce. Il pesce migliore a Milano. Paradosso Milano si chiama proprio questo articolo. Pur distando 140 km dal mare, la città è diventata una delle principali capitali italiane del pesce fresco grazie a rete logistica iper efficiente.
0: Vabbè.
3: Attenzione. Con una corretta refrigerazione, ragazzi, il pesce ce l'hai esattamente
1: freddo,
3: come quando... Però deve essere refrigerato a una temperatura...
0: Ammetterai che il pesce appena pescato, insomma, qualche senso ce l'ha? No.
3: Ma considerato che poi la tratta non è lunghissima,
2: anche qua c'è il principio della selezione, nel senso che la prima scelta va a Milano,
1: dei mercati del pesce. Cioè.
2: Tu che vivi comunque in un posto di mare, eccetera, ti becchi la seconda scelta.
0: Allora ti faccio una domanda: se il pacchetto di patatine chiuso mi costa 7,50 euro, il pesce è buono, quanto cazzo costa?
2: Bravo! Questa è una bellissima domanda.
1: Questa è una bella domanda.
2: Ma non ti rispondo.
0: Io comunque sono d'accordo, perché io per la bagna cauda vado a Pescasseroli.
2: Ma
1: lì la fanno proprio buona.
0: Per bagna cauda è solo a Pescasseroli. No, in realtà è un po' un luogo comune.
1: Sì.
0: Dai,
1: sì,
0: tutte le città c'hanno. Allora, facciamo
1: una caratteristica, dai.
0: Romani, oziosi, pigri, pancazzini.
1: No, c'è una cosa che hai letto perfetta sull'intelligenza artificiale che dice: dei romani si dice
0: che sono pigri.
1: Sono pigri. Mangiano la carbonara
0: e che usano il metodo sticazzi. E noi abbiamo detto: non vedo errori. L'intelligenza artificiale è imparata.
1: Esattamente così.
0: Genovesi, tirchi, altre cose.
3: Ho trovato un po' di altre cose un po' collaterali. I soliti luoghi comuni.
0: Sì, sentiamo. Però innanzitutto interroghiamo e vi chiediamo anche delle vostre città cosa si dice. Se è vero o no.
3: Cosa si dice di voi?
0: Allora,
3: stoicismo imperturbabile dei friulani. Di fronte a un'emergenza, facciamo da soli.
1: Facciamo noi.
0: Mi sembra credibile.
2: Può essere
0: confermato o smentite, per favore.
2: Da confermare, secondo me. Poi
3: compiacimento nell'amarezza dei marchigiani. Di fronte a una notizia eccellente, un grande successo, il marchigiano medio tenderà spontaneamente a ridimensionare l'entusiasmo.
1: Hai vinto premio Nobel.
2: Ma ho scritto una cosetta
3: con molta calma.
0: Allora Linus è marchigiano, ragazzi. Non è di Foligno, è marchigiano. L'ho ribattezzato, ricordiamo, sminuendo Linus.
3: L'ostinazione controvento dei lucani. Pazienza granitica e risolutezza silenziosa dei lucani. Vabbè, insomma, ci può stare.
1: Non ricordo anche le pubblicità.
0: Cos'altro
1: vuoi? Che sta lì immobile, tranquillo, imperterrito.
2: Voglio il meglio.
1: Il meglio.
3: Campanilismo da quartiere dei Sardi.

0: perché attenzione, la diffidenza non si tratta solo verso il continente,
1: tipica
0: insomma dei sardi, ma spesso di una rivalità microscopica tra paesi confinanti distanti solo poche centinaia di metri.
2: Io penso che fosse la Toscana così, invece no,
1: la Toscana è altro.
3: Però posso dirti che io non mi fido di chi vive a Via Crescenzio.
1: Sì,
3: non mi fido.
2: È proprio perché abiti, che ne so.
3: Ho detto la mia via che mi avrete in mente, adesso
2: Piazza Risorgimento.
0: E poi per ultimo la sincerità istintiva senza diplomazia dei romagnoli. Se qualcuno ha un'idea pessima, te lo diranno in faccia molto chiaramente. Forse con troppo.
3: Ma mi ha tenuto fuori Bologna.
1: I toscani sono simpatici.
0: Però propensione innata allo sfottò privo di filtri. Vedi? Anche nei momenti meno opportuni.
1: Ma è tutto negativo,
0: un
1: però.
0: Funerale,
3: a Napoli, Sicilia.
0: Beh, ho preso le cose.
1: Piemonte.
3: Qualcuno è rimasto fuori. 342 00 00 700. Vi risponde quel Perugino. Che si dice di Perugino?
2: Lo so, Internano.
3: Blasfemo. C'è una canzone perfetta per questo tema. Luca Carboni, Inno Nazionale.

0: Incredibile, un disco che ha quasi esattamente 30 anni, giusto?
1: 31
2: ottobre 95 la pubblicazione.
0: Luca Carboni ci aveva visto lungo, beh, aveva sintetizzato tutta una serie di luoghi comuni che si dicono in relazione ai posti. Qualcuno è confermato, per esempio al 342 00 00 700, ci dicono che è verissimo che i friulani fanno per
3: tutto
0: conto,
3: da solo.
0: Tutto da solo.
4: Buongiorno trio, confermo tutto sullo stoicismo dei friulani. Noi abbiamo anche parecchi detti sull'argomento, ma un friulano medio di solito dice: o fas di besol, cale mior. Fabio da Udine.
0: E qui serve qualcuno che ci dia una mano, però, a tradurre questo detto. Emanuela, buongiorno.

0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Di Aquileia, quindi, insomma, sei da sempre friulana o sei, che so, i tuoi genitori vengono da altri posti?
0: No, nata qui e cresciuta qui.
1: Ok. Quindi,
0: della bassa friulana. Della bassa,
2: esatto, friulana. Perché lì bisogna stare molto attenti tra giuliano, friulano, tu sei... Proprio friulana, giusto?
1: Friulana.
0: Sì, esatto, ma della bassa.
1: Della bassa. Che cosa c'è?
0: Appunto, gli udinesi che mi sentono parlare in friulano ritengono che non sia proprio il friulano puro.
2: E gli udinesi che zona sono?
0: Udine, città è, diciamo, la zona più del medio-alto Friuli, insomma.
1: Okay.
0: Io sono verso il mare.
1: Senti, che cosa ci ha appena detto l'amico all'ascolto che ci ha mandato questo messaggio? Cioè, fondamentalmente che c'ho...
0: ad ascoltarlo perché non sentivo io il mio messaggio mandato, ma quello del mio
1: riesci aspetta che te lo facciamo risentire. Riesci a farcelo risentire, Veronica, solo sul finale magari? Eccolo qua, arriva.
3: Buongiorno trio, confermo tutto sullo stoicismo dei friulani. Noi abbiamo anche parecchi detti sull'argomento, ma un friulano medio di solito dice o fas di besol cale mior. Fabio da Udine.
1: Quindi
0: Faccio da solo che è meglio.
2: Suona.
1: E c'è anche un altro motto che tu ci volevi segnalare, che è?
0: Sì, noi abbiamo questa parola che è combiniamo,
1: sì.
0: E che sostanzialmente è un modo per dire non ti preoccupare, stai tranquillo, che in qualche modo una soluzione la troviamo. E insomma, a me piace molto questo modo di dire, che appunto è sembra che il Signore non sia riuscito a finire la creazione del mondo fino a che non ha incontrato un friulano che dicesse combini.
1: Senti,
0: non
1: c'entra molto con i luoghi comuni, ma il mandi invece, il vostro saluto tipico, viene da comandi?
0: No, comandi, ti affido alle mani di Dio.
2: Mandi.
1: Mandi. Oh. Ma pensate.
2: Perché prima hanno finito il mondo con Dio e poi
1: alla fine. Perché o ti fidi di un friulano o ti fidi di Dio. Mi sembra che sia equo come distribuzione. Grazie mille, Emanuela. Un bacio, buona giornata. Grazie.

0: Madonna danzateria, vedi per esempio quello che si dice su chi abita a New York, è tutto vero. Tutto vero,
1: cioè che, così, che il saluto tipico è vaffanculo. Questo sostengono.
0: Ti dico solamente l'ho detto: è New York or nowhere, cioè nel senso o lì o nessun altro posto al mondo. Che devo dire è una cosa che anche molti italiani hanno, questa forma di campanilismo e questo orgoglio. Bello, è bello. Per esempio, a proposito di friuliani, vediamo se fa in tempo. Lo domandacelo audio per favore, perché ci ha scritto un amico. Lodovica com'è? Lo vediamo, però era bello farlo sentire dalla sua diretta voce che cosa sta dicendo. Prima sentiamo un paio di vocali, dai.
2: Non nominare l'aspra diatriba legale dialettica fra la proprietà intellettuale della bombetta fra Martina Franchi e Cisternino.
0: Attenzione, signori, attenzione.
1: Questa riprova epica, di queste caratteristiche tipiche di un posto.
0: Esatto, c'è cioè addirittura una diatriba linguistica legale per le esegesi della bombetta. E poi...
3: Ciao, trio! Allora, dei baresi che sono? Ve lo dico io. Vecus e spacchius.
0: Spocchiosi e tignosi.
1: E forse
4: chiusi
1: nel senso un pochino di spiraglio c'è.
0: Veneziani gran signori, padovani gran dottori, veronesi tutti matti, vicentini maniagati.
1: questa cosa del mangiagatti, ma vieni fuori.
4: L'hanno scritto in tanti, un vicentino ha scritto è vero una volta.
0: Ma come?
4: L'ha detto lui
0: una volta che l'ha fatto,
4: era vero una volta, no, che lui lo ha fatto.
5: Credo che sia legato a una figura storica,
0: sì,
5: che
0: sì, però non è che per uno poverino è lo stigma per tutta la vita. E allora Ludovica ci aveva scritto mandi frus ustoi sintin, te l'ho detto malissimo.
6: No, sì.
0: Mandi frus ustoi sintin.
1: Che vorrebbe dire? Grazie all'intelligenza artificiale. Ciao ragazzi, vi sto ascoltando.
0: E allora ciao.
1: Saremo frustos.
0: Frustos.
6: Sintos,
0: sono sintonizzata.
6: O sentendo.
1: Vi sto ascoltando.
6: Sentendo.
0: Sembrava un dialetto sinti proprio. Un bacio.
1: E poi critichi il mio seghe.
0: Ma che cazzo è?
1: È una citazione.
5: L'hai fatta un po' come l'avrebbe detta Berlusconi.
0: Esatto. Ti ricordo che io parlo solo benissimo il napoletano, che è il dialetto che mastiche meglio al mondo.
6: Incredibile proprio.
0: E adesso mi faccio omollo scarapariello.
6: Scarapa.
5: Chester dice: dei miei concittadini non so cosa si dica negli altri paesi, però so per certo cosa dicono della mia famiglia, che siamo pazzi, casinisti, incasinati, eccentrici, ed è tutto vero.
0: Però questo è troppo preciso.
5: Ragazzi, sono sardo e confermo, tra Tempio e Calangianus, 13 minuti di macchina, ho fatto un calcolo, c'è un forte attrito calcistico. Mia moglie è di Tempio e mi è toccato sposarmi nel comune di Tempio, ma con accessori giallorossi del Calangianus.
0: Ma no,
5: e poi Tempio merda.
0: Non si fa.
5: Dicono che i triestini vivono la giornata, ma non è vero per niente. Comunque, se siete interessati, vendo una barca per comprarmi un cappotto.
1: Ne approfitta.
5: Trio, dice proprio trio. Ma non se è siete vero.

0: interessati, okay, chiamatemi il numero.
1: Ah, scusa, prima della piegatura sentiamo il messaggio di come si pronuncia, ah, perché io ci voglio andare ad Udine, poi se no non ci fanno più entrare. Eccolo, eh.
2: Mandi frus, ustoi sintin, c'è bielecce, c'è braschi, seis, us mandi un ebussade e si odin pui vecchios.
1: E vabbè, però
3: vabbè, ma così è più difficile.
4: Così anche vecchi. Sì, vecchi.
3: Beh, quello è l'unica che abbiamo sentito.
1: non giovanissimi, ma neanche,
3: ma neanche vecchi vecchi.
5: Sulla difensiva, però. Dai, mettiamola così. Dai.
3: Resistiamo.
1: È affettuoso, no? Sì.
3: Spero.
0: Cioè, tono, hai generazioni di...
1: No, dai, ma non è difficile, dai. Senti.
2: Mandi frus.
1: Ciao ragazzi.
2: Sto sentin, c'è bielecce, c'è braschi, seis. Us mandi un ebussade. E si odin pui vecchios.
1: Ah, previ e busone, questo ho capito.
0: No, io ho capito, c'è bialetti e c'è braschi.
3: E c'è braschi. Sì,
1: l'arbitro braschi.
0: Vabbè, braschi. Se c'è bialetti.
3: Se c'è.
1: Spiega tu.
3: Amaro.
0: È il luogo comune anche internazionale.
3: Ah, certo.
0: Erasmus. Sì. Attenzione, un mio compagno di stanza portoghese si lamentò del fatto che degli italiani avevano scavalcato un muretto per entrare in discoteca, bullizzato da lì a
6: portoghese. E tra poco le canzoni travisate.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Sono Benedetta Parodi e con Emme trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
13: Dai mamma, solo il blazer
14: e il denim Emme.
12: Con Emme è sempre così. Scopri la nuova collezione su emme.it.
15: Emme, sempre con me.
16: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
17: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
18: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
19: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
4: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
10: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
4: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
10: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni

0: sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: Devo sigillare il pavimento.
2: Hai già la soluzione in mano.
1: Anche su superfici diverse?
2: Sì, hai la soluzione in mano.
1: Ma non voglio mica rifarlo domani.
2: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
3: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: 8.37, Cesare Cremonini su Radio DJ, lo sapete, lunedì non vogliamo assolutamente privarvi delle canzoni travisate che potete segnalare a a.prevignano@dj.it.
1: Mi raccomando, mettete sempre il link YouTube, esatto, è il secondo, esatto. Allora,
0: da chi partiamo?
1: Da Mauda o Maudda, ma anche dal povero Dario che un minuto prima aveva mandato.
2: Doppia.
1: Charlie Gere, Cat Burns, Small Talk.
3: Programmiamo sempre.
1: Charlie Gere si confida con Cat Burns. Ho lasciato Jessica Besotti.
0: No, l'ho saputo,
1: dice Cat Burns. Lo sai che sta sotto un treno? Ma sì, me l'hanno detto, sì. Ma è vero che a casa sua muffa, umidità e guano di piccione hanno ricoperto il pavimento che, sepolto sotto una coltre di vecchi giornali degli anni Ottanta, ci sono scatole di cartone fradici e cianfruselli accumulati fino ad altezza Duomo?
0: Sepolti vivi, che è il programma di Real Time.
1: Esatto, proprio così. Ma come ha fatto a ridursi così? L'ho lasciata solo ieri.
2: È un disastro.
1: Ma vedi che voi maschi non capite niente, siete degli insensibili. Certo. Mi dice che l'hai ghostata, bruto che non sei altro. Ma se ci siamo sentiti ieri a quest'ora, non è vero, assolutamente. Sei proprio incorreggibile, guarda, siete tutti uguali voi maschi. Ora, per espiare, ripeti con me: sono stato uno stronzo.

0: Però la sincerità, no.
1: E poi parte il sax. Sono tanto lo smonto.
0: La difficoltà di disannunciare questo disco
1: adesso,
0: da qui in avanti, ve lo
1: sì,
0: dico.
1: Sì, ma tu come ti sei comportato?
0: Oh, è chiaro,
1: questo lo vedo.
0: E questo si vede.
2: Oscar Baccalini, Corner Shop, Brimful of Asha.
1: È tutto uguale, ma che vuoi travisare, Oscar?
0: Sì, sì, sì, tutto
2: uguale. Alla Cianosa Bungee Academy arriva un eccitatissimo Tinder Singh, il cantante di Corner Shop. Oggi è previsto un salto dal Wajang Canyon Bridge, 625 metri sopra il fiume Beipan, che tra l'altro è in sec.
1: E quindi non conviene.
2: Senza neppure firmare il consenso, Singh, in preda a un'inspiegabile euforia, veste l'imbracatura, assicura il gancio da una parte ma non dall'altra.
1: Ah,
2: e al grido di me ne frego della morte si lancia senza che nessuno possa impedirlo, sfragnandosi sul greto.
1: Certo.
2: Una volta a terra si rialza con 206 fratture, una per ciascuna delle ossa umane.
0: Sì, sì, sì.
2: E sibilando manco il sangue mi è uscito, risale il ponte scalando la mani nude per un altro tempo. Ma sopra Luciano Cianosa, che non si fa fregare la seconda volta, lo aspetta con una cartelletta di documenti per lo scarico di responsabilità. Lo aspetta e gli dice: prima tu rilasci il nome e poi rifai il balzo.

0: abbastanza.
1: Moltissimi travisatori, tanti. A questo punto li cumuliamo tutti. Sì. Ugel, Moving to the Sun. I'm moving
0: to the sun. E beh, qua ragazzi, aspettavo. La palla è lì, la devi solo mettere in porta. Dai, sì.
1: Conferenza stampa per la presentazione del singolo Moving to the Sun. Senta, signor Ugel, chiede Riccardo Quadrano di Radio Capital. Ci vuole parlare del processo di scrittura della
0: canzone?
2: Ma segui tutto.
1: Lui segue tutto. Calcio, musica. Vabbè. Beh, è molto semplice il processo di scrittura della canzone. Ho usato una base creata dall'intelligenza artificiale. Questo è risaputo. Ah, per bacco, dice Quadrano. E quale prompt ha usato per commissionare questo pezzo? Molto semplice. Ho scritto: fammi un pezzo house con influenze tech house, un po' autunnale che mi faccia svortare. Questo era il ciò. Ma non ci mette a voce, che quello ci pensa un'amica mia.
0: Ma parla così?
1: Sì, così. Ultra Natè, tra l'altro. Beh, Riccardo Quadrano dice: visto che abbiamo qui la signora Natè, chiediamo direttamente a lei un parere sul pezzo. Signora Natè, cosa pensa di questo pezzo? E Natè, Ultra Natè, in impeto di sincerità non richiesta, risponde: puttanata.

0: Com'è sto pezzo?
1: Non sono mai stato così d'accordo.
2: Beh, onesta, dai, onesta.
1: Ma non lo so, in vita mia. Me la fai risentire?

0: chiedersi, ma come si fa a cantare questa cosa qua? Ciò vuole niente, basta che dici puttanata, puttanata, puttanata.
1: Ragazzi, posso dire una cosa? Linea Milano.
2: Ah, sì, che
0: no,
2: fare?
0: No, invece no, no, sta pure le migliori.
1: Torniamo con
3: Red Hot Chili Peppers.
1: Addirittura. Ma nel frattempo, uno dei dischi più belli del mondo, Stereo Seas Connected, anno 1992. Ragazzi, che voglia di uscire da una

0: ragazzi, musica pazzesca, il trio Medusa, 8:45, canzoni travisate. Ma cosa provoca in voi?
1: Questo. Siete dei maledetti.
2: Non è possibile.
1: Io sto guidando, maledetti. Puttana.
3: Lo vedi? Senti come è bravo. È precisa.
1: Ci sta tutto.
3: C'è tutto.
4: Ma ha ragione Giorgio, il modo per cantarla.
3: Sì, se no non sai come farlo. Se dici quello, la canti perfettamente.
0: Red Hot Chili Peppers, dicevamo. Che brano, previ?
5: Warlocks, Max e Barbara Giorgi. Ascolta, dice Flea dei Red Hot Chili Peppers al cantante Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers. Stiamo facendo una macchinata per andare a Saint Vincent, a giocare alle slot i proventi di 44 anni della nostra band. Abbiamo provveduto a cambiare 76 milioni di dollari tutti in monete da un euro. Contiamo di passarci un po' di tempo, tenendo conto che il ritmo massimo sostenibile per un essere umano con le monete fisiche è di circa una giocata ogni 5 secondi, ovvero 12 giocate al minuto. Ci metteremmo, se non andiamo a dormire mai, più o meno, fammi fare calco, in 1099 giorni, 3 anni esatti se consideriamo un bisestile da 366, il che è il nostro caso.
0: Che dici?
5: Kiedis ci pensa un po' e poi dice: coi ludopatici no, mi rompo.
4: Scherza pure
0: facendo il gesto della slotta.
5: Con il ludopatici no, mi rompo. Giovanni V, Madcon, Begging.
4: Questa no.
5: Madcon va a trovare Tom Jones allarmato dal fatto che non risponde al telefono. Jones apre la porta e svela uno scenario di case, da case al limite. Muffa, umidità, guano di piccione sul pavimento. Per passare da una stanza all'altra bisogna camminare a tunnel tra montagne di cartoni di pizza. Soffitto è marcito e un travetto rischia di crollare al primo piano. Dietro un armadio a muro, pipistrelli, vabbè, insomma. Tom dice Matt, ma che cazzo è successo? Jessica Besozzi mi ha lasciato ieri. In 24 ore ti sei ridotto così. E qui c'è bisogno di una bella pulizia.
0: Certo.
5: Dici? E Matt risponde: vedi tu, mocio della Vileda, dalle.
0: Dalle.
4: Questo è product placement.
0: Tu prendi i soldi, caro Bruno.
5: E finiamo con Giovanni V di nuovo. Bruno Mars, On My Soul.
0: Bruno Mars sta raggiungendo Michael Jackson.
5: Bruno Mars incontra Bruno Conti. Oi, Bru, grande bro. Grande bro.

0: Come stai tu? Niente male, bro. Grande, bro. Senti, bro, dice Marsa Conti, devo conquistare una ragazza, ma non so come fare. Sarà mica una delle solite brat che frequenti tu, un po' baddie, un po' di queste qua. No, no, no, è una signorina.
1: Come cazzo parli?
0: come parlano loro.
2: Come, sì, parla i Bruno giovani, Conti. Come parlano i giovani.
0: Come parla Bruno Conti.
2: Sì,
1: è mia baddie, certo.
0: No, anzi, una signorina altolocata, è una baronessa, si chiama Matilde Cinghia de Frustonistagna. Però lo sai, io non ho molta dimestichezza con le nobil donne. Come ci si comporta? Amico mio, certo, io faccio conti di cognome, hai scelto la persona giusta. Allora, innanzitutto, impressionala con un bacio a mano. Il bacio a mano, se si decide di farlo, va eseguito alla perfezione. Si fa solo al chiuso, mai all'aperto. Certo, sempre certo. La signora porgere per prima la mano. Un uomo non deve mai allungare. No. Prendi delicatamente le dita della signora, solleva leggermente la mano verso le tue labbra e sfiora il dorso. Certo, certo. Capito? Ora
2: capito, vai, caro,
0: poi mi racconti. Sì. Bruno Mars, uomo di grande volgarità e rozzezza, va dalla baronessina e appena la vede dice: ehi baby, ah, belle bocce. Hey baby, ah, belle
2: bocce. Bruno. Non ha resistito, non ce l'ha fatta.
1: Ma com'è? Primo bomboracce. Ma come? Hey baby, ah,
2: belle bocce. No, è lì, è
1: questo patronato,
2: il patronato, i danni
1: colpa del patronato. Grazie, bravissimi travisatori.
3: Quanto è piccola sta cosa.

0: vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita.
2: Piatto le trombe.
1: Siamo perfettamente d'accordo, soprattutto se ascoltate la radio DJ e soprattutto se tornate domani puntuali qui alle 7.30 e ci ascoltate tutto il giorno, da prima e dopo.
3: Fino a mezzanotte, l'una. Mezzanotte. Ma anche le repliche.
1: C'è la replica, ragazzi. A mezzanotte c'è la replica di Chiamate Roma 3131. Un programma condotto dal Trio Medusa, scritto con Veronica Di Pietrantonio, Gianni Falluomo e Andrea Prevignano. Grazie a tutti.
3: Ma perché hai detto scritto?
1: Scritto da, perché si è scritto da,
3: scritto
1: sai
3: da,
1: quelli che
3: hanno problemi, e con, okay, e collaborazione, testi, pure quelle cose.

0: Kevin.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98€ e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49€. Lidl, vale davvero.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
7: E questo?
8: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
9: Sostituiscio!
10: Leo, si dice sostituiscilo!
9: Sostituiscio!
11: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
13: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
13: La procedura X-Fir?
12: La attiviamo noi.
13: La conservazione digitale è a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
13: Ti servono SPID o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
13: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
14: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
15: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
16: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
22: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e

0: Amore, non rompere le uova.
1: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 9 in punto. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione di DJ in apertura, le notizie dalla Spagna, dove a momenti il premier Pedro Sanchez rivelerà la sua decisione circa lo scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate.
4: Sanchez ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo sull'eventualità di tornare alle urne in anticipo rispetto alla fine naturale della legislatura prevista per luglio del 2027.
3: Venerdì il governo di minoranza guidato da Sanchez aveva subito una pesante batosta al Congresso dei Deputati per la bocciatura di due decreti legge volti a calmierare i prezzi degli affitti e bloccare gli sfratti. L'agitazione sociale, con la protesta di 500.000 di persone scese in piazza tra Madrid e altre città, ha accelerato la crisi.
4: Ma la Spagna non è la sola polveriera sociale d'Europa. A esplodere è anche la Francia, dove per primi sono scesi in piazza gli studenti, violente le proteste con scontri con la polizia e centinaia di arresti, e per domani è prevista una nuova grande manifestazione quando agli studenti si uniranno anche i sindacati. Sabato 17 ottobre invece tutti in piazza contro il caro vita e il caro carburanti.
3: Da noi invece la protesta parte dalla pesca. Hanno cominciato i marittimi di Lampedusa, fermi all'ancora da giorni contro il rialzo dei prezzi del gasolio, e hanno contagiato il resto della Sicilia, le Marche, il Molise e la Calabria. Per il 22 ottobre è stato proclamato lo sciopero con blocco nazionale della pesca.
4: Ora andiamo in Brasile, dove il primo turno delle presidenziali ha fatto registrare un ribaltamento clamoroso delle attese della vigilia. Il senatore di destra, conservatore trampiano Flavio Bolsonaro, ha ottenuto il 47% delle preferenze con 2,5 milioni di voti in più dell'avversario, il presidente uscente Lula. Il ballottaggio si terrà il 25 ottobre.
3: L'iter parlamentare della riforma della legge elettorale entra questa settimana nella sua fase decisiva e finale alla Camera dei Deputati. Il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia per assicurarsi l'approvazione definitiva ed evitare il rischio di franchi tiratori. Giovedì è previsto il voto finale e le opposizioni promettono battaglia dentro e fuori l'aula.
4: Un flash di cronaca: blitz dei carabinieri all'alba a Potenza, frutto di un'inchiesta per estorsione e corruzione. Due gli arresti domiciliari, sarebbe coinvolta la pubblica amministrazione.
3: Lo sport e il calcio: stasera l'Italia sfida la Turchia a Bologna nella quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri di Mancini devono vincere per giocarsi la qualificazione ai quarti di finale a novembre, quando affronteranno Belgio e Francia.
4: Intanto Kimi Antonelli ha fatto un deciso passo avanti verso la conquista del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes è arrivato secondo ieri a Sepang e ha allungato in classifica piloti sul compagno di squadra Russell, costretto al ritiro per un guasto alla Power Unit.
3: Antonelli ora ha 84 punti di vantaggio in classifica sul britannico, con ancora 7 gran premi e una sprint race da disputare. Il titolo potrebbe arrivare tra due gare, ad Austin in Texas il 25 ottobre.
4: La gara di ieri è stata vinta per la cronaca da Max Verstappen, al primo successo del 2026. L'olandese dal 2016 vince almeno un gran premio all'anno. Verstappen si sta avvicinando così al record di Michael Schumacher e Lewis Hamilton di 15 stagioni consecutive con almeno una vittoria.
2: Informazione gratuita.
4: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Petroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è

0: Lini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.
3: Non so.

0: quando entri così col professore che fa la tortura mi fai troppo ridere.
1: Non voglio dire niente di speciale.
0: E sono ragazzi.
2: Non è da noi, eh.
0: E sono ragazzi, sono testi da ragazzi. Buongiorno ragazzi, benvenuti, sono le 9.08, eh. 9.08.
2: È tardi. Oh, ci hanno grattato un minuto.
0: Ci hanno grattato un minuto, sì, ma c'è ancora tutta l'euforia dalla DJ Ten. Oggi è il giorno di festa. Dimani il dì di festa. Com'era? No, la donzelletta viene dalla campagna sul canale del Sol, corso Fascio d'Avere, che mano mazzo di notte. Oh, scusa. Ornar, ella si appresta. Dimani il dì di festa. Il petto e il crine.
2: Il petto, ho fatto il petto.
0: Hai fatto il petto
2: io.
0: In palestra.
2: Fatto
0: petto. Sì. E il crine lo fai? Il crine.
2: Ce l'ho già di mio.
0: Va bene, va bene. Buongiorno, benvenuti. A questo punto mettiamo subito la sigla. Dai.

0: più pigro al mondo, se lo porti, solo che è contento.
1: Ok, va bene. Scusate, vedo organizzare i bambini a calcio oggi, era la mamma dell'altro bambino.
2: Lo porto?
1: No, volevano andare col monopattino da soli, però siccome io sono libero mi sono offerto di portare tutti.
2: Ah, bravo.
3: Sul tuo monopattino?
1: Mi fa... No, con la macchina. Perché io faccio, quando c'ho tempo.
2: Sempre, praticamente.
1: Chiamo, no, quando c'ho tempo. No, quando ho tempo e sono in zona, non sono arma così. Adesso sono stato via a Roma adesso, poi chiamo le mamme così e dico faccio tutto io, perché mi faccio i crediti, no?
3: Okay.
1: Capito? Allora dico vado, lo porto io, devi portarlo tu dal dermatologo, te lo porto io, certo. Così mi faccio i crediti. E poi magari giovedì o venerdì dico scusate.
3: Ti ricordi?
1: Scusate. No, faccio il passivo aggressivo.
3: Ti ricordi quella volta?
1: Io faccio il passivo aggressivo. Dico scusate, se solo ragazzi, potessi. C'è qualcuno per caso che mi può prendere Sebastiano Gavi da calcio perché arrivo tardi, c'ho una call.
3: Anzi, no, ho cambiato idea, faccio io.
1: Vabbè, poi se non puoi tornare a piedi, capito? E mi faccio i bonus. Quindi oggi porto tutti, anche voi, cari ascoltatori, esatto. Se avete difficoltà a portare i bambini da qualche parte, oggi sono libero dopo le 4. Perché ieri sera, stanotte fa più figo da dire, però in realtà era ieri sera alle 10. Ho finito le correzioni di nuovo.
3: Ancora? Ma
1: la quarto giro
2: di domani.
1: Fai conto che questo libro, quando uscirà, io l'ho già letto almeno 120 volte. Ieri credo di aver detto. Basta.
3: Credi di
1: credo, perché poi stanotte, ovviamente, tu quando finisci un libro e dici è chiuso, è finita, ti vengono in mente tutte le cose. Ma è così nella vita, no? Cioè, tu stai con una persona, ci discuti, non ci discuti, vai via e dici: mi è venuto in mente. È sempre così. Più te la portano via una cosa, più ti vengono in mente.
3: E quindi
1: niente.
3: Chiuso o non è chiuso?
1: Fine. 17 novembre. Oh, il 17 mi torna.
2: Ma avevi detto un altro giorno.
1: Ma sai che mi torna sempre il 17 ultimamente, che dicono che porta sfiga. Invece io sono 17 in tanti po'.
3: 17 novembre.
2: Che giorno è?
1: Che esatto. L'altro giorno sono seduto a un tavolo di un ristorante 17. Ormai c'ho il 17.
3: Ma 17 che giorno della settimana
1: 17
3: è?
1: Novembre, martedì. I libri escono sempre di martedì.
3: Ah, ok.
1: 17 novembre esce il libro. Libro.
3: Sì, che è un mesettino prima di Natale.
1: Sì, il capolavoro, più che chiamarlo libro mi sembra riduttivo.
3: Ma poi fai tutte le tue
1: dopo si parte. Beh, okay. Certo, 7, poi
2: 1,
1: si
2: 8.
3: Ah, giusto, giusto.
2: 8, 1, 10, giusto. 10 il mese.
3: Sì.
1: No, 10, ma il 17 12, in generale.
2: 14, 22. È un numero 2 il tuo libro.
1: Boh, che non so cosa ultimo, sta dicendo la storia.
3: 1, 7, 8.
1: Parliamo di cose serie, ragazzi. Parliamo di cose serie. Sì, tra l'altro, c'è questa diatriba adesso. Per quando lo dico agli ascoltatori, se siete interessati, magari no. C'è questa diatriba. Adesso c'è questa nuova ondata. Sì. Io vado in giro a presentare il mio libro. Sì. Dappertutto vado. E vengono persone, chi ha il libro, chi non ha il libro. Io firmo anche sui tovaglioli di carta, a me non mi interessa.
3: Sui seni,
1: sui reggiseni,
3: certo.
1: Firmo ovunque, ok? Che magari uno quel mese lì non c'ha quei 12 euro, non lo so, a me non mi interessa, comunque non sono lì per quella roba lì, non so, sono anche di più. Però la domanda, invece adesso va di moda che vai a vedere lo scrittore, devi pagare il biglietto per entrare a teatro a vederlo, in più devi avere il libro, se no non puoi fare la linea. Esatto.
3: Ah, non puoi fare la fila.
1: Non puoi fare la coda perché lo scrittore firma solo i suoi libri. No. Ma soprattutto devi pagare il biglietto per entrare. Quindi adesso sono queste riunioni dove parliamo di queste cose.
3: Vabbè, se riesci a riempire un teatro, perché le presentazioni normali non si pagano.
1: Ma non è brutto, scusate, faccio una domanda. Ma non è brutto che, scusami, io vengo a sentirti parlare, devo prendere il tuo libro. Mi stai parlando del tuo libro che già ha un costo. Mi devi pure. Cioè, è come dire:
3: no, soprattutto...
1: vado a comprare i soldi dal panettiere che mi spiega con che farina le ha fatte. Gli dico: mi dai un chilo di pane, sono 3 euro. Poi te ne do altri 5 se mi spieghi come hai fatto il pane.
3: Ma soprattutto è una presentazione, quindi convincimi tu a comprare il tuo libro. Io non pago,
1: non lo
3: io
1: so.
3: Vengo
1: no.
3: E tu fai promozione.
1: Ragazzi, gratis. Grazie. Chiamerà
3: gratis.
1: Così il mio tour. Grazie.
3: Quindi firmi tutto.
1: Io firmo
3: foglietti,
1: tutto,
3: CD di altri, tutto. Libri di altri.
1: Ho firmato anche libri di altri.
3: Non ho dubbi.
1: Ma ci mancherebbe, certo. A volte mi portano lì, che ne so, tipo i fratelli Caramaggio. Dico, scusa, l'hai scritto tu? E io dico, no, però te lo
2: sembra
1: firmo.
2: Che l'abbia scritto io. Ma non
3: sembra.
2: È così.
1: Vabbè, faremo qualcosa. Potremmo fare ingresso a pagamento per la beneficenza. Io preferirei.
3: Però se a me mi mancano i soldi, mi mancano.
1: Posso dire
3: soldi.
1: Una roba, ma tenetevi i soldi. Ma no. Cos'è sta roba che qualsiasi cosa bisogna pagare adesso? La cultura è gratis.
3: Sì,

0: auguro prurito al culo, certo, e braccia corte.
1: Felicità!

0: siccome dura poco, noi ne mettiamo sì. sempre due di Elvis.
1: Sì.
0: Con cosa me lo mixi questo?
1: Non so quale vuoi.
0: Don't be cruel. A me piace questa, perché questa è sexy, questa è sexy.

0: Che pezzo, eh? Mi ha messo un po' in armonia con la tantata. Sono rientrato oggi, dice un ascoltatore, dopo 2 settimane di ferie tra Salerno e Costiera Amalfitana. Ho fatto anche il Sentiero degli Dei e una capatina a Capri che mia moglie non aveva mai visto. Mi sono perso qualcosa? Buona giornata, Salvatore. Noi ci siamo persi qualcosa.
1: Nulla.
0: Tu niente con
1: non
0: noi.
1: È successo ma niente.
0: Noi andavo a Capri.
1: Andavo
0: sai
1: a
0: che
1: Capri.
0: C'è la famosa frase di Gianni Agnelli. Gianni Agnelli, lasciamo stare la parte, diciamo, politica. Così. Parliamo di lui, dell'icona, era un'icona, no? Parlava così. E l'avvocato, non ti ricordi la famosa frase?
1: No,
0: andavo a Capri quando le contesse facevano le mignotte. Non te la ricordi? Vabbè, comunque
1: no,
0: diceva,
1: faceva.
0: Andavo a Capri quando le contesse facevano le mignotte. Adesso che le mignotte fanno le contesse, non vado più a Capri. Oh, erano le frasi di quegli anni.
1: Io sono qui.
0: Per esempio, adesso abbiamo messo Elvis Presley, no?
1: Sì.
0: C'era una bellissima barzelletta su Elvis Presley, Bob Marley e Freddie Mercury quando ero ragazzino.
1: Aspetta.
0: Cioè, un ragazzino, mica tanto, qualche anno fa. Però sono quelle un po' borderline degli anni 90, quindi.
1: Ma non l'hai mai raccontata?
0: No, questa no. E però io
1: la ricordo.
0: Allora facciamo così, io la racconto.
1: Vai.
0: Non voglio essere giudicato con no, ma certe cose non si possono più. Io la racconto com'era, poi ognuno ne fa quello che vuole.
1: Sì.
0: Comunque Dio
1: così.
0: Così, comunque Dio che ama la musica va da Elvis Presley.
1: Hai già la barzelletta.
0: Sì, va da Elvis Presley, da Bob Marley e da Freddie Mercury e dice: ragazzi, voi avete fatto una roba grandiosa, ancora adesso la gente vi ama, avete portato così tanta bellezza, gioia, spensieratezza. Io vi ridò un'altra vita. Voi dovete riscendere, in questo momento anche un po' difficile, dovete riscendere sulla terra e continuate a fare ciò che siete, perché voi spargete amore. L'unica cosa che non dovete fare è ricadere nei vostri vizi.
1: Ah, ok.
0: E dice, ok, va bene. Quindi a un certo punto scendono.
1: So già dove si va a parare.
0: Elvis Presley, Bob Marley e Freddie Mercury.
1: Sempre lì. Come se gli altri
0: certo
1: due non ci avessero
0: camminano
1: niente.
0: E a un certo punto Elvis Presley, che aveva il vizio delle donne, vede questa ragazza bellissima, minigonna, col seno prosperoso.
1: Vizio delle sostanze, io direi.
0: Reggiseni fino alla settima. Diciamo,
2: nuovi reggiseni certo. Fino alla settima.
0: Vede uno con reggiseni fino alla settima, lì dice, ehi, e comincia a angheggiare. Ehi, come stai? Tutto bene? Sì, ti va questa sera di venire a casa mia? Elvis Presley sparisce perché è caduto nel suo vizio. E Bob Marley e Freddie Mercury, che figa, oh, proprio c'è cascato subito. E niente, vanno avanti, passeggiano. A un certo punto Bob Marley
3: gli aveva detto di non rifare la stessa canzone.
0: No, gli ha detto, Bob Marley trova uno spinello, una canna per terra. Allora si piega in avanti a prenderlo e puff, sparisce Freddie Mercury.
1: Capisci?
0: Ah, non fa ridere.
1: Wow.
0: Guarda la faccia di Viola. Niente, dai. Allora tiriamo
1: si
0: su.
1: Sapeva se andava
0: a finire. Vabbè, si va a finire lì. Va bene, dai ragazzi, tiriamo su. Parliamo oggi, parliamo di creatività. Ok,
4: va bene. Tutti alla ricerca dell'idea, della cosa speciale. E chi va in ricerca le idee? Sapete chi cerca le idee? Chi non ne ha. Chi non è creativo dice di essere un creativo. La creatività non è semplicemente che una conseguenza di qualcosa che si fa senza neanche sapere che si fa. Toscana, voglio lavorare con lei. Non sai quanti giovani arrivano. Sono creativo, sono creativo. Chiaro, c'ha l'orecchino, il tatuaggio, i capelli rasati, tutto quello che bisogna avere per essere creativo. Poi per di più se c'è la mamma di fianco, dice mio bimbo, creativo. Insomma, e gli dico, ragazzi, allora qual è il tuo problema? Ah, io ho 3.000 idee, e allora? Sì, ma non riesco a concretizzarle, a visualizzarle. Dico, sai qual è il tuo problema? Non sei un artista. L'artista non ha il problema di essere creativo. L'artista è ciò che è lui, e basta. E non ha paura di sbagliare o di fare qualcosa che magari gli altri pensano sia non sia sto granché. L'artista fa, naturalmente, e tante volte in uno stato di totale insicurezza, perché chiaramente se fai qualcosa di nuovo non puoi essere sicuro. Qualcosa di veramente creativo nasce da qualcosa di totalmente insicuro. Forse nel vostro momento di maggiore insicurezza è il vostro momento di maggiore creatività.

0: mi immagino persone che ci ascoltano dalla Liguria in questo momento, con i loro scooteroni, con la macchina, o che sono lì in negozio, o che magari hanno un panificio e tirano fuori la focaccia in questo momento. Quando sento questa canzone è il loro, è l'inno, dai, un po' di quella zona. Ogni volta che vado a fare il weekend in Liguria, poi torno e metto questa canzone.
1: Fabio, com'è stato il tuo weekend?
0: Bello, le Cinque Terre, ragazzi. Veramente insieme alla Costiera Amalfitana che abbiamo detto prima. Cinque Terre sono un posto incredibile. Un posto incredibile, sì, sì. Sotto lì con il mio amico Guido Pescatore.
2: Guido?
3: Che le Cinque Terre fatte dal mare, è una cosa fatte dalla terra.
0: Sì, però abbiamo fatto il trekking, come si dice, la camminata. Te la fai tutta lì sulla costa e vedi il cielo e il mare a perdita d'occhio. Poi, vabbè, poi ci volendo ti prendi anche il trenino. Però insomma, è bello. Poi, dopo che ho visto il cartone animato Luca, addio, mi sembra di essere lì con lui.
4: Buongiorno, ragazzi. Io mi sono appena fatto un'ora di voi, la puntata dell'1 di ottobre che avevo saltato, quindi sono carico per sentirvi questo inizio settimana. Ciao, buona giornata.
0: L'1 di ottobre, intanto che giorno era? Era giovedì. Cosa avremmo fatto di giovedì? Ma chi se lo ricorda?
3: Una delle puntate.
0: Ah, scusi, giovedì.
3: La puntata più brutta degli ultimi 13
0: dove non andava
3: anni.
0: La macchinetta. Pensa che noi ci siamo dimenticati che le ultime 2-3 puntate avevamo l'ansia perché non agganciava bene la,
3: è come il parto.
0: Internet. Tra l'altro io sono andato in Liguria venerdì e lì in Liguria è saltata la TIM. In tutta la Liguria. Quindi a un certo punto ero lì che mi serviva la mappa. Sai quelle cose ormai ti serve il telefono, no? Airbnb, menate così. Sono andato al centro commerciale alla Spezia perché c'era il negozio e c'era, e c'era la coda davanti alla team. Ho detto minchia, perché è uscito l'iPhone 18 ma adesso e invece erano tutti lì. E ci hanno detto no ma ragazzi no, io pensavo fosse il mio telefono perché è un c'è cioè poi l'11 sai che adesso non va più niente quando dopo un po' i telefoni
3: obsolescenza
0: loro te li fanno andare male apposta dicono così ti compri quello nuovo comunque non era il mio telefono

0: Ragazzi, a proposito di nomi di gruppi WhatsApp, ho più gruppi per organizzare gli spostamenti dei figli che per il resto.
1: Oggi ve li porto io, ragazzi.
2: Tutti, eh?
1: Oggi, ditemi dove siete.
3: Ok, Fabio, buongiorno. Come dici, devo portare mia figlia un compleanno ai gonfiabili dalle 5 alle 8 e mezza. Poi ti mando magari in privato la posizione. No. Grazie.
2: Sudano. Di lunedì.
1: Ma poi alle 8 e mezza.
2: Dalle 5 alle 8 e mezza.
1: Ma vorrei dire una cosa sulle feste dei bambini dopo.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: My Movies presenta
16: Rider.
17: Cioè, che sogni hai?
18: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
17: Per quella serve fortuna.
18: Molta.
15: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
19: Che casini stai ficcando?
17: Ma che hai fatto, Sam?
18: Una storia lunga.
15: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
18: Tutto sbagliato. Presente?
17: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
15: Guarda il trailer su mymovies.it.
20: Sostituiscio!
21: Leo, si dice sostituiscilo!
20: Sostituiscio!
22: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
23: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
24: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
25: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
26: Lo sentite? È il gallo di mia moglie.
0: E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone.
1: Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
2: Alle 5 del mattino.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Amore, non rompere le uova.
16: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
26: Vimar, energia positiva.
27: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: alla fine del programma devo andare a cantare la mia strofa della canzone di Natale di Radio DJ.
1: DJ!
2: Strofa adesso, due parole.
0: Sì, dirò tipo, è DJ,
2: ti allargare.
0: Che giornata impegnativa oggi. Poi devo andare a portare i bambini di mezza Milano.

0: Olivia Dean. 9:38 Radio DJ di questo lunedì 5 ottobre. Abbiamo detto tutto.
1: Potremmo chiudere bottega.
0: Esatto.
2: Ragazzi, ma la linea editoriale di quest'anno qual è?
1: Ah, già.
2: Perché mi

0: sfugge.
1: È un po' un...
0: Ciao Valeria da Palermo.
1: Allora,
0: ciao.
1: È un po' un mischione, cioè alto basso, solita cosa. Cioè qualcuno se n'è anche accorto, eh? Cioè che noi facciamo, so, certo, il basso, poi l'alto, poi il basso, e cerchiamo di andare a prendere un po' tutti i pesci.
2: Fabio, buongiorno. Facciamo un po' di respirazione insieme. 2 minuti, 1 minuto.
1: Che c'è? È distrutto.
3: Non ho capito se gli è arrivata una botta da
2: dietro. Fabio, buongiorno. Facciamo un po' di respirazione insieme. 2 minuti.
3: È stata spintonata.
1: Maurizio, cosa possiamo mettere? Sì, dai, mare dentro? No, quello che...
4: No, che facciamo respira... il mantra.
1: No, facciamo un mantra. Scusate, avevamo il mantra quello di...
4: Ganesh.
1: Com'è? Ah, questo ragazzi... toglie gli ostacoli. Ganesh. Ganesh, la divinità Ganesh, aiuta a superare gli ostacoli. Se avete davanti un problema che non si sgretola, diciamo, questa è la parola da dire.
4: Proviamo.
1: Sembra bergamasco. Lo vedete l'ostacolo che si
3: sgretola? E per quanto dobbiamo farlo?
4: Una decina di giorni.
3: Ah, di fila?
4: Sì.
1: Chiediamo a Lino se ci dà fino a mezzogiorno.
3: Esatto.
1: Ah, togliamo gli ostacoli di tutti gli ascoltatori.
3: Perché ci ricoverano, dice.
5: Fabio, io col bambino sono a posto perché si arrangia la mia compagna, però c'ho l'app 50 da scaricare.
1: Buona.
5: Che è carico di potature e roba dell'orto che abbiamo tirato via ieri. E fatto quello devo andare a togliere i cartelloni per il matrimonio che ho affisso sabato. Quindi dai, se fai quello siamo a posto, poi la prossima volta magari
1: allora
5: ci beviamo la, ti pago un caffè.
3: Quindi l'ape 50 piena di potature.
1: Di dov'è questo ragazzo? Questo accento qua mi sembrerebbe un po' delle mie zone, ma no, secondo me invece su più di là. No.
5: Fabio, io con il bambino sono a posto perché si arrangia
1: a posto. Potrebbe essere. Comunque c'ha l'ape piaggio,
3: 50.
1: L'ape 50 piena di, delle cose dell'orto. Figa, mandaci una cassetta di cosa c'è?
3: Potature, non c'è niente.
1: No, dell'orto anche, sì, solo potature.
3: Lasciateli
1: un broccolo, un cavolfiore con sotto un bambino.
3: Comunque, se hai notato, i bambini non importa perché si arrangia la mia compagna.
1: Perché lui è nell'orto, figa, mica può andare lei.
3: Andiamo.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio per tutti i genitori. Sappiate che io non avvallerò mai nessuna festa che non sia prevista almeno 3 mesi prima e che soprattutto sia durante la settimana dalle 5 alle 8 e mezza di lunedì ai gonfiabili.
1: Ecco.
6: Ma voi siete matti?
1: Allora.
6: Cioè, ma voi, io non so, genitori millennial, ma ci avete i criceti nel cervello?
1: Allora,
3: tutto subito clash generazionale.
1: Quando il ragazzo di prima, nostro ascoltatore, no, che ha detto io questa sera ho la festa di mia figlia, gonfiabili 5:30, ho pensato anch'io 8:30 per me no, va bene. Già adesso mio figlio quest'anno tutti e due c'hanno una volta o due a settimana, uno ce l'ha calcio fino alle 8:30. Cioè ti viene a casa, se per sbaglio non ha fatto i compiti, va bene, lascia stare.
3: Metti che nella rivolta
1: fare i compiti, va bene, lascia stare. Facciamo finta che questi li togliamo. Comunque si deve lavare se non si è fatto la doccia là.
3: No, tu ti fai la doccia là,
1: là
3: tutto
1: è obbligatorio
3: fangoso,
1: adesso.
3: Te non entri in casa mia.
1: È obbligatorio adesso nella squadra di mio figlio fare la doccia lì. Comunque, comunque vieni a casa, quindi 8:30, più fa la doccia,
3: 9.
1: Riesce a 10 alle 9 perché poi dov'è? Sto arrivando, ma ovviamente cazzeggiano.
3: Poi tra di loro.
1: Ma sì, è normale. Sono le 9, deve ancora mangiare. Poi non è che mentre mastica lo puoi buttare a letto, deve mi spalanga tutto. Ma detto questo, qui a Milano, non so nel resto d'Italia, adesso mio figlio ha 12 anni, passano
3: preadolescenza.
1: Fanno le feste di compleanno, fanno la cena come gli adulti. E tu ti dici,
3: la pizzata.
1: La pizzata dalle 7 alle 10, 10 e mezza di martedì. E tu dici:
3: no, di martedì no.
1: A me mi sbarrella la testa perché io sono metodico con i figli. Devono mangiare a quell'ora, andare a dormire a quell'ora.
3: Ma perché di martedì?
1: No, è perché il compleanno, quando è? Non è che se uno compie gli anni di mercoledì.
3: Sì, da che mondo è mondo si fa il sabato utile? Primo sabato
1: perché
3: utile.
1: Perché il sabato a Milano la gente va via.
3: Genitori millennial.
1: Esatto.
3: E quindi ha ragione.
1: Ma il punto è che non si fa più la festa al pomeriggio. I bambini fanno le feste di pomeriggio, no, gli fanno fare le feste degli adulti a cena, la pericena. Mi dico, ma porco, ma voi siete fuori.
3: La pericena,
1: no, il sushi dalle 10 fino alle 10 e mezza. Diceva, tu sei, ma mio figlio ha 12 anni, alle 10 e mezza è a casa. Ma sì, poi magari c'è qualche bambino comincia a fumare le IQOS a 12 anni.
3: No, per favore,
1: sì, gente che no, pastiglie. No.

0: sbagliare. Allora, Sorrentino.
1: Sì.
0: Oh, stiamo parlando di Sorrentino. È andato a quelle riunioni lì, sì, della scuola, dei genitori. E questa è la sua visione.
2: Sabato i genitori lavoravano, allora io ho portato mio nipote all'incontro trimestrale a scuola genitori figli.
3: Sembra belle queste occasioni.
2: Sono la cosa più prossima alla morte, perché puoi trovare nella scuola il sentimento più orrendo dell'essere umano.
3: E quale?
2: L'entusiasmo immotivato. Ha cominciato un genitore che suonava la batteria, ha detto: io posso fare un corso pomeridiano di batteria per i bambini. C'è stata una ola dei genitori. A quel punto la moglie, che insegna Macarena, ha detto: facciamo un corso di Macarena. La Macarena è importantissima, sprigiona la creatività, applausi, giubilo, un consenso generale dei genitori. A quel punto la maestra mi guardava, io lo sapevo: Sorrentino, lei potrebbe prendere una telecamera e filmare tutti i corsi che ci sono. Ma io, un po' imbarazzato, balbettato, ho detto: guardate, i miei figli ormai sono grandi, però quando erano piccoli andavano semplicemente a scuola e poi il pomeriggio giocavano per i fatti loro. Anche in vacanza sono andati molto di rado, perché io e mia moglie d'estate lavoravamo, e tutto sommato mi sembrano felici questi ragazzi.
3: Bravo. E loro come hanno reagito?
2: Hanno fatto scendere su di me un silenzio che si tributa solo agli ergastolani. Un nonno ex hippie ha detto, con la mascella serrata: delinquente. A quel punto io ho scritto una lettera
3: al ministro dell'istruzione.
2: Addio. Gli ho scritto: Dio, occupati tu dell'educazione.
3: Dei figli?
2: No, dei genitori.

0: Cioè, noi di solito mettiamo Firm to the Form, quella un po' più conosciuta, che credo che solo al volo del mattino si senta Nick Mulvey, mi vorrei, chissà perché. Però questa è quella, ve la ricordate? Beh, potete mettere la playlist di Nick Mulvey, merita. Se avete anche magari appunto visto che parliamo di creatività, magari siete lì che cucinate, fate una tazza con il vostro tortino, avete il forno, le ceramiche, dipingete, tagliate l'erba. Hai dei messaggi, Viola?
1: A parte Sorrentino Mitico, mio figlio 12 anni quest'anno, pallanuoto previsto, 4 allenamenti settimanali, 8-9:30 di sera, più sabato pomeriggio. Siamo davvero molto preoccupati.
0: Beh, un sequestro di persona. Io ho il grande che ne fa 3 a settimana, più il weekend gioca, e l'altro invece 2, però fa anche box. Ma comunque sì.
2: È l'agonismo. Quando entra l'agonismo, ragazzi, la vita è.
0: Io i primi 3 anni ce l'ho fatta a tenerli fuori. Poi dopo andavano gli amici, dai papà, voglio fare. E lì finiti i weekend, via, finite le domeniche. Io, tra l'altro, quando mio figlio gioca in casa, l'ho detto, deve essere lì alle 8, quindi sveglia alle 6:30 di domenica. Che poi arriva quel bel febbraio, marzo.
3: Fabio, ma vogliamo parlare del fatto che il festeggiato deve fare un pensierino ai invitati?
0: Sì.
2: Ma quando
3: mio
2: è successo?
3: No. Finché ci sarò io, no.
2: Finché ci sarò io.
3: Parliamo anche di questa cosa qua.
2: Sul mio cadavere.
0: Esatto, no. Beh, c'ha ragione comunque. Il
2: quando è successo questa cosa?
0: Non so cosa è successo. Il consumismo ci ha preso anche lì, figa. Niente. Fra un po' ci sarà anche il regalo ai genitori che portano
4: magari
0: i bambini.

0: Professa, ma dice che siamo in ritardo, per cui vai Viola, vai, vai.
1: Ma ho fatto meditazione con questo mantra, penso, per un mese di fila. Non è successo nulla, quindi Fabio sblocca.

0: Arcam il secondo livello, dimmi cosa sbaglio.
1: Aspetta.
2: Gangana parapepe parapapà.
3: Sarà un blasfema se lo canto così.
1: Ragazzi, così non funziona. Non funziona neanche detto bene. Figuriamoci così.
4: Il tempo non esiste, sì. Per cui dire lo sto facendo ma non è successo niente, non è vero, perché quando c'è la neve,
5: ma di questo vi racconteremo
4: la primavera sotto.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
17: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
18: Dai mamma, solo il blazer.
19: E il denim M.
17: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
20: M, sempre con me.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Con ESI il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
24: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
25: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
24: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
25: Come l'hai imparata bene a memoria,
24: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600.

0: 800.
1: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: Buongiorno dalla redazione di DJ. Pedro Sanchez ha ufficialmente indetto le elezioni anticipate. Il premier spagnolo ha deciso di sciogliere le Camere dopo che venerdì il suo governo di minoranza ha subito una pesante batosta al Congresso dei Deputati per la bocciatura di due decreti legge volti a calmierare i prezzi degli affitti e bloccare gli sfratti. L'agitazione sociale, con la protesta di 500.000 di persone scese in piazza tra Madrid e altre città, ha accelerato la crisi.
4: Sanchez vuole raccogliere la spinta della piazza e trasformare il disagio sociale in una sfida elettorale aperta. Per il suo partito socialista è una sfida ad altissimo rischio. I sondaggi danno infatti il blocco delle destre in netto vantaggio. Spetta agli spagnoli decidere, ha detto Sanchez. L'appuntamento alle urne per il 29 novembre.
3: Riapriranno invece il 25 ottobre le urne in Brasile, dove ieri si è tenuto il primo turno delle elezioni presidenziali, che hanno visto vincere a sorpresa il candidato conservatore Flavio Bolsonaro.
4: Contrariamente alle aspettative, il figlio dell'ex presidente ha superato l'uscente Lula. Nessuno dei due ha però superato il 50%, sarà necessario quindi il ballottaggio.
3: L'Estonia avrebbe deciso di spostare in modo permanente le sue truppe in una zona vicina al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Lo sostiene il Financial Times, precisando che il paese baltico, membro della NATO, si sta preparando a una potenziale aggressione russa.
4: I vertici militari e l'intelligence estoni, infatti, non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, ma ritengono più probabile che la Russia si stia preparando a una potenziale conflitto futuro con una piccola nazione baltica.
3: 8 arresti, 20 indagati e 13 perquisizioni in corso, e questo il bilancio di un blitz dei carabinieri di Potenza scattato all'alba di oggi al termine di un'inchiesta per estorsione e corruzione. Da quanto emerge, a essere coinvolti sarebbero alcuni rappresentanti della pubblica amministrazione.
4: Siamo lo sport, il calcio. Stasera a Bologna l'Italia affronta la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Il CT Mancini farà rifiatare Pio Esposito e, con Ken tornato a casa per un affaticamento muscolare, il centravanti stasera sarà Gianluca Scamacca.
3: A centrocampo tornerà titolare Barella dopo aver saltato la trasferta in Turchia e aver giocato soltanto metà del secondo tempo contro la Francia.
4: In contemporanea alle 20:45 si sfideranno anche le altre due nazionali del girone, Francia e Belgio, che saranno le prossime avversarie degli azzurri a novembre.
3: E intanto il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha sconfitto per la seconda volta la Norvegia e si è qualificato matematicamente per la fase a eliminazione diretta da prima del girone. Il gol della vittoria è stato segnato dal milanista Gonçalo Ramos al terzo centro consecutivo con la sua nazionale.
4: Il CT dei portoghesi, Jorge Jesus, a fine partita è tornato anche sul polemico addio alla nazionale di Cristiano Ronaldo, che nei giorni scorsi ha lasciato il ritiro. Se vuole può tornare, ha detto il tecnico lusitano, auspicando un chiarimento.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione Marta Brambilla Pisoni e Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
6: Radio DJ, One Nation, One
7: Station. Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria,
7: la più buona, perché mia.
10: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il

0: aumento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax. Ma fai da Conad. Via, via.

0: Che bello, quando sei ancora così giovane, innocente, sognatore, che guardi le nuvole, quindi hai la testa fra le nuvole e riconosci delle forme.
1: Beh,
0: no?
1: Perché tu hai smesso di farlo?
0: Da tempo. Ormai.
1: No, non dire così. Non ti dipingere
0: più
1: per il cattivo che non sei, caro Linus.
0: Sai che l'animale ricorrente, adesso a parte gli scherzi, se guardo un cumulo nembo, adesso non so come si chiamino quell'ammasso di...
1: Dipende, il cumulo nembo
2: essere. Ci sono i cirri cumulo nembo.
0: Ma c'è anche Cumulo Nembo Kid, sì, che è quello più aggressivo.
1: Quelle a forma di schiuma da barba,
0: sì,
1: quelle lì sono Cumulo Nembo.
0: La forma che ritrovo più spesso è un elefante sdraiato. Perché un po' la nuvola tende a fare quella cosa lì, perché il vento le fa sviluppare in orizzontale, quindi l'effetto spalmato arriva da lì. Poi c'è una punta e una coda,
1: certo.
0: Mi piace leggerci quell'animale. Bellissima giornata ieri, poi ne parliamo anche per via della DJ Ten. Volevo approfittare soltanto di un particolare per fare anche un po' il nostro lavoro di, come dire, fratelli maggiori che ricordano le cose a quelli magari un pochino distratti. Oggi è il 5 di ottobre. Tenete duro che fra 10 giorni si possono accendere i riscaldamenti.
1: Uè, giusto!
0: No, perché magari ve lo siete dimenticati, così cominciate a spurgare la caldaia, quelle cose che vi coglie impreparato.
1: Vero. Beh, io oggi ci penso. Beh, io oggi metto il piumone leggero, diciamo. Non l'avevo ancora messo.
0: No, anch'io ce l'ho, molto molto leggero, però a finestra aperta.
1: Urca.
0: Come il gatto che esce fuori, come un pazzo.
1: Tu devi essere tutto matto.
0: Sì, infatti queste sono le conseguenze.

0: un secondo, tornando ancora alle nuvole, visto che in televisione adesso c'è una bellissima schermata piena di nuvole bianche e grigie. Le nuvole sono la cosa più difficile da dipingere, o una delle cose più difficili, ma sono anche quelle che ti danno più soddisfazione una volta che ti sono venute bene. Ci sono artisti che praticamente dipingono soltanto cieli pieni zeppi di nuvole, quello che tu chiamavi effetto schiuma da barba.
1: Sì.
0: È difficilissimo da fare.
1: Beh,
0: no?
1: Perché non è un bianco uniforme, no, e lì no, devi lavorare
0: sul bianco.
1: C'è
0: dentro un po' di giallo, ma devi aver fatto prima una preparazione col fondo.
1: Che ne è stata della tua carriera di pittore?
0: Non c'ho tempo.
1: No,
0: non c'ho tempo.
1: Ma come?
0: Devo mantenere una famiglia numerosa.
2: Dovresti fare, secondo
0: che siete
2: me,
0: voi,
2: come
0: eh?
2: Carlo Verdone, che
0: sì,
2: dopo di successi...
0: Che ridere,
2: di cui
0: ieri
2: tutti
0: Carlo
2: sappiamo,
0: ha pubblicato una foto sua di quando aveva 7 anni, gli volevo scrivere sotto, eri già così.
1: Certo.
0: Perché si riconosce perfettamente.
1: Beh, cosa faceva Verdone?
2: È diventato fotografo e il
0: adesso
2: suo specifico è fotografare le nuvole. Ha una grande
0: adesso
2: passione per i cieli e le nuvole in particolare. E ho
0: vedi
2: visto una mostra molto molto brava.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Max Darò, a proposito di bella giornata, cioè quella di ieri, Linus, ma è considerato doping correre e soprattutto fare un tempo della Madonna con davanti tante tante belle ragazze? E io purtroppo ieri non ho partecipato per motivi fisici alla gara, però credo chi la corsa.
1: Ma devo dire veramente, ma sai che più che belle ragazze,
0: grande livello.
1: Tu più che belle ragazze, devo dire, è un dato oggettivo, proprio quella che il milanese imbruttito chiama la bella gente, c'era della bella gente e quindi anche belle ragazze.
0: Ma bella gente nel senso socievole,
1: sì,
0: simpatica,
1: carini,
0: sì,
1: sì,
2: socievole. Hai visto che chi l'ha vinta?
3: Mezz'ora! Io
0: sì, l'ho visto passare sotto la mia finestra.
1: Fabio Vercellone.
2: Una saetta. Ha vinto alle 9.35. Era di nuovo
1: sì,
2: in
1: sì,
2: hotel.
1: Ho lasciato dietro quel rapper lì, Tony L. Quello lì, non lo so dire.
0: Beh,
1: neanche
0: ieri era la giornata perfetta comunque.
2: Sì.
0: Temperatura, percorso, gente simpatica. Com'era la musica? Andava bene?
1: Bene, ti molto bene.
0: Accorto, c'era?
1: Gasava, sì, gasava. Quando ci passavi, gasava
0: miseria,
1: molto,
0: perché
1: molto,
0: non avendo
1: molto
0: la corsa, non posso giudicare, non posso rompere le palle a nessuno.
1: No,
2: c'erano
1: no,
2: anche
1: gasava
2: dei vocalist.
0: C'erano anche dei vocalist.
2: Dei vocalist sì, lungo sì, il percorso. Sì. Alcuni per loro iniziativa, erano dei gruppi di corridori che avevano uno che insomma faceva più fatica degli altri perché aveva sulle spalle
0: delle
2: una
0: case,
2: cassa,
0: certo,
2: e faceva una
0: che
2: specie
0: bello
2: karaoke, mentre altri erano proprio dell'organizzazione.
0: Sì, sì. Adail com'è andato?
1: Me in caso, mio cognato, quello è stronzo, il mio cognato è arrivato prima di me.
0: Madonna,
1: man,
0: è la
1: no,
0: fine di un'epoca.
1: È la fine di un'epoca, esatto. Sì, ma Adail è infortunato, cioè tipo ha un problema. Ma tu sei male. Ma Adail pure con una gamba mi batte. Ma va, ma figura, il guerriero Atuay, man. No, allora volevo dire una cosa. Io sono andato molto veloce, più che altro
0: Calmino,
1: perché no,
0: Calmino,
1: per me è molto veloce. Aspetta, perché ero davanti, c'ero questi. Dico, vabbè, vado. Al 5° chilometro io ero morto, ma morto, tumulato.
0: Ma infatti,
1: morto.
0: Guarda, tu hai visto Il piccolo grande uomo, un
1: no,
0: film bellissimo
1: no,
0: degli
1: no,
0: anni 70
1: no,
0: con Dustin Hoffman. Dustin Hoffman fa la parte di un capo indiano,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Che racconta tutta la storia della sua vita. E il film finisce con una giornata bellissima come quella di ieri e lui dice la famosa frase:
1: oggi è un bel giorno per morire.
0: Cazzo,
1: e allora cosa ho detto? Ho detto, boh, cosa faccio? Mo mi fermo.
0: Invece
1: e dico, no, non posso.
0: Dai, ancora 5 chilometri,
1: ancora,
0: ancora 4.
1: 5 chilometri! 4 chilometri,
0: bello,
1: non
0: bravo,
1: ce la faccio più, sto morendo. Adesso morirò, non sono morto.
0: Peccato, mannaggia, insomma. No, io ho una sorta di piccolo termometro, no? Che è quello dei messaggi che mi arrivano. E c'è sempre l'eccezione, bello, ma qualcuno che magari, niente. Peraltro,
2: e se poi te li mandiamo noi.
0: No, peraltro è piaciuto molto il pacco gara, che è una delle cose
1: sì,
0: che differenziano anche un po' la DJ Ten, un
1: sì,
0: po' perché la maglietta con cui si corre vale di più del prezzo di iscrizione,
1: sì,
0: giusto per non farvela pesare. E poi dentro c'è un sacco di roba, però... Volevo salutare tutti quanti quelli che hanno fatto la stessa cagata.
1: Cioè, hanno mangiato. Io appena l'ho visto, ho detto.
0: Nel
1: ma
0: pacco
1: quanti?
0: Gara c'era una barretta, tipo quelle che si mangiano durante le corse, specialmente in bicicletta. Però era Monge. Che la Monge.
2: Ah, del
1: ho capito.
2: Cane.
0: Era una barretta per i cani quella.
1: Io alla Monge voglio bene perché è un inserzionista di Radio DJ e quindi evviva la Monge. Comprate prodotti Monge.
0: No, per carità.
1: Ma. Un po' più grande la figura del cane, un po' più grande sulla barretta.
0: Guarda, la cosa che ha impressionato subito
1: comunque,
0: chi l'ha ricevuta è che era gratis.
1: Sì,
2: no,
1: e poi ti voglio dire

0: buona cosa.
1: E poi era anche
0: buona. Ho mangiata tutta.
1: Ecco perché sei andato
0: e
1: forte.
0: E non dà nessuna controindicazione.
1: Ma tanti me l'hanno scritto. Picchia. Ho visto uno che ho mangiato anch'io là.
0: Beh, va bene. Non male.
1: Non possiamo non cominciare con una canzone cantata da uno che a tempo perso corre. E come corre?

0: Dance su Radio DJ, Sign of the Times. Piccola divagazione, poi torniamo alle chiacchiere di questa mattina. C'è un film che è uscito un anno fa più o meno, in tanti l'hanno visto, ma sono di più quelli che non. Il film si chiama Hail Mary, cioè Ave Maria, praticamente tradotto in italiano.
1: Eh beh, certo.
0: Ave
1: certo,
0: Maria.
1: Hail, certo, certo.
0: Io penso sempre alla versione tedesca.
1: Hail Hitler.
0: Che è un po' meno elegante.
1: Io penso a una canzone abbastanza dimenticata che si chiamava Hail Hail Rock and Roll.
0: Sì, certo, anni 80.
1: Sì, 90. Boh.
0: Sì. Ed è un film un po' di fantascienza con protagonista Ryan Gosling, che è l'attore di Drive, ma anche il Ken di Barbie.
1: Ecco, più il Ken di Barbie, che ve lo ricordo. L'altro gli è bravo,
0: come
1: bravo,
0: si dice. E in questo film lui viene mandato in una missione nel futuro, insomma, ed era una missione che al 90% non lo riporterà a casa. Poi non si sa nel film se torna o meno, non ve lo voglio svelare, però lui sa che è una missione che ha pochissime possibilità di riuscita. Nel film, nella prima parte del film, prima che lui parta, proprio il primo quarto d'ora, diciamo,
1: si può essere

0: un po' tipo Armageddon.
1: Sì, sì, cioè, sì, tipo Armageddon.
0: Esatto.
1: Sì, una roba del genere.
0: È quella roba lì, no?
1: E c'è tutto il comitato della NASA, insomma, che cerca di convincerlo perché hanno selezionato lui perché è la persona più adatta, ma lui non se la sente tanto di fare questa cosa. E il capo di questa commissione è una donna, un'attrice tedesca, però ormai anche famosa per i film americani, che si chiama Sandra Hüller. È quella che ha fatto un sacco di film, come si chiama?
0: Ha fatto un film su uno che si buttava dalla finestra,
1: sì, e poi un altro
0: sulla
1: ancora,
0: neve.
1: La zona di interesse, che
0: la
1: è ancora
0: zona
1: peggio,
0: interesse.
1: Quello
0: esatto,
1: sui campi
0: esatto.
1: di concentramento. Sandra Hüller, bravissima, che evidentemente parla perfettamente l'inglese, visto che è credibile in entrambi i ruoli, però soprattutto la sua origine tedesca si vede perché ha l'aria molto decisa, no? E quindi c'è un momento, perché ve lo dico? Perché c'è un momento del film in cui lui il giorno dopo sa che partiranno e fanno una specie di festicciola d'addio.
0: Ok,
1: una cena con
0: quindi,
1: tutti i responsabili.
0: Ricordiamo, lui sa che va a morire.
1: Che è molto probabile che questo gli succeda. Va verso l'incognito.
0: Lei è sua moglie?
1: No, lei è il capo della commissione che lo ha forzato a fare questa cosa.
0: Okay,
1: quindi è una, insomma, abbastanza rigida,
0: dura. Sì,
1: fanno questa cena,
0: sì.
1: Alla fine della cena c'è il karaoke e lei sale sul palco e canta questa canzone. Just stop your crying, it's a sign.

0: una cosa che colpisce molto, no? Perché è quando tu vedi una persona che sei abituata a vederla tutto d'un pezzo e questa di colpo ti sorprende, sì, con un lato che magari
1: pure
0: tu
1: brava,
0: non pensavi. Pure brava,
1: sì.
0: Ma quella è brava come attrice proprio. Sì. E quella ha studiato.
1: Quelle sono artisti
0: quella
1: completi.
0: Quella è candidata adesso a 4 Oscar.
1: Quattro.
2: Sì, non mi viene un paragone nella vita reale, non so, Angela Merkel, cioè che prende e fa un karaoke, capito?
0: Con... Beh, a Capri secondo me l'avrà fatto.
2: Sì,
0: sai che Angela Merkel è grande frequentatrice, di Ischia, non di Capri.
2: Ischia.
0: No, a proposito di maratonetti, ma c'è una nuova categoria, i maratonetti della Formula 1.
2: Cioè?
0: Cioè, ieri il Gran Premio, cioè diciamo, quando c'è una corsa, che ne so, c'è la discesa, di una gara di sci, parto un po' da lontano. Sì, quello che vuoi. Quanto dura la discesa?
1: Un minuto e mezzo,
0: qualcosa di questo genere, no? Loro per fare questa discesa si allacciano gli scarponi strettissimi, sì, proprio, perché tanto sanno, cioè così hanno una sensibilità pazzesca, però poi una volta arrivati in fondo,
2: certo,
0: la prima cosa che fanno è allentarli,
2: chiaro,
0: subito,
2: chiaro.
0: No?
2: Quindi poco prima e poco dopo,
0: okay. Tutto quanto durerà 5-10 minuti al massimo, no? La gara di ieri si correva in Malesia con una temperatura terrificante, con un'umidità tipo del 95%,
2: okay,
0: e questi sono stati vestiti con la tuta, con il casco, per più di 3 ore, perché la gara è partita con un ritardo pazzesco, in più ha avuto anche diverse interruzioni. Cioè, ci sono le foto di Hamilton quando è arrivato, che era devastato,
2: madido
0: proprio. Madido, ma poi soprattutto stanco, cioè, facevano fatica a scendere dalle macchine proprio, no? Perché, ma l'avete visto un pochino il Gran Premio
2: un
0: ieri?
2: Un po', sì, anche perché era l'unico evento sportivo di questa insopportabile domenica.
0: Dai, domenica ritorno.
2: Io non ne posso
0: domenica
2: più
0: ritorno.
2: Che non c'è il campionato di calcio.
0: No, quando si sono schierati, hanno fatto il giro di formazione, hanno perso un sacco di tempo perché prima pioveva tantissimo, hanno dovuto aspettare. Era la prima volta con queste macchine moderne, con tanta elettronica, che incontravano tanta pioggia.
2: Sì.
0: E il software è andato in tilt.
2: Cioè, ha fatto cortocircuito.
0: Sì, le macchine non andavano oltre i 30 all'ora.
2: No.
1: L'hanno dovuto resettare dal box, particolare Ferrari.
2: Di tutte. Ma cosa state
0: dicendo? Alcune di più, alcune di meno.
1: Chi più chi meno, diciamo
0: chi
1: così.
0: Più, chi meno,
1: per
0: chi
1: essere
0: più.
1: Diplomatici, però.
0: Sì, alla fine hanno fatto, sai come quando riavvia, cioè praticamente.
1: Sì. Ma il bello è che non sono andati nella macchina che c'è il pulsante,
2: no,
1: rosso.
2: Dal box. Il collega l'ha detto. Ma come? E perché si vede che l'elettronica capisce che c'è tanta acqua e dice.
0: C'era un bug che non avevano previsto e giustamente Verstappen ha detto: cazzo, ma quando avevamo i V8 turbo,
2: ecco,
0: quelli col cavolo che si fermavano.
2: Verstappen, come si chiamava Verstappen?
0: Max,
2: di nome?
0: Max. Chiamalo Max.
2: Max è la stessa cosa che diciamo noi con alcune mannaggione
0: che... sulle nostre macchine di tutti i giorni.
2: Sul mixer. Ma non era meglio quando c'era proprio...
0: quando si rompeva il giradischi che arrivava uno col cacciavite.
2: Bravo,
0: ma adesso
2: esatto.
0: Non funziona più il programma e arrivano gli stregoni
2: lo guardano.

0: 27 minuti dopo le 10, state ascoltando Radio DJ, c'è sempre qualcuno che ne sa un po' di più di noi, non che ci voglia moltissimo, però non vi vantate adesso.
1: Anche perché siete sempre... Quanti milioni, Matteo, in questo momento?
2: 19 milioni.
1: 19 milioni contro
0: 4. Che cavolo,
1: e non
0: dai.
1: Esiste.
2: No, 4 milioni, 4. 4 e basta.
1: 4 e basta, bravo, esatto.
0: A proposito del film di prima e dell'attrice che canta la canzone di Harry Styles, curiosità, dice appunto un ascoltatore che non si firma, talmente non ha bisogno di tirarsela, grazie.
1: Bravo.
0: La scena di Hail Mary è nata da un'idea sul set. Ryan Gosling, l'attore, era anche co-regista e ha sentito in un'occasione, appunto prima delle riprese, la Sandra Hüller cantare e ha voluto inserire un momento musicale all'interno del film. E dice, ma canti benissimo.
1: Cioè noi, in questi casi si fa così, noi portiamocela a casa, poi casomai non la monti.
0: Ma se cantassi una canzone, cosa ne pensi?
1: Noi portiamola a casa.
0: Allora lei ha accettato di fare questa scena a patto di scegliere personalmente la canzone e ha puntato lei su Harry Styles.
2: Quella che sapeva cantare meglio.
1: Sì, può essere.
0: Beh, però magari evidentemente anche una sua fan, perché noi siamo ancora rimasti che Harry Styles, One Direction, ragazzine. No,
1: ormai. È storia
0: un po'
1: vecchia,
0: di tutto. La pareidolia è la tendenza istintiva del cervello a riconoscere forme familiari, in particolare volti umani o animali, in oggetti inanimati, nuvole o immagini casuali. Grazie ad Andrea per la puntualizzazione.
1: Ok, perfetto. Pareidolia. La parola del giorno quindi è pareidolia.
0: Yes.
1: E senti, invece quell'orecchio che io vedo sempre dalla mia parte... Come mai?
0: Tu chiediti come mai l'orecchio danneggiato è dalla tua parte, poi fatti
1: certo.
0: Magari qualche riflessione.
1: Sì, come mai hai cambiato orecchio?
0: Ti piace?
1: Sì. Sì,
0: è un po' Casalinetti questo, sei. Grazie.
1: Va ora in onda Casalinetti, cambio gomme.
0: Essendo orecchie di gomma,
1: esatto,
0: cambio gomme,
1: esatto.
0: Allora il momento destinato a cambiare la medicazione sarebbe stato domani,
1: certo,
0: ma questo tipo di medicazione, di fasciatura, di bendaggio che mi avevano applicato all'orecchio era destinato a morire dopo 2 giorni o 3. Ieri pomeriggio era praticamente

0: cioè completamente staccato, e avevo l'orecchio
1: non
0: scoperto.
1: Non serviva più a niente.
0: La ferita ormai è quasi completamente asciutta, ma vi assicuro, è impresentabile. E quindi insomma preferisco tenerla coperta finché non si sarà risolta in maniera definitiva. Quindi davanti allo specchio cercavo di immaginarmi come poter ricomporre questa cosa senza andare in ospedale un'altra volta. Dico, ma se mettessi un cerotto un po' più grande, ma da solo non ce la faccio. Sì. Lo faccio domani, mia moglie non c'era, lo faccio domani in radio, ma non voglio coinvolgere quelli che lavorano, certo, con me in una cosa così intima, se vogliamo. Certo. E allora mi è venuta un'idea fantastica. Ho chiamato una mia amica che fa la veterinaria.
2: Beh, perfetto.
1: Aver mangiato la barretta Monge pure tu.
2: Bravo, esatto. Ecco perché hai gli occhiali finalmente con due stanghette.
0: Eh sì, perché adesso posso rimettere gli occhiali.
2: Gli occhiali
0: normali, sì.
2: Certo.
0: Mi sono visto in qualche immagine con gli occhiali.
2: Ma tu, bravo, ma tu gliel'hai detto tu di fammi una fasciatura in modo che possa rimettere,
0: no,
2: gli occhiali.
0: No, questa è meno voluminosa. In realtà questa non è una fasciatura, ma è un solo grande cerotto ripiegato.
2: Ok.
0: E quindi
2: okay,
0: occupa
2: okay,
0: meno
2: okay,
0: spazio, insomma.
2: Ma cioè, lei ha trovato, cioè ci sono dei mondi di contatto tra animali, tra
0: non
2: curare
0: tanti,
2: un animale?
0: Non tanti, perché mi ha detto, guarda, io non sono tanto abituato a mettere i cerotti perché ai cani e ai gatti non glieli mettiamo perché hanno i peli. Non
1: però sono, ti ricordi qualche ai Doberman quando venivano tagliate le orecchie e si metteva lo scotch?
0: Sì, ma qui mette la carta da pacchi, gli mettevano,
2: no, mettevano con lo scotch rosa.
1: Scotch rosa, cavolo. Tra l'altro cosa che credo non si possa,
2: no, non si può più fare,
0: meno
2: male.
0: Fanno più.
2: Però non è del tutto vero, perché ai cani rado il pelo,
0: qualche volta, ma il cane se lo gratta via subito.
2: Sì, e poi mettono, in realtà mettono una fascia. Una
0: sì,
2: bella
0: lei
2: fascia.
0: Ha proposto di mettermi un collare elisabettiano.
2: Questo non sarebbe stato bello.
0: Allora, il primo,
3: perché poi la voce è l'acustica che
0: vediamo chi è il primo a mandare una foto con me con il collare elisabettiano, che è quello che si mette ai cani.
4: Sì. Quando... E poi col collare elisabettiano la voce esce così praticamente, perché passa attraverso un imbuto.
0: Va bene.
5: DJ DJ Roma Italia.
0: Gli anni 90 sono di nuovo qui, tornano Max e Mauro in Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, la nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Rivivete le canzoni, i sogni e l'amicizia che hanno cambiato la storia del pop italiano.
6: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
7: Radio, DJ,
8: One Nation, One Station.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama Uno.
10: Ma Uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
15: In Bocconi, il traguardo di Uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
16: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
17: Vimar. Energia positiva.
18: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio.
12: Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
23: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
24: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo? Puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
25: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da 1 litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
24: Scudo, dai! Non ci stiamo mica lasciando!
26: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
27: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
26: Uh-huh.
27: 249 cavalli.
26: Ok.
27: Largo massimo 1,90 m.
26: Altro?
27: Da rivenditore verificato.
26: Trovato.
27: Wow!
26: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
28: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
29: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
30: Arcaplanet, convenienza nostra.
31: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: dobbiamo andare a mangiare Tom's Diner.
1: Che vuol dire il ristorante,
0: il ristorante da Tom.
1: Da Tom, ok.
0: Noi faremo da Tom. Se fossimo in Francia, sì, certo, faremo chez Tom.
1: Ok,
0: e loro Tom's Diner. Il genitale sassone, sai.
1: Sì.
0: Le 10:42, Radio DJ. Che bello questo messaggio, senti, è molto semplice. Max, potete fare gli auguri alla mia fidanzata che oggi compie 50 anni? Buon compleanno, Susan, sei la donna che ho sempre sognato. Adesso non è che ci sia una regola.
1: Susan, no? Vega, tra l'altro, che ha appena cantato questa canzone, proprio lei.
0: Stai affinandole.
1: Sì, certo, desaffinato.
0: Però mi piace che adesso si può chiamare fidanzata anche una o uno di 50 anni.
2: Cioè, sì, beh, certo, tecnicamente.
0: Vabbè, tecnicamente lo è, certo, però una volta la fidanzata era una roba da adolescente o poco più.
2: E poi
0: più,
2: che cosa,
0: insomma,
2: succedeva?
0: No?
2: Dicevi la compagna.
0: La mia compagna, insomma. Che bello, la fidanzata di 50
1: anni. Ti piace,
0: anni.
1: Non sì, è una stortura della nostra società.
0: Ma io voglio pensare che le cose positivo cambino e ci si adatta.
1: Bene.
0: Berlusconi avrebbe usato questo
1: termine.
0: La
1: mia fidanzatina.
0: La mia fidanzata.
1: No, certo, ma assolutamente. E quanto ci manca? Cioè, ma proprio, ma tanto anche.
0: Senti, prima abbiamo parlato della Malesia dove hanno corso sì, con la Formula 1, ma una roba bellissima che hanno raccontato prima in tutto quel lungo spazio che c'è stato fra la presunta partenza e quella effettiva. Allora, quello di ieri era il Gran Premio del Bahrain in Malesia.
1: In Malesia.
0: Era scritto così proprio.
1: Ho controllato 6.000 chilometri di distanza tra il Bahrain e la Malesia.
0: Sì, tipo, non so, il Gran Premio di New York che si fa a Milano.
1: È una cosa del genere.
2: Cosa, potremmo fare una roba per semplificare la logistica della DJ Ten. Facciamo la DJ Ten di Firenze a Milano.
0: Bravo, che io voglio tornarci a Firenze, ma non riusciamo a trovare la data giusta.
2: La DJ Ten di Viareggio a Milano.
0: Facciamo così.
2: Guarda che, secondo me...
0: Quelli del Bahrain ci tenevano però a questa loro, diciamo, proprietà intellettuale, no?
1: Sì, sì.
0: E quindi c'era scritto Bahrain praticamente dappertutto e hanno trasportato con una serie infinita di container tutto l'arredamento dei box anche, come se in Malesia non ce l'avessero un arredamento, ma le poltrone, i divanetti, i tavolini, i posacenere, tutto, le palme, tutto quello che era del Bahrain previsto per il Gran Premio l'hanno portato lì.
2: Bravi, girano i soldi.
1: Bravi,
2: girano,
1: bravi.
0: È quello che ho pensato
1: compresa,
0: anch'io.
2: Per dare sfogo a questi capricci.
1: Beh, certo, girano perfino in Malesia, ma in Bahrain. Compresa l'acqua di rose. A cosa serve l'acqua di rose? Tu me lo insegni.
0: Sì.
1: Quando brindi,
0: ah, certo,
1: in un paese musulmano.
0: Sì, sì.
1: In un paese...
0: A proposito di bottiglie da stappare per il vincitore, c'è un'ascoltatrice appassionata di Formula 1 che ci fa notare un piccolo particolare che adesso Matteo va a recuperare.
3: Sì, ma il momento più bello, divertente ed emozionante è stato quando alla fine sul podio non è partito l'inno di Max, l'inno olandese, allora il pubblico tutti insieme in coro hanno cantato du du du du. Max Verstappen, du du. Cavolo, anche lui si stava commuovendo.

0: poi è partito lì.
1: Con calma.
2: Bello, bello. Sì, Chimi Antonelli, che, perché tutti brindano con quella bottiglia, che sia di champagne o di acqua di rosa.
1: C'è un partner ufficiale.
2: Ecco, Chimi Antonelli ha fatto una cosa che secondo il telecronista faceva Ayrton Senna, cioè l'ha aperta e se l'è versata direttamente sulla capo.
3: Antonelli si ispira molto a Ayrton Senna e quelli insomma vogliono credere alle reincarnazioni pensano che lui sia.
2: È stato molto cauto il telecronista, ha detto non sto dicendo che guida come, certo, sto dicendo che faceva questa
3: faceva
2: cosa.
3: Gesto, ma lui ovviamente ce l'ha come mito, l'ha detto anche mille
2: come
3: volte.
2: Come notate, io non so niente di automobilismo, solo le cazzate, io solo il contorno.
1: Tra l'altro, nel momento in cui ti devi fare almeno 10 docce consecutive, per quanto è suonato, partene una pure con lo champagne o con l'acqua di rosa e non cambia tantissimo.
2: Certo.
1: Messaggio veloce, poi mettiamo una canzone. Non siamo in Malesia, ma in Thailandia, dice Max, che ci sta ascoltando da Bangkok, ma in questo periodo monsonico l'umidità va dal 70 al 98%. Se poi tra un acquazzone e l'altro esce il sole, la sensazione è quella del bagno turco.
2: Certo.
1: In questa stagione, una volta fatta la lavatrice, è fondamentale subito l'asciugatrice, altrimenti non si asciuga
2: più. Sì,
1: non
2: puoi vivere senza asciugatrice.
1: Per darvi l'idea, i fogli di carta della stampante si imbarcano come se fossero bagnati.

0: Si intitolava Earrings, questa canzone che significa orecchini, che lui dimentica nel letto di lei, bla bla bla bla, ne abbiamo parlato un po' di volte.
1: Quanto ti piacerebbe a te avere quel tipo di vita in questo momento, ma è una vita parallela, lì non sto parlando di te adesso, no, ma la tua famiglia.
0: Allora, cioè, i cambiamenti sono talmente tanti che è impossibile, cioè tu mi dovresti dire...
1: Parallela, non è...
0: Ma come faccio? Quello c'ha 20 anni.
1: Ma appunto, ma la vita parallela...
0: Non,
1: cioè,
0: è parallela, è verticale.
1: È proprio sì, un
0: io
1: altro...
0: Io sono in cima...
1: Un altro mondo, e tu, cacchio, mi sono dimenticato i miei
0: cazzo,
1: orecchini.
0: Mi sono dimenticato gli orecchini a casa di una.
1: Cazzo. Cioè, vuol dire che no, porti
0: io, allora, io mi sto preparando, sì, come diceva Lucio Dalla,
1: sì,
0: per la vita che verrà.
1: E certo.
0: Ok.
1: Reincarnation.
0: E tra le cose che ho segnato c'è anche voglio almeno un anno di vita spericolata. Adesso chiedo
1: sì,
0: chiedo a Vasco quali sono i fondamenti.
1: Però bisogna

0: darci
1: troppo
0: atto,
1: beh sì, però bisogna darci atto che non abbiamo fatto quelle robe tipo il 52enne o il 43enne che dopo che no, si è no, fidanzato no. troppo giovane.
2: No, noi siamo sempre stati
1: scemo.
2: Coerenti con l'età che abbiamo,
1: che
2: però
1: cioè, un minimo, capito?
2: Vuol dire i costi di recupero, sì, come quelli che si facevano prima degli esami di riparazione.
3: Sì, sì, ho un bel messaggio che serve a inasprire il rapporto fra gli ascoltatori.
4: Ciao ragazzi, io vivo qui in Thailandia da 21 anni e non ce l'ho l'asciugatrice, i panni si asciugano perché li fai asciugare dentro e la carta per stampare non si è mai arricciata. Perciò non lo so se lui vive in cantina o da un'altra parte. A me non è mai successo, 21 anni che sono qua, ne ho viste di stagioni delle piogge.
2: Magari la dicono allora, prima in una tenda.
1: Allora, magari questo vive su un'isola super ventilata, vive a Koh Samui, capito lui? Quell'altro vive sulla terraferma.
2: Per quale motivo avrebbe dovuto mentirci? No?
3: Per essere eletto.
1: Per essere eletto, esagerare. L'importante è esagerare.
2: A capito? Proposito di orecchini, grazie a tutti quelli che in tempo record hanno mandato una mia versione con il collare elisabettiano. Saluto quelli che non hanno capito in cosa consiste. Mi hanno mandato una foto di me, modello regina Elisabetta.
1: No, Balinus.
2: Elisabettiano che si mette ai cani per evitare di farli grattare.
1: Sì, è molto umiliante, è proprio una cosa bruttina. Il cane, i cani
2: camminano
1: poverini,
2: con la testa per terra.
1: Hanno una faccia che ti dicono: ma io cosa ho fatto di male?
2: È bello questo.
1: Giusto.
2: Dopo facciamo un collage di queste cose. Vi siete persi Lewis Hamilton che la bottiglia non l'ha nemmeno aperta e l'ha semplicemente annusata, schifata.
1: È così. Tra l'altro, Lewis Hamilton ha l'orecchino.
2: Sì.
1: Agli orecchini in generale nella vita, quindi potrebbe dimenticarli nel letto di una ragazza.
2: No, di Kim Kardashian, che è la sua fidanzatina, che lì quando fanno corpo a corpo.
1: Ragazzi, glieli morsi.
2: Ci vuole
1: lei.
2: La patente Cile.
1: Credo se li mangi gli orecchini.
2: Ma non ci come camion.
1: No, ci come cacchio.
2: Linus, dovevi salutare quelli della DJ Ten come ha fatto ieri Tadej Pogacar agli europei. Gli europei di ciclismo ieri erano in Slovenia, lui è sloveno, ma non poteva correre perché è infortunato. E quindi è stato lungo il percorso appoggiato alla macchina con la fidanzata che salutava i suoi colleghi.
3: Ma sai che video che veniva a pensarci adesso?
2: No, io ho salutato la gente dal balcone.
1: Ho visto dal balcone.
2: Qualcuno dei miei amici mi ha anche salutato.
1: Ho visto dal balcone, ho visto.
2: Non finiva più.
1: Ci credo.
2: Non finiva più. I primi sono passati sotto casa mia alle 9.05 e gli ultimi alle 10.35.
3: Qualcuni della Five sono ancora lì.
1: Sì, credo anch'io.
3: Se la sono presa molto comoda.
1: Credo anch'io.
2: Velocissimo, a proposito di europei di ciclismo, mando un abbraccio al mio amico Giulio Ciccone che ieri ha perso per meno di un millimetro, credo.
1: Quante madonne?
2: Poi anche abruzzese, gli chiedo, puoi immaginare Cortesi, tutto quello che vuoi, ma minchia, quando gli girano.
1: DJ, chiama
5: Italia. Radio DJ. One Nation, One Station.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria,
10: eh? Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
15: Iperceramica.
16: Quando Maurizio Crozza torna...
17: È tutto pronto?
16: Si sente...
17: Vado subito al punto...
18: De chi? De che?

0: Ma di quando? Di come?
1: E non lo so.
2: E come non lo sa?
1: Hai capito?
3: Veramente no, no.
4: Prova il microfono, sa de tappo.
5: Beviamo!
1: Ma che... ci siamo capiti?
0: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie.
2: No, presidente.
0: Tante, dai.
6: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Devo sigillare il pavimento.
9: Hai già la soluzione in mano.
8: Anche su superfici diverse?
9: Sì, hai la soluzione in mano.
8: Ma non voglio mica rifarlo domani.
9: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano, adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
10: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
11: Dai mamma, solo il blazer.
12: E il denim M.
10: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
13: M, sempre con me.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
20: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
22: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 11 adesso.
3: DJ! She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: Kanye West, Jamie Foxx insieme su Radio DJ. Gold Digger, che ai tempi quando era uscita la canzone non avevamo ancora fatto il corso d'inglese con Matteo,
1: sì, con lei che sbadiglia
2: e si addormenta,
0: ci chiedevamo cosa,
2: sì, che cosa volesse che dire cosa cercatore, cercatrice d'oro.
0: Cercatori d'oro, tecnicamente cercatori d'oro. D'oro, in realtà Gold Digger sarebbero quelle o quelli, per carità, che cercano uno col grano.
2: Esattamente, okay. Esattamente.
1: Un buon partito.
0: Un buon partito. Quelli che cercano un buon partito, sì, per scroccare.
1: Insomma. Per vivere di rendita.
0: Sì, sì, sì, Gold Digger.
2: Sì, sì, sì, sì,
0: no, tra l'altro Digger è anche il titolo di questo film molto discusso, che è il nuovo film di Iñárritu, che è un regista, mi pare, di origine messicana, quello di 21 Grammi.
2: Sì. Tra 21 le mille cose. Babel,
1: Revenant. Revenant è famoso.
0: Sì,
1: perfino
0: sì,
1: per me.
0: Insomma, diciamo che il regista era una credenziale importante, il protagonista principale.
2: Per fare il figo, devi dire, quello del bellissimo Amore Sperros.
0: Quello del meraviglioso Amore Sperros.
2: Perché i fighi, perché è il primo che ha fatto, che è molto bello.
0: Beh, insomma, la critica non lo sta accogliendo molto bene.
1: Perché lo devono capire ancora. Allora, c'è un po' di pregiudizio.
2: Il collega Linus, per una volta, forse l'unica nella sua vita, è stato molto delicato, troppo. Non è che la critica non lo sta accogliendo.
1: No, il pubblico lo sta ignorando.
0: Allora, la critica l'ha fatto a pezzi, il pubblico lo sta ignorando.
1: Di conseguenza, forse.
0: Piccolo disastro per adesso, però soltanto il tempo lo dirà. Io ho visto che nel film ci sono due protagonisti. Uno è John Goodman, che è quell'attore che noi ricordiamo piuttosto corpulento, non so, nel Grande Lebowski, in molti altri film, che è dimagrito tantissimo. Lei è Sandra Hüller, tanto per cominciare, quella di prima,
1: di nuovo,
0: che canta Sign of the Times. Eccola lì, lavora, te l'ho detto.
2: Guarda,

0: Sandra, mi raccomando, spegni il telefono, non ti preoccupare.
1: E l'altro principale, insomma, è Tom Cruise, anche se è un Tom Cruise un po' irriconoscibile. Ricorda quella gag che aveva fatto Tom Cruise al tempo di Tropic Thunder, che era un film da ridere, che finiva con lui che faceva il manager e cantava un pezzo rap. In questo caso la storia qual è, Matteo? Vai,
2: Allora,
1: paro paro,
2: lui, Tom Cruise, è un imprenditore molto
1: Sì.
2: ricco.

0: lo dico.
1: Comunque, ma in questi casi si dice un misto tra Elon Musk, Mark Zuckerberg e quello di Nvidia.
2: Bravo.
1: Che adesso sono i nuovi, sono quelli della I che hanno 500 miliardi. Una roba che...
2: Insomma, il suo business ha a che fare con delle piattaforme.
0: Fammi venire voglia di andare a vederlo.
2: Sì,
0: dai.
2: Sì, ma è una cosa molto, molto interessante. Su una di queste piattaforme succede un disastro con delle esplosioni. Insomma, a seguito di questa cosa si stacca un enorme iceberg dalla Groenlandia.
0: Dalla Groenlandia.
2: E, e la caduta dell'iceberg in mare provoca uno tsunami, okay. Ma uno tsunami che investe tutta l'Europa, okay. Con centinaia di milioni di persone a rischio della vita.
0: Okay.
2: E che cosa succede? Se ne interessa John Goodman, che è il presidente degli Stati Uniti, e dice in maniera molto pratica: chi ha combinato il danno è tenuto a mettere una pezza, a riparare, a fare qualcosa per evitare.
0: Questo lo dice Giovanni Buonuomo, cioè
2: Giovanni
0: il presidente
2: Buonuomo
0: degli Stati Uniti.
2: E allora ovviamente Tom Cruise si dà da fare, più che altro non perché tiene alla vita delle persone minacciate, ma perché tiene alla propria reputazione, che infatti viene salvata. Adesso il piccolo spoiler: il film va a finire bene, nel senso che questo tsunami non ucciderà tantissime persone, un pochino sì, però non tante. E quindi il fatto che c'è un paradosso nella comunicazione di questo recupero è che lui diventa un eroe. Da che era il demone che aveva minacciato per i suoi interessi la vita di migliaia di innocenti, è diventato quello che in realtà li sta salvando.
0: Sì, quindi... è un po' Scrooge capitalista,
1: sì.
0: Insomma.
1: Sì. Sì, ma anche l'allenatore del pallone, cioè mi avete preso per un coglione, ma no, sei un eroe.
2: Il tentativo di questo film è svelare l'ipocrisia che c'è alla base della nostra società.
0: Sì, e tutti noi diciamo perché non lo sapevamo.
1: Ma possiamo considerarlo un disaster movie?
2: All'inizio sì, però
0: non è un disaster movie, perché nel disaster movie c'è un crescendo di disastri. Qui il disastro è il pretesto per raccontare un'altra storia, però c'è un bel disastro.
1: Dalle prime immagini che stiamo vedendo mi pare tutto un po' grottesco.
2: Sì,
1: cioè un po'...
0: sì, tutto molto sopra le righe. Anche il modo in cui vengono ripresi,
1: esatto.
0: Tutti, sì, con delle facce molto segnate. Digger è stato talmente massacrato dalla critica che il reparto marketing ha deciso di mettere nelle promo anche le recensioni negative. Ah. Tra l'altro stanno mettendo sotto Tom Cruise invece, perché da due settimane a questa parte, da quando il film è uscito, gli stanno facendo fare dei video classici, dei reel per
2: sì?
0: I social.
2: Tom, guarda, c'è bisogno di salvare il salvato.
0: Dove si capisce da un chilometro che è tutto farlocco, insomma, no? Però se serve per...
2: Comunque nella realtà si sta verificando ciò che viene raccontato nel film, cioè lui che genera un disastro e poi adesso deve cercare di venirne a capo facendo dei reel.
0: Io andrei.
2: No.
0: Come Shevchenko, io andrei.
1: Ti do una recensione, una a caso, virgolette: l'ennesimo tentativo di riflessione sui meccanismi della rappresentazione si ripiega nell'esibizionismo. Fine.

0: io questa assonanza ce l'ho qua proprio. Quando sento la frase paranoia, che finisce con oia, mi viene sempre in mente una rima con un'altra parola.
1: Immagino che si tratti.
0: Boia.
1: No. Immagino che si tratti
0: di un cavallo.
1: Di quella che noi a Torino chiamiamo in una maniera. Vero Alessandro?
2: Doppia.
1: La di gioia, eccola qua. Scusate, ho detto una parolaccia.
0: Ma i torinesi sono volgari, non tanto.
3: Secondo me sono trattenuti anche nella
0: sì,
3: volgarità.
0: Sì, sì, perché ci sono regioni, cioè, dialetti così che sono molto carichi, no? Senza mancare di rispetto.
3: Beh, alcuni sono orgogliosi.
0: Cioè, c'è il toscano, il veneto, il pugliese. No,
3: prima stavamo parlando dell'Abruzzo.
0: L'Abruzzo un po' di meno.
3: Però tu gli hai dato questa definizione.
0: Piemontese mi sembra di meno invece. No?
1: Sì, non lo so, beh, hanno quella cosa anche loro. Come si fa a dirlo? Come
0: boia,
1: si fa a dire
0: boia.
1: Fa?
0: No, parte dicono boia, sempre per
1: fare la
0: rima.
1: E poi c'è anche fa, questa nota musicale, il fa. Accostata a una divinità.
0: È il Faust, esatto. Boia Faust,
1: esattamente.
0: Loro dicono.
1: Esattamente.
0: Vabbè, oggi è la giornata italiana, la giornata mondiale, per cui anche italiana, insomma, degli insegnanti. Che è una categoria, insomma, alla quale bisognerebbe sempre portare un po' di rispetto, un po' di più forse di quello che hanno attualmente, almeno nel nostro paese, ma immagino che sia uguale dappertutto, no? Perché la società cambia allo stesso modo nel mondo occidentale e quindi i difetti che hanno le scuole italiane ce li hanno anche le altre, no? Avete visto nei giorni scorsi le proteste in Francia?
1: Incredibile.
0: In Francia non hanno le mezze misure.
3: No, hanno un modo molto diretto di manifestare il disappunto.
0: Molto fisico, da sempre, dalla rivoluzione francese. Loro quando c'è qualcosa, il 68, con tutto quello che
1: è partito dalla Francia.
0: E i problemi sono gli stessi, le aule fredde o troppo calde, la mancanza di insegnanti, il problema degli studenti che vengono portati via dalle scuole normali, statali, e vengono portati nelle scuole private.
1: Sì, certo.
0: Insomma, in ogni caso, sono 850.000 gli insegnanti italiani, contando tutto. Non pochissimi.
1: Tu hai memoria di un insegnante significativo della tua vita?
0: Nel bene e nel male,
1: perché è quasi un luogo comune, cioè la prima cosa che ti viene da pensare è: ai ragazzi non gliene frega niente dei professori.
0: No, perché poi ti rimane attaccato. Per esempio, dico una stupidaggine, la prima che mi viene in mente adesso, se mi chiamano Linus è per merito o per colpa del mio professore di matematica delle scuole medie, perché alle scuole medie io ero Pasquale di Molfetta per il registro, Linuccio per gli intimi, e con questo nomignolo ridicolo firmavo i miei disegni, perché già allora mi divertivo a fare degli schizzi, insomma. Siccome era il periodo in cui nascevano i Peanuts, diventavano popolari i Peanuts, certo, nel nostro paese, questo professore di Chieti, tra l'altro, che aveva la 500 bianca targata CH e tutti eravamo convinti che fosse svizzero, in realtà arrivava dall'Abruzzo, mi ha ribattezzato Linus e da allora mi è rimasto.
1: Sì, ma comunque ti rimane sempre, no, attaccato qualcosa. Voi vi ricordate qualche professore?
4: I miei professori del liceo? Tutti.
1: Però ecco,
0: nel bene e nel male, qualcuno buono, qualcuno meno.
4: Assolutamente.
0: Nel bene e nel male.
3: Sì, io ho memoria in particolare di una professoressa di latino e greco che, oltre a insegnare le sue materie, insegnava come si stava al mondo, quindi dava dei consigli

0: specifici. All'appuntamento andate a cena con una ragazza.
1: Che scuola era questa, perdonami?
0: Liceo. Vi consiglio di non prendere gli spaghetti perché sono difficili. Prendete i rigatoni.
1: Sì, poi vi sporcate.
2: Esatto. È vero.
0: Poi aveva un...
1: Ma solo tu ne hai fatto tesoro perché insomma la vivevi come una supplente anche familiare?
0: No, gli altri? C'era molto timore nei suoi confronti perché era una persona estremamente rispettata.
2: Colpisce anche questo dei professori. Con alcuni fai un casino tremendo.
0: No, con questa
2: e altri
0: non
2: che non fanno niente.
0: Ma perché questa aveva l'arma dell'umiliazione. Cioè c'erano delle volte in cui delle ragazze, per esempio, in una fase anche difficile, no? Nel quale è difficile accettarsi, usavano molto i trucchi per trovare la propria.
2: Sì.
0: E allora lei diceva: guarda, che quel trucco, prima di tutto, che sei un amante della pittura, così. E questa poveretta aveva fatto tanta fatica.
2: Andava sul personale,
0: e poi lei
2: però
0: diceva: il trucco è un'ipotesi di come potresti essere, non sei tu. E quindi questa cosa aveva dei risvolti, ovviamente, che andavano oltre il latino, che poi sapeva insegnare bene, e lo ricordo come una cosa molto importante. Insomma, era quasi lavorare, non era andare a scuola.
2: Bello. No, io sempre professoressa di latino e di italiano che mi ha dato, qua appena ci siamo conosciuti in prima liceo, ha esordito con uno zero. Mi ha dato zero in latino, e soprattutto ricordo un 3 in un tema di italiano e anche un commento: ah, quanta pochezza in questo, quante... Ecco, sono molto orgoglioso perché ho fatto come un album di Ligabue, da 0 poi sono arrivato a 10.
1: Bene,
2: ma perché
1: bene.
2: Mi ha
1: e
2: proprio
1: ti è andata bene perché
2: vivo.
1: Ne parlavamo l'altro giorno, non c'era il registro digitale.
2: Sì, certo.
1: E quindi tu quello 0 e quel 3 te lo sei potuto maturare all'interno senza
2: chiaro.
1: Che diventasse una punizione pesante magari da parte dei
2: tuoi genitori. La verità, c'erano le pagelle con i trimestri e io il primo trimestre non solo non avevo neanche una sufficienza, forse solo in ginnastica, ma avevo 2 in italiano e 2 in latino. Però piano piano, come alla fine, come nei numeri del diavolo, 6 promosso a giugno e basta.
1: Io mi ricordo con grande entusiasmo quella di seconda elementare che al dettato, quando io ho messo i cuoricini al posto della I, mi ha fatto andare in giro per tutte le altre seconde elementari, accompagnato dal mio capoclasse per fare vedere agli altri studenti quanto fossi scemo. Chissà, magari invece quella era semplicemente un'espressione artistica.
2: Ma
1: no?
2: Certo che era un'espressione artistica.
0: Mi è tornato in mente adesso che questa professoressa aveva in odio i vestiti non curati. Potevano essere di tutti i colori, ma dovevano avere un loro rigore. E quando il giorno dell'educazione fisica arrivavamo con la tuta, lei prima di iniziare ci faceva alzare, ci faceva: ah, oggi dovete fare ginnastica.
2: Madonna,
0: mi compiaccio. Sì. No, era giusto così. Io devo molto a lei.
2: Ok. È perfetto.
1: No, sei ancora viva, facciamo in modo che magari venga qua, perché
0: ma
1: secondo
0: speriamo.
1: Me un po' ce ne sarebbe bisogno.
0: Luciana Musco
1: in via Massena.
2: Luciana Musco, se sei viva batti un colpo
1: dall'oltretomba.
2: Esatto.
0: No, speriamo di
1: a proposito,

0: visto che oggi ricorre spesso l'argomento cinema, saluto tutti quelli, a parte gli scherzi, che hanno visto già Digger al cinema e dicono che non coincide esattamente con quello che ha raccontato Matteo, ma nessuno di noi ha detto di averlo già visto.
1: No, no.
0: Quello che Matteo ha raccontato è quello che riporta la scheda del film.
2: Sì, fatta con l'intelligenza artificiale, quindi non fidatevi di quello che dice
0: l'AI. L'ennesima dimostrazione che non vi dovete fidare. Comunque i commenti di quelli che l'hanno visto sono prevalentemente buoni.
1: Sì, sono
0: migliori della critica.
1: Esatto, sono possibilisti.
2: Senti, lei?
3: Digger, visto ieri sera, bellissimo, vero cinema.
0: Vero cinema.
1: Comunque Inarritu,
2: no, visto proiezione privata all'Anteo.
1: No, vabbè, Inarritu comunque è garanzia. Cioè, Inarritu è un signor regista.
0: No, lo dico perché ascoltando Another Brick in the Wall mi è venuto in mente quando uscì il disco e subito dopo anche il film di cui il disco era la colonna sonora.
1: Sì, sì.
0: Ecco. Un po' Potemkin, eh?
1: È una cagata pazzesca. Cioè,
0: no, non proprio, però molto allegorico, insomma, un po'. Non è rimasto molto del film. Ecco.
1: Bravissimo. Erano anche quei tempi in cui si diceva: oh, minchia, ci facciamo un cilum e andiamo a vedere The World of Pink Floyd.
0: Questo poi, si faceva a San Donato, a San Donato, non si faceva.
1: A San Donato era Cineforum, minchia, Cilotto e The World of Pink Floyd.
0: Per lei porsi,
1: ragazzi. No, io no, giuro, davvero, anche perché alcuni, divagando leggermente, ma non tanto, visto che sempre di scuola parliamo, prima della prima ora, ecco, io quelli,
0: Madonna,
1: devo dire, li ho
0: quelli che guardavano il cinema invece un po' fatti come ridevano anche quando non c'era da ridere
1: continuamente, ma cioè
0: vai a vedere The Wall che è drammatico,
1: sì,
0: e ridi,
1: sì, sì.
0: Sai, ma... che l'altra sera mia moglie, che mi vuole tanto bene, prima di cena mentre stava preparando mi dice:
1: ti ha fatto un cilum? Lei
0: non ho mai provato.
1: Il cilum è roba forte, ragazzi.
0: Lo vuoi un pastis, sapendo che è una cosa per la quale io ho un
1: non
0: debole.
1: È male, buonissimo. Non è male,
0: pastis con noccioline. Alla fine del pastis le ho detto: sai che sono un pochino ubriaco, però mi sono molto simpatico in questo momento.
1: Esatto. E hai aggiunto: ciulatina precena.
0: Fatti i cazzi tuoi.
1: No, per carità, figuriamoci.
0: Vabbè.
1: Sì, non è male, devo dire. Cioè,
0: avere ogni tanto qualcosa che ti toglie un buco dalla cintura, cioè qualcosa che ti smolli appena.
1: Bravissimo, ma aggiungo questo: siamo tutti molto bravi. Matteo è maestro in cucina. Tuttavia è difficile che ci sia uno bravo a fare un drink a casa,
0: certo.
1: quello lì di 007 che a me piace tanto,
0: un martini,
1: ma uno bravo che è lì a casa, io non sono capace, mi sono comprato tutti gli alambini,
0: lo shaker adesso,
1: io subito me lo fai un
0: martini
1: bello,
0: dry
1: però,
0: adesso non arriviamo a mezzogiorno
1: con l'oliva, capito, bene, lo bevo, mamma mia, ragazzi.
0: Allora, maestra Elisa da Pordenone, ricordo con piacere la professoressa Pisani di italiano e latino del liceo di San Vito al Tagliamento. Lei, di origine toscana, portava con sé il suo accento e decantava con amore

0: Ore Dante, ho amato ogni cantico letto con quella sua meravigliosa C e la sua cadenza solenne.
1: Amore è la chiave di questo messaggio. La professoressa amava il suo lavoro e lo trasferiva ai ragazzi. E i ragazzi sembrano quattro pirla che non capiscono niente e guardano lo schermo. Non è così, sono meglio di noi.
0: Alice, terza liceo, la professoressa Aresu, un concentrato sardo di autorità e intelligenza, entra in aula e scrive alla lavagna: sono afona. Ricordo ancora come una lezione stupenda in cui non volò una mosca e fece parlare soltanto noi. DJ, DJ, Roma Italia. Radio,
2: DJ. One nation, one station. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98€ e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49€. Lidl, vale davvero!
3: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: 3, 2, 1, go!
6: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
7: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
6: www.sistemi.com.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10€. Accendi la tua candela profumata preferita a 3€ e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: Sostituiscio!
11: Leo, si dice sostituiscilo!
10: Sostituiscio!
12: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Sono Benedetta Parodi e con Emme trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
14: Dai mamma, solo il blazer.
15: E il denim Emme.
13: Con Emme è sempre così. Scopri la nuova collezione su emme.it.
16: Emme, sempre con me.
17: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per primo

0: Prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Lo vedo all'alba e al tramonto.
3: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
4: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
3: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
5: Mina. Dracula.
3: Ascoltalo ora su Audible.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Molto contento, ma anche un po' perplesso, perché arrivano tanti messaggi da parte di ascoltatori che ricordano con grande affetto e riconoscenza i professori, gli insegnanti che hanno avuto.
1: Sì.
0: Ne stiamo parlando perché oggi è la giornata mondiale degli insegnanti e quindi sono un piccolo pensiero per
1: Guarda,
0: gli 850.000 insegnanti italiani.
2: Assolutamente, ti riporto, sono stato in sala macchine, ogni tanto vado a vedermi, rimbocco le maniche, così le rotative. Ecco, è un trionfo, cioè nome e cognome del professore, aneddotica e molto entusiasta.
0: Guarda, Simone da Berlino, 40 anni, vorrei salutare la professoressa Zanetti che insegnava italiano e storia alla scuola media statale Zanella di Padova. Mi ha fatto viaggiare nelle ore di narrative dove si leggeva in classe. La mia prof di matematica c'è.

0: baffa. Quando entrava in classe, anche in pieno inverno, esclamava: c'è puzza di burini, aprite le finestre. Giuliano. Ricordo che in quinta liceo la mia professoressa di biologia ci insegnò che nella vita, se ne si ha la possibilità, è sempre importante donare vestiti, cibo, tempo, competenze, passioni, organi, ma mai e poi mai i propri soldi. Non si sa mai dove finiscono.
1: Caspita.
0: E Bea se lo ricorda ancora.
1: Caspita, questo tientelo bene.
0: Credo che abbia ragione. Credo che abbia ragione. E poi tanti che ricordano la stessa professoressa, la professoressa Aresu, che ha lavorato al liceo di Chiavari, almeno a giudicare da alcuni messaggi che sono arrivati.
2: No, la mitica professoressa Aresu. Membro interno al mio esame di maturità nel 1984, mi fece venire un coccolone. E lei benissimo deve fare gli orali, perché benissimo ha fatto gli scritti. Potete immaginare in quel secondo di pausa come mi sono sentito, immaginando che avessi fatto una schifezza.
1: Certo.
2: No, invece, ciao Marco da Genova.
0: Certo. Era proprio una cosa per darti sicurezza.
1: Bello, bravo.
0: Hai fatto bene gli iscritti, come fai a far male gli orari? No, perché c'è gente che poi magari tende sempre a essere pessimista sulle cose che può o non può fare. La mia prof di matematica, questo no, l'ho già letto, basta. Il mitico professor Pelosi, in arte Pelo, ci ha letto 900 di Baricco in classe, come fossimo su quella cazzo di nave.
1: Su quella fottutissima nave. Eravamo proprio
0: the
1: su
0: fucking ship. The
1: fucking ship.
0: Senti, no, troppo alto come argomento.
1: Bravo.
0: Comunque è troppo alto, dai. Oh, stasera c'è la quarta partita della nazionale nel giro di 11 giorni.
3: Dillo Nicola, cazzo, dillo. Sì. Mai più 3 settimane di stop. Sì. Mai più.
1: Sono veramente mai più. Più.
4: Mai più.
5: Mai, mai più.
4: Mai va
5: più.
4: Bene.
5: Mai più.
4: Mai va
5: più.
4: Bene.
5: Portami la mia madre.
4: Mai va
5: più.
4: Bene, Antonio.
5: Mai
1: più. Mai più. Allora, cosa è successo? 3 settimane ci hanno fatto patire. 3 settimane senza il campionato di
0: meraviglia.
1: Calcio. Io ti dirò di più. Allora, due cose.
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Prima di tutto, non fatelo mai più. Mai più. Mai più. Seconda cosa, se proprio dovete farlo, tenete la Serie B. Cosa vuol dire che blocchi anche la Serie
0: B? Ma non
1: B?
0: Ha giocato
1: no!
0: La B?
1: No!
0: Secondo
1: no,
0: me sì.
1: No, no, il Cosenza non posso più guardarlo perché va in Serie D, continua a perdere, è finito tutto. Vabbè, ma al di là di quello, è in C, la C gioca, la B no. Seconda proposta, bloccate per 2 settimane, potrebbe anche starmi bene. La nazionale gioca un giorno sì e 2 no, cioè 6 partite, non...
0: Beh,
1: quante partite hanno fatto?
0: 4 in 11 giorni.
1: Beh,
0: con quella che
1: poco,
0: giocano questa sera.
1: Troppo poco.
0: Ma si sono distrutti.
1: Ne voglio di più.
0: Hanno dovuto mandare a casa alcuni giocatori, rimpiazzarli. Tra l'altro, rispetto a quella che ha giocato bene contro la Francia o contro la Turchia, stasera ci sono solo 2 o 3 giocatori, insomma, no?
1: Ah, di confermati.
0: Che hanno fatto tutta la striscia.
1: So,
0: c'è beh, Donnarumma, c'è Bastoni, c'è Caiode, c'è Barella, ma gli altri sono tutti...
1: Sì. Io dico una cosa, Linus, riguardo alla nazionale,
0: dimmi.
1: E secondo me la dici anche tu.
0: Mamma
1: li turchi. Non abbassate la guardia, perché voi, io lo so, siete in casa, avete già vinto 4-1,
0: sì.
1: 4
0: certo.
1: Contro la Turchia, e abbassate la guardia. No, no, guardate come ve lo dico, che Montella è all'ultima chance, ci potrebbero fare il culo.
0: Certo, giocano a Bologna, al Dallara.
1: Al Bologna, al Dallara di Bologna, basta.
0: Bene, stasera sul
1: come
0: primo.
1: Come la vedi?
0: Sono a casa da solo, quindi la vedo mangiando.
1: Ok, perfetto.
0: Mi organizzerò in modo da essere a tavola durante la
6: che
0: partita.
6: Che cucini stasera? Che cucini?
0: Ah, non lo so, qualche schifezza.
6: L'uovo? L'uovo bollito?
0: No, stasera faccio i tomini con lo speck.
1: Ah, mi piace questa roba. Certo, sì, certo. Sì. Non
0: difficilissimo,
6: Però sporcano tanto.
1: Ma puzzano più che altro.
0: È vero, impestano
1: puzza,
0: la casa.
1: Puzzano, impestano la
0: no,
1: casa.
0: No, è che... Di solito viene bruciato lo specchio intorno.
6: Certo, e viene...
0: E ancora di gomma il tomino dentro.
1: Ma ci metti un po' d'olio?
0: Dove?
1: Sulla padella?
0: Quando?
1: Quando metti sto tomino.
0: No!
1: O addirittura lo metti al microonde il tomino.
0: No, padella antiaderente.
1: Padella antiaderente senza olio?
0: Senza olio.
1: Tu ce lo metteresti?
6: Un pochino ci vorrei.
1: Io un pochino ce lo metterei.
6: Sì,
1: poco, Lino,
0: a me piace che venga croccante.
1: Ho capito, ma viene
6: Sai
1: croccante
6: cosa?
1: Lo stesso.
6: Meglio ancora del goccio
0: cioè,
6: d'olio.
0: Scusa,
6: lo spruzzo
0: state parlando di cucina con me?
6: Certo.
0: Are you talking
6: certo.
0: To me? Are you talking to me?
1: Ricordiamo
6: no,
1: ancora
6: stiamo
1: una volta.
6: Cercando di evitare che la tua casa si impesti.
1: Sì,
6: perché
1: sì.
6: Sennò dopo il tomino potresti anche fare le castagne.
1: Certo, bravo.
6: Così per 5 giorni.
0: Tanto ci sono già.
1: Bravo. No, basta.
0: Vai.
1: Cioè, non essere...

0: Sì, è quella di Venditti, quantomeno insomma è la canzone che ha ispirato Venditti per la sua Alta Marea.
1: Beh no, è una cover, è una cover, sì, proprio. Sì, sì, cioè, nel senso
0: Alta Marea che... era Benvenuto in Paradiso.
1: Non me lo ricordo, ma
0: da
1: comunque...
0: quelle parti lì, metà anni 90.
1: Sì, sì, sì. C'è un pezzettino o non c'è neanche?
0: No, come l'avessimo fatto, ne abbiamo già parlato in mille occasioni.
1: Come l'Alta Marea che compare, come va? Compare Turido.
0: Questi erano i Crowded House, una band australiana degli anni appunto 80, una canzone che è anche un po' un classico, spesso c'è nei film, in qualche cartone animato anche.
2: No, e volevo, a proposito di Crowded House, che è una camera, una casa affollata, la tua non è affollata, quindi la gente ti dà dei consigli per come cucinare il tomino al meglio.
3: Carolino, un quadratino di carta forno tra la padella e il tomino viene croccante, non si scioglie ovunque nella padella, se scoppia ed è perfetto.
0: Interessante.
2: Sembra facile.
1: A me piace che lui parla piano. E io in tutto il tempo
0: come
1: del
0: se
1: messaggio.
0: Avesse paura che io non fossi in grado di capire, in effetti.
1: Perché c'è qualcuno. Perché sta facendo un lavoro che
0: un altro.
1: Che,
0: certo.
1: Sì, che, sì. Non, che non permetterebbe l'ascolto della radio, ma lui l'ascolta lo stesso. Cioè, me lo immagino, non so, senatore. È al Senato lui.
0: Cala Trinchetto.
1: Calo?
0: Cosa
1: Calo?
0: Che era? Cala Trinchetto.
1: Non me lo ricordo.
0: Era un carosello, no? Sì, era uno che le sparava grosse.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi
1: frena la mula.
2: Un altro consiglio ancora più facile.
4: Ma Linus, falli al forno, anche in cartoccio con la carta da forno, e se ti piace ci metti il miele e le noci.

0: guarda che me ne vado.
1: Facile.
2: Ma no, ma, che ma cava, non posso.
1: Dai. Nel forno.
0: Ma
1: no,
0: sì, no. Ma scusami però, invece di fare tutto sto casino, guarda,
3: facile. Sì, invitatemi a cena.
0: Carta da forno. Tomino. 200, anzi prima 200 e okay, carta da forno. Okay.
1: 200 sembra tanto.
0: 150. 150. Carta da forno, metti tomino, aspetti. Certo, non ti viene la
3: croccantezza.
0: No, quello non, quello mi spiace, no. Però
3: se volete mi riprendo stasera.
1: Dai!
0: Oppure
3: prima mentre aspetto che cuocia mi preparo un martini dry.
0: Bravissimo, non agitato, non shakerato, non agitato.
3: Non so neanche se ho i bicchieri adatti,
0: quello lì, vuole quello lì, certo, quello da
3: tipo,
0: burlesque.
3: Come si chiama? Quella burlesque, esatto. È presente Alex? Tipo...
0: Sì, sì, eh beh, chiaro, con l'oliva. Bellissimo. Io ho capito questa cosa, poi veramente non parliamo...
3: Burlone che non sei altro.
0: Il martini dry è, secondo me, il liquido alcolico che con la minor quantità ti garantisce la maggiore ebbrezza.
1: Sì.
0: Cioè tu bevi un martini dry...
1: Minima spesa, massima resa.
0: Sei cappottato, già uno, buono.
3: Ma l'hai bevuto tu?
0: Io, certo, è uno dei miei drink preferiti, però non lo bevo mai, perché è la porta che apre l'inferno.
3: Certo.
0: Tu bevi quello e ti van via tutti i freni inibitori, e poi ciao.
3: Ne avessi bisogno.
0: La mano mi tiene per la maglietta, ma io non ce la faccio. Furia cavallo del web.
3: Io passo a prendermi pollo arrosto e patate.
0: Bravo.
3: E via.
0: Bravo.
3: Dice Alberto da Bergamo, molto più radicale, diciamo.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sequel.

una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sì, però se esce a fare un

0: giro con la macchina e ti sei appena bevuto un martini dry con tanto di oliva nel famoso bicchiere di prima, essere pericoloso.
1: Male, solo quel bicchiere.
0: Lì da solo.
1: Male.
0: Mamma mia.
1: Ma il Cantaternia non beve.
0: È astemio.
1: È quasi, beve solo una mezza birra, una birra. Poca roba.
0: Che vita triste.
1: Sì, sì, non ci sono più i rapper di una volta.
2: Un ultimo consiglio per il Tomino.
3: Io per fare le cose puzzolenti ho comprato una piastra elettrica da mettere sul balcone e le cuocio fuori. Così
0: c'hai ragione.
3: Non c'è problema in casa.
0: Sì.
1: Sì, beh, ne abbiamo parlato molte volte. Ci sono una serie di esaltati che hanno addirittura
0: la seconda cucina.
2: Quella è grande
0: lusso. Dico, io ho una casa piuttosto grande, ok? Purtroppo, nonostante abbia tipo 30 balconi...
1: Loggionati, perché io sono molto invidioso.
0: Nel senso che è ricavata da due o tre appartamenti messi insieme, alla fine è un cavolo di casino con la scala. Però i balconi sono piccoli.
1: Sì, ma sono loggionati, quindi volendo...
0: Ma dove la metto la cucina? Perché se ci fosse
2: nel
0: abbastanza...
2: Nel balcone della cucina, così gli attacchi sono quelli.
0: Non ci sta.
2: Ma è piccolina. Tanto non la devi usare tu.
1: Fai direttamente direttamente da mangiare fuori.
0: Le castagne le fai fuori per dire, non in casa.
1: Vabbè, mi raccomando, stasera fai un reportage del Tomino, ragazzi.
0: Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito.
0: Sì.
1: Abbiamo
0: Sandrino è pronto?
1: C'è Sandrino,
0: è arrivato? Allora siamo
1: Sandrino.
0: In buone mani. Vi lasciamo con Cattelan, ci risentiamo domani mattina alle 10.
1: Ciao!

0: DJ.
1: One Nation, One Station. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Con Esil Benessere è di casa.

ASA. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Marro Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: London.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Manca un minuto a mezzogiorno. DJ!
4: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sánchez stamattina in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa. Il primo ministro iberico, dopo aver consultato durante il weekend il Partito Socialista di cui è leader, ha deciso dunque di anticipare le elezioni sull'onda delle proteste di piazza seguite alla bocciatura dei decreti casa della scorsa settimana. Il Brasile invece tornerà alle urne il 25 ottobre per il ballottaggio delle presidenziali. Ieri al primo turno Flavio Bolsonaro ha sconfitto Lula a sorpresa e ora è il favorito per la vittoria. Il candidato trampiano, figlio dell'ex presidente Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45%. L'affluenza è stata del 79%. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale in Italia è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat. Nel report dell'Istituto di Statistica si evidenzia anche che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Si è concluso l'intervento degli artificieri a Piazzale Michelangelo a Firenze, dove stamattina era stata trovata una bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. Al termine delle verifiche, la bombola, che presentava dei fili sporgenti all'esterno, è stata ritenuta inoffensiva. La zona, una delle mete turistiche più visitate della città, è stata riaperta al pubblico e al traffico veicolare. Continuano comunque le indagini per ricostruire l'accaduto. Siamo allo sport, il calcio. Stasera alle 20.45 a Bologna l'Italia affronta la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. A 100

0: Campo tornerà titolare Barella, in attacco ci sarà probabilmente Scamacca. Gli azzurri di Mancini devono vincere per giocarsi la qualificazione ai quarti di finale a novembre, quando affronteranno Francia e Belgio, che si sfidano anche loro stasera.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Paolo Menegatti, buona giornata su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.
10: I'm moving to the sun.

0: Quando è che lo fai un disco così, Maurizio? Buongiorno a tutti, ragazzi. Siamo tornati, siamo noi. Inizia una nuova settimana. Se non sbaglio, la quinta già.
1: Sì.
0: Siamo già tornati da più di un mese. Io sto tenendo proprio tutte le settimane facendo delle piccole sbarrette. Faccio 5 sbarrette verticali e alla quinta settimana, però lo farò venerdì, tiro una riga diagonale, come fanno i carcerati sui muri per tenere
2: credo
0: il conto del tempo che passa.
2: Però facciano 4 più sbarretta.
0: Ah, la quinta è la sbarretta? Strano però, perché siccome i mesi passano di 4 in 4, come mai fanno... Forse 4 è un mese... Con la sbarretta è passato un mese.

0: Quindi noi, allora noi abbiamo già una, due, tre, perché... quattro sbarrette.
1: Quando sei stato in galera,
2: sì.
1: Maurizio?
2: Insieme a Walter.
0: Quattro sbarrette, così?
1: No, Walter ci va oggi pomeriggio.
3: Dai.
1: Adesso avevamo, vi raccontiamo.
3: Avevamo detto di no.

0: Allora, intanto un messaggio da Sandro a Sandra. Sandra che scrive: caro Sandrino, quanto mi piace sentire quella vibe di paternità che Linus ha nei tuoi confronti.
1: Vero.
0: Si sente che ti stima, si sente la simpatia, sì, si sente l'affetto che ha per te. Adesso io lo sto leggendo come un cretino. Però posso dire che Sandra, Linus passa sempre per essere quello un po' freddo,
1: no,
0: così. Ma secondo me un po' di carattere lo è, io lo capisco perché sono anch'io un po'. Però posso dirti che anch'io capisco, anch'io sento queste cose che tu stai dicendo verso di me. Cioè,
2: bello,
0: anch'io mi sento amato da Linus,
2: molto
0: mi sento
2: bello,
0: proprio trattato bene. E quindi, cioè, la simpatia, l'affetto che ha per te. L'ho sentito una volta chiamarti il CR7 di Radio DJ.
1: Quello di adesso.
0: Quello che non vuole più nessuno. Quello che gli sta dicendo: no, rotti coglione, dai, vai via, facci giocare, per favore, che non ti sopporta più nessuno. Te ne vuoi Cristiano Ronaldo? Te ne vuoi andare? CR7 di adesso. Definirti il Cristiano Ronaldo di oggi. Oggi ha appena detto che passando la palla a te siamo in buone mani.
1: Oh.
0: E sempre cose così. Bravo, grazie.
2: Bene.
0: Quando mi passate. Mettila in banca, Linus. Mettila in banca, mettila qua, che la facciamo girare noi. La facciamo girare. Allora, ragazzi, perché è l'ultima, forse, puntata di Walter qui con noi?
1: Basta!
0: Perché la polizia è già qua sotto. Mia nonna, questo è un bellissimo insegnamento. Mia nonna mi ha sempre detto: tenetelo a mente, annega solo chi sa nuotare.
3: Annega solo.
0: Cosa significa?
1: No,
2: che
1: l'ho
2: dà
1: capita
2: per scontato di sapersela cavare e sottovaluta.
0: Brava, cioè chi non sa nuotare è difficile che anneghi, perché è difficile che vada nell'acqua. Chi non sa nuotare sta lì, sa che non sa, capisci i suoi limiti, sa che non sa nuotare e sta lì. Walter, che mi prende sempre in giro, dice: con la tecnologia sei un nonno, non sai fare niente, non sai fare. Lui si sente quello brillante. È appena arrivato il reparto dei computer di Radio DJ a dirgli: Walter,
1: tutti,
0: Walter,
2: con le manette.
0: Lo stavano cercando da stamattina. Walter, cos'è che scarichi tu qua sul computer di Radio DJ? Così. Quindi probabilmente verrà arrestato oggi pomeriggio, perché lui si crede lo Steve Jobs.
1: È stata chiaramente un misunderstanding.
0: Un malinteso. Abbiamo Steve. Steve Jobs no, è difficile.
3: C'è ancora il commercialista di Walter.
0: Che
3: sentire cosa dice.
0: Quello che manda le fatture l'anno dopo.
3: Sim Salabim.
0: Allora, ragazzi, buongiorno a tutti. Benvenuti in questa nuova puntata che prevede, in via del tutto eccezionale, un ospite che viene a raccontarci del film, del suo film che ha fatto, che uscirà giovedì, si intitola L'Estranea. L'ospite in questione è Paolo Strippoli. È venuto qui perché il suo film è il candidato italiano, per adesso la strada è ancora lunga, ci sono varie selezioni, però è il candidato italiano per gli Oscar, per l'Oscar come miglior film straniero. Ed è un film di genere, quindi capite che è ancora più complicato e quindi è ancora più interessante il suo film. A noi ci piace un po' come abbiamo fatto con Backrooms, no? Quando è venuto Kane Parson. Ci piace un po' anticipare questa cosa. Film che io e Fosca abbiamo visto.
2: Stupendo.
0: Molto molto bello. Walter no, perché ha paura.
3: Sì,
0: gli fanno un po' paura gli horror. Gli fanno un po' paura. Anche se non è proprio un horror, però adesso ne parliamo con il regista. Se vi interessa, film horror si dice Ora Ega. Così, volevo farlo sapere.
2: A me interessava.
0: Scusa, allora dai, incominciamo su. Dimmi.
3: Scusa, quindi mi devo spostare in via del tutto eccezionale?
0: No, la possiamo fare da qua, in collegamento con via del tutto eccezionale, dove ci sarà Paolo Strippoli tra poco insieme a noi. Oggi regaliamo anche due biglietti per venire a vedere il controverso spettacolo Benvenuto nell'AI, che è arrivato alle sue ultime 10 date, quindi sono le ultime 10 occasioni per vederlo. Poi stracciamo i copioni, buttiamo via tutto e ci mettiamo.
1: Come si fa?
0: E ci mettiamo a scriverne un altro.
1: Come si fa? Dai, vediamo.
0: Allora,
1: creativo.
0: Potreste dire, allora, al 347-342-5220 potete scrivere Arance per Walter. Quelle che ti porteremo in galera adesso che verrai.
1: È un bellissimo.
0: Arance per Walter al 347-342-5220 per vincere i biglietti dello spettacolo.
2: Più la città in cui vorreste andare.
0: Più la città. Allora, facciamo così.
2: Sì.
0: Il nome del carcere della vostra
1: bellissimo
0: città.
1: Bellissimo. Stupendo.
0: Okay. Sì. Ci scrivete Arance per Walter, il nome del carcere della vostra città, e noi capiamo un po' dove mandarvi a vedere lo spettacolo. Dai, partiamo subito. Prima canzone di oggi. Il liquido. Narcotic. Che è la seconda squadra operativa che verrà a prendere Walter per arrestarlo anche oggi. Dicevamo, il liquido
1: Walter a bollate.

0: canzoni che fanno parte della colonna sonora dell'Estranea, che è il film di cui stiamo parlando con il suo regista Paolo Strippoli, che è qui con noi. Intanto benvenuto.
1: Grazie.
0: Intanto, quanto ti sei rotto le palle di questa canzone? Che immagino, dopo che uno fa un film, poi sta in montaggio, monta, rimonta, smussa, tagliuzza, così. Questa canzone qua, quante volte l'hai sentita negli ultimi, non so, 8 mesi, 6 mesi?
1: Ma più, fai 2 anni. Da quando stavamo scrivendo tanto. Allora, io non mi posso mai rompere del liquido, no? È una delle canzoni della mia infanzia. Però certo è tipo un incantesimo, no? Quando ti entra in testa non se ne va più via.
0: Non se ne va più. Della tua infanzia, perché poi una cosa che ho molto apprezzato, perché nonostante io e te abbiamo tu sei del 93, quindi 13 anni di differenza, il film è ambientato in un'epoca dove anch'io stavo iniziando ad approcciarmi alla vita, cioè 26 anni, insomma, mi stavo veramente godendo la vita bella, e quindi sono tutte canzoni che fanno parte anche in qualche modo della mia. Il film di cui stiamo parlando è il film che è stato scelto per l'Italia come possibile futuro candidato agli Oscar. Che effetto ti fa questa cosa? Che cosa cambia per te come regista? Che cosa cambia secondo te per il film, già a questo punto, semplicemente essere stato preso in considerazione come rappresentante dell'Italia per i prossimi Oscar?
1: Allora, è un grande privilegio e sono profondamente grato. Io quando l'ho saputo, la prima cosa che ho sentito era la gratitudine, no? E soprattutto la fiducia nei confronti di questo film, che è un film di genere. Mm. È chiaramente un film che racconta di noi come esseri umani, però lo fa attraverso il genere, e questo, a prescindere da me, dal film, è un grande segnale, secondo me, per quello che si può fare in Italia, no? Per anni è stato un po' lasciato da parte l'idea che si potesse fare genere, e soprattutto genere thriller o horror, qui in questo paese. Sembra quasi un residuo degli anni 80-90, e poi tutto si è fermato.
0: Sì.
1: Adesso io spero che questa notizia riporti la fiducia da parte del pubblico nei confronti del genere.
0: Allora, mettiamo un po' d'ordine. L'Estranea intanto esce questo giovedì nelle sale, poi esatto. Vediamo che futuro avrà. Adesso poi magari mi faccio anche spiegare, perché è una cosa che so per larghe maglie, però come funziona poi l'avvicinamento agli Oscar. Adesso quanti film ci sono in competizione per rappresentare ognuno il proprio paese?
1: Tanti.
0: Nell'ordine
1: non
0: dei?
1: Non te lo so dire, ma penso nell'ordine dei 60. Non voglio dire stupidaggini.
0: No, più o meno, per dare un'idea delle dimensioni, della grandezza.

0: Diciamo una sessantina, da cui poi ne verranno scelti?
1: C'è una shortlist di 15,
0: 15.
1: Che esce, che viene, come dire, annunciata il 15 dicembre.
0: Ok, quindi 15 dicembre è il primo appuntamento un po' importante. Hai già idea di come passerai quella giornata? Cioè, devi essere là in presenza, sarete tutti connessi via internet al computer?
1: Saremo connessi, tipo sai le
0: F5, F5, F5, esatto. come Boris.
1: Quello è F4.
0: F4,
1: quello è Basito.
0: Basito, sì.
1: Speriamo di non rimanere Basito, no, oppure di rimanere Basito.
0: Di gioia, però aggiorna per aggiornare la pagina. E poi da quei 15 sceglieranno i 5.
1: E poi c'è la scrematura ulteriore, che è quella che ti porta alla nomination, che penso venga annunciata a fine gennaio, dei 5 film.
0: E poi The Winner Is vinca il migliore. Dopo i 5 c'è The Winner Is.
1: Esatto.
0: Quindi dicevamo, allora, L'Estranea esce giovedì 8, ha un bellissimo cast: Adriano Giannini, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi.
1: E Romana Maggiore Vergano.
0: Com'è?
1: Romana Maggiore Vergano,
0: che è l'attrice che fa la ragazza,
1: la figlia,
0: protagonista,
1: la figlia, okay, di Jasmine.
0: E infatti stavo dicendo, e poi due giovani attori che non conoscevo, molto molto molto bravi. Tu hai detto è un film di genere, è horror. È un horror, per esempio Walter non l'ha voluto vedere perché a lui fanno paura gli horror, però non è un horror con i mostri. È un horror un po' in questa, noi abbiamo avuto qua anche Kane Parson. È un horror, un po' un thriller psicologico, no? più che un horror. E mi fa molto piacere che tu sia qui, esattamente come mi faceva piacere avere lui, perché mi piace parlarvi prima. Poi quando sarete famosi andrete da Linus e Nicola. Però mi piace l'idea che si scoprano qua un po' le cose. Tu eri un grande appassionato di horror da piccolo?
1: Sì, lo sono sempre stato. Guarda, durante l'adolescenza l'horror mi ha salvato, perché molti pensano che l'horror è quel genere fatto per farti stare male, no? Per crearti queste emozioni forti, sgradevoli. In realtà l'horror è assurdo che si pensi questo, e secondo me è legato molto a una concezione dell'horror ormai vecchia, sì, passata. L'horror è un genere che ti dà coraggio, che ti aiuta a vivere, ti rende più coraggioso, e terapeutico l'horror. E io penso che finalmente adesso, anche grazie a Backrooms, Obsession, questi grandi successi di quest'anno, si stia riscoprendo l'horror e il valore anche terapeutico dell'horror a livello internazionale, a livello popolare.
0: Io ne sto, tra le altre cose, parlando un po' per sommi capi, perché ho visto il film. È difficile poi parlarne senza entrare nella trama, senza entrare negli spoiler. Vuoi provare tu a dare un po' un'idea di che cosa succede in questo film? Essendo regista, sai esattamente dove fermarti prima di andare a rovinare qualche snodo fondamentale della trama.
1: Sì, qua c'è la mia publicist e dice, secondo me non sa dove fermarsi.
0: Vero, perché è complicato. Guarda, ieri l'ho visto ieri sera, e mentre lo guardavo dicevo, da dove parto senza andare poi a svelare troppa trama? Provaci tu.
1: Ci provo, guarda, prima di tutto hai ragione, non è propriamente un horror, è un thriller psicologico con delle incursioni del genere horror. Però è un film di mistero, è un puzzle che si costruisce scena dopo scena e procede per rivelazioni. È difficile parlarne perché... E procede per colpi di scena, ci sono tanti colpi di scena in questo film. Però il punto di partenza è questo: è una madre di 60 anni, interpretata da Jasmine Trinca, invecchiata, che arriva a casa della figlia a Roma, nella casa da studentessa della figlia, lei è una mamma di Bari, piomba a casa di questa ragazza Alice e le fa: guarda, noi dobbiamo parlare, tutto quello che credi di sapere della storia della nostra famiglia è una bugia che io vi ho raccontato. E da lì il film torna nel 1999 a questa cornice, nel presente di questa giornata di pioggia, poi torna nel 1999 dove questa madre è come dire, insieme a questo uomo Walter, suo marito, sono a capo di questa famiglia perfetta della Bari da bere del 1999, un momento di grande crescita economica, industriale,
0: molto concentrata sulle apparenze, no?
1: Lo sono, perché sì, sono nuovi ricchi, certo, e si sono costruiti da soli, e quindi c'è questa festa in bianco, c'è questa bellezza, c'è questa perfezione. Loro hanno un negozio di alta moda, di abbigliamento, ed è tutto perfetto. La figlia è questa bambina di 7, di 8 anni all'epoca, che sta iniziando a fare l'attrice nelle pubblicità, e quindi sono tutti fieri di lei. Il figlio di 12 anni,
0: un piccolo campioncino di calcio, sì,
1: è un futuro,
0: la mette all'incrocio,
1: è un futuro, io non capisco niente di calcio, però è un futuro, diciamo.
0: Beh, allora, nel film alla numero 7 tira le punizioni, un futuro Cristiano Ronaldo.
1: È
0: dai,
1: un futuro Cristiano Ronaldo,
0: sì.
1: E sicuramente avrà una grande vita davanti a sé. Finché però, durante l'ultimo Ferragosto del millennio, in questa festa in bianco a Ferragosto nella casa di questa famiglia Colonna, non succede qualcosa, un incidente.

0: incidente che riguarda il cane di famiglia. Questo incidente mette in pericolo la bambina e pur di evitare che qualcosa di molto brutto succeda a questa bambina, questa donna, Anna, la mamma di famiglia, che all'epoca ha 36 anni, sempre interpretata da Jasmine Trinca, incontra un'estranea nella cappella dell'ospedale di Bari, questa donna misteriosa con questo trench beige interpretata da Valeria Bruni Tedeschi.
1: Che fa molto ridere, posso dire.
0: Fa molto ridere. Fa paura e ridere al tempo stesso. È un personaggio molto particolare, di cui non si può dire tanto prima di vedere il film. Però incontra Valeria Bruni Tedeschi in questa incarnazione qui, e Valeria Bruni Tedeschi le propone un patto: alla figlia non succederà nulla di brutto, quello che potrebbe succedere non succederà, ma al posto suo succederà qualcosa al figlio.
1: E lì si innesca un po' poi la spirale.
0: Una spirale di eventi che porterà alla distruzione di questa famiglia, fino alla ragione per cui questa donna nel 2026 è lì dalla figlia a raccontarle questa storia, perché deve evitare che qualcosa di molto più brutto, di più grande di tutti loro, accada.
1: Ci mettiamo una canzone e poi andiamo avanti a parlare con Paolo.

0: Allora, avete sentito prima, qualcuno sta scrivendo ammazza che cast. Effettivamente è un cast molto importante. Poi è vero che siamo nel paese dove si è giovani fino a 50 anni, però tu sei comunque chiaramente un nome in ascesa, ma un nome nuovo. Come hai convinto gli attori a prendere parte a questo film? Visto che appunto veramente sono attori di grande carriera, di grande caratura.
1: Sfinendoli,
0: che esatto. Sfinendoli. Com'è l'approccio? Cioè, da regista bisogna fare un po' i fighi, bisogna insistere, martellare fino allo sfinimento. Tu che approccio hai avuto con loro?
1: Ma guarda, io ho avuto la fortuna su questo film di lavorare con gli attori che immaginavo durante la scrittura. Quindi diventa sempre più facile, no? Perché gli dici, io questo ruolo l'ho scritto per te.
0: Sì.
1: A volte lo dici quando non
0: è vero.
1: È vero
0: o non è vero? Esatto.
1: Stavolta era pure vero.
0: Sì.
1: E quindi sì, li ho incontrati, poi loro per legge, ora se la prendono se lo dico, anche perché li voglio bene, sono diventati miei grandi amici, io voglio tanto bene a questo cast e a questi attori che mi sono portato poi dietro nella vita, abbiamo da ormai 2 anni un grande rapporto stretto, però è vero che mi hanno fatto penare. Jasmine Trinca, vi dico questa cosa, Jasmine Trinca io l'ho incontrata 3 anni prima delle riprese. E succede però che io giro un altro film nel frattempo, no? Che si chiama La Valle dei Sorrisi. E mando a Jasmine Trinca, che intanto non mi rispondeva, lo vuoi fare o non lo vuoi fare? Non mi rispondeva, le mando una foto dal set della Valle dei Sorrisi.
0: Per far vedere che è vero, cioè comunque facciamo dei film.
1: Facciamo dei film. E poi abbiamo un amico in comune, faccio una foto con questo amico. E lei mi fa, ma che bello Paolo, sei riuscito a girare il film. Lei pensava quello per cui le stavi proponendo il ruolo.
0: Ah, certo.
1: Pensava strano. Ho detto, Jasmine, ma cosa dici? Ma secondo te giro l'estranea? Ho detto, l'ho scritto per te, lo voglio fare con te, lo giro senza dirti niente. E lì l'ho incastrata. Da quella cosa.
0: Ha fatto un passo falso e tu, opla.
1: E l'ho fregata. Certo. Mi ha dato il mignolo, le ho preso tutta. E Adriano anche, io con Adriano volevo lavorare tanto tempo, l'avevo incontrato anche per altri progetti e gli avevo mandato, ma da anni, io ho scritto sto film 6 anni fa, e gli avevo mandato già l'estranea, non l'ha mai letto, fino a che 4 mesi prima di girare, Adria, io devo girare, voglio te, che vuoi fare? Lo leggi? E quindi ho dovuto convincere. Stessa Romana, no, perché in realtà Romana ci avevo lavorato sulla Valle dei Sorrisi, in realtà inizialmente avevo in mente un'altra attrice, però sulla Valle dei Sorrisi mi sono innamorato della generosità, del coraggio di Romana Maggiore Vergano, e si vede in questo film.
0: È la tua Tony Servillo?
1: È la mia Tony Servillo. Cioè, ho fatto 2 film.
0: Te la porterai sempre dietro,
1: Io non ho dovuto veramente convincere Valeria Bruni Tedeschi. Allora, io penso inizialmente l'estranea come ruolo, ora non possiamo dire tanto, ma era molto più cupo. Come hai detto tu, invece, adesso è molto divertente, molto caustico,
0: perché
1: far ridere.
0: Lei ha dato quel tono lì, no? Quella nota lì.
1: In realtà, io e lo sceneggiatore, siccome questo ruolo è anche molto crudele, dice delle cose che a me hanno messo gli incubi, volevamo però che fosse anche sexy come personaggio e abbiamo pensato a un modo di farle dire queste cose con una certa levità, con una leggerezza, che non riducesse la crudeltà delle parole dette, ma allo stesso tempo la rendesse bella, divertente.
0: In realtà paradossalmente le amplifica, cioè quel suo modo divertente di parlare di cose orribili le rende ancora più orribili forse, cioè l'effetto che ha dato a me è questo, cioè ha trovato una chiave leggera per amplificare il dramma.
1: Ma io ti ringrazio, io ero al Festival di Toronto qualche settimana fa e ridevano tantissimo durante le scene dell'estate. Strani. E poi due ragazzi alla fine della proiezione vengono a me e dicono: ma io mi sono divertito tanto, però lo sai, ora mi sento un po' in colpa.
0: Sì, fa un po' quell'effetto lì. Hai detto una cosa interessante, l'avevi scritto 6 anni prima. Che effetto hanno fatto questi 6 anni in un periodo di crescita di ognuno di noi, dove si è tutto sommato appunto ancora giovani, per cui si cambia molto, no? Magari dentro quei 6 anni. Il film è cambiato tanto o è abbastanza simile a come l'avevi pensato originariamente?
1: Ma guarda, è cambiato soprattutto nel ruolo delle strane, perché da quando abbiamo pensato a Valeria Bruni Tedeschi, che è arrivata più in là nelle stesure, è cambiato perché è diventato più pop. È un film che non è, nonostante la cupezza di certi temi che affronta, certi argomenti che affronta, delle cose che accadono, è un film anche molto molto divertente. E infatti io, quando, quello ti volevo dire, sono andato a Parigi per convincere Valeria, in realtà non la dovevo convincere, lei mi ha attaccato a parlare di sto personaggio e mi ha spiegato, io pensavo, sai, poi Valeria è un'attrice, non l'ho

0: dovuta convincere, eravamo in questa brasserie e ha detto: ma io non lo devo fare il film. Come non lo devi fare il film? Hai detto fino a mo' che lo vuoi fare? No, lo deve fare la mia estranea.
1: Ah, beh, certo, lì sono.
0: E lei mi ha detto: sì, io sì, chiederò sì. alla mia estranea.
1: Ah, beh, certo. Beh,
0: e posso dirti una roba?
1: Pazza.
0: E beh, ma posso dirti una cosa? E, effettivamente, quando lo senti così. E no, e poi l'ha fatto veramente.
1: Sì, sì, sì.
0: Guarda,
1: sì, no,
0: che è quello che lei ha fatto nel film.
1: Sì, sì, sì, sì. No, no, incredibile. C'è una cosa che mi è successa ieri guardando il film. I film horror, per semplificare, chiamiamoli così, ti danno di base una certa inquietudine. C'è una cosa che ogni tanto succede, se la tipica scena, che anche questa a sua volta è quasi un po' da film, no? In un film horror a un certo punto c'è il protagonista che apre un cassetto, trova una lettera insanguinata e quella lettera è datata il giorno in cui tu stai guardando il film, no? Che dice: no, mamma mia, aggiunge angoscia sull'angoscia. Mi è successa più o meno la stessa cosa col tuo, perché c'è una scena, anche qui non spoileriamo, però di grande dramma, in cui Jasmine Trinca ha bisogno di raggiungere l'ospedale, ma è bloccata nel traffico perché questo dramma succede il giorno della vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, no? Quindi lei deve raggiungere l'ospedale, ma c'è troppa gente in giro per Bari, dove è ambientato questo film. Io ero lì, cioè io ho visto l'Italia vincere i mondiali nel 2006 a Bari, in quella via dove hai girato la scena.
0: Che
1: e quindi ieri sera ero sul divano e ho detto: basta, volevo dirti questa cosa.
0: No, ma è una
1: che
0: figata.
1: Non so dove sì.
0: È una l'idea è un po' così, perché io non c'ero in realtà lì. Io ho visto
1: esatto,
0: solo
1: infatti, volevo chiederti, volevo chiederti, ma eravamo lì insieme?
0: No,
1: tu quanti
0: stavo...
1: anni avevi? 13, mi sa.
0: Avevo...
1: Sei del 93, 13.
0: 13 anni.
1: 13 anni. Sì. Quindi non eravamo lì senza saperlo nello stesso punto 20 anni fa.
0: No, no. Io però, sai dov'ero? Ero esattamente nella stessa situazione. C'è un altro personaggio che vede i mondiali in spiaggia.
1: Uh-huh.
0: E io ero in spiaggia.
1: Ah, okay.
0: Io ho ricreato
1: sì.
0: la mia. Quando poi tutti dopo la vittoria festeggia, si buttano in acqua i fuochi artificio. Io ho vissuto quello. Però sì. mi sono fatto raccontare la Bari, il lungomare di Bari durante i mondiali, con questa euforia, questa gioia.
1: Sì.
0: E io ho provato a raccontarlo quasi come un attacco zombie.
1: Sì, sì, perché... sì. Ti confermo, era molto simile a quello che era successo.
0: Ma perché sai cos'è? Che io poi ho vissuto gli europei, la vittoria degli europei.
1: Ah,
0: e
1: sì,
0: quando ero per
1: simile.
0: Strada,
1: sì,
0: ho vissuto questa cosa, questa euforia quasi animalesca.
1: Certo, certo, era esattamente così. Era esattamente così. Paolo, grazie mille, in bocca al lupo per il film. Esce giovedì 8, L'Estranea, andatelo a vedere, in bocca al lupo per gli Oscar.
0: Viva
1: una cosa
0: lì.
1: Che non ti capita di dire tutti i giorni, in bocca al lupo per gli Oscar. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco su DJ.
2: DJ One Nation One Station. Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva.
9: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico.

0: Pratico, incomodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. Lofiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura X-Fir?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
12: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile.

0: sempre in diretta, sono le 12.43, la state, quella che state ascoltando è Radio DJ, io sono Sandrino Cattelan, c'è Walter, c'è
1: 43,
0: la Fosca, c'è il Maurizio.
1: Mauri. Rientrare a 43.
0: E il Paolo Strippoli,
2: doveva Strippoli raccontare, aveva tanto da dire.
0: Doveva raccontare, ci ha raccontato, abbiamo fatto anche solo due interventi.
2: Interessantissimo, tra
0: abbiamo, beh, bello, guarda, sì, guardatelo, sì, veramente, sì. A me Fosca, per quanto possa contare la nostra, sì, come si dice,
3: parere,
0: sì, il nostro parere, così, a noi è piaciuto, sì, tantissimo, quindi di andatevelo a vedere.
3: Mi ha tenuto lì, posso dire, non ho mai guardato il telefono.
0: Ah, ah, questo è un bello spottone. Bravo. Brava. Questa è una bella comunicazione. Sì, per il film gli fai proprio un bel complimento. E poi c'è questa cosa della corsa agli Oscar, che insomma, potete dire, se per caso lo vincerà, voi potrete dire lo sapevo da ottobre che questo film aveva dei numeri. Al telefono,
1: no,
0: per il nostro premio
1: scusa.
2: Sì, però
0: Walter, dai, mi hai rotto i coglioni.
2: Vai,
0: lancia tu la sigla, dai, fai tu.
1: Premio fedeltà.
3: Al telefono.
0: Dritto. Adesso esci dalla sigla. No, fai questa chiacchiera con Silvana.
4: Un regalo, i biglietti per lo spettacolo di Alessandro Cattelan, no. Benvenuto nella I. Premio
0: fedeltà. Vai.
1: Al telefono. Vai.
0: Silvana.
5: Ciao ragazzi.
0: Come stai, Silvana? Tutto bene?
5: Benissimo, ciao a Maurizia, Walter.
0: Ciao, Maurizia.
5: La Fosca, la mia preferita.
0: Che bello. Che bello è quando c'è una persona che vive questa vita pazza al posto tuo. Anche a me piace Fosca per quello, perché vive tutte delle esperienze pazze e io ne posso godere perché ce le racconta, poi però non sono la mia vita.
5: E ne godiamo anche noi.
0: Ne godiamo anche noi. Silvana, allora, se ti piacciono le storie pazze, io, sì, ti inviterei a vedere lo spettacolo Benvenuto nell'AI a Genova.
5: Bello. Grazie, guarda, non ci credevo neanche, ci speravo ma non ci credevo, grazie.
0: Invece si vede che il nome, come si dice, il nome del carcere che ci hai mandato, il Marassi, certo. Il nome...
5: lì allo stadio.
0: Sì, è lì vicino, arance per Walter, carcere di Marassi, dai, era il messaggio di Silvana e quindi Marassi ci ha subito catturato l'occhio.
5: Dai, sì.
0: Ti aspetto lì a Genova, io a Genova non ci sono, le altre date che farò in quest'ultimo rush finale sono... quasi tutte, a parte Grosseto, città in cui sono già stato a fare questo spettacolo. Genova è la prima volta.
2: Ah, sì.
0: E sarà anche l'ultima, perché è proprio l'ultima data. È l'ultima data. Guarda, devo dire che quando metto fuori le date, i due grandi filoni che dicono sempre "ma perché qua no?" sono sempre Genova, perché a Genova no? E la Sardegna. Perché in Sardegna no? Quindi Genova abbiamo messo una pezza a questa cosa.
5: Bene. Va bene. Bene, dai, così mangi un po' di focaccia.
0: Ah, bellissimo. Cosa ti aspetti da questa serata, Silvana? Cosa ti aspetti?
5: Ma cosa mi aspetto? Di vedere qualcosa di bello dal vivo.

0: sì, qualcosa di originale, sì, di lo unico, avrai, sì, come la vostra trasmissione.
1: Sì, sarà, sì, quella sarà una cosa un po' diversa, ma riderai, secondo me. Guarda, mi è appena arrivata una mail per invitarmi a una cosa dove purtroppo gli ho già risposto, non potrò andare, però volevano proprio parlare dello spettacolo. Sei pronta, Silvana? Tieni forte, eh?
0: Dai.
1: Scrivono: abbiamo visto lo spettacolo, lo troviamo non riesco neanche a leggere. Geniale, attuale nel modo in cui riesce a trattare con intelligenza, ironia e disincanto. Sei pronta per del disincanto, Silvana?
0: Grande.
1: Perché ci sarà del disincanto lì, eh? Io ti aspetto piena di disincanto. Ci vediamo lì, Silvana, un bacione.
0: Sì, grazie, grazie.
1: Quando
0: grazie,
1: è Genova?
0: Grazie.
1: Aspetta, quando è che ci vediamo? È l'ultima serata, è il 15 dicembre, mi sa. 15 dicembre al Politeama di Genova.
0: Che bel regalo, grazie ragazzi.
1: Ma figurati.
0: Grazie mille.
1: Un bacione, con chi vieni? Con chi vieni?
0: Grande.
1: Con chi vieni?
0: Ah, con chi vengo? Allora, guarda, però spero, credo, se non cambi idea, con una mia collega, che anche bello, lei è una catalendiana, però noi siamo unici.
1: Non siete?
0: Siamo misce, siamo senza di ne, però siamo catalani.
1: Che lingua ha iniziato a parlare la Silvana? Il Klingon? Cosa
2: sei? Misce, siamo senza di ne.
0: Misce.
1: Cosa vuol dire misce?
0: A Genova, misce, vuol dire senza soldi.
3: Ah, è dialetto.
1: Allora adesso dobbiamo...
0: È dialetto genovese.
1: Allora, senza soldi non posso, so se però voce, no? puoi ascoltare questo programma innanzitutto, se sei senza soldi. E poi non so neanche se... Vabbè, facciamo uno strappo perché
2: ma
1: sei simpatica.
2: Ma hai il posto fisso?
0: Come?
2: Hai il posto fisso di lavoro?
0: Sì, sì.
1: Ah, allora va bene, dai, posto
3: fisso. È una creativa, lei fa restauro.
1: Cosa fai? Non ho capito niente in questa telefonata. Silvana, ti aspetto a braccia aperte, piena di disincanto, mi raccomando. Ci vediamo a Genova il 15 dicembre.
0: Grande, grazie.
1: Ciao,
0: grazie,
1: saluta grazie. La tua amica Nissa. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: chiedo un ascoltatore, ma alla fine il motivo per cui arresteranno Walter, sì, lo avete detto o me lo sono
1: perché
0: perso? Lo abbiamo detto, ma non abbiamo approfondito troppo perché ci sono delle indagini in corso, sì, e quindi non possiamo.
2: Sono diversi anche i motivi.
0: Sì, sì, sì, ci sono più capi d'accusa, sì, e le indagini sono in corso.
3: Sono venuti a cercarmi nel palazzo.
0: Faceva molto ridere questa scena, cioè Walter, avete visto Walter? E noi come nei film dovevamo dire: chi lo sta cercando? Non ti preoccupare, quale cazzo di domande le faccio io, ok? E allora io e Fosca, Fosca ha risposto: ah, mi è andata via la memoria. E l'altro, tirando fuori 5 euro, gli fa: forse questo potrebbero fartela ritornare.
4: E ha funzionato.
0: E poi ha funzionato.
4: Tutti
0: e ha detto:
4: guarda, alla macchinetta.
0: Walter è alla macchinetta, prende le cose. Andatelo a prendere là con i bastoni. Ah, ragazzi, grazie mille a tutti. Adesso devo andare a casa. A Tortona.
4: Ah.
0: Devo andare a Tortona. Robe gestionali di cani, famiglia, così. Ma la cosa bella di questa, di questo impegno è che a Tortona mi aspetta il riso con la zucca.
4: Wow.
0: Fatto,
4: oh,
0: da mia mamma. Cosa?
1: No, e pensa,
0: mamma di Sandrino mi ha scritto: quando arrivi a Castelnuovo, che è la fermata, sì, dell'autostrada prima di Tortona, avvisami.
1: Maledetto.
0: Metto su. Arrivo là, arrivo, lancio le scarpe in mezzo al salotto,
4: sì,
0: mi siedo, picchio i pugni, sì, sul tavolo e faccio: madre, nutrimi!
4: Pepe Grana, sì o no?
0: Certo,
4: ah,
1: maledetto,
0: certo. Pepe Grana. Ci sentiamo domani, ragazzi, vi vogliamo bene.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma.

0: Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Cioè, che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casino ti stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mica e Mario e Luna DJ.
3: Ciao, sono Albertino.
4: Sì, sì, sì.
3: Sei Fargetta?
4: Presente.
3: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo.
4: Sì.
3: Tu hai tempo?
4: Eccomi, sono a disposizione, sì.
3: Benissimo. L'hai mai sentito il DJ Time?
4: Sì, fa da parecchi anni fa, sì, sì.
3: Se mancano che damo per. Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time.
5: Con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
6: Ciao Vic e Mari.
7: Ciao Vic, ciao Mari.
8: Buongiorno ragazzi.
7: Vic e Mari, non fate timidi, dai che vi stiamo aspettando. Forza, iniziamo questo programmino.
9: Ma tra un attimo.
10: Tempo un disco e arriviamo.

0: grazie a tutti. Sembrava un tripudio all'inizio del programma Vic e Mari, che è partito in questo preciso momento alle 13.04. Forse perché arrivo dalla DJ Tenda, è tutta una questione di tempi.
1: Te lo stavo adesso per dire, ma non avevo l'audio nelle cuffie. Allora continuavo, è trick e track, trick e track.
0: Trick
1: e
0: track.
1: E quindi la mia battuta è arrivata tardi.
0: Tardi.
1: Quello
0: esatto
1: volevo dire, ma perché sì, c'erano solo video di Gazzoli e Tony F? E neanche un tuo video, la prima volta che corri la DJ Tenda.
0: Sì.
1: Comunque tu in questi anni, diplomaticamente, Vic, sei stato molto bravo, perché non hai mai corso la DJ Ten, esattamente come me, ma avevi quell'attitude di uno che la correva.
0: Ma va a zero, mai fatta.
1: Lo so.
0: E pensa come viaggia al contrario il mondo. Quando la faccio non
1: nessuno
0: si vede.
1: Ma ragazzi, ma dovevi avere una telecamera che seguiva te.
0: Una bodycam.
1: Una bodycam. Ringrazio comunque Tony F per aver fatto la DJ Ten, che se possibile mi allontana ancora di più dall'idea di farla un giorno.
0: Sì, forse sì, hai ragione.
1: Vabbè, com'è andata? Com'è?
0: No,
1: vabbè,
0: bene,
1: è stata una
0: bello
1: passeggiata.
0: Una
1: per
0: passeggiata.
1: Te.
0: No, devo dire, guarda, allora, perché poi io, tu lo sai, no? Cioè, mi alleno su tante cose, ma mai sulla
1: Eppure
0: corsa.
1: Pure troppo.
0: Sì, proprio la corsa non è una cosa. Banalmente non mi diverte molto. Cioè, dico, non ho voglia di uscire, di mettermi a correre. Poi mi fanno male sempre le ginocchia, eccetera. Però ho anche detto, cavolo, 10 km è quella misura che inizia a essere. Non è lunghissimo, però non è neanche breve. Dico, ce la farò? Sì, devo dire che sono andato proprio bello sereno.
1: Bravo, bravo. Sì, poi Vic mi fa, no, ma perché poi quelle scarpe, no, che avevi le scarpe.
0: Sì, avevo delle scarpe
1: no,
0: nuove, bellissime.
1: Gli fanno anche il rialzino. Comunque fai come correre su un materasso. Io mi sono vista dormire sul letto di Adidas. No.
0: Sì, perché ammortizzano molto. Dicevo, com'è soffice l'asfalto di San Siro. Invece no, erano le scarpe, evidentemente.
1: Bravo, vabbè, bello, Vittorio. Bello. Non ti sei dato tregua e pace in questo weekend.
0: No, weekend
1: nonostante
0: pieno.
1: Io ti abbia attaccato l'influenza.
0: Il weekend più sbagliato per fare tutte le cose che ho fatto questo weekend, però bello. Fammi dare un bacio, un abbraccio a Max Pezzali, che ho visto sabato sera. È la persona più buona del mondo. Max Pezzali lo vorrei qui con noi tutti i giorni in diretta, perché poi tu gli chiedi qualunque cosa.
1: Lui sa tutto.
0: Lui sa tutto e ti dice qualcosa. Cioè ha un aneddoto su qualunque. Tu gli chiedi, che ne so, tipo, guarda qua, ha fatto un buco.
1: È il signore degli aneddoti. Sì.
0: Bravo. Dai, iniziamo la puntata di oggi.
1: Chi sarà Max?
0: Max. Sì? Chi è? Ah no, però forse un altro cantante. Ah, è oggi perché è lunedì, è il

0: per la giornata, quella del talent al citofono. Sentiamo.
1: Salve che la Mari. Salve che la Mari.
0: È bella, questa è bella.
1: Salve che la Mari.
0: Sì.
1: Salve che la Mari. Salve che la Mari. Salve che la Mari. Salve che la Mari.

0: Al citofono, un piccolo talent che vi permette di avere una decina di secondi, 15 al massimo, di popolarità. Per noi è un sì. Se volete anche voi partecipare, 347 342 5220. Adesso che abbiamo parlato un'ora,
1: dai, che devo andare a bere il cappuccino.
0: Dai, torniamo subito.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: tanto che correvo la Ten, salutavo Max Pezzali, sentivo il disco nuovo. Tu che cosa hai fatto nel weekend?
1: No, io mi sono riposata perché avendo avuto l'influenza, che comunque anche adesso mi hanno controllata, non è che sei proprio quella. Vabbè, no. È lunga. Giro ed
0: io
1: è lunga.
0: Sono ancora intasato anch'io.
1: Sono le due cose che si dicono riguardo questa influenza. E non ho fatto granché, però sono stata comunque bene. E il diciamo il picco del mio weekend è stato ieri, che sono andata alla benedizione dei frati a Milano.
0: Sì.
1: Alla benedizione dei francescani, ovviamente,
0: certo.
1: Degli animali.
0: Ah, bello!
1: No, ma stupendo! Non sapevamo, andiamo o non andiamo. Poi, comunque, avevamo due cani.
0: Sì.
1: E già lì.
0: Cosa fai? Andiamo a farli benedire.
1: Andiamo
0: ma
1: a farli
0: i cani di chi? Di qualcun altro, non tuoi?
1: Cani
0: o c'è una novità?
1: Di delle mie amiche.
0: Okay,
1: no,
0: okay.
1: Non ancora. Però arriverà la novità. Vabbè. Comunque sia, quindi andiamo ed è stupendo perché già, ovviamente, i frati sono fantastici. Cioè,
0: certo.
1: Sono i miei preferiti nel ramo chiesa, diciamo. I frati sono da sempre i miei preferiti, ma erano simpatici, avevano delle suore vestite anche da frati con il velo di cotone leggero, si vede che quest'anno ha fatto molto caldo
0: e avevano in dotazione quello più
1: una specie di
0: bello.
1: Bavaglinetto bianco e poi tutti i cani che ovviamente si guardavano in cagnesco,
0: certo.
1: Quindi in questo momento solenne di pace di persone ma è stupendo perché vedi il cane che assomiglia al padrone, no? Tutto questo mondo fantastico insieme, niente, non c'era verso, partiva uno
0: e la grande cagnara.
1: What's your name? Così.
0: Tony! Fuck you, Tony!
1: Ma guarda che c'è il frate! Ma stai zitto!
0: Ma in inglese è meno pesante da dire.
1: Comunque stupendo e siamo state benedette anche io e le mie amiche.
0: Ah, davvero?
1: Eh sì, perché il frate ti benedice con l'acqua santa.
0: E prende,
1: certo. Perché è un gran macello, capito?
0: Sì,
1: 7 chihuahua, 24 volpini, 8
0: comunque
1: labrador.
0: Comunque veramente un macello, perché poi sai, dici...
1: Bellissimo!
0: Posso accarezzarlo? Sì, no, lui solo non va d'accordo. D'accordo con gli altri cani, ecco appunto, con tutti i cani lì.
1: No, un momento magico, ero proprio felice.
0: Sì. Ma me lo ricordo, ma è una pratica che si fa da tanto tempo,
1: sì.
0: Diciamo, da sempre,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Io da piccolino abitavo vicino alla Madonna delle Grazie a Monza, che è dei francescani, e mi ricordo questo momento di cani che andavano, tornavano, e li sentivo dal balcone di casa mia. Tutti incazzati.
1: E poi ho visto una bellissima iniziativa che puoi adottare un frate anziano. Quindi ho detto, ma forse invece che un cucciolo. Io mi prendo un frate anziano e sto lì con lui.
0: Bello
1: caro. Che dice, tutta la loro vita l'hanno dedicata agli altri. Adesso
0: tocca
1: noi
0: loro.
1: Potremmo Stupendo. Fare qualcosa per loro.
0: Che bello, bene. Guarda, rimaniamo velocemente sul tema animali. Se ce n'è uno.
1: Però
0: che...
1: non benedetti quelli.
0: No, se ce n'è uno che sicuramente anche a San Francesco stava un po' sulle balle. Lui non l'avrebbe mai detto, però l'ha pensato, sono le zanzare, perché diciamolo, lì è un errore.
1: Vi sarete
0: la zanzara
1: accorti,
0: è un errore.
1: Sì, vi sarete accorti che la stagione delle zanzare non è finita,
0: no.
1: Anzi, sono più aggressive

0: mai.
1: Sì,
0: mi attaccano in massa proprio e, fum, e dico
1: arrivano
0: a tutti: 21 punture. E tu dici, sì, vabbè, no, 21, lo so, va bene, ma perché prendono solo me?
1: Non ho mai capito anche questa cosa. Però c'è sempre un po' il preferito del gruppo. Il preferito
0: quest'anno
1: del gruppo,
0: quest'anno sono io.
1: Sei tu.
0: Quest'anno vado forte.
1: Sì, sì. Vabbè, comunque, velocemente, siccome ce ne sono ancora, arrivano i suggerimenti classici. Però ricordatevi del sottovaso, che anche se vuoto, perché prima ti dicevano, se c'è quell'acquetta stagnante, è lì che la zanzara si annida con le sue uova. No, anche se è secca, in quel profilo, diciamo, un po' biancastro del calcare, quando sai l'acqua se ne va, lascia quel segno, è lì che gli piace le zanzare.
0: Sì.
1: Allora il loro piacevolissimo rumore.
0: Quest'anno alcune non fanno nessun rumore.
1: Ah,
0: sono le
1: stealth.
0: Peggiori. Sono piccolissime.
1: Sì.
0: Arrivano all'improvviso.
1: Bello. Poi comunque l'acqua, diciamo, è amica delle zanzare, per cui quella fate sempre attenzione. La moneta di rame. Aspetta, che spengo tutto, almeno dalla tua parte. La moneta di rame serve. Sai che dicevano di buttarla dentro nel fondo del vaso? Se metti una monetina, quelle da 1 o 2 centesimi, aiutano. E poi sono ovunque, non soltanto nei giardini, anche nei vostri balconi. Dobbiamo mettere un disco perché sennò Marisa muore.
0: Scusa, non sapevo più cosa fare.
1: Visto come ho accelerato.

0: Upside Down, una canzone bellissima 1980 da Diana Ross, che noi ci permettiamo di dedicare a Re Carlo.
1: A Re Carlo, questo sì. perché mi sono andata a impelagare in una ricerca, ho visto che Re Carlo aveva fatto una playlist, vabbè, le fanno in tanti, penso, certo. Non so, Obama, ecco,

0: posso dire, nonostante questa sia una bellissima canzone, migliore il gusto di Obama per la musica rispetto
1: perché
0: quello del Re Carlo, ma aveva fatto una playlist per Apple Music.
1: Esatto, diciamo che abbiamo scelto la più bella tra quelle che Re Carlo aveva scelto nella sua playlist.
0: Era un po' fissato con Kylie Minogue, non
1: sì,
0: so perché.
1: Invece Kylie Minogue,
0: almeno Diana.
1: No, no, certo, e anche Beyoncé però gli piace. Non l'avrei mai detto.
0: Vabbè,
1: ecco.
0: La piace anche a me.
1: No, no, ma come no? Va bene, ma insomma tutto questo ci permette poi di parlare meglio di Re Carlo, ma non soltanto di lui. In realtà il punto di partenza è Angela Kelly, che è questa leggendaria compagna, diciamo, di vita anche della regina Elisabetta. Credo facciano un film adesso, comunque insomma raccontino meglio la sua storia.
0: Il loro rapporto, perché ovviamente, diciamo, ma cos'era, la valletta,
1: sì,
0: l'assistente
1: capo,
0: la dama di compagnia, insomma, che ovviamente aveva una grandissima amicizia ed intimità con la sovrana, e un film parlerà appunto della loro storia.
1: Esatto.
0: Ma qui ci concentriamo su Carlo, perché ovviamente la monarchia tende a dare una visione più moderna di sé, no?
1: Sì.
0: E quindi William e la moglie dicono che ogni tanto si divertono a lavare i piatti, per dire.
1: Sì, vabbè, perché
0: però ci sta che facciano magari un briciolo
1: di qualcosa, tu dici, sì. Certo, magari gli viene anche voglia. Ecco, nel caso di Re Carlo, che è ancora un po' così vecchio stampo, ci sono alcuni lavori e quindi di conseguenza alcune persone, delle figure che ruotano intorno a Carlo e a Camilla, che fanno dei lavori che sono quantomeno bizzarri.
0: E che testimoniano il fatto che in casa non fanno niente. Avete voglia a litigare in casa per la divisione esatta delle mansioni?
1: Sì, sì.
0: Lì proprio nell'uno nell'altra fanno una mazza.
1: Volete degli esempi? Allora, il mio personale preferito è quello di uno dei valletti che ha il compito specifico di prendere il ferro da stiro e appiattire i lacci delle scarpe in due occasioni: o quando i lacci sono stati lavati, che in effetti un po' si ovalizzano, non so se si intubizzano, oppure quando li hai usati, cioè li hai semplicemente tolto le scarpe e rimangono un po' arricciati, e lui invece li deve tirare belli dritti.
0: Vabbè, lì però ci sta, perché deve essere impeccabile Carlo,
1: sì.
0: No? Mi fa più paura, non so, il rituale del bagno matematico, anch'io sai che sono team bagno perché mi piace stare nell'acqua, e in pratica lui non è che tira giù l'acqua della vasca quando ha voglia, qualcuno glielo prepara precisamente, l'acqua va riempita fino a 7 pollici di profondità, poi mi dico, ma chi le ha dette queste cose, il balletto del re tipo al sar? Allora ti ho detto 7
1: pollici,
0: la temperatura deve essere testata individualmente a un termometro che è fatto di legno, e poi via, correre via, no?
1: Certo.
0: Che dicono, cosa sta dicendo lei? Niente. E poi devono piegare in un modo preciso e stabilito l'asciugamano da bagno del re, e questo gli permette che appena uscito dalla vasca si siede sopra e tracchete velocemente si chiude, almeno quello,
1: perché
0: non lo frizionano come faceva mio nonno quando uscivo dalla piscina.
1: Nessuno poi vuole proprio vedere così apertamente i gioielli proprio personali
0: della corona. Sì,
1: certo,
0: sì.
1: Chiaro.
0: Poi il dentifricio.
1: Dentifricio.
0: C'è un balletto che gli mette il dentifricio sullo spazzolino. Dai, però, Carlo,
1: dai
0: un attimo, no?
1: Cioè, capisco che tu sei il re, ci mancherebbe, però schiacciarti il dentifricio. Anche solo per avere l'imbarazzo che uno arriva a Sua Maestà, il dentifricio, lo schiaccia, e tu stai lì con la mano tesa con lo spazzolino.
0: Ma nella vita non so far proprio niente.
1: Niente. Allora, tutto al più, scusa, fai così, apri la bocca, i denti, e c'è uno che da dietro si mette dietro i denti lì e
0: ma
1: li
0: sarà
1: frizio.
0: Troppo, ma guarda che perdi la testa, non riuscire a fare una mansione minima per te, poi per il fatto che debba essere elegante, a posto, neanche poi andare stropicciato come me.
1: No, certo. Poi ci sono ovviamente adesso tutti i valletti, anche camerieri, che si occupano dei cani di Carlo. Questo già succedeva con i corgi della regina, vi ricordate?
0: Però
1: anche quello ci sta.
0: Quello è normale, non è che il cane, cioè nel senso, curano i cani,
1: sì, hanno poi un set
0: dentro, fuori, anche perché ne hanno talmente tanti.
1: No, chiaro, poi magari scappa che sono in casa, gli scappa proprio al cane che sono in casa e li devono pulire subito.
0: Loro devono avere con sé un contenitore sempre con acqua, stracci, carta assorbente e deodorante per pulire nel caso i cagnolini facciano bisogno, o piccolo o grosso, ma loro sono pronti, sono delle specie di Ghostbusters.
1: Certo, puliscono. E poi ci sono i due, uno per Carlo, uno per Camilla, che preparano e svuotano le valigie quando

0: loro fanno i viaggi.
1: Quello sai che è l'unico lusso che vorrei. Non tanto svuotarla, ma farla, perché io butto tutto dentro così.
0: Sbagliando, invece loro scelgono perfettamente quello che serve a seconda del viaggio. Vabbè, insomma, tutto questo per dire che senza
1: avete
0: essere
1: delle
0: Carlo,
1: reali.
0: Magari anche voi vi togliete, cioè ve lo fate da soli, questo lo diamo per scontato. Però quella libidine, diciamo, che ti cambia un po' la giornata. Va bene, ricordiamo il numero se ci volete mandare un messaggio: 347 342 5220. Quanto è piccola sta

0: Arieta.
1: Le 13:25 minuti, che bella vita, il disco di Ariete con Angelina Mango su Radio DJ. Sono arrivati tanti messaggi degli ascoltatori.
2: Senti il principino, si chiama così, scrive il principino il suo nome. Non serve avere il sangue blu, basta andare a casa della mamma e vieni trattato come un re. Luca, 51 anni. Mi sei molto simpatico, principino.
1: Luca, il principino entra in casa e si siede e basta. E la mamma lo porta in giro. Luca, hai bisogno di qualcosa da bere? Forse
2: si leva
1: hai fame.
2: Il cappotto e lo lascia cadere direttamente a terra.
1: Certo, certo, il principino. Luca, se ha bisogno della toilette, è da quella parte. Stupendo. Bravo. Bravo principino Luca. Va bene, poi leggiamo e sentiamo anche un po' di messaggi degli ascoltatori. Nel frattempo, tra le varie cose, diciamo, che possono rientrare nei rituali, non dico principeschi, però sono un bel vantaggio a poterlo fare, rientrano i pisolini.
2: I pisolini sono un lusso.
1: Sono un lusso perché chiaramente il pisolino noi intendiamo quello post pranzo, cioè non noi in assoluto. Qua anche nell'articolo si fa riferimento nello specifico a quello, e che non è soltanto il sabato o la domenica quando non c'è il lavoro, è durante la settimana che diventa un vero lusso, cioè dopo pranzo, anche se non hai fatto il pranzo di Natale, comunque in effetti un po' di sonno ti viene, è proprio fisiologico che accada.
2: È anche, penso, il picco glicemico.
1: Sì, sì, sì, certo, per quello di solito è subito dopo mangiato. Comunque insomma, è avere...
2: Infatti, meglio non mettersi alla guida, questo è un messaggio che mando a casa mia.
1: Ho capito chi, sì. C'ha certe ciglia che sbattono quando...

0: proprio che dormono placide, sì, mentre io grido ma è un pedic,
1: c'è una curva. Comunque insomma, e qui si cerca di capire quant'è il periodo, perché poi dunque al netto del fatto di riuscire a farlo, quindi di poter tornare a casa, magari mangiare a casa, poi fare un sonnellino e poi riuscire per lavorare, molti non possono ma alcuni sì, e quanto deve durare sto sonnellino, sempre la grande domanda.
0: Allora io ho sempre saputo 45 minuti, adesso uno studio recente condotto dall'Università di Ginevra ha stabilito 45 minuti. Allora,
1: allora è uguale,
0: ma se lo so da 20 anni. Abbiamo dovuto ristabilirlo adesso?
1: Pensa che io credevo meno, pensavo una ventina di minuti, no, invece è 45.
0: 45 minuti, perché dopo 45 minuti il cervello poi è in grado di formulare nuove connessioni, sì, apprende nuovi contenuti,
1: sì,
0: e
1: esatto,
0: quindi è una spiegazione biologica per cui che dice che dopo un sonnellino di questa durata migliora la tua performance.
1: Quindi se
0: a
1: puoi farlo,
0: cerebrale,
1: certo, certo, se puoi farlo è un bene. Si può sforare fino ai 60, non oltre, perché sennò si entra nella fase di stadio 3, non so, comunque il sonno profondo, e a quel punto ciao. Quando ti svegli, cosa dici, che sono tutto rincoglionito? È per quello, perché sei arrivato allo studio, allo stadio
0: lo
1: 3.
0: Stadio,
1: allo stadio.
0: E lì
1: studiato,
0: dobbiamo studiarti, andiamo a Ginevra e ti studio. A proposito di riposini, sì, in questi ultimi giorni è stato celebre quello di Xi Jinping alla Casa, certo, Bianca. Alcuni hanno pensato timori per la sua salute eccetera,
1: ma
0: perché ha richiesto una casa, una stanza all'interno della Casa Bianca, ovviamente per riposarsi, che il viaggio è lungo, e per 5 ore chi l'ha
1: scomparso,
0: visto?
1: Scomparso, diciamo,
0: una
1: jet
0: piomba
1: lag
0: di quelle.
1: Ma Xi tutto bene? Sì sì, sta dormendo.
0: Sì sì.
1: Va bene, sì sì, sì. Torniamo tra poco, state
2: sì,
1: lì.
2: Sì sì sì sì, Vicky e Mario
3: tornano dopo la pubblicità.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Sostituisci.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituisci.
10: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
15: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/wemadeit.
16: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
17: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
18: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
17: Scontata!
19: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
17: Più scontata!
19: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
20: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
21: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
22: Dici che lo conosco?
23: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
22: Ah, quello naturale, senza additivi.
23: Bra.
22: DOP, solo carne italiana.
23: Esatto.
22: Il crudo.
23: E allora non lo conosci.
22: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Lo vedo all'alba e al tramonto.
3: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
4: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
3: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
5: Mina. Dracula.
3: Ascoltalo ora su Audible.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: C'è chi corre per superare i propri limiti e chi sceglie si vola per superare i confini. Alla DJ Ten scalderemo i muscoli, ma la vera avventura inizia dopo. Deserti, giungle, isole, scegliete voi. Tutti i nostri viaggi di gruppo su sivola.it.

0: Le 13:37 minuti, si intitola Still, la canzone che avete appena ascoltato, Karol G con Bruno Mars su Radio DJ. Vic e Mari fino alle 14, oggi abbiamo parlato, diciamo, dei vantaggi nell'essere Re Carlo.
1: Beh, senz'altro, è di persone che si prendono piccoli lussi.
0: Certamente.
1: Cioè, qualcuno giustamente ci dice, anche semplicemente il cioccolatino di fianco al caffè è un piccolo lusso che ti autoconcedi.
0: Sì, mi piace perché il messaggio poi era anche con allegata fotografia a testimoniare il tutto. Colgo il lusso non tanto nel caffè, del cioccolatino e basta, ma anche nella postura, cioè tipo con la gamba cavallata un po' sulla scrivania.
1: Non
0: so se hai notato,
1: sì,
0: quello aiuta,
1: diciamo,
0: a rendere,
1: è abbastanza coreografata.
0: Sì, era coreografata
1: la pausa lusso.
0: Sì, esatto. Va bene, senti, invece nelle questioni diciamo organizzative in casa, no? Appunto, ti togli dei lussi, fai delle cose, ognuno poi ha anche le sue abitudini. Abbiamo parlato dei pisolini, che comunque rientra nel concetto di lusso,
1: che fanno parte delle abitudini, diciamo, se vediamo mete come una coppia, i pisolini stanno dalla mia parte.
0: Sì, esatto.
1: La corsa adesso sta dalla tua.
0: No.
1: Ma è una nuova compagna, perché adesso Florenzia la chiama Flo, perché ho corso con Flo.
0: Vabbè, ma e l'abbiamo fatto
1: vai
0: 10.
1: A correre con Flo. Sì.
0: Gelosona.
1: Sì, va però bene. Questo non mi spingerà certo a correre.
0: Beh, le sto provando tutte.
1: Esatto.
0: Tutte, anche la gelosia. Niente da fare, non riesco. Non riesco, è pure un giorno.
1: Però esiste il wellness gap, che è il nuovo rischio delle coppie moderne. Tu questo rischio, per esempio, non lo corri,
0: no,
1: perché
0: no,
1: sei appassionato di wellness, esattamente,
0: sì,
1: come la tua compagna,
0: esatto,
1: la Marta.
0: Che tutte e due, insomma, diciamo, siamo proprio, anzi,
1: ossessionati.
0: Ossessionati. No, ossessionati no, però ci piace e quindi questo aiuta,
1: sì,
0: decisamente.
1: Se uno pensa che il Vic abbia una bella forma fisica, non ha mai visto la Marta in costume. E qui chiudo. Che tu ne parli poco, però è tipo la Pellegrini.
0: No, ecco, lei è grande nuotatrice, sì, bravissima, brava, proprio portata.
1: E questo rafforza
0: per il
1: ovviamente la vostra coppia, per altre coppie è un problema.
0: Allora, perché succede spesso e sempre di più che a un certo punto una coppia che si era formata con certe abitudini, poi dopo si ritrovi all'interno appunto della coppia qualcuno, uno dei due, non per forza lui, non per forza lei, che trac, gli dà proprio un'inversione di marcia alle sue tendenze e improvvisamente si appassioni del wellness, ma non insieme all'altro, al partner, da solo o da sola, e quindi questo è un problema.
1: E non facciamo mai niente insieme.
0: E non mi porti mai in palestra e tu non mi segui.
1: Perché
0: e tu non
1: vieni
0: ai
1: mercatini?
0: Esatto.
1: Questa è la mia vita.
0: E certo, perché è così. E tra l'altro, leggevo l'articolo lunghissimo, ma tra le cose, per esempio, nelle app di dating, una delle spunte o delle voci che vanno a compilare è tipo cerco persone che fanno attività fisica e poi le vengono a prendere.
1: Ci
0: con la
1: stanno venendo a prendere, Vic.
0: No, che fanno
1: uno stiramento al polpaccio.
0: Che fanno tanto attività fisica, cioè cerco una persona atletica, voglio una persona attiva. Questo però quando parte la storia può andare bene, perché poi ci si trova con le stesse passioni. E quando cambia metà strada il problema.
1: Poi
0: lì cosa puoi fare? Niente.
1: Il problema è quello del comportamento del partner, che è continuamente orientato alla performance. Perché questo può indurre a trascurare una parte della relazione,
0: certo,
1: e a portare anche ad un atteggiamento giudicante, sai, tipo ti passa di fianco con i suoi bicipiti di Holly, ma poi magari ragazzi, vabbè, lasciamo perdere, e ti giudica la pancia,
0: certo,
1: ma che cazzo vuoi? No.
2: Ah, per carità, avete sentito anche voi la discussione avuta tra me e mio marito ieri sera?
0: Ma certo,
1: sì,
0: perché l'hai giudicato tu, con quella tutina lì tutta aderente appena
1: perché
0: tornata dalla palestra.
1: Ovviamente poi la declinazione cambia, no? Passa dalla parte sportiva a un giudizio,
0: sì,
1: quasi
0: brutto.
1: Morale.
0: Ma
1: come ti permetti?
0: Hai ragione.
1: Lasciami nel mio non far niente.
0: Per esempio, Filippo è uno che fa tanta attività. Lui gioca tanto a basket.
1: No, sì, lui
0: no,
1: fa
0: calcetto.
1: Calcetto, ma quest'anno gliel'è andata su, perché comunque si spaccavano sempre e ufficialmente non c'è più la squadra. Però
0: basta.
1: Viene chiamato e gioca con quelli più piccoli.
0: Orca, che è ancora più pericoloso.
1: Sì, non lo so se sia bravo, sì, però cammina, va in bici.

0: Gioca basket, gioca tennis. Guarda, lasciamo, allora,
1: lasciamo
0: perdere.
1: Stare, infatti, cosa, che domanda ho fatto? Ma perché mi
0: io
1: sono...
0: Io ho anche smesso di ricamare.
1: Che era la tua attività fisica.
0: Era olimpica.

0: 1982, Culture Club su Radio DJ, le 13:46 minuti.
1: Ma scusa, non capisco questo messaggio della Milena. Dice: il mio ex era talmente pigro che quando andavamo in canoa io lo dovevo trainare con un cordino. E poi gli amici, anziché prendere in giro lui, prendevano per il culo.
0: No,
1: alla fine.
0: No.
1: Ma quindi lei se lo attaccava dietro tipo rimorchio.
0: Due canoe, una per ciascuno, però lei remava per la sua e per quella del fidanzato. Cioè. E lui dietro seduto con le braccia conserte. Beh, eccezionali.
1: Speriamo
0: anche
1: in piano,
0: gli amici.
1: Perché
0: certo.
1: Sì, capito, in caso di una cascatella, lui bellamente dormendo ti
0: certo,
1: cadeva sopra.
0: Certo. Va bene, dai, è il momento di regalare il premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per l'Ocean Film Festival The World Tour Italia 2026.
0: Oh, molto bello, perché sono due biglietti per questo festival itinerante che porta in Italia i migliori film dedicati al mondo del mare e i finalisti di questa celebre rassegna australiana, dove di mare ce n'è molto.
1: Bellissimo, finalmente, perché è sempre festival sulla montagna.
0: È vero, molto bello, sono contento e lo regaliamo. Regaliamo due biglietti a Simona

0: da Milano che ha il telefono. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Vicky Mari.
2: Ciao. Allora, il tuo lusso fino a poco tempo fa era proprio ritagliarti un momento, la scienza dice che devono essere 45 minuti massimo, per un pisolino pomeridiano.
1: Esatto. Ma purtroppo anche poi in realtà facevo molto più di 45 minuti.
0: Ok.
1: Però purtroppo mia figlia, che ha 4 anni fatti a luglio, non vuole più dormire al pomeriggio e quindi...
0: E tu anche adesso non puoi più.
2: Chissà perché dei bambini non vogliono fare il pisolino. Io quando vedo, non so, anche i figli delle mie amiche, bambini che conosco, dico sempre: ma vuoi andare a dormire? Perché sogno di farmi il pisolino col bambino. Mi dicono:
0: la Simona che per 4 anni è andata alla grande, purtroppo è finita la pacchia, Simona.
1: Niente, quest'estate, ma devo dire già dall'estate scorsa, ogni tanto purtroppo non vuole più dormire, neanche sotto minaccia, quindi insomma...
2: Che poi la minaccia è controproducente, perché per addormentarsi uno devi avere un tono morbido, quasi ipnotico, esatto. Invece arrabbiandoti ti guardano con una sfida, per dire: io non solo non dormo adesso, non dormo neanche stanotte.
0: Ti faccio passare una notte d'inferno. Ma scusa, poi lo shock è doppio, perché prima sei passata dal... quindi c'era il pisolino, adesso sei passata dal non pisolino e anche intrattenerla. Cioè, bisogna fare delle cose.
1: Fino a poco tempo fa era già molto difficile, adesso stiamo un pochino riuscendo a dire: ok, però è comunque il momento del riposo, quindi ti ascolti una storia, disegni mentre la mamma riposa, e a volte riesco a chiudere gli occhi, però c'è sempre la sua voce di sottofondo, quindi mamma. Non è così facile.
0: Quante volte ti chiama al giorno? Mamma, la mamma sta chiudendo gli occhi per pensare, la mamma sta pensando, fai silenzio.
1: Esattamente così, proprio.
0: Vabbè, Simona, niente, è andata purtroppo.
2: Potevamo farla dormire adesso 3 minuti mentre chiacchierava con noi. Lei ha attaccato una pipa.
0: Tutte e due gliel'abbiamo attaccata. Ciao Simona, ti regaliamo il premio fedeltà. Vai al cinema. Oh, non dormire, che bello il film. Ciao.

0: Casini, casini da tutta la vita alle 13.53 minuti in questo istante.
1: Un bacio alla Vale a proposito di casini. Mio figlio ha 6 anni e non ha mai dormito tutta la notte.
0: Orto
1: mai.
0: Cruda. Lì dura.
1: Lo so. Anche mio nipote era così.
0: Lì veramente dura. Sì. Senti, allora, giusto perché i nostri ascoltatori quando ci sentono vogliono essere ligi ai suggerimenti che diamo noi, ma attraverso la scienza che ce lo comunica.
2: Muti, ma siccome sta andando a casa e oggi me lo posso fare, io me lo faccio di 45. Sono nel se lo dicono a Ginevra,
0: l'hanno detto lì. Esatto.
1: Vedrai che performance dopo
0: sarai pazzesca sto pomeriggio. Come è adesso pazzesco il messaggio per lo stesso motivo che è appena arrivato. Sì.
3: Esperienza in direttissima, appena fatto 23 minuti cronometrati di riposino.
0: Vedi, senti com'è bella vispa
1: però
0: che ce l'ha.
1: Non come se ne avesse dormiti 45.
0: No, direi di no. 23 purtroppo troppo presto.
1: Ti avrebbe mandato il messaggio al contrario, sai.
0: Satana. E adesso risentitelo alla rovescia. Ciao amici, torniamo domani alla stessa ora.
4: Finito di chiamare. Ciao a tutti.
5: Interessante.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona perché mia.
10: Quando Maurizio Crozza torna...
11: È tutto pronto?
10: Si sente...
11: Vado subito al punto...
12: De chi? De che? Ma de quando? De come?
11: Non lo so.
13: E come non lo sa?
11: Hai capito?
14: Veramente no. No.
15: Prova microfono, sa de tappo.
16: Beviamo!
17: Ma che...
11: Ci siamo capiti.
12: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella e grazie...
13: No, è il presidente.
12: Tante, dai.
10: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
18: Devo sigillare il pavimento.
19: Hai già la soluzione in mano.
18: Anche su superfici diverse?
19: Sì, hai la soluzione in mano.
18: Ma non voglio mica rifarlo domani.
19: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
20: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
21: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
20: Uh-huh.
21: 249 cavalli.
20: Ok.
21: Largo massimo 1,90 m.
20: Altro?
21: Da rivenditore verificato.
20: Trovato.
21: Wow.
20: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: Bollettino Digiversario numero 1.
24: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro... Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
23: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
25: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
26: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e valutazione d'impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
27: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
28: Tron, non ci sono paragoni.
29: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
30: Sì?

0: E questo?
1: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
3: Radio DJ consiglia.
4: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: Guarda, cito lo stesso Vasco e dico: non te l'aspettavi, eh? Dove la trovate, ma ragazzi? Una trasmissione che ti parte così.
1: Grande Vasco.
0: La sorpresa.
2: In qualsiasi altro giorno della settimana abbiamo scelto di metterla di lunedì.
0: E questo è il coraggio.
2: Così si fa.
0: Oh, coraggio. Questa di avere coraggio, come dicono gli ex Otago.
1: Esatto.
0: Ma bellissima.
3: Questa canzone non è stata scelta sicuramente da Francesco Guarni.
1: Ma invece l'ho scelta io. La mia nuova me.
2: Okay. Oh, la mia nuova me.
0: A cui non piace il lunedì.
2: Esatto, esatto.
0: Ah, canzone clamorosa da un disco clamoroso. L'album è C'è chi dice no. Sono particolarmente affezionato a questo capitolo di Vasco perché è il disco che poi per la prima volta ho visto fare dal vivo. Cioè, mi spiego meglio. Lo ascoltavo già Vasco, ma ero troppo piccolo per andare a vedere il concerto all'epoca di Bollicine. E vado al massimo. E cosa succede? E quando è arrivato C'è chi dice no, invece
2: è iniziato a
0: È indimenticabile la versione live di lunedì. Forse per questo è sempre quello il mistero, no? Ti piace tanto una canzone perché ti riapre una finestra sulla tua, in questo caso, adolescenza, o ti piace proprio perché ti piace? In questo caso per me per tutte e due.
2: Esatto, sì.
4: Oggi è lunedì, sono tornato da mezz'ora dal lavoro, ho indossato zoccoli, pantaloncini e maglietta, sono sceso in spiaggia, Vasco in sottofondo, adesso prenderò un chinotto e qui a Vietri sul Mare è ancora estate. Ciao e buona giornata a tutti da Giulio.
0: Non solo lì, mamma mia, che relax non solo in questa voce.
1: In un'altra giornata l'avrei velocizzato questo messaggio, invece l'ho lasciato alla velocità originale.
2: Ma è bello anche sentire quella lentezza, quella tranquillità sua nell'indossare gli zoccoli.
0: Io pensavo fosse l'infermiere.
2: No, perché sai che invece si va sulla spiaggia.
0: Sono tanti lavori per cui bisogna indossare gli zoccoli.
2: Secondo me quelli molto anni 80 con la fascettina bianca
1: di quel dottore famoso.
2: Di quel dottore lì, con lo zoccolo bello di legno.
0: Bello, non si usano più?
2: Non so se sono mai veramente tornati.
1: C'è stato un piccolo revival, secondo me, qualche anno fa. Però,
2: no.
0: Cioè, un altro... Tu dici come immagine, proprio, non come utilità.
1: No, in generale li vedevi in giro.
2: Però c'è quell'altro tedesco che fa ciabatte che comunque ancora lo ha superato.
0: È
2: una lotta fra tedeschi.
0: È un Francia-Germania. Perché è tedesco quello, il dottore che diceva. A me sembrava una più dottor Lemaire come andazzo, no?
2: No, penso proprio sia un bello Schulz, no?
0: Io pensavo come.
1: Quello delle pancere.
0: Scusa, ho sbagliato parte del corpo.
2: Quanti dottori fanno scarpe? C'è anche il signor Martins, che anche lui è dottore.
0: Comunque, le Dr. Martens erano delle scarpe ortopediche all'inizio, poi sono diventate punk rock.
2: Con la bouncing sole. Comunque. Sì, l'altro non credo sia, non so se è dottore, ma è comunque tedesco, quello con la B, che adesso va tanto, sia scoperto che coperto.
0: Li abbiamo detti tutti, questi dottori, ormai di anche il nome di questo, no?
2: Certo, Birkenstock. Birkenstock.
1: Sì, dai, basta parlare di scarpe, piedi e ciabatte, che poi Andrea Prevignano non ci ascolta.
0: Io volevo capire se possiamo parlare di Otto Brata.
1: Beh. Direi.
2: Io ho fatto il bagno. Ho fatto il bagno. Oh, ragazzi, Otto Brata in piedi.
1: Ieri addirittura vedevo il telegiornale regionale, questo della Lombardia, e a un certo punto intervistavano dei signori che erano al mare di Milano, cioè all'idroscalo, tutti felici perché appunto erano lì a fare il bagno.
0: Perché Otto Brata c'è anche qua,
1: c'è anche a Milano,
2: c'è da tutte le parti.
5: Daniel,

0: Radio DJ
1: One Nation One Station. Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: Summer Camp. Mia mamma gli zoccoli li usava tipo nunciaco contro di me e i miei fratelli.
1: Dai, basta. Sì, ne abbiamo già parlato.
2: Tipo stellette ninja.
3: Però possiamo tornare un attimo sul nunciaco? Perché guarda che secondo me tante delle nuove generazioni non sanno di che nunciaco. Cosa stiamo parlando.
2: Nunciaco, io ce l'avevo ma con diciamo i bastoncini di gomma, perché se te lo tiri sulle spalle comunque
1: come
2: fa male.
1: Come si chiamava la tartaruga ninja che aveva i nunciaco?
2: Mannaggia.
1: Ce lo diranno adesso.
2: Cioè nel senso le conosco tutte e quattro, ma non so chi è Michelangelo, Raffaello, Donatello, Leonardo.
3: Ma sai quanti tamari del centro storico di Pinerolo avevano in un ciaco ancora prima che venissero concepite le tartarughe ninja? Cioè una cosa che io associo molto ai primi anni 80, al mondo delle giostre, oppure al mondo di Carnevale, una festa che spesso è stata utilizzata soltanto per bullizzare e picchiare quelli più piccoli con le mazze, quelle sai di tipica da Flintstone, e anche con i nunciaco insomma.
2: Comunque direi Leonardo,
1: adesso guardiamo.
4: Ci sarà anche l'ottobrata, ma io a pranzo mi sono fatto la peperonata. La peperonata non guarda in faccia nessuno.
3: Cosa c'entra? Solo perché fa rima. Non contrapponiamo cose tipo ottobrata e peperonata che possono tranquillamente convivere.
2: Sì.
3: Basta con questo mondo divisivo, insomma, che ci vuole tutti estremizzati.
1: Polarizzati, come dicono quelli bravi.
3: Polarizzati e ne guadagnano solo i miliardari che hanno in mano Twitter e delle
2: altre
3: cose.
2: Però mi piace molto che lui l'ha detto solo per uno spirito. Una cosa così, la rima. Io mi immagino un poeta in questo momento o un paroliere che scrive ottobrata, cioè, dice con cosa lo faccio fare rima?
3: Tipo
2: peperonata,
3: tipo anche la marmellata per esempio, secondo me va bene durante tutto l'anno, ma cioè non è che va
1: però
3: incontro.
1: Ottobrata potrebbe essere una pietanza, una ricetta fatta con tutti i prodotti che la natura offre ad ottobre, ad esempio la zucca, le castagne, i funghi, quelle robe.
3: Ma pianti i cachi che in genere
1: vanno
2: stanno arrivando.
3: Ma la zuppa di cachi.
2: Ma c'è anche quella roba lì all'inchianata che fa rima con ottobrata.
5: Giornata un po' uggiosa qua a Treviso, un po' come il mio umore oggi, quindi dai ragazzi mettetecela tutta per farmi un po' stare meglio.
3: Ce la mettiamo tutta. Sì, quando pensavate che la quota rock di Summer Camp si fosse già esaurita con il primo disco di Vasco, no ragazzi, ne abbiamo ancora. Sarebbe contentissimo Vasco perché sono i suoi eroi, ragazzi, ancora sul pezzo dal nuovo disco dei Rolling Stones, forse la più bella, ragazzi, mi diverte da morire. Mr. Charm.

0: uscito l'album, questa me la sono cantata per tutto il weekend. Che, guarda, do anche un suggerimento a Francesco per un ipotetico Filaro? Futuro filotto.
1: Ok.
0: Mr. Charm con Charmless Man.
1: Dei, certo, dei
0: Blur,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: diciamo
1: sì,
0: i Blur sì, parlano di un uomo che non ha charm.
1: Sì, e mentre loro.
0: Questo è proprio, insomma, come dire, la,
1: il signore degli affascinanti. Signore, diciamo, proprio.
0: Non so se avete incrociato, sai che è un'epoca in cui c'è molto meno mistero, no? Associato alla musica. Tutti cantanti, famosi, non famosi, fanno, com'è che dicono gli influencer, contenuti, no? Mm-hmm. Perché comunque il mondo ha bisogno di contenuti, e anche i Rolling Stones ne hanno rilasciati diversi, diciamo, ultimamente. Molto bello, secondo me, quello in cui Mick Jagger, insieme al produttore, che è piuttosto giovane, no, dei loro ultimi due album, Andrew Watt, parlano appunto di questo pezzo, della genesi, no, come è nato, no, l'idea di Mick Jagger alla chitarra, come è stato registrato. E Mick Jagger, che adesso ha 81-82 anni, sembra un 28enne. Ma attenzione, non mi sto riferendo alle punturine sotto gli zigomi, oppure quella cosa che ti prendi i capelli dal coppino e te li metti sopra.
1: No. O quella cosa che prendi i capelli e gli fai cambiare colore. No, non è quello.
0: È proprio una cosa di animo. Cioè, io potrei sentire anche solo l'audio e sento la voce di un eterno 27enne, cioè fresco, ma con la saggezza che dovrebbe avere uno della sua età. Bellissimo.
2: Perché secondo me si allena con il nunciaco.
1: Sì, ci sta.
0: Si allena tanto, eh.
3: Ciao ragazzi, io avevo il nunciaco all'età di 14 anni, adesso sono 49, e li sapevo anche usare abbastanza bene e velocemente, perché facevamo a gara con gli amici chi li utilizzava più veloci. E ce li ho ancora nel cassetto del mio comodino in camera da letto, però sono quelli che dentro erano duri ma fuori erano ricoperti.
1: È come,
3: con quella gomma piuma,
1: come i miei, sì.
3: Ciao,
1: da bambini, Venazio, perché tutto lo dai dietro forte, dai lati così, e così ti colpisci il corpo senza farti male.
2: Il comodino è un'arma oppure roba di cortisolo lì, c'è un giocattolo?
1: Non credo,
0: lo sai che c'è chi gli piace quella cosa lì, ma
1: se vuole
0: forte e duro.
1: Sì.
4: Ciao ragazzi. Ciao. Le quattro tartarughe. Leonardo aveva le spade, sì. Donatello il bastone, Michelangelo il nunchaku e Raffaello
1: i pugnalini.
4: Quell'arma fatta a tridente che mi sfugge in questo momento il nome.
2: Tipo dei pugnali.
1: Sì, dei pugnalini, ok. Quindi era Michelangelo quello con nunchaku.
0: Comunque definisci nunchaku, dai, insomma, anche conosciuti anche come gemelli, no? Perché erano
1: tipo quelli della c'è camicia. C'è chi se li mette alla camicia.
2: Bravo, il polsino. Definisci nunchaku è bello. È tipo
0: due
2: bastoni. Sì,
0: volevo citare quello che poi il buon Enzo Iacchetti distrusse in diretta nazionale, per fortuna.
1: Due bastoncini collegati da una catenella.
4: Sembra la corda che salti, ma però
0: bravo,
4: una catena.
0: Molto questo corta. È un ottimo esempio.
2: La corda per chi ha le gambe molto corte.
0: Estremamente corte.
1: Sì, sì. Però diciamo che i cosini che tieni della corda sono più lunghi.
2: Il bastoncino è un'arma comunque.
1: Sì.
2: Vabbè, mi devo collegare con Genova adesso, ragazzi.
5: Ciao ragazzi, io sono a Genova, ho finito di lavorare a Luna, sto cercando di rientrare a casa. Un camion ha preso fuoco sulla 7, quindi è tutto chiuso, ci stanno facendo passare tutti da sotto. E come spesso accade a Genova, o sei dentro o sei fuori. E io sono dentro, e una strada che di solito mi prende 20 minuti mi prenderà almeno un'ora e 40, spero.
0: Aia.
5: Perciò niente, sono qua con 28 gradi e invece di andare al mare, perché anche qui è ancora estate, io ascolto voi, mi rilasso, perché è solo lunedì e bisogna iniziarla bene la settimana.
0: Giusto.
5: Un bacio, Viola.
1: Un bacio, Viola.
0: Un bacio. Mi è piaciuta molto l'immagine a Genova, come in tante altre città, o sei dentro o sei fuori.
1: Sì, è vero.
2: Sentite qua invece.
6: Io invece sapete che faccio? Mo finisco di lavorare, mo vado a pigliare una bella sizzona di battipaglia e poi me ne vado a mare. Ciao ragazzi,
2: che meraviglia. Aspetta, bella
0: zizzona. Vogliamo definire anche zizzona?
1: Definisci zizzona. Qual è la differenza fra zizzona e bocconcino?
0: Per dire.
7: Ciao ragazzi, sono in macchina con Salvatore e adesso vi spiega la differenza fra zizzona e bocconcino.
1: Ok, sentiamo.
8: Allora, buonasera.
1: Buonasera.
8: Il bocconcino praticamente viene fatto interamente con il latte di bufala, okay, perché ogni azienda fa il bocconcino suo. La tizzona, che è un chilo, non viene mai fatta interamente solo con il latte di bufala, perché la bufala è un animale che produce pochissimo latte,
1: okay,
8: e per fare già 2-3 tizzone, che il minimo è un chilo, e fanno anche quelle di 2 kg, lo allungano sempre con il latte, diciamo, di mucca.
1: Cosa ridi, Dino, nella registrazione, tra l'altro, vocale?
0: Beh, comunque un chilo la zizzona. Un chilo,
9: quindi sono andato sul territorio a fare questo vocale.
1: A me piace anche il concetto che ogni azienda fa il suo bocconcino, nel senso che quella di fianco dice: io faccio il mio, tu fai il tuo.
0: Tornando al mercantista di prima, dice: adesso, prima di andare in spiaggia, passo e mi piglio una bella zizzona, parliamo di una bella mozzarella.
1: Ma secondo me
0: che è scomoda da mangiare in esterna.
1: Però in mare la usi un po'.
0: Io porto sempre il lavandino portatile da casa, perché così mi sento
9: quello gonfiabile.
0: Esatto.
2: Scusate, devo ricollegarmi con l'ascoltatore che ha innunciato nel comodino.
1: Ok. Dai.
10: No, no, fermi tutti, attenzione, non mettiamo in giro voci strane. Li tengo in comodino per ricordo, per non farti prendere a mio figlio, che potrebbe essere molto pericoloso con un oggetto del genere.
0: Vero,
10: visto che io, prima di imparare a utilizzarli, mi sono dato anche delle randellate in testa.
0: Certo. Che quando le dai a te stesso, ma quando le dai al prossimo, insomma, dai. Va bene, va bene.

0: quello di il buon Jason Kay, perché lui si muoveva in quella maniera, diciamo, caratteristica e unica, no? Perché sì, da quel punto di vista, cioè, veramente originale, ma si muoveva anche con le parole, sì, con le melodie, cioè anche sulla sua stessa melodia. Alla fine delle canzoni faceva sempre questi magheggi.
1: Nelle movenze alla fine sono tanto un Adriano Celentano, eh. Quelle sono le movenze del molleggiato.
0: Poi tra l'altro questa canzone è molto bella anche sull'album, però è uno di quei casi in cui, non so, tendenzialmente la gente più affezionata, almeno gli ascoltatori di Radio DJ, a questo remix che mi sembra particolarmente riuscito di una leggenda un po' della musica dance in senso lato.
2: DJ, David Morales.
1: Tra l'altro, a proposito, David Morales lo trovate domenica mattina al Morning Club, alla Fabbrica del Vapore.
2: Con M2O.
1: Con M2O, esatto.
0: A che ora, a che ora?
1: E dalle 10 direi.
0: Quindi sì, dai, insomma, sì, un risveglio morbido, sì, ecco.
3: Sì. Ragazzi, altro che zuppa. Catania, 30 gradi, ancora con la granita.
4: Ciao!
1: Altro che zuppa.
0: Zuppa di ghiaccio, scusa.
1: Zuppa di ghiaccio alla fine,
0: è vero. Frutta ghiaccio.
1: È relativo. Sì. Come

0: Cesare, ce la stavi per fare. Si dice: come si fa a non amarla una trasmissione così? Come bella si raga, fa? Sempre qua, ma sempre su DJ.
1: Ha completato il come si fa di Cesare Cremonini, grande Vale.
2: Ah,
1: come si fa? Sì, Arna Marta. Era Paparazzi Radio DJ.
3: Numero
1: 347 il prefisso per scrivere.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
6: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
18: Una finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili,

0: regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
0: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
0: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast. Le finestre di design.

0: ce lo legge un po' a tutti quel messaggio che ci ha fatto tanto sorridere.
1: Ma guarda, ve lo faccio sentire direttamente. Ah, sentite, vai, no, qua.
2: Ma siete dei pazzi furiosi a iniziare così. Cioè, a me sto andando a fare la spesa. Ma volete mettere andare al Tigros di Uboldo con sta musica?
1: Cioè, ma... Sì, capito.
0: È una catena molto popolare, diciamo, da queste parti. Ce n'è anche una svizzera con un nome molto simile.
1: Sì, quella è Migros. C'è anche la versione piccola che è il Migrolino.
0: Non veramente, è vero.
1: Ma Migrolino.
0: Chi è arrivato prima?
1: Il Migros o il Tigros? Chissà.
3: O il Migrolino o il Migros?
0: Ma costa musica, ragazzi.
3: Ma sì. Come mai abbiamo messo questa canzone? C'è anche un motivo.
0: Vabbè, la mettiamo sempre. Però oggi c'è un motivo particolare, molto particolare.
3: Sono 30 anni dall'uscita di Trainspotting e torna al cinema in 4K.
0: 30 anni sono passati.
3: 1996. 4K, torna al cinema 3 giorni, 19, 20 e 21 ottobre.
0: Allora, questa faccenda del 4K è passata un po' così in secondo piano, ma secondo me è molto importante, perché hai presente quando hai fatto un po' l'occhio, no, a come si vedono le serie televisive, che ne so, su Netflix, su, insomma, il portale che preferisci. Poi vai a mettere su un DVD che magari di un film che ti piaceva, appunto, bello, se non ti fosse piaciuto non ti compravi il DVD, lo metti e sembra di vedere un VHS degli anni Ottanta. No, spesso succede anche con i videoclip delle canzoni, per esempio, no? Il canale è lo stesso, la televisione è la stessa, un videoclip magari nuovo lo vedi da paura.
3: Un po' sgranatello quello.
0: E poi
3: vecchio,
0: ne metti uno vecchio, esatto, magari lo vedi tutto un po' così, con tanti, anzi pochi pixel, no? Mm. E quindi questa è un'occasione per andare a vedere quel film che tanto hai amato, che hai rivisto magari anche su una piattaforma, ma su uno schermo, ma che si vede bene bene.
3: Sì, quindi quella scena del bambino che cammina sul soffitto sarà in 4K.
1: O del bagno.
3: O quella del bagno, quella di lui che sprofonda nel tappeto, eccetera.
0: Puoi dire
3: eccetera,
0: quello che vuoi, educativo, no, però veramente stradivertente, Trainspotting. Ma a me mi ha gasato di bestia proprio.
1: C'è Raul che dice: ogni volta che la passate mi aspetto sempre che Federico ci racconti che questo pezzo era presente nel ciclone, ma solo visto al cinema, mi raccomando, Fede, non deludermi.
3: Sì, sì, sì. È nel ciclone, ma solo nella versione nelle sale. Basta. Solo questo.
4: Cioè, scegli un giorno, scegli una radio, scegli un orario, scegli un programma, scegli Summer Camp, scegli la vita.
3: Bravo, esatto.
0: Comunque ce n'è di belle un po' su tutta la colonna sonora, forse anche per questo che ci era piaciuto, perché sai che poi al cinema pompa di più la musica. Ogni volta che vai a vedere un film, com'è, come non è, la canzone la conosci, ma lì al cinema ti viene tutto un brividello, dici ma come si sente bene, no? Quindi un film con una colonna sonora da paura, insomma, al cinema. Vabbè, quando ci sarà al cinema?
3: 19, 20 e 21 ottobre.
0: Questo sarebbe bello solo regalare dei biglietti per questo.
3: Non oggi.
0: No, oggi sicuro no. Oggi vi mandiamo al cinema, ma a vedere l'Ocean Film.
1: Comunque era il nostro nunciaco fra le ruote, questo.
3: Sì, era il nunciaco fra le ruote, perché la canzone è circa così. La facciamo adesso, dato che alle 3 ci viene a trovare Malika Ayan.
0: Oh yeah! Allora, oggi celebriamo i Beach Boys.
3: Sì, nel 74.
0: Da non confondere con un gruppo che ha un nome molto simile. Cioè, però non c'entra. I Beastie Boys.
3: I Beastie Boys.
0: Questi sono i Beach Boys.
3: Sì, sì, sì. Usciva l'album Endless Summer, andava al numero 1 nel 1974. Andava al numero 1 proprio oggi. E nell'album c'è questa canzone che, guarda caso.
0: Ma fammi
3: noi
0: dare una
3: Summer
0: cordata
3: Camp,
0: perché oggi c'è un problema con l'album.
3: Non l'avevamo mai fatto,
0: ragazzi. Vabbè.
3: Non c'è fretta.
0: Oh yeah.

0: sì.
1: Scegliete un conduttore di summer camp, scegliete un lavandino, scegliete una mozzarella, scegliete di mangiarla con le mani, in piedi.
2: E a temperatura ambiente aggiungerei, no frigo per la mozzarella, no fridge for mozzarella.
3: Tra l'altro qua è
4: non coi piedi.
3: No, è scoppiato un mozzarella gate, ragazzi, qua al centro Messina.
5: Ciao, buongiorno, sono Fabio da Modena. Forse c'è un po' di confusione per quanto riguarda la mozzarella di bufala. Dal disciplinare della mozzarella DOP, il latte, la mozzarella deve essere fatta esclusivamente con 100% di latte di bufala. Poi la differenza tra bocconcino, mozzarella, basizzura e la grammatura. Il bocconcino sta intorno ai 50 grammi. Poi ci sono i nodini, 30-50, poi c'è la mozzarella 125-250, poi c'è la zizzona, la triccia e quant'altro.
3: Con la mozzarella 125 ci vai in autostrada.
4: Sì, secondo me sì. Secondo me ora si può. Devi avere la patente per mangiarla, però.
2: Dai, facciamo le equivalenze.
6: Mangi senza casco.
2: Le equivalenze di summer camp. No, se una zizzona pesa un chilo e il bocconcino 50 grammi, quanti bocconcini devo mangiare? E per assumere, diciamo, una quantità simile alla zizzona,
3: fatecelo sapere. Altre
2: vendi, vendi, cosa si vince?

0: energia, ragazzi, sto andando al lavoro in piscina. Oggi bimbi li faccio surfare.
1: Dai!
2: Oh yeah!
1: Segnante di nuoto, istruttrice
2: di nuoto.
1: Tra l'altro
2: il finale della nuova canzone degli U2 mi ricorda tanto Back in the USSR dei Beatles. Proprio sul finale sembra quasi una citazione, cioè non voglio dire hanno copiato. Sembra proprio. E poi qui facciamo sto pezzettino che non lo so,
3: Comunque non credete a tutte le notizie che danno sulle mozzarelle, perché sono tutte una bufala.
1: Carina. Buona.
4: Ciao ragazzi, oggi a casa con la mia figliola che si è fatta male al nido. Ciao.
1: Però dai, dalla voce ti sentiamo vispa.
5: Come si è fatta male con i nunciaco?
6: A proposito di nunciaco, avrò avuto 10 o 11 anni quando il cugino disgraziato di mia madre venne mandato a casa nostra perché così stava lontano dalle brutte compagnie e da noi poteva essere una persona normale. Peccato che la prima cosa che ha fatto è stato insegnare a questo ragazzino di 11 anni a usare di nunciaco. Tra l'altro se li era costruiti lui con un'anima in metallo, non ti dico le trampate che ho preso in testa. E probabilmente a distanza di anni la cosa si nota. Comunque un abbraccio

0: al cugino strano di mamma.
1: Il cugino strano, il cugino strano, un'anima di metallo nel nunchaku.
2: Invece, a proposito di prodotti salati che rientrano nella categoria latticini, volevo ringraziare Daniela per la cronaca, quella del mamma mia Fede.
1: Ah, certo.
2: Se sali ancora un po'
1: ti sentono solo i cani.
2: Carissimi amici di Summer Camp, vi mando un piccolissimo pensiero per ringraziarvi della compagnia e delle risate che mi regalate ogni giorno. Vi voglio molto bene, vi mando un abbraccio, ma ci manda anche del fricut che
1: bello,
2: servirà per
1: grazie.
2: Le nostre pause salate, diciamo, bello. E va a rimpolpare un po' la cambusa di Summer Camp, che era un po' così desertica.
1: No, è vero, no, adesso lo è meno, grazie a te e grazie per la lettera, perché abbiamo appena letto
2: super
1: una lettera,
2: carina, super
1: non
2: carina,
1: abbiamo letto
2: con
1: un
2: il
1: SMS,
2: biglietto.
1: Un WhatsApp, abbiamo letto una lettera, grazie.

0: La Lefty, bella, brava e simpatica, anche se qualcuno potrebbe dire che palle.
1: Sono il professor Lemaire del laboratorio in Iru.
0: Ma non in quel senso lì.
1: No, tutti parlano dei bellissimi denti di Stella Lefty. Che shot.
0: Ma non danti dei Two Fingers.
1: Bellissimi denti. Ma nessuno parla delle palle. Le palle di Stella Lefty, morbidissima, una morbidezza nelle palle incredibile, mi sembra di vedere dallo schermo.
2: Vabbè, dalla pelle di Stella Lefty
1: bellissima
2: alla pelle,
1: pelle
2: del Kaki.
3: Ciao Summer Camp, che bello sentirvi, ma soprattutto che bello essere riuscita a togliere quella pellicolina sottilissima del caco tenendolo intero. Grande
1: wow.
3: Soddisfazione.
1: Brava. Mamma mia, che tocco. Brava.
0: Però dipende, cioè dipende molto dal caco, dal frutto. Io per esempio che sono un grande appassionato di fichi.
1: Sì.
0: Li ho comprati recentemente e sognavo un po' quella cosa che succedeva una volta in cui, sai, stacchi un po' la capocchia e poi...
1: Certo, lo spelli e lasci un po' di bianco ma e poi mangi tutto intero.
0: No, no, lo spelling, no, sai,
1: no.
0: F-I-C-H-I.
1: No, no, ma lo spelli proprio.
0: Lo spelli proprio con grande facilità, ma i fichi che ho preso l'altro giorno, se non vai con un coltello di quelli super affilati non gliela togli mai più la pelle, quindi dipende un po' dal caco, dal fico.
2: Tra l'altro il fico, quello colto dalla pianta, diciamo, biologico, così bisognerebbe mangiarlo con la pelle.
0: Con la pelle, come

0: tanta altra frutta,
1: sì.
0: No?
1: Esatto, esatto. Torniamo invece alla zizzona.
2: Ciao Summer Camp, ma una curiosità. Alla mia dolce metà, che ho sempre chiamato bocconcino, ora che è un pochino più in carne, posso dirgli se la mia zizzona?
3: Guarda, però da 50 grammi a un chilo, no, cioè, dai, come avete detto, cioè,
0: allora,
3: cioè,
0: secondo me no, poi no,
3: anche secondo me. Anche perché ci vogliono 20 bocconcini per fare una zizzona.
0: Va bene.
3: No, poi la zizzona quello vuol dire, no? Cioè, è una tettona. Sì. Zizzona, credo letteralmente facendo lo spelling, quello vuol dire, è una tettona.
0: Pensando solo adesso.
3: Perché ha la forma di una zizzona, appunto, no?
0: E vabbè, con questa immagine, diciamo, ci salutiamo per...
3: No, bella, cioè, immagine, no, però, beh, con questa immagine è molto bella.
0: C'è chi gli piace la zizzona, chi gli piace quella un po' più contenuta.
3: Sì, sì.
0: Insomma, dai, ognuno è... Però, in ogni caso, ci salutiamo per qualche minuto. La canzone in cerca così, ve l'abbiamo fatta, perché? Perché fra poco abbiamo ospiti.
3: Certo, Malika.
4: Oh. Amico, secondo me la tua compagna ti manda un po' a cagare.
0: No, ma guarda, anche secondo me, sì, però, basta. Sai, poi, sai mai, eh? Via! Dolce Maria, non andar via da Summer Camp.
5: Radio DJ One Nation, One Station. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
8: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
9: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Maro Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount.

0: tutta Italia.
1: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: My Movies presenta.
4: Rider!
5: Tra che sogni hai?
6: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
5: Per quella serve fortuna.
6: Molta.
3: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
7: Che casini stai ficcando?
5: Ma che hai fatto, Sam?
6: Una storia lunga.
3: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
6: Tutto sbagliato. Presente?
5: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
3: Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: proprio con Malika al Capital Jam.
1: La potresti risuonare, la potresti risuonare.
0: Dovrei fare un ripassino, però devo dire mi sono divertito molto perché senti che swing, ragazzi. Cioè, yeah, bentornata, benvenuta a Summer Camp.
2: Oh, grazie ragazzi, buon pomeriggio.
0: Vai.
1: Come
0: vai.
1: Va? Sei in giro, eh?
2: È di brutto, tipo che sto parlando anche con gli estintori ormai, quindi non so più quando sono in promo e quando invece sto proprio dando i numeri.
1: Eri al Festival dello Sport, se non sbaglio.
2: Ieri mattina,
1: durante il weekend, proprio ieri mattina.
0: Perché... Sei sportiva tu?
2: Ma per forza, nel senso che se no muoio.
0: Per tenerti in forma.
1: Sei super sportiva, cioè stai preparando la maratona. Hai fatto una maratona?
2: Sì, e adesso non ho ancora cominciato. Sì, e faccio Londra nel 2027.
1: Più che sportiva.
2: No, ma lo faccio per poter bere e mangiare. Diciamoci la verità, non è che mi sveglio col fuoco sacro e dico oggi vado a fare 30 km.
1: C'è chi beve e mangia.
0: Viva la sincerità!
1: Certo. C'è chi beve e mangia senza fare il maratone. Eccolo
3: eccomi,
1: qua.
3: Eccomi, eccoci.
1: Alzi la mano.
0: Beh, che tempo avevi fatto lì?
2: 4:18.
0: Proprio stradignitosa.
1: Qual è il tuo traguardo?
2: Finirla sempre... viva di solito. Finirla viva e avere un margarita entro i primi 500 metri dopo l'arrivo.
1: C'è qualcuno che ti aspetta con la borraccia di...
2: L'anno scorso c'era le mie amiche proprio che ha detto se la finisco, e poi l'ho finita pure bene, quindi doppio margarita. Sì.
1: Perché è giusto darsi un premio al traguardo, no? Per completare comunque un'impresa del genere.
0: Se hai questa filosofia nei confronti dello sport, sì, perché è quasi l'unico motivo per cui lo fai, no? Cioè poter poi fare un po' party. Senti, ci raccontavi a microfono spento di questa esperienza del cosiddetto firma copia, insomma release, ma si chiama un po' in tanti modi, però l'idea di andare a incontrare la gente che poi compra i tuoi dischi, e hai fatto un giro anche proprio per i centri commerciali, no? Che non sono ritenuti, diciamo, il posto più chic che ci sia, ma proprio per questo è interessante da frequentare, da vedere un po' che cosa ci succede dentro, no?
2: Alla fine quello che mi sono detta negli ultimi anni è che la realtà succede soprattutto nelle province, cioè io sono stramilanese e fare finta che la vita sia soltanto qua
0: nelle città
2: del Frecciarossa è falsissimo, e quindi niente, mi sono avventurata a fare questi Mali Karaoke nelle province.
0: Il concetto di Mali Karaoke è bellissimo.
1: Io di solito faccio il karaoke male, però
2: ma dipende sempre dal numero di margarita e ora del giorno, perché stabilire la qualità di questo. Però no, sono stati dei pomeriggi interessanti, anche se mi sono sbattuta tantissimo, perché ho fatto, sono a forma di furgone credo anche oggi, però c'era un sacco di gente molto motivata, con un sacco di storie che tu potresti non sapere mai, a meno che tu non vada con la volontà di ascoltarle, no?
0: Poi tu sei un po' così, cioè sei della categoria finisco il concerto, finisco la presentazione, parlo con tutti quelli che vogliono parlare. Mia mamma contentissima di aver parlato con Malika al Castello Sforzesco.
1: Sì.
0: Mamma mia, ma poi lei è gentile, è brava, è elegante, è gentile.
1: Sì. Voglio salutare tua mamma e tuo papà che molto simpatici.
0: Sì. Va bene, ci prendiamo una piccola pausa
2: Pugnare,
0: poi torniamo, ne sentiamo un'altra, poi forse ne suoniamo anche una cosa alla volta.
2: Vedi, dai, esatto, una cosa.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: La canzone Detto Tra Noi dall'album Cicale di Malika Yang, che oggi ci è venuta a trovare al Summer Camp, è un disco dove canti in maniera particolarmente rilassata. Cioè, se tu senti tutto e dici: Madonna, ma quanto è scialla, cioè, in questo momento la tua, o è un'impressione?
1: No, so, cioè, sì, penso che sia giusto, cioè corretto, perché giusto non so. Sì, cioè, è come se ogni cosa avesse una sua forma e non ci sia bisogno di esasperarla, no? Cioè, sono tanto contenta delle parole che ho scritto, che abbiamo scritto con anche gli altri, delle musiche che ci abbiamo messo, di come suona, quindi
0: viene tutto molto naturale.
1: Tutto si muove insieme in modo armonico e quindi non c'è bisogno di strillare.
2: E poi lo stile lo stile, tra l'altro, a 360 gradi. Abbiamo visto adesso il video, c'è una scena in cui tu fai un unboxing di un paio di scarpe perché le scarpe di Malika Yang sono le scarpe più belle del, non so come dire, del mondo discografico, del mondo della musica italiana e non solo. Cioè, hai comunque una cura. Niente, ma mia madre mi dice sempre: mamma, come si veste bene, la Maria lì, come si veste bene. Hai delle scarpe sempre molto stilose, molto ricercate. Vorrei sapere come
0: cosa
2: le scegli,
0: cerchi in una scarpa,
1: allora,
2: ma anche quante ne hai,
1: lunedì.
2: Allora, quante ne hai?
1: Allora, sono sempre nella casa sbagliata. Questo è quando tu cerchi un paio di scarpe, sempre nella casa sbagliata.
0: Scusate, tra l'altro sto notando una certa pandan con lo sgabello.
2: Perché lei sapeva.
1: Poi dimmi che sono una principiante.
0: Niente al caso.
2: Sapevi che c'era lo sgabello rosso.
1: Anche se potrei impazzire perché non è esattamente la stessa punta di rosso, quindi potrei andare fuori di testa e rimanere a guardare solo questi due colori e non parlare più tutto il pomeriggio.
0: No.
1: E come le scelgo? E mi innamoro. È come quando vedi una cosa, una persona bellissima per strada e non puoi non girarti a guardare. Se puoi portarla via, visto che con le persone non si può, con le scarpe sì. E le scarpe che si vedono nel video in particolare me le hanno appena rimandate i signori Casadei, perché sono la copia, che non esiste più, del primo paio di scarpe loro che ho comprato. Pensa a Riccione, dopo, cioè appena

0: prima di una diretta con la Pina e Diego, che ero una pischellina.
1: Ah, ok.
0: E quindi quel paio di scarpe che appunto ho distrutto proprio.
2: Cioè le hai prese per andare in, per, insomma,
0: ero contenta, cioè no, i primi soldi da cantante, certo. Cosa fai? Vai comprarti un paio di scarpe che sono così.
2: Sai che anch'io col mio primo stipendio la prima cosa che ho fatto è comprarmi delle scarpe. Ho preso delle LA Gear,
0: sì, cioè, certo. Tipo,
2: quelle un po' da metallaro alte.
1: Però con c'è la quella cosa della sneakers che magari cacchio, stava un botto, cioè, e poi dice, adesso me la posso permettere.
0: C'è proprio tromba. Sì. Sono andata a comprarmi queste scarpe e quindi recentemente ho chiamato l'Arianna a casa delle, ho detto ti prego
1: le rifatemi.
0: E sono andata a cercare la forma perché anche quella non era più in produzione, non era neanche digitalizzata, e quindi adesso io ho quelle scarpe che ce le ho solo io.
1: La prima volta che ti ho intervistato e che ci siamo conosciuti avevi delle scarpe rosse per feeling better, secondo me avevi delle scarpe rosse ma con un tacco vostra, cioè diverso dai tacchi che tutti pensiamo.
2: Senti, ma perché dici che sono sempre nella casa sbagliata? Perché tu continui a vivere tra Milano e Berlino, giusto?
0: Sì. È un po' di cose anche su
2: Roma. Ovviamente non puoi avere tutti i doppioni.
0: Io ho provato anche a fare un senso, cioè a dare un senso logico, okay. Tipo come mi vesto, cioè come mi vesto a Milano, non mi vesto a Berlino. Ah. E anche semplicemente a Roma ci sono i San Pietrini, quindi non posso lasciare i tacchi a spillo. E invece no, non funziona mai, non c'è modo. Cioè, quel giorno mi sveglio che ho bisogno di piume e le piume naturalmente non sono mai dove pensavi di averle lasciate.
1: È giusto che i San Pietrini, cioè nel senso il suolo della città è determinante anche per la scarpa che uso in quella città.
2: No, ma poi anche piano sarebbe. Berlino e Milano sono entrambe molto piane, no?
0: E allora Milano ha questa cosa terribile che ha il marciapiede che a volte ha dei dislivelli di 3 mm, per cui proprio faccio certi sono
2: sopra,
0: finita per terra in modi vergognosi. Berlino invece c'è questa cosa che in inverno nevica e quindi ghiaccia.
2: Ghiaccia.
0: Io l'anno scorso coraggiosissima sono uscita col tacco a spillo per andare a cena. Holiday on Ice praticamente.
1: A Milano alcuni segni di tacco che ci sono sull'asfalto quando sai quando bolle l'asfalto che diventa morbido, alcune sono firme di Malika.
0: Esatto, con le impronte delle mani perché poi mi sono ribaltata un po', cioè un po' delirio di onnipotenza. Molto bene, stendiamo.
1: Va bene ragazzi, vedo che

0: frase è storica quella, è vero, però
1: a un certo punto non lo so. Non lo so.
2: A un certo punto ho fatto un passo indietro.
1: Comunque
2: è una frase storica, ma non è fatta col casù, quindi c'è un motivo.
0: Ci dicevi che hai un'amica che gira sempre con un casù.
3: Con il casù, sì, la Giulia. Nei momenti più inaspettati tu puoi essere al Quirinale o al karaoke brutto dei cinesi, e lei sguaina il casù
2: come
3: e lo suona.
2: Potremmo diventare dei migliori amici, veramente.
3: Sì.
2: Io, come vedi, qui ne ho tanti.
3: Ma devo dire, sono incantata da questa collezione.
4: Felicissimo di aver fatto tardi al lavoro. Grazie.
5: Sono
4: ragazzi.
5: Tutti così.
2: Bene, molto bene, molto bene.
0: Allora, la produttività del paese è scesa un attimo, ma per una buona causa.
2: Certo.
3: Esatto. Disimbruttire il lunedì, ragazzi. Prendiamoci questo impegno.
0: Allora, senti, qui a Summer Camp c'è un'altra usanza, no? Noi intanto ci piace appunto suonare, poi oggi abbiamo la cantante Vera, facciamo un po' più bella figura, ma c'è l'usanza del mashup,

0: DJ Aladdin realizza dei mashup, sai, spogliando, diciamo, in senso metaforico, ovviamente, la canzone.
1: Lascia le scarpe nel tuo caso, perché
2: lascia
0: le scarpe, lascia la voce e le scarpe della tua canzone, e poi ci sovrappone della musica. Se ti va, sentiamo insieme che cosa è successo con.
1: Può anche non andarti, eh.

0: Perché non ci ho pensato prima, scusa.
1: Dai, nel preconcerto si può mettere
0: sì.
1: Quando
0: no, ma è stupendo, sì, così mi si svegliano le sciure a teatro.
1: che musica c'è prima dei tuoi concerti? La scegli tu? Sai che c'è sempre...
0: Allora, di solito, dato che tutti i musicisti che suonano con me hanno dei loro progetti,
1: ok,
0: a turno uno suona prima e poi mettiamo in diffusione i brani degli altri.
1: Ok.
0: Così facciamo proprio il lavoro cooperativo. Così se riusciamo a vendere una copia ogni tanto è sempre bellissimo.
1: Beh, tra gli artisti con cui hai collaborato c'è Ginevra, questa cantautrice di Torino, e credo anche uno dei suoi collaboratori, che hai uno dei fratelli Fugazza.
0: Certo.
1: E come nasce questa collaborazione? Come vai a fare un po' di scouting, diciamo, tra...
0: Ma allora, dove non arrivo da sola mi faccio consigliare, naturalmente.
1: Okay.
0: No?
1: Okay.
0: E quindi in questo caso, cioè nel caso specifico di Cicale, ma poi nella fattispecie di questa canzone che io amo particolarmente,
1: all'improvviso ci verrà da ridere, sì, anche me.
0: E ho chiesto di lavorare sulla delicatezza, quindi ci siamo trovati con Ginevra e Fugazza, e poi abbiamo continuato con Domenico, con Mimmo, abbiamo smantellato una parte centrale perché ci siamo messi a fare cori uno sopra l'altro, ho pensato ai Beach Boys, alle cose, insomma.
1: Mamma mia.
0: Semplicemente abbiamo fatto le cose in totale modalità antipop, cioè siamo andati in una stanza, abbiamo gemmato e
1: certo.
0: È venuta fuori quella cosa lì che io ho trovato molto bella.
1: Magica.
0: Sì. E Ginevra è stupenda, è stata proprio...
1: Bravissima.
0: Cioè, è proprio un bel incontro, sono molto felice di tutte le
1: anche
0: nuove...
1: Anche con Dovelliana hai collaborato.
0: Sì,
1: no?
0: Altre persone deliziose, capito?
1: Cioè, sì. Ti abbiamo visto salire sul palco del Miami.
2: Certo.
1: Hai adottato anche tu, diciamo, la divisa, la mise.
2: Certo. Sì, che è un foulard.
0: Me lo sono portato da Berlino apposta quel foulard. Aspettavo il giorno in cui avrei potuto usarlo e vedi che l'ho preso nero, sono andata per recuperarlo solo per fare il live con loro.
2: Perché loro hanno la collezione di foulard. Tu
0: certo.
2: Hai la collezione di foulard. Senti, hai già preparato ovviamente il tournée teatri che ti occuperà per tutto novembre, perché
0: esatto.
2: Parti il primo, finisci il 28 se non erro,
0: e iniziamo le prove domani.
2: Okay.
0: Sono molto contenta e siamo pochi perché sono quattro musici più me, quindi
1: okay.
0: Siamo proprio super essenziali di base.
1: Che poi se ci pensi una volta erano quasi tutti tipo i Beatles,
0: sì.
1: Esatto,
0: sì,
1: sempre
0: esatto,
1: in quattro,
0: esatto.
1: Diciamo.
0: No, la cosa interessante è che tutti loro sono molto versatili, cioè che dei bravi possessori dello strumento, ma in tutte le sfumature, quindi dalla cosa super acustica quasi classica fino allo smanettamento di suoni che non esistono
1: sì.
0: In natura. Io che non uso sequenze, niente del genere, questa cosa di cambiare il colore del suono attraverso
1: certo.
0: Un interplay diverso, se va tutto bene viene una figata. Se no tornerò qua a cantare col casino.
2: Guarda, io sono sempre a disposizione. No, ti facevo questa domanda, no? Se avevi già preparato tutto, un po' facendo riferimento al titolo del tuo album che cita Esopo, cioè la favola di Esopo, no? La cicala e la formica.
1: Beh, anche Ether Parisi, però.
2: Anche Ether Parisi, però lì c'è più la formica che lavora tutta l'estate,
1: certo.
2: La cicala che invece canta, e poi perché la formica mette, no? Prende provviste per l'inverno. E poi in inverno la formica mangia, la cicala c'ha fame, la formica gli dice: sì, ma te che hai fatto tutta l'estate?
0: Però la cicala, esatto. Però la mia è una riabilitazione della cicala.
1: Certo.
0: Perché la formica, che cioè, sta lì invece di pensare, che sembra, come si chiama quel personaggio che facevano quando facevano i ticinesi, Aldo, Giovanni e Giacomo,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì.
0: Quello molesto che ti guarda il vicino e ti dice: ma stai facendo niente. Invece la cicala, diciamo, paracrista.
2: Rezzonico,
0: brava.
2: Sì,
0: c'è stato, cioè, la cicala, poverina, si è fatta fino a 17 anni sottoterra. A cercare di costruirsi la sua identità, la sua persona. Poi perde la corazza, esce dalla terra, deve raggiungere l'albero, ma in quel pezzo di strada la possono mangiare i predatori
2: sì.
0: Più grandi, può essere calpestata, riesce a arrivare

0: l'albero, canta, fa l'amore e muore. Sì. Cioè, ma falla cantare sta cicala.
1: No, ma poi guarda, cioè, io guarda, questa favoletta la conosco perché spesso nella vita mi è stato detto: oh, te sei cicala, poi però. Però io dico: ma cioè, uno non può essere un po' cicala, un po' formica, che canti e ti metti via anche qualcosa.
2: Ma poi,
1: non
2: scusate,
1: so.
2: Ma nel caso di Malika, cantare significa lavorare. Esatto. Cioè, quello è, quindi è perfetto.
0: Ma più che ho pensato che tante volte tendiamo tutti a giudicare le cose solo dalla parte che si vede, no?
2: Sì.
0: Dal lustrino, cioè, e si perde un sacco di tempo e un sacco di possibilità a considerare che molto è proprio quello che non si vede, quindi
1: è la cosiddetta superficialità, no?
0: Cioè, sì, giudicare una distrazione, cosa un po'... cioè, quando contemporaneamente vorremmo ricevere una visione più empatica, no? Di quello che siamo, quindi è così, insomma. Poi mi sembrava un titolo che poteva far fare un
1: come
0: sacco di domande.
1: Come mai tutto in minuscolo?
0: Così io sono sempre
2: bello, anche i titoli delle canzoni, anche sì, sulle piattaforme bello, sono in minuscolo, sì.
1: Ci piace. Sì. Senti, bocca al lupo per
0: ma
1: il
0: mi sa,
1: tour.
0: Ok, mi state cacciando, no. Va bene, ok, va bene, ma me ne vado. Okay.
2: No, ma ti veniamo a trovare a teatro il primo novembre, c'è la data zero a Fermo e poi Roma, giro, Firenze, a Milano sarai il 10 novembre agli Arcimboldi, ad esempio, e via fino al 28 novembre. L'ultima data è a Pescara, 28
0: a Pescara.
2: Novembre.
0: Ebbene sì.
1: Grande, grazie mille
0: grazie,
1: per essere
0: grazie,
1: passata.
0: Grazie.
2: Grazie a
3: ciao.
2: Te.
3: Ciao. Summer Camp.
4: Summer Camp è anche su DJ TV. Canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
16: Le uova naturelle.
17: Perché scegliere Genertel?
18: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
19: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura.
1: Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro.
12: Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
17: Vimar, energia positiva.
20: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
21: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
22: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
23: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
22: La più buona, perché mia.
24: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
25: Lo vedo all'alba e al tramonto.
26: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
27: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
26: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,

0: Ascoltalo ora su Audible.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
5: Amore, quanto di anticipo?
4: 0.
5: E di interessi?
4: 0.
5: E quanto ci pensi ancora?
4: 0. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: la stazione delle ferrovie nord della Bovisa, che insomma, certo, da cui puoi prendere il passante, insomma, dai, informazioni di servizio.
1: Ma magari pensavano a questo i ragazzi, sono norvegesi loro, però sì, magari norvegesi. Hanno fatto un weekend a Milano e hanno detto chiamiamoci così.
2: Invece molto apprezzata l'intervista con Malika, è arrivata un'integrazione da parte di questo ascoltatore, sentite.
3: Ciao amici, ha perfettamente ragione Malika, le persone a volte giudicano con quei pochi elementi che hanno, che di solito sono, almeno i primi elementi, superficiali. E aggiungo una cosa da mental coach: noi vediamo negli altri gli elementi che abbiamo già dentro noi stessi. Quindi se io vedo una persona e mi accorgo che quello magari è un bugiardo, vuol dire che io so che cos'è la bugia perché la dico. Se dico che è un invidioso, conosco l'invidia perché io la provo. È un po' uno specchio. Quindi ricordatevi sempre, quando qualcuno dall'esterno giudica, primo, ha pochi elementi per farlo e secondo, sta parlando più di se stesso che di te. Un abbraccio da Francesco, mental coach di Conegliano.
1: Grazie Francesco.
0: Bella, bella. Che era forse Jung che ha detto per primo questa cosa, no? Che le cose che ci danno fastidio degli altri sono in realtà delle cose che abbiamo anche noi. Devo dire che poi chissà, forse anche questo è in se stesso un concetto superficiale, perché per esempio quando tu provi rabbia, che ne so, per il ne dico una casa, il governo israeliano, il genocidio, per dire una cosa un po' leggera, e sei tanto incazzato, allo stesso tempo anche pensi pensando a me stesso nel profondo dico boh, io non mi sento
1: impossibile
0: genocida
1: fare,
0: cioè è una cosa che mi dà fastidio, ma insomma non credo di avere io questa
2: certo
0: caratteristica
2: che...
0: quindi boh, non lo so, forse a volte funziona, a volte no.
2: Una volta c'era l'ora di chimica e adesso c'è l'ora di psicologia, ragazzi. Esatto. Non vi riconosco.
1: Beh,
2: più
1: è bello avere in mental coach comunque all'ascolto.
2: Grazie
4: ciao Summer Camp, un saluto dagli 11 Treccari romagnoli di ritorno dalle Eolie dopo aver scalato le isole di Salina, Vulcano e infine lo Stromboli a vedere la Giara. Torniamo a Riccione, ciao ragazzi.
0: Ciao. Si parla di mare, quindi di panorami incredibili.
1: Beh, parlando di mare, qual è il premio fedeltà della settimana?
0: Ma sai, non tutti hanno la possibilità di andarlo a vedere dal vivo,
1: certo,
0: il mare, queste splendide riprese, no, che vengono girate, commesse, come si dice?
1: Commesse fatte. Sono proprio gli omicidi, mentre le riprese sono
0: anche le ragazze,
1: certo,
0: che lavorano nei negozi.
1: Ah, certo, sì.
0: Vabbè, insomma, ci sono dei registi che immortalarono il mare in tutte le sue sfumature in giro per il mondo e che poi hanno creato un festival dove tutti questi film, a volte lunghi, a volte medi, a volte corti,
1: sì,
0: no? Il cosiddetto, sai che si parla tanto del cortometraggio, ma pochissimo del mediometraggio.
1: O corto lungo, non c'è mai la via di mezzo, non si capisce perché.
0: Poi, mondo polarizzato.
1: Da quando un corto diventa lungo o un lungo è da considerarsi corto? Non si capisce qual è il limite.
0: Di genere. Comunque, se volete anche quest'anno vincere i biglietti per l'Ocean Film Festival 2026, prenotatevi al 347-342-5220. E molti diranno, vabbè, ma dov'è? È lì, su da voi a Milano?
1: No,
0: facile.
1: È
0: in tutta Italia.
1: Certo,
0: in tutta Italia, ovviamente, a volte nella stessa serata, cioè, che ne so, Torino, Chieti e Roma, per dirne tre.
1: Esatto, sono tante le pellicole. Voglio segnalare The Granny Gromets, è un documentario di 9 minuti su delle signore australiane, un gruppo di signore
0: Granny,
1: amiche che arrivano fino agli 80 anni, che imparano a fare surf comunque da anziane, bodyboard, che è quello, diciamo, il surf però quello che si fa da sdraiati con la tavola un po' più piccola, insomma,
0: sì, senza tirarsi
1: sembra
0: su,
1: più facile ma poi in realtà non
0: comunque,
1: è proprio facilissimo,
0: insomma.
5: Raga, non posso urlare, settembre è passato, ma la canzone delle bambole di mezza possiamo metterla lo stesso, che è stupenda.
0: Guarda, chi è ti sarà ecco dato, come dicevo una mamma. Perché infatti poi sta bene anche durante l'ottobrata questa canzone, no?

0: Prima le ottobrate italiane.
1: Giusto.
2: Ciao Summer Camp, sono Olivia. Ieri è il mio compleanno, ho fatto 9 anni, un bacione. Bella! Ciao!
3: Ciao Olivia, tanti auguri, e poi l'anno prossimo doppia cifra, sono 10.
4: E come hai festeggiato? Qui sento ancora l'aria di festa, di party,
1: champagne,
4: nella tua voce.
1: Qualcosa del genere,
3: champagne,
1: dai, no,
3: il mare, chi lo sa.
4: Magari le stesse cose di cui ci parlava Malika prima, no? Una bella margherita Frozen.
1: Sì, ma no, di Frozen per i bambini c'è solo il film, dai, vedi.

0: Festival The World Tour Italia 2026. Premio
1: Fedeltà. Aspetta, aspetta, ho capito bene. Andrea, che è quello che vince il premio Fedeltà di oggi, è il papà di Olivia che abbiamo appena ascoltato con un messaggio vocale? Ho capito bene?
2: Sono io,
3: ciao,
2: ragazzi.
3: Sei tu!
2: Ciao
3: Andrea!
2: Sono ciao, il papà di Olly.
1: Ma grande! Come è andata la festa
2: che
1: ieri?
2: Che bello sentirvi. Ma sì, bene. È sempre un lavoro per noi, però
1: no, certo.
2: Lei è divertita, ci siamo divertiti, alla fine mi sono divertito anch'io a fare bordello con i bambini. Nove anni per la precisione.
4: Infatti, certo. Sì. Poi tra l'altro tu, se leggo bene, hai una gelateria, quindi... quale location migliore per festeggiare un compleanno di 9 anni?
2: Esatto. Però sì, si sono divertiti, mangiato gelato, fatto festa, aperto regali. Ho qua Lolli che freme da farvi gli auguri, per chiedervi di salutarvi e sentire gli auguri da voi.
1: Auguri Olivia! Ciao Olli!
4: Ciao Olli!
1: Senti come carica ancora. Qual è il gusto che ti è piaciuto di più di gelato?
5: Cremino!
1: Quale?
6: Cremino?
2: Cremino è un nostro gusto di punta, è una nocciola. Il vecchio, l'abbiamo riprodotto, il vecchio cremino, sai, il cioccolatino?
4: Sì, certo, sì.
2: Esatto.
1: E quindi nocciola, ma anche un po' fior di lattino, un zic.
2: No? Sopra nocciola con uno strato di crema di nocciole, una sorta di Nutella. Noi non ci piace chiamarla Nutella, perché è una crema di nocciole. Da questa sensazione mischiandola di
4: ma se hai una di quelle gelaterie con i gusti tutti pazzi, che però molto spesso sono buonissimi.
1: Io pensa che avevo capito cumino.
2: No, gelato
1: al cumino.
2: Sarebbe un po' impegnativo da mangiare.
1: Un po' troppo.
2: Ne facciamo particolari, però creiamo eventi apposta per questi gusti un po' particolari.
4: Ok.
2: Adesso, per esempio, c'è lime peperosa.
4: Lime peperosa, buono.

0: abbiamo fatto il cioccolato fondente con liquirizia e aglio fermentato. Era una bomba, ragazzi.
1: Urca!
0: Una bomba.
2: E poi l'importante è mangiarlo tutti, no?
0: Sai mangiarlo tutti. Sì. Diciamo che quei gusti lì si mangiano, ma si assaggiano.
1: Ma lo fermentate voi l'aglio?
0: No, va bene che siamo artigianali, va bene tutto, ma c'è un lavoro dietro.
1: Certo.
0: Ero documentato un po', ma c'è un lavoraccio dietro, per cui lasciamo ognuno il suo.
1: Ma immagino anche di ricerca ci sia un lavoro intenso per trovare tutti questi.
0: Guarda, ieri il mio socio è andato in Piemonte appunto perché selezioniamo. Vabbè, non vi sto a dire, sulla nostra pagina si vede la stories, però si vede che siamo andati proprio a fare la selezione di nocciole. Adesso è il periodo di raccolta, iniziano a raccogliere. Quindi selezioniamo inizio stagione, vengono messe in delle celle che tengono a temperatura costante, per cui tutto l'anno ci producono la nostra nocciola.
1: Wow, io sono un grande fan e ho capito che siete una gelateria serissima.
3: E diciamola sta pagina di Instagram, che così almeno tutti possono vedere la story.
0: Vai, gelateria Ottavo Senso.
1: Ottavo Senso! Bello.
3: Quindi oltre
1: tutto. Cioè,
3: perché aspetta, perché
0: sì, c'è una storia dietro, raga, che se ve la raccontassi. Però non riguarda tanti sensi, però logicamente l'abbiamo collegata al senso di mangiare un qualcosa di buono.
1: Allora, Sesto senso, vedi la gente morta, ce l'ha insegnato il film. Settimo senso, non so.
0: Si scoprirà. L'ottavo senso siamo noi.
1: Ok, sì. Vedi il gelato là.
3: Come l'ottava meraviglia.
0: Bravo. I collegamenti sono facili.
3: Vai. Andiamo tutti a vedere, ragazzi, la story. E ti regaliamo i biglietti per l'Ocean Film Festival. Grandi. 2026. La data più comoda per te. Forse il Modrone è sempre Milano, no?
0: Milano. Sì, sempre in provincia di Milano.
3: Poi se vuoi andare a Rovereto, a Sesto Fiorentino, noi ci organizziamo. Sicura,
0: non lo dite così forte che mia moglie vi sta ascoltando alla radio. Poi
3: no, che magari approfitti a fare una gita.
1: Se
3: non
1: vai
3: so.
1: A Sesto Fiorentino, torni con il gelato alla finocchiona. Potrebbe essere un'idea.
3: No, pensavo con una bella camicia, no?
0: Ve lo dedico.
1: Esatto. La camicia, perché una volta bagatta mi fa: bella sta camicia, l'hai presa a Sesto Fiorentino. Quindi lo colleghiamo sempre a questo. Saluta Lidia, ancora auguri.
0: Grazie, ragazzi.
3: Ciao, ciao.

0: Sì, è Robertino.
1: Era un progetto parallelo di Robert Plant di metà anni 80, anche se le sonorità sono molto più blues, insomma, sì, anni 50, e lui invece che la sua solita criniera, insomma, che poi è stata imitata, no? Sai, il giubbottino, jeans smanicato, pantalone un po' a zampa, insomma, sono mille cantanti che sono identici, e lo continuo a ripetere, continuano ad arrivare cloni. In questa fase, diciamo, artistica, aveva un po' più la banana, un po' più...
0: Sì,
1: un
0: era
1: po'
0: bello
1: più
0: cotonato, era cotonato.
1: E
0: sopra,
1: sembra, paradossalmente sembra un po' John Lennon, non di voce, ma da vedere. Sì.
2: Ciao ragazzi, anche noi siamo di ritorno dalla Sicilia, da un matrimonio. Siamo io, Gaia, Fiammetta, Katia e Martina. E se ci fate gli auguri a Marco e Valentina, grazie.
1: Ragazzi,
0: no, Marco e Valentina, viva gli sposi.
1: Il matrimonio era ieri e magari con la coda lunga.
0: Magari
1: diciamo
0: la risacca del matrimonio, che magari era sabato,
1: infatti,
0: e ancora oggi di lunedì.
1: È giusto, insomma, fare festa, certo, in maniera più dura possibile.
0: Sì,
1: insomma,
0: perché no? Abbassa il cortisolo.
1: Abbassa il cortisolo,
0: per quello, esatto.
1: Questa sera.

0: dei ragazzi che fanno delle melodie così dolci e angeliche possono essere delle persone cattive? Secondo me è impossibile. Cioè non li conosco, ma so che sono dei bravi ragazzi.
1: Anche secondo me, sì.
0: Comunque io l'ho chiamata erroneamente Santeria Social Club, è perché così si chiamava all'inizio, ma ora è conosciuta come Santeria Toscana
2: 31.
0: No, prima 31, che poi andate 31, da un'altra parte, no, infatti, ma Nicky aveva detto che c'era il concerto dei Lemon Twigs.
2: No, poi alla Santeria Toscana come ci si diverte.
1: Santeria Toscana, mi raccomando di portare gli scherzi e le battute, perché sì, sennò non vi fanno entrare.
0: Beh, sicuramente ci sarà la finocchiona.

0: certo, ovviamente.
1: Ovviamente. E il gelato alla finocchiona.
0: È tutto, buona serata, Summer Camp torna domani.
1: Ciao, domani.
2: Ciao. Summer Camp
3: Radio. DJ
4: One Nation One Station.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità non portafatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
11: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
9: E questo?
3: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
6: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fun Business.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini.
7: In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
20: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
21: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
20: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
22: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
20: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4!

0: visto?
1: Molto.
0: Proprio. Come si balla? Cos'era questa, tu che sei più tecnica? Come si balla?
2: Sì, un reggaeton.
1: Sì, un reggaeton.
0: Ah, è reggaeton, non è altre cose.
1: Però la puoi ballare anche su salsa, secondo me. La remixi su una salsa.
0: Hai capito, Fra? La puoi ballare.
2: Con la salsa.
0: Ma sì, la puoi ballare con la salsa. Ci butti lì un po' di quello che viene fuori. E viene fuori comunque una bella canzone. Per divertirsi, mettiamola così. E per divertirvi, speriamo almeno farvi compagnia. C'è Gazzology.
3: Gazzology.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: Non lasceremo niente di intentato.

0: Eccolo, anzi, eccoci il suono di Gazzology live in diretta su Radio DJ anche questo pomeriggio 16.06, si parte, è lunedì, è il 5 di ottobre, ve lo ricordiamo, metti che qualcuno si è perso dei pezzi nel corso di questa giornata e noi siamo qui pronti nel tentativo di farvi compagnia. Piacere, io sono Gianluca Gazzoli e all'interno del gruppo di lavoro, mi piace chiamarlo gruppo di lavoro, l'ho sentito che una volta qualcuno l'ha detto, DJ Camita, forse DJ Camitalia o qualche altro programma in radio, sì. Ho detto voglio usarlo anch'io un giorno, perché comunque siamo alla fine a un gruppo di il team è il team fa sempre se col team fai la call, che fai la Zoom,
1: esatto,
0: che fai il,
1: esatto.
0: Ok, col gruppo di lavoro
1: fai, mandi il fax,
0: non lo so, fai quello okay. Che facciamo noi, ciao Frapaga in quel della regia, ciao Lisa Cyber, ma prima ancora voce al popolo che al 347 342 5220 si è già fatto sentire su quanto detto poco fa, cioè sulla canzone Agua di Maluma e Shakira. Cosa dice?
2: Eli, ti devo correggere, aia. È un merengue.
0: Come hai fatto a confonderti? Ma poi ovvio,
1: portatemi a ballare il
0: merengue.
1: Ragazzi,
0: ma voi poi dovete sapere, c'è la programmazione musicale, l'ufficio musica di Radio DJ non fa niente a caso. No. Questo è l'orario delle merengue, cioè perfetto cioè l'orario è orario di merengue. Questo ora alle 16
3: già.
0: Si fa merengue,
3: compagni
0: no?
3: Di merengue.
0: Compagni di merengue, certo. Capito? È quell'ora
1: anche
0: lì.
1: Che gruppo di lavoro.
0: È perfetto. Compagni dato scusatemi è venuta, dato che ogni tanto parliamo che siamo anche all'orario di, diciamo, di il nostro competitor, scherzando, diciamo, sì. Che sono i programmi di Bim Bum Bam, quelli dei cartoni animati, eccetera, eccetera. Ve lo ricordate? Yogi salsa
1: la
0: e merengue. Davvero?
1: Cioè,
3: stavo cantando
0: fuori onda? Sì, pensa Yogi. Che cervello deviato. Ma l'abbiamo visto in quanti? Yogi salsa e merengue. Era la sigla di Cristina D'Avena di salsa e merengue, di un cartone animato di Yogi.
3: Bellissimo.
0: Yogi, bambini di oggi sanno, lo vedono ancora?
3: Questo non lo so. Dimmelo.
0: Dovrei dirtelo io e io ti dico non penso, almeno non a casa mia, però se compare comunque fa ridere lo stesso, è trasversale, quella cosa lì funziona. Ciao a tutti, buon pomeriggio, il numero ve l'abbiamo già ricordato, ma cosa ve lo ricordiamo a fare? Stanno già arrivando un sacco di messaggi, ma soprattutto un sacco di entusiasmo. È il lunedì dopo la DJ Ten.
1: Possiamo farti un applauso?
0: No, assolutamente no. Io volevo fare un applauso a Fra che ha fatto la sua prima DJ Ten da lavoratore. Io non ti ho visto però.
3: Ma come hai fatto a non vedere?
0: Io non ti ho visto.
3: Io non ho visto te, ma eravate
0: tutti
3: vestiti
0: tu
3: al
0: stavi?
3: Chilometro 7.
0: Allora, tu hai messo musica, hai fatto un DJ set.
3: Sì,
0: DJ set al chilometro 7.
3: Eh
0: no, al chilometro 7 io andavo

0: troppo forte.
1: Io ero focalizzato, ero tutto focus, era tutto focalizzato.
2: Ero lì.
1: Al settimo stavo un po' cedendo, ragazzi. Okay. Cioè,
3: al settimo hai incontrato Tony?
1: Al settimo mi sono riposato, come diceva qualcun altro. No, allora apriamo e chiudiamo parentesi. Sì. Intanto, com'è andata fra mettere la musica?
2: Molto
1: che effetto
2: bene,
1: gli ha fatto?
2: È stato strano. Perché? Vuoi una considerazione?
1: Considerazione tecnica da DJ durante la DJ set?
2: È un DJ set al contrario. Perché, cioè? Allora, intanto la DJ set parte.

0: Cos'è stata la prima cosa che hai messo?
1: Ho messo All the Small Things.
0: Bellissimo.
1: Devi partire fortissimo, perché certo, arrivano quelli più veloci.
0: E arrivano già carichi da 7 km.
1: Esatto. E poi dopo man mano scendi, quindi fai questo.
0: Però il tuo lavoro è stato fondamentale.
1: Sì.
0: Il tuo, come tutti quelli di coloro, insomma, che hanno contribuito, come sempre dice te, perché quando corri e sei lì, è qualcosa di ma vabbè, adesso magari stanno già arrivando anche dei racconti, qualcuno le ha già chiaramente l'ha già raccontato anche oggi.
2: Tu hai fatto miglior tempo di
0: ragazzi,
2: sempre.
0: Personalmente sì, io sono davvero grato alla DJ Ten, perché è lì che accadono le cose magiche, è un tempo che mai avrei creduto nella vita. Intanto saluto tutti gli ascoltatori, che io penso di dire le cose così, ma si ricordano tutto tutti, e quindi mi hanno chiesto tutti: ma allora lo farai? Sei riuscito a stare sotto i 47? Ho fatto, sei pronta?
2: Vai.
0: 45 e 12,
2: mamma,
0: te lo giuro.
2: Mia.
0: No,
2: ma
0: no, no, assolutamente no, no, dai, che sembra una roba, però è perché è stata una cosa collettiva.
2: Okay.
0: Ma sì, perché poi eravamo lì, c'era la festa, cioè la DJ Ten fai sempre qualcosa in più, perché
2: certo,
0: c'è un'energia particolare.
2: Ma
0: e alla
2: tu
0: fine
2: il 47 l'hai detto pensando,
0: allora,
2: di poterci
0: intanto
2: arrivare,
0: grande lezione di vita. Io di solito non le dico mai le cose, invece dichiarare pubblicamente un obiettivo, ve lo consiglio,
2: ti aiuta
0: perché ti mette nella condizione di dire ok, adesso non posso più fare brutta figura, devo riuscire, e ti dà
2: okay,
0: uno stimolo in più per non mollare.
2: Sì.
0: E anche per manifestare, che io ci credo molto a questa cosa del manifestare l'obiettivo. E poi perché mi guardi
2: no,
0: così?
2: No, perché io sono un grande fan del manifesting.
0: Il manifesting
2: è tutto.
0: E in più, se hai attorno un sacco di persone che ti incitano, come tutti ci
2: certo,
0: si incitava a vicenda, quella cosa lì aiuta, no? Quindi è stato bello, al di là del risultato, l'importante era farla, divertirsi come è sempre stato, e tornare a casa soddisfatti.

0: Posso dire che anche questa durante la DJ Ten, cioè mentre stai correndo, magari arrivi al sesto, settimo chilometro dove c'era Fra, questa ti dà comunque un piccolo boost. Beh, ma la musica mi sembra, adesso non vorrei andare nel tecnicismo, ci sono grandi appassionati di corsa e gente che corre poi sul serio, è doping, cioè in alcune, sì, in alcune discipline, credo che in tutte le gare ufficiali tu non possa neanche metterti gli auricolari e ascoltare, forse solo Radio DJ, tu puoi ascoltare solo Radio DJ, anche alla maratona di New York puoi ascoltare solo Radio DJ. In tanti, vabbè, un po' di messaggi che arrivano sull'esperienza di ieri e della DJ Ten, tante vostre cose.
1: Buonasera, ragazzi.
0: Buonasera.
1: Sì, ma la tua faccia.
0: Quale?
1: Quando ti hanno fatto cadere nella partenza il cellulare.
2: Lo sapevo.
0: Beh, ragazzi.
1: Sì, hai una faccia incredibile.
0: Ma no, ero preoccupato. Saluto Lalle Patitucci, perché in quel momento, sai, il momento della griglia di partenza, eravamo tutti lì concitati. E Lale, dopo che aveva stavamo facendo una foto d'insieme, infatti ieri gli ho mandato il video di quel momento, è passata e mi ha preso dentro il telefono senza farlo apposta ed è volato
2: ed è caduto il telefono.
0: Poteva finire

0: veramente in tragedia, cioè una famiglia perché... sotto un ponte, perché poi io non avrei più potuto lavorare, capito? Tutte quelle cose che si fanno col telefono.
1: Non potevi segnarti il tempo quindi non potevi oggettivamente capire.
0: Ma sai che quello è stato il mio grande cruccio alla fine? Che io sono arrivato e non tanto il telefono, non ero riuscito a fermare il tempo in tempo e quindi stava andando avanti, poi sono riuscito a recuperarlo lo stesso. Però insomma sono cose che accadono.
1: E Tony F?
0: No, allora Tony, vabbè, l'hanno visto tutti, credo. È stato bello, cioè, come sempre a DJ Ten chiama anche tanti amici di mondi anche diversi, di altri sport. Io ad esempio avevo la pressione di avere il numero di Massimo Ambrosini, che di solito ce l'ha lui il 23, infatti mi aveva mandato un messaggio prima, sentivo questa eredità importante perché lui corre a una velocità senza senso, quindi secondo me ha aiutato. Però c'era Filippo Magnini, che va veloce anche fuori dall'acqua. Spoiler, un atleta è sempre un atleta, anche se sulla corsa poi comunque è diverso, insomma, ha iniziato da poco in realtà a correre. E c'è stato Tony F, visto che anche la radio ovviamente ha fatto un post, perché è stata la sua prima corsa da 10 km. Per chi conoscesse il personaggio, avesse seguito nell'ultimo periodo, diciamo, Tony sta rinascendo in qualche modo. Ha deciso di buttarsi totalmente sullo sport. Ne sta facendo tanto, si allena tutti i giorni, prova a raccontarlo anche a modo suo. È chiaramente un personaggio divisivo, no? Lo vedi anche poi dai commenti che ci sono stati magari negli ultimi giorni. Però devo dire, insomma, ieri è stato un grande. Se le corse è andato come un treno, io sono riuscito ad andare anche a quella velocità perché a un certo punto abbiamo corso insieme con tutto il gruppo, c'era Manuel, c'erano altri amici, no? Però quella cosa dell'essere in gruppo, e lui poi è andato, lui credo che abbia fatto 44 qualcosa, no?
1: Che è tanta
0: roba. Però devo dire che la cosa bella è che alla fine lui sta utilizzando lo sport, la corsa in questo caso, per riscattare alcune cose della sua vita, cioè l'ha detto anche lui, piuttosto che fare delle cose che facevo prima e che non vanno bene, mi alzo e vado a correre. E lo sta facendo, sta provando anche a suo modo a lanciare dei messaggi positivi, quindi mi sembra anche una cosa bella che abbia corso con noi, con tutta la radio.
1: Io non l'ho fatta
0: ieri
1: quest'anno perché c'era già Tony. Hai
0: ragione.
1: Prossimo.
0: No, pensavo che tu facessi il contrario, adesso tu fai quello che faceva Tony qualche tempo fa.
1: Così.
0: Però è un trend, devo dire, tra tanti rapper, che a un certo punto c'è Wiz Khalifa, che se lo seguite sui social da qualche mese, forse anche un po' di più, è impazzito, cioè corre come un pazzo, ha un fisico super.
1: Ma in generale è un trend, nel senso che lo stile di vita sano sta diventando.
0: Ma per una volta, di solito di tutti i trend sono la maggior parte, l'80% delle cagate. Una volta che è comunque una cosa salutare, cioè è vero che a volte si esagera sempre comunque, però mi sembra comunque una cosa positiva, ed è bello che abbia scelto anche la DJ Ten per fare i suoi primi 10 km. Grande Tony. Alla fine mi ha fatto fare anche il video con lui in cui dice: chi non corre è un infame. E io non

0: Elisa su Radio DJ 16:20. Vabbè, al di là dei vari messaggi ancora che arrivano sulla DJ 10 di ieri, su quella del domani, Eli, molti ti vogliono vedere prima o poi la DJ 10. Cioè adesso Fra ha fatto la sua prima la DJ 10.
1: Tu se vuoi. Ma non ha ancora.
0: Vabbè, ma tu vieni a fare salse merenghe.
1: Io sono venuta.
0: È vero,
1: ho partecipato.
0: Dico, alla festa collettiva.
1: Alla festa collettiva. Ho tenuto i vostri zainetti. Tutto.
0: No, beh, ma molti apprezzano anche il fatto, appunto, come dicevamo prima, che Tony F stia utilizzando, insomma, quel suo profilo, tra l'altro Tonico Canzero,
1: sì,
0: anche quella abbastanza una genialata, dove può buttare dentro tutti, diciamo, tutti i contenuti legati allo sport, stia utilizzando lo sport per riscattare alcune cose. A voi mai è capitato? Adesso volevo chiederlo anche agli ascoltatori, cioè, perché ci sono alcuni sport, quando uno inizia a farlo in modo quasi ossessivo, spesso si arriva magari da un trauma precedente, ci si butta sullo sport. Ci sono dei meme che vedo online spesso di amici che hanno palestre e che dicono, non so se hai visto questi meme dove c'è un ragazzo che viene frienzonato da una ragazza, cioè vuol dire che viene
1: lasciato,
0: che viene scaricato, rifiutato da una ragazza, e quello della palestra che gli dice: dai. Amico, vieni okay. qui, ti aspetto. Perché molti sono quelli che hanno delle delusioni da qualche parte, utilizzano lo sport per riprendersi. Non so se vi è mai capitato di usare uno sport come terapia. E quale sport in questione, su quale vi siete buttati? Eli, ti guardo, ma potrei tranquillamente guardare da un'altra parte.
1: No, però per esempio il ballo per me
0: è stato terapeutico. Il ballo va bene,
1: è
0: va
1: stato
0: bene.
1: Un bel
0: terapeutico?
1: È quasi terapeutico, sì.
0: Sì,
1: venivo, cioè comunque il periodo del liceo.
0: Ah. Quando venivi bullizzata?
1: No,
0: scusa. Vabbè,
1: però insomma, non mi è piaciuto come
0: non l'hai vissuto
1: come
0: bene.
1: E il uscendo dal liceo, quindi con l'università, sono riuscita ad iscrivermi a ballo e devo dire che mi ha aiutato tantissimo.
0: Vedi, poi uno trova un appiglio in quella cosa lì, no? Frate, è capitato?
2: Beh, come vedi, sì, no? Vedi che faccio il mio sport dopo i miei traumi.
0: La musica, nel tuo caso la musica anche, no?
2: Sicuramente lo sport.
0: Vabbè, però ci sono anche dei casi degli sport. A proposito di traumi, il protagonista o la protagonista del video di questa canzone, che potete vederlo anche credo su DJTV, ha subito un trauma. C'è la storia del tatuaggio, il tradimento, una delle canzoni più belle degli anni 2000.

0: ce la faccio. Non ce la faccio.
1: Oh, brividi. Mi sono venuti i brividi.
0: Troppa emozione questa canzone. In the calling, wherever you will go. Vabbè, dai, non so se è bella perché a noi piaceva in quei primi 2000.
2: Non so, no,
0: bella,
2: quante volte.
0: È bella, bella. Sì, no, sì, cioè, se uno bello l'ascolta oggi per la prima volta, è bella sta sì canzone.
2: Non
0: no
2: so quante volte avrò visto quel video.
0: Ma tantissime. Video, e nel video non c'è mica lei che viene tra, lei che si fa il tatuaggio. Del
2: no, io mi ricordo lui.
0: Beh, lui era figo. Lui era figo.
2: Lo guardavo per quello.
0: Lui era figo, sì. E non so perché era un po' il periodo di Nick Carter dei Backstreet Boys.
2: Sì,
0: quel biondo lì col caschetto
2: biondo
0: che sta tornando un po' adesso.
3: Jesse McCartney.
0: Ah, Jesse McCartney
3: wow
0: è dopo, però.
2: Sì, già dopo.
0: Era già dopo, era già dopo. Jesse McCartney ogni tanto mi esce. Non è invecchiato benissimo.
3: No,
0: non lo so. No,
2: vabbè,
0: nel senso. Beh,
2: io
0: buono.
2: Voglio ricordarlo,
0: buono.
2: Esatto.
0: Bene, okay,
2: così come
0: okay
2: me lo ricorda okay ai tempi di Because You Live.
0: Però, cose. Scusatemi, c'ho un po' di residui di canzoni di Natale di Radio. Devo sfruttare quel poco che ho imparato.
2: Grazie,
0: ma quel tanto che mi ha insegnato Paola Folli poco fa. Perché oggi è il giorno, stiamo registrando.
2: No,
0: se sentite un po' di fresco, non è l'aria condizionata, ma è la registrazione della canzone di Natale di Radio DJ. Io ogni volta quando la registro oggi penso a quando l'hanno pensata quest'estate. Che devi essere già mentalmente proiettato, no? Diventa complicato. Allora, sono arrivati tanti traumi superati grazie allo sport. Ne sentiamo uno, poi gli altri li recuperiamo dopo.
2: Sì, che in realtà sì non è superato.
0: Ah, questa no? Sentiamo.
4: Magari ecco fosse venuta voglia di palestra. Io quando venivo lasciata mi veniva voglia di panzotti in salsa di noce proprio.
0: Hai ragione. Vabbè.
3: Geolocalizzata in un attimo.
0: È normale, sì, perché cioè prima apri il frigo, secondo me. La prima cosa
2: sì
0: è quando sei presa male,
2: sì,
0: ma io anche apri il comfort
2: sì
0: food.
2: E poi,
0: sì,
2: poi ti viene magari
0: poi
2: voglia.
0: Dici no,
2: no.
0: Adesso
2: mi metto sotto.
0: No, prima un'altra vasca di gelato,
2: sì,
0: un altro piatto,
2: piatto di
0: e
2: trote.
0: Poi dopo ci pensiamo, anzi ci pensiamo tra pochissimo con alcune vostre storie su DJ.
5: Resta dove sei, su Radio DJ, se puoi ridere ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori gazzologi.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl vale davvero.
9: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
10: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
11: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
12: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: La fattura è pronta?
1: Sì, quadra.
0: E quel pagamento?
1: Quadra, anche quello.
0: I dati del nuovo cliente?
1: Tutto quadra, capo.
2: Quadra è la soluzione web di sistemi per piccole imprese e partite IVA. Emetti fatture, gestisci clienti, incassi e pagamenti. I dati sono protetti sul cloud sistemi con backup garantito e assistenza diretta.
0: E domani che siamo fuori tutto il giorno?
1: Quadra, anche lì, uso l'app.
3: www.quadrasistemi.com, il futuro digitale del tuo lavoro. Con sistemi Quadra.
4: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
5: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
4: Scontata!
6: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
4: Più scontata!
7: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
15: Scudo, dai! Non ci stiamo mica lasciando!
17: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
18: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
19: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
18: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
18: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Man, Peggy Goo su Radio DJ alle 16.36, sempre Gazzology, meglio conosciuta questa canzone come Adighi Dang Dang Dang Dang, Adighi Dang Dang Dang Dang. Noi siamo qui pronti per farvi compagnia, ma anche immersi e sommersi un po' da tutti i vostri messaggi legati alle vostre anche storie personali, perché parlavamo di sport, siamo partiti da lontano, cioè siamo partiti da DJ Ten di ieri, insomma da come sono andate le cose, da Tony F che ha corso con noi, che ha usato anche, che sta usando in questo momento, insomma, un'ossessione un po' per lo sport, anche per riscattare alcune cose della sua vita e anche lanciare, provare a suo modo a tirare tirare fuori anche dei messaggi positivi. E da lì ci sono venuti in mente tutti quei casi, tutte quelle volte nella vita in cui qualcuno ha utilizzato, diciamo, lo sport, magari sarà capitato anche a voi di buttarvi dopo un trauma, dopo una delusione, dopo qualcosa, su uno sport, no? Sono arrivate tante storie diverse, assolutamente. Il rugby, dicono, è super terapeutico, soprattutto sfogante. La moto, dice Fede, invece è terapeutica. E poi non è che bisogna per forza andare in giro, fare chissà che cosa. C'è una storia molto bella che è quella di Gerardina. Ciao Gerardina, come stai?
1: Ciao Gianluca, eccoti. Bene, grazie.
0: Tutto bene, tutto a posto?
1: Sì, tutto ok, tutto ok.
0: Scusami, oggi l'hai fatto il workout o devi ancora farlo?
1: Sì, oggi è lunedì, ho fatto stamattina alle 6.
0: Grande, ma wow. Questa cosa ha letteralmente cambiato la tua vita, quindi, in qualche modo?
1: Sì, perché mi ha permesso di allenarmi, di mantenere una certa costanza, perché poi a quell'ora che impegno vuoi avere? Nessuno ti chiama, nessuno ti disturba.
0: Allora, facciamo un passo indietro. È il periodo della pandemia, un po', quando inizi questa attività?
1: Sì, subito dopo la pandemia, con la nascita del mio bambino, quindi okay. Avevo la necessità di rimettermi in forma, sì. Ma ovviamente gestendolo quasi da sola non riuscivo ad andare in palestra e a togliere ulteriore tempo oltre quello del lavoro.
0: Sì, che questo è a volte un grande ostacolo, no? Per molte persone diventa, insomma, un blocco, no? Dicendo non riesco ad andare a palestra, non faccio niente. Ma invece cosa succede nella tua vita?
1: Così per caso ho conosciuto, mi sono imbattuta in questa applicazione e mi ha permesso di avere quindi una certa costanza, perché mi alleno nei giorni dispari alle 6 del mattino,
0: sì.
1: E sono entrata in una routine dalla quale non riesco a fare a meno, perché la comodità dell'app è che anche quando sono fuori per lavoro non ho bisogno di molto se non un paio di scarpette, e quindi
0: e ti ci metti e lo fai praticamente quasi tutti i giorni, un giorno sì un giorno no.
1: Sì, i dispari al mattino. Beh, tutto il picco di cortisolo.
0: Esatto, e poi lo sfrutti tutta la giornata partendo con una marcia in più. Quindi in qualche modo è diventata una tua fissa a tutti gli effetti, e riesci a farlo. Anche perché poi in quel periodo lì sono uscite fuori, diciamo, tante app e tante situazioni. Ma come funziona? Gli allenamenti ti cambiano ogni giorno?

0: Sì, allora ci sono dei programmi di allenamento che durano 12 settimane, si sceglie la tipologia che può essere braccia e gambe piuttosto che addominali e spalle, boh, non so,
1: sì.
0: Oppure energy che è un vero e proprio workout tipo aerobica, e dura 12 settimane e ogni giorno è, diciamo, una durata diversa, si imposta il tempo, il mio è 30 minuti.
1: Sì.
0: E c'è anche un monte di calorie che si possono bruciare.
1: Beh,
0: ma 250 a 300.
1: Non male, cosa fai? Un'oretta praticamente? Tre quarti
0: 30
1: d'ora?
0: Minuti.
1: Ah, 30, scusami,
0: sì,
1: non avevo
0: che
1: capito.
0: Poi ma può essere 25-35, però
1: è quello, cioè non è importante, sì. Cioè importante devi riuscire
2: farlo.
1: A fare quello che ti fa mantenere una costanza, sì. in qualche modo, no? Perché quella poi è la cosa difficile. Beh, intanto Gerardina sta puntando a Los Angeles 2028, possiamo sì. dirlo, le Olimpiadi, perché comunque sei partita così per gioco, ma alla fine sta diventando tosta.
0: Sì.
1: Quando non c'hai voglia, cosa ti dici in testa?
0: No, la motivazione.
1: Mamma mia, che mentalità.
0: No, a parte che mi sento in colpa.
1: Vabbè.
0: E poi alla fine devo dire, per quanto sia uno strumento semplicissimo, quasi banale, io il mio fisico è cambiato tantissimo.
1: Quello ti ha dato un po' soddisfazione, quindi ti ha motivato.
0: È quella la grande motivazione.
1: Bene.
0: Quando mi guardo allo specchio non voglio retrocedere neanche di un millimetro.
1: Brava, che mentalità, che mindset, come direbbe Michael Pirozzi. Gerardina, grazie mille per avercelo raccontato. Allora, salutaci il bimbo che era piccolo, adesso un po' meno piccolo. Piccolo, ma sarà piccolo comunque. Quanto
0: sì,
1: ha?
0: Sei anni.
1: Anche lui fa il workout al mattino, no?
0: Sì.
1: Dorme.
0: Quando, ecco, perché alle 6? Perché se per sbaglio si sveglia e io mi sto allenando, mi impedisce perché si vede alle gambe.
1: Capisco. Va bene, Gerardina, buona giornata. Allora, buon rientro.
0: Ciao, Gianluca.
1: Ciao.

0: molto Bini questa canzone, Super Lonely su Radio DJ alle 16.45. Bini è il nome chiaramente dell'artista, no? che avete sentito. Sempre Gazzologi, dicevamo, su Radio DJ al 347-342-5220. Molti ascoltatori volevano il nome dell'app, della scolatrice, però non è importante il nome dell'app, è importante il vostro mindset, come dicevo. Sì, perché c'è app, ce ne sono tante, adesso non lo sappiamo, mi sa.
1: No, non sappiamo il nome dell'app.
0: L'app è scusami, quella era, ti ricordi la nostra rubrica di qualche anno fa? Appero, quello in cui svelavamo delle app che ti avrebbero cambiato. Appero.
1: Chissà perché l'abbiamo.
0: Non lo so, è durata molto poco questa rubrica. Comunque lì non è importante.
1: Ma sì, perché anche su YouTube ci sono dei video per mantenersi.
0: È importante
1: in forma.
0: Come ti approcci. È quello che fa la differenza. Però, insomma, interessanti, ci sono diversi casi. Anche Manu che scrive: io topo di biblioteca, un lavoro nell'editoria, crisi economica 2011, la casa di mi lascia a casa, boom, inizio a studiare Pilates grazie ad un'amica che lo insegnava, aveva bisogno di una sostituta, voilà, ci si è buttata a capofitto, oggi insegno Pilates, do anche uno studio privato, ma non, quindi vedi che insomma questa cosa è successa. Questo è per chi ha voglia di fare sport, provare a fare delle cose, buttarsi, diventare iperattivo. Però noi vogliamo anche parlare a chi non c'ha voglia di fare assolutamente niente. Fra, ce l'hai una base voglia di fare assolutamente nulla?
2: Certo.
0: Mi piace.
1: Esattamente.
0: Mi piace, perché Elisa Cyber ha scovato.
1: Sì.
0: Ha scovato.
1: Sì.
0: Con lo scovolino si scova. E hai scovato dei posti nel mondo.
1: Sì. Dieci destinazioni
0: migliori per non fare niente.
1: Sì, allora c'è un termine tecnico di questa cosa. Si chiama Steelcation.
0: Ah, Steelcation.
1: È la nuova vacanza per non fare niente.
0: Cioè, se ti dicono: ma tu non fai niente. No.
1: Sono in Steelcation.
0: Sono in Steelcation.
1: Esatto.
0: Sono in Steelcation.
1: Perché la Steelcation
0: one
1: nasce
0: nation,
1: proprio
0: One Station
1: One Steelcation, one steelcation. Okay. Nasce proprio come risposta all'esigenza di dover per forza fare
0: basta,
1: continuamente qualcosa.
0: Ma infatti anche noi che parliamo di fare, ma non fare.
1: Partire non per riempire le giornate,
0: sì,
1: ma per svuotarle,
0: ecco.
1: Una Steelcation è una vacanza senza programmi rigidi, senza sveglie,
0: no.
1: E possibilmente col telefono lasciato in fondo alla valigia,
0: o rotto dalle patitucci che te lo fa cadere sulla griglia della DJ Ten.
1: Allora, le 10 destinazioni più rilassanti.
0: Oh, vai, okay. Questo vogliamo
1: non
0: sapere.
1: Non sono in ordine, non c'è
0: sono
1: una
0: 10
1: top,
0: casuali.
1: Sono 10 destinazioni.
0: No, dicene allora, solo 5, dai, non dice tutte 10.
1: Allora, vi do la Cornovaglia,
0: sì?
1: In Inghilterra.
0: Ah,
1: okay. West Ross in Scozia.
0: Ma perché sono...
1: Abisco.
0: Ma c'è un motivo.
2: Ma perché non c'è niente.
0: Perché non c'è niente.
2: Non c'è nulla.
1: Vabbè, dai,
0: io
1: ci
0: conosco
1: sono
0: anche dei paesi in provincia,
1: no,
0: qua vicino,
1: aspetta.
0: Steelcation,
1: Ci sono i Pirenei francesi, poi se vogliamo andare da tutt'altra parte del mondo abbiamo l'isola del sud in Nuova Zelanda.
0: Quale isola? Si chiama così? L'isola del sud.
1: La Patagonia cilena.
0: La Patagonia cilena per non fare niente.
1: Il Bhutan.
0: Bhutan. Non vorrei citare Faso.
1: No, certo.
0: No, ok.
1: E la Namibia.
0: E la Namibia. In Namibia per non fare nulla, però
3: fare
0: per arrivare lì...
3: O non fare.
0: Non c'è provare. Cioè,
1: sì, per arrivare lì ci vuole un po'. È per quello che consigliavano magari qualcosa di più vicino.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Sì, sì. Cioè, in Italia non ti suggeriscono nessun posto. In Italia facciamo sempre tutto un sacco.
1: Basta stare a casa.
0: Però ci sono dei posti dove comunque ci si rilassa. Cioè,
1: sì,
0: però alla fine c'è sempre qualcosa di bello e ti scatta un po' di FOMO dentro e dici: ok, devo andare a visitarla per forza.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia su Radio DJ, che da poco sposai, è un neomarito. Sono dei neo, dei sì, novelli sposi. L'altro giorno vedevo, ha pubblicato l'after movie, diciamo, il video classico del matrimonio. Come ognuno di noi, o meno chi si è sposato magari ha avuto il video del matrimonio, l'ha pubblicato e l'ha pubblicato, mi sembra, Valentina, sì, proprio Cabassi, sua Valentina Cabassi. Bellissimo. In Ernia, perché adesso è sua moglie. E c'aveva come colonna sonora la canzone del marito,
2: super classico,
1: in acustico, e dicevo chissà se anche lei ha dovuto, cioè ha pagato i diritti della canzone, cosa ha fatto?
3: Beh, secondo me
1: vai, di mio marito, cioè, non lo so, comunque Eli, c'è già chi ci smentisce, cioè sì, non possiamo fare queste figure. Tu hai detto i posti,
4: ciao,
1: più rilassanti,
4: io sono stata in Cornovaglia, nei Pirenei francesi,
2: vi
4: garantisco ci sono un sacco di cose da vedere. È vero che poi alle 7 non c'è più un'anima in
1: allora
4: giro,
1: forse è quello,
4: ti rilassi.
1: Sì.
4: Però come fai ad andare in posti così, spendi un botto di
1: e poi
4: soldi,
1: non fai niente,
4: cioè, e non vedere le cose, dai, cioè, sì, per me non
1: hai ragione, non io
4: senso.
1: Sono con te,
4: non
1: io sono senso. Con te, anche perché comunque rilassarsi ognuno al suo modo, devo dire.
2: È vero,
1: esatto,
2: è vero.
1: Noi ci rilassiamo, esatto.
3: Basta,
1: noi ci rilassiamo stando insieme tutti i pomeriggi dalle 16 alle 17. C'è chi si rilassa andando a visitare posti e chi
2: ci ascolta.
1: A me non fare nulla non fa rilassare,
2: davvero,
1: cioè spoiler, credo. Infatti, ma un giorno faremo una puntata solo sul rilassamento.
2: Credo
1: sì,
2: che si veda,
1: si
2: veda,
1: ma questo, però lì devo parlare con qualcuno che lo fa di mestiere. Grazie mille a tutti, speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia. Grazie a Fra Paga il Paca in quel della regia.
3: Grazie a voi.
1: Grazie anche Lisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
1: Con la G ci sentiamo domani. Vado da un tuo amico Ligor adesso, a chiacchierare adesso con Bresh, in Duomo. Venite, fate un salto se vi va dalle 18. Ciao ciao.
5: Fare o non fare, non c'è provare.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Sostituiscio.
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio.
10: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze,

0: preso dal mio armadio stavolta?
1: Dai mamma, solo il blazer.
2: E il denim M.
0: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
3: M, sempre con me.
4: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
5: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
6: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
7: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
6: www.sistemi.com.
8: Quando Maurizio Crozza torna...
9: È tutto pronto?
8: Si sente...
9: Vado subito al punto...
10: De chi? De che? Ma de quando? De come?
9: E non lo so.
11: E come non lo sa?
9: Hai capito?
12: Veramente no. No.
13: Provo il microfono, sa de tappo.
14: Beviamo!
15: Ma che...
9: Ci siamo capiti?
16: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella e grazie...
11: No, Presidente.
16: Tante, dai.
8: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
17: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
18: Devo sigillare il pavimento.
19: Hai già la soluzione in mano.
18: Anche su superfici diverse?
19: Sì, hai la soluzione in mano.
18: Ma non voglio mica rifarlo domani.
19: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
22: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
21: Uh-huh.
22: 249 cavalli.
21: Ok.
22: Largo massimo 1,90 m.
21: Altro?
22: Da rivenditore verificato.
21: Trovato.
22: Wow!
21: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
23: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
25: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
26: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
27: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità non portafatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
28: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
29: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
30: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
31: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca pochissimo alle 17. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. La Russia sta già conducendo una guerra ombra contro la Germania, la minaccia di attacchi rimane reale e concreta, e l'allarme lanciato dal capo degli 007 di Berlino, Jäger, nell'audizione oggi davanti alla commissione del Bundestag. Il tentato attentato di Lipsia ne è solo un esempio, ha detto. I servizi segreti russi hanno agito con un alto grado di professionalità e spietatezza. Intanto l'Estonia sta spostando le sue truppe più vicino al confine con la Russia per prepararsi a una potenziale aggressione. Ma dalla Russia potrebbe arrivare anche un altro pericolo dopo la morte di una tecnica di un laboratorio in Siberia che per un incidente avrebbe contratto il virus della peste. Altre 200 persone sarebbero sotto osservazione nella regione. Unione Europea e Stati Uniti stanno monitorando la situazione. Il Cremlino fa appello alla calma. Il 29 novembre la Spagna tornerà alle urne per le elezioni politiche. L'annuncio del premier Sanchez dello scioglimento delle Camere e del voto anticipato è arrivato oggi dopo le proteste di piazza seguite alla bocciatura dei decreti casa della scorsa settimana. Si terrà invece il 25 ottobre il ballottaggio delle presidenziali in Brasile, che ha visto il successo al primo turno di Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, che ha staccato l'attuale capo dello Stato, Lula da Silva, di circa 2,5 milioni di voti. Un risultato accolto con entusiasmo dalla Borsa di San Paolo, in rialzo di oltre l'8%. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della legge elettorale. Domani e mercoledì le votazioni, giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Una scelta definita indegna dalle opposizioni, che parlano di schiaffo al Parlamento e accusano l'esecutivo di avere paura della tenuta della maggioranza. Il premio Nobel per la medicina è andato all'americano Delserot e ai tedeschi Hegemann e Nagel, che hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte hanno reso possibile capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: stasera alle 20:45 a Bologna l'Italia affronta la Turchia nella quarta partita del girone di Nation League. Gli azzurri devono vincere per giocarsi la qualificazione ai quarti di finale a novembre nelle sfide con Francia e Belgio.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: piacere, eh?
1: Sì.
0: Diego è elegantissimo.
2: Sì, è vero.
1: Grazie.
2: Vero.
0: La cravatta, sì. Cioè, proprio in cravatta.
1: Beh, sono comunque un uomo di 50 anni, ho messo la cravatta.
2: Ah, hai fatto bene.
1: Con i pantaloni corti,
0: sì,
1: comunque.
0: Sì, infatti, sempre
1: però
0: un po' a sdrammatizzare. Ma io mi piace se la metti giù dura. Capito?
2: Cioè tipo questa, così come sopra così e sotto un bel pantalone
0: da uomo.
2: Da uomo, ma dritto, non quelli a pagliaccetto.
0: Non hai più 20 anni. È partito da un complimento, finisce l'aggressione pubblica.
1: Allora facciamo così, ve la dico tutta. Ve la dico tutta, così poi mi sotterrate di ignominia. Il viaggio di oggi mio di Luke è, perché ho una giacca da uomo,
2: sì,
1: anche, è JFK Junior nel telefilm anni 80 che girava
0: in bicicletta. Niente meno!
1: Girava in bicicletta per New York, quella New York di Meg Ryan, Valentina. Sì,
0: però allora sì, il pantalone non era questo.
1: No, il pantalone non era questo.
0: Mi meraviglio di te.
1: Ma io non copio, io interpreto.
2: Cappello con la visiera ce l'hai?
0: Basta che non sdrammatizzi, ti chiedo solo questo, non ti chiedo altro.

0: Caserta Pinocchio! Ben ritrovati!
1: Grazie.
0: Allora io ragazzi nel weekend ho fatto un'operazione stura lavandini da sogno. Mi sono occupata di tutti i lavandini di tutta la casa, delle docce, delle insomma doccia, vasca, lavandino cucina, lavandino bagno.
2: Cioè li hai svitati, tirati su, tirato su l'inferno e pulito.
0: Avevo comprato quegli inferretti, togli inferno, okay. come
1: sono dei tubi pelosi,
0: sono degli scovolini, degli scovolini stretti, lunghi, morbidi, però pelosetti, cioè di quelli che come per pulire
2: i flauti.
0: Come? Le borracce, o i flauti,
2: anche
0: brava.
2: I flauti,
1: fatti però lunghi che arrivano fino al tubo a metà pavimento, capito?
0: Quindi vai dentro, quindi essendo su, fatti a elica, tirano su.
1: L'ira di Dio, i peccati del mondo.
0: La famosa anima di chi
2: ho presente.
1: Presente.
0: E poi ripuliti tutti, fatto, sai quella, i bagni nell'aceto di tutti, la rubinetteria per togliere.
2: Sì. Pensa che noi abbiamo fatto la DJ Ten e siamo più riposati.
0: Sì,
1: no.
0: Io poi ho avuto altre vicissitudini ieri.
1: Se posso dire, a proposito della DJ Ten, giustamente Ghigo dice: bella la DJ Ten, ma le gambe della Vale.
2: Allora, effettivamente ho ricevuto svariati complimenti, in primis da parte di Diego, per le mie gambe.
0: La ragazza, ma sei
2: perché,
0: in forma?
2: Perché sto facendo ginnastica tutti i giorni.
0: A casa.
2: Sono tornate quelle di un tempo, quelle che facevano battere il cuore.
0: Quelle che fermavano il traffico.
1: La fenicottera.
2: Grazie Ghigo.
0: Complimenti. Poi insomma la Vale comunque ha corso, ha fatto il

0: Ciao a tutti, che bello essere qui a un certo punto.
1: Esatto. Allora, abbiamo gossip, abbiamo notizie, una di quelle puntate. Il lunedì riparte, con ottobre è ripartito Pinocchio alla vecchia. Sì. Per cui qualche puntata mista, poi dei temi, poi ci sono i torneranno tutte le varie rubriche.
2: Esatto.
1: Dai?
2: Sì.
1: Dai. Intanto cominciamo subito con Silo Green. A one chap.

0: Ultimamente.
1: Ma quando abbiamo limonato, gestosi, gliela vale.
0: C'è del feeling.
1: Sì.
2: Appena cacciato una tetta dicendo: il mio reggiseno è dello stesso colore della cravatta di Diego. Ragazzi,
0: casi.
2: Ciocca, se per favore riporti l'ordine qua dentro.
1: O hai anche tu delle mutande per Vinca, Ciocca.
0: No. Allora, è arrivato un messaggio per te, Pina. Prendilo un po' come vuoi.
2: Oddio.
3: Ciao Pinocchi, buonasera. È un idraulico che vi parla. Allora, se dopo quel lavoro che hai fatto si inizia a perdere tutto quanto, lo scarici, cose varie così, questo è il mio numero, chiamami senza problemi.
2: Allora, guarda, se ci avete una macchinetta me lo tatuo, perché il numero di un idraulico te lo devi tatuare.
0: È vero.
2: Era molto morbido e è andato tutto molto bene, nel senso che non è una roba violenta. No. Mm. Oltretutto, casa mia ai pavimenti bassi, per cui non ha tubature che vanno tanto in giù, diciamo. Però lo spizio, tant'è che lo scovolino lungo, quanto sarà? 40 centimetri
1: più,
2: tutti.
1: Un metro,
2: entrava
1: me.
2: 10.
0: Ok.
2: Per togliere proprio
0: l'inizio. Che cosa sono poi? Peli, capelli.
2: Sì, quella roba lì, di quotidianità.
1: Residuo di prodotto poi, no?
2: Tanto sapone, secondo me. Tanto sapone.
1: Dell'idraulico voleva fare.
2: No, no, no.

0: Maria.
1: Sì. Viva gli idraulici,
2: ma se sei di Milano mi segno il tuo indirizzo, il tuo numero veramente.
0: Allora, secondo me sì.
2: Ok.
0: Andiamo con i gossip.
1: Dai. Ti prego.
0: Sono pazza, pazza, pazza di una storia che sta girando sui social da qualche giorno. Quella che vuole J-Lo legata al suo Silver Fox, cioè il suo bodyguard ormai da diversi anni, ribattezzato così per via di una capigliatura sale e pepe, no, proprio grigia.
1: Silver Fox, sì. Silver Fox, tra l'altro,
2: è la volpe argentata.
1: È una terminologia presa dal mondo gay, nel senso che le categorie gay, il Silver Fox è un uomo grande, appunto, una volpe argentata, quindi...
0: E così lo chiamano i fan di J-Lo.
1: Chissà chi sono i fan di J-Lo.
2: Dei volpini di Pomerania.
0: Lui è un bell'uomo, bello possente, un bel bodyguard. Tra i due si vede che c'è molta intimità. Stanno tanto insieme e da diverso tempo, perché lui è a capo della sua squadra di bodyguard. Abbiamo visto che a Milano gira con almeno 5 bodyguard. E i social, cioè il web, ha raccolto in dei video collage tutta una serie di momenti che li ritraggono insieme.
1: Ah, allora, okay. Si vede su Pinocchio DJ, giusto?
0: Sì, esatto.
1: La cosa di questo montaggio bella è che sono dettagli, se posso dire, che proprio vedi dalle piccolissime cose, dai piccoli gesti, dalle piccole accortezze, quanto c'è affinità.
0: Sì, sì, c'è un momento, Pina, in cui lei inciampa, perché hai trampoli, inciampa, scende dalla macchina.
2: C'è anche l'età, anche lei.
0: Lui la prende al volo, ma una roba... Cioè, proprio una roba da bodyguard, da
2: film. Io con te lo faccio da sempre.
0: Ho capito.
1: Però
0: ho
1: tu
0: capito.
1: Non sei una Silver Fox.
2: Però sono tanto gelosa della Vale.
1: Ho capito.
0: E cosa vi posso dire in più che gli altri non vi diranno mai?
1: Cosa?
2: Cose che ti inventi, di solito. Di solito.
0: Secondo me c'è del vero, perché se voi andate sull'account Instagram di J-Lo e vedete e scorrete il carosello dedicato alla sua apparizione alla Milano Fashion Week, qui a Milano appunto, tra le varie foto di lei con i vestiti di Dolce & Gabbana, perché è venuta invitata da loro, ce ne sono almeno due o tre in cui sì, c'è lei con l'abito, ma con di fianco lui.
2: È il bodyguard.
0: Ho capito.
1: Però dici, fai le foto, capito, sul tuo carosello.
0: E scegli proprio le foto dove si vede anche la faccia di lui.
1: Beh, puoi metterti in
0: un
1: angolo.
0: Dai, Pina, su, non farmi l'ingenua.
1: Quindi mi stai dicendo che potrebbe esserci un The Bodyguard 2, il film?
0: No, e quindi secondo me loro...
2: Un The Bodyguard 2 è la verità.
1: La verità, la storia vera, un po' così.
2: La vita vera, sottotitolo La vita vera. Quella, la vita loca.
1: La vita vera, quella di J-Lo.
0: No, secondo me, adesso, che lo dicano, che lo dichiarino o no. Aspetta, ci sta arrivando un ultimo.
2: È italiano, si chiama Alberto. Ed è sposato. Anna, grazie.
0: Come l'ho detto, dai.
2: Era a noleggio per la settimana.
0: No, sta insieme. Ma adesso magari sento Anna fuori onda e mi faccio spiegare. Ma lui è.
2: Chiamiamola in onda. Chiamiamola in onda. Tra subito. Poco parliamo con Anna, un'ascoltatrice. Come spesso avviene, il programma si forma proprio durante la diretta. Cioè, tipo di percorso: la Vale fa i gossip. Dice una cosa inesatta, vagamente inesatta,
0: e qualcuno mi corregge.
2: Qualcuno la corregge, con piacere.
1: Sì, l'intelligenza artificiale un po' conferma.
0: Che è Alberto?
1: Però, sì.
0: Ma dai, ma è
1: Alberto.
0: Alberto Gallazzi?
1: È un po' l'Alejandro di J-Lo, capito?
0: Vabbè,
1: Alejandro.
0: Però sta con lei da tanto tempo, non è che l'ha visto
2: quando viene in Italia.
1: Il feeling c'è, ma può essere un feeling professionale, però c'è. Cioè, si vede proprio che lui la guarda negli occhi e capisce.
2: Quando lavori con un bodyguard,
1: il suo stato d'animo.
2: Ragazzi,
1: no, ma è bello,
2: lui con Beppone, ma è in tutte. Cioè, dai.
1: Su.
0: Allora, c'è un sacco di gente che lo conosce.
1: Tra l'altro,
2: adesso.
1: Tra l'altro, chi di noi non ha avuto un affair con Beppone?
2: No.
1: Dai.
2: Forse all'ascolto Alberto Gallazzi
0: sarebbe un sogno.
2: Sarebbe
1: sempre brutte figure.
2: Dai, sono i figli di ricercatori importanti a livello mondiale. Non c'è nessuno dei parenti di Gallazzi.
0: Dai.
2: Allora, Gallazzi Alberto all'appello 347 342 5220. Vai.

0: E passerota la Vale, perché lei vive della vita degli altri.
1: Sì. E sono anche un'inguaribile romantica.
0: Un'inguaribile romantica. Si fa dei viaggi e spesso per lei la diretta è un momento di ritorno alla realtà a schianto, cioè, perché poi gli ascoltatori, le ascoltatrici le danno delle delusioni tranchant, cioè non è che gli indorano le pillole,
1: no.
0: Lei si era fatta tutto un viaggio che J-Lo per la settimana della moda, fotografata col suo bodyguard, avesse una relazione, niente,
1: no.
0: Ma senza nessun tipo di tatto le rovinano il sogno.
1: Ma perché pare che questo bodyguard lo conoscano tutti.
2: Ma infatti
1: tutti.
0: Si chiama Alberto Gallazzi, è di Busto Arsizio.
1: Sì.
0: Sono anni che collabora con lei come
1: sì.
0: bodyguard. È felicemente fidanzato.
1: Sì.
0: Qualcuno dice: è stato per anni con una mia amica e segnala: è una bomba. È una persona molto riservata, per cui non scriveranno mai.
1: Okay.
0: Ha una palestra. Credo pratichi jiu-jitsu.
1: Ok. Arriva questo messaggio da chi lo conosce da vicino.
3: Ciao Pinocchi. No, no, siete proprio sulla strada sbagliata.
0: Strano.
3: Il bodyguard di J-Lo lo conosco e ha una fidanzata stupenda che tra l'altro non farei arrabbiare se fossi in voi. Sono così tanto
0: amore.
3: Legati, hanno una così
0: ha
3: forte
0: ragione.
3: Intesa.
2: Ma
3: semplicemente
2: certo.
3: Perché lui lavora per lei da tantissimi anni. È un uomo fantastico, ma ama tanto la sua fidanzata che non è assolutamente J-Lo. Un bacio.
1: Grazie.
2: Cioè non è
1: grazie.
2: Assolutamente J-Lo
0: no.
2: di J-Lo.
0: Tra l'altro okay. Soprannominato Puccio ha fatto la pubblicità delle Ferrovie dello Stato con una suora.
1: Vedi?
2: Scusate, ma voi che siete là fuori, perché sapete tutte queste cose e non ce l'avete mai
1: perché
2: detto?
1: Perché voi siete lì e noi siamo qui?
0: Cioè, perché noi, non avendo una vita, capito? Cioè, la Vale ha dei margini nei quali si fa dei film. Meno male che ogni tanto li butta in onda, perché perlomeno poi viene restituita
1: no,
0: una
1: infatti,
0: realtà.
1: Infatti.
0: Quindi, non credo che abbiamo detto niente di offensivo
2: no,
0: per nessuno.
2: Ma abbiamo fatto anche
0: c'è
2: così.
0: Stato un momento di illusione da parte della Vale che però...
1: No, e niente che devo fare, la prendo con filosofia.
2: No, però sui social la cosa è partita, non
0: sì,
2: è che si è andato tutto da...
0: La Vale, sì, la Vale si è fatta il viaggio perché ha visto...
1: dei video, poi ho cercato informazioni su di lui, non ho trovato niente, bastava chiedere a voi
0: che tutto sapete.
2: Esatto.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Sei appena tornato dalle vacanze e ti sei reso conto di una cosa. Per 2 settimane la tua casa è rimasta lì, vuota ad aspettarti. E se invece la prossima volta potessi ripagarti qualcosa mentre sei via? Non c'è bisogno di scervellarsi. Puoi mettere la tua casa o anche solo una stanza che non usi su Airbnb quando parti. Che sia per un weekend o per un periodo più lungo, sei tu a decidere. Ospitare su Airbnb può aiutarti a guadagnare qualcosa in più senza stravolgere la tua vita. Così puoi coprire parte del tuo prossimo viaggio o semplicemente respirare un po' con le spese di tutti i giorni. Visita airbnb.it/host facendo attenzione a digitare la parola host con l'H e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
3: Dai mamma, solo il blazer.
4: Il denim M.
2: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
5: M, sempre con me.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
13: Sì.
12: E questo?
13: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
14: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.it.

0: www.bolognafiere.eu.
1: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 17:34. Diego, dai, una notizia che ci dai tu, una riflessione, uno studio.
1: Però così è proprio, cioè, dai, però.
2: No,
1: cioè,
2: no, allora, spazi, tu spazi tanto tra le varie cose.
0: Che dal tuo cassetto può uscire.
1: Fuori un cassetto. Sì.
0: Dalla Vale, cosa ti spremi?
1: No,
0: spremi,
1: dai,
0: sempre quello. Trend moda, trend bellezza. Però, tre cose di cui poi non sa niente.
1: Però delle gambe che ha 49 ancora non la loro.

0: da dire.
1: È vero, no. È vero.
2: Ma le gambe a me piacciono di più.
0: Allora, non so se vi è mai capitato, ma devo dire che questa cosa è una cosa che pare essere più frequente del previsto e non se ne parla abbastanza. Di cosa sto parlando? Stai per andare a letto?
1: Sì.
0: È una di quelle sere in cui dici: no, ma dormo, non ho ansiette, non ho problemi, non ho pensieri intrusivi. È uno di quelle.
3: Hai sentito questo rumore?
0: Sì. Com'è?
3: Non ci casco più.
0: Com'è?
1: È un pensiero intrusivo.
0: Questo è un gesto...
3: non ci casco più, stasera dormo. Io calo subito. Il pasticcozzo.
0: Cali l'asso, la briscola.
3: La briscola.
0: Allora, metti che però sei in quelle situazioni in cui dici: oh, che bello, non vedo l'ora, vado a letto. Pigiama, pulito, come volete, la vostra routine.
3: Sì.
0: Ti metti con la testa sul... Buonanotte amore, buonanotte, nel caso in cui ci sia qualcuno. Metti la testa sul cuscino, comincia la testa ad andare, proprio che comincia quasi per sognare, no? Che leggera, leggera, leggera. Ti torna in mente... improvvisamente, che arriva allo stomaco, una situazione in cui hai fatto una brutta figura, ma... una situazione di imbarazzo fortissimo, magari del passato, e ti sale il battito cardiaco, torni lì improvvisamente e dici: madonna, ma perché mi è venuta in mente? Solo che ti viene in mente, e ti viene in mente tutto quell'imbarazzo anche fisico, e quindi ti risvegli. Non so se vi è mai capitato.
1: Allora, magari no. di una brutta figura.
3: Sai cos'è?
1: Della
3: che
1: giornata.
3: Tante,
1: sì,
3: per
1: però che
3: va
1: a ripescare nel passato, no. Magari se ho fatto una brutta figura
0: durante il giorno. Te l'hai dimenticata prima di andare a letto.
1: Non ti so dire, però mi sembra più probabile.
0: Apro la domanda, perché l'articolo dice: dà per scontato che la cosa è sommersa, ma in realtà è molto diffusa.
3: Diffusissima. Sì. Beh, allora, lo vediamo subito col pubblico,
0: esatto.
3: Ce lo fanno sapere.
0: Io devo dire che mi sono ricordato di quelle volte che è successo, non tantissime, però okay. Mi sono ricordato, cioè che un momento proprio di imbarazzo forte, perché hai fatto una brutta figura o stavi facendo una cosa non carina e ti ha sgamato, non so, una situazione in cui proprio sei stato esposto, no?
1: Sì.
0: O magari hai fatto qualcosa che è stato equivocato ma non sei riuscito a spiegarti.
3: Ma tipo quant'è che non ti succede?
0: Sognarlo?
3: No, non sognarlo.
0: Cioè
3: perché,
0: di ricordare? No, da un po'.
3: Perché secondo me noi siamo molto esposti, quindi abituati a essere pubblicamente in imbarazzo.
0: Non so se volete farcelo sapere, se no, come volete. Comunque,
1: adesso arriverà.
3: Non sta arrivando niente.
1: Sono arrivati 3 audio, ma non so se.
0: Sentirli subito. No, comunque la notizia dice che quando succede che ti rovina il sonno, perché tu dici: madonna, adesso la brutta figura, perché ti rianima fisicamente quell'imbarazzo,
1: sì.
0: Che è un po' calore, battito aumentato,
1: fuoco
0: alle tempie,
1: vergogna.
0: Faccia rossa.
3: Allora, a me capita di magari svegliarmi di notte e pensare a situazioni brutte, vissute, e riviverle totalmente. Per
0: allora,
3: cui
0: secondo me, ma questa proprio la prendo proprio io,
3: sì,
0: con la laurea in medicina che non ho,
3: sì,
0: mi sento di dire fa un po' parte della famiglia di quello di cui vi voglio parlare. Perché la notizia è questa: il nostro cervello, quando si va a letto, fa pulizia, fa quello che hai fatto tu coi tubi questo weekend, Pina. Fa pulizia.
3: Mi devo segnare il numero del tipo, segnamelo qua.
0: Dell'idraulico?
3: Sì,
0: per tutti segnalo. Non possiamo segnarcelo per
1: allora,
0: tutti.
1: Allora, facciamo così: faccio una foto al numero, la metto in chat.
3: No, io lo voglio scrivere. Va bene.
1: Allora dammi
0: ma rispondi anche a noi o solo a Pina?
3: No,
1: dammi
3: solo
1: la
3: a me.
1: Penna.
0: Dai, ma perché?
3: Perché sì.
0: Ma se ho bisogno di un idraulico.
3: Ma chi era in difficoltà ero io.
0: Ma non sei in difficoltà.
1: Però lui ha detto: Pina, chiamami. Non è che ha detto chiamatemi. A onor del vero, eh.
3: Allora, io lo chiamo, poi vi dico se vi vuole o no. Allora, a me capita spesso, dice Andrea.
0: Oh. Allora,
3: anche Angela.
0: Grazie, Angela.
3: Ecco.
0: Grazie, Andrea.
3: Ah, addirittura figuraccia del liceo, l'Angela.
0: Sì, è questo.
1: Senti, non lo trovo più.
3: Anche la Paola, un sacco di volte.
0: Vale, fai finta di niente.
3: Quella
0: scrivi
3: volta che la mia bugia
0: vale, il mio
3: è
0: numero.
3: Stata. No,
0: vale,
1: non lo trovo, l'ho cancellato
0: numero,
1: per sbaglio.
3: Marta, me lo cerchi tu, perché io con questi due veramente una.
0: Ma
3: per una volta.
0: Ho trovato.
3: Ma tu c'entri. Ti sto dando un feedback alla tua fottutissima notizia.
0: Grazie.
3: La Paola.
0: Andrea,
3: l'Angela, l'Andrea. No, ma arrivano in un botto.
1: Oh. Paola.
3: Vedi che la notizia era vera.
1: Tieni pure il numero.
3: Oh,
1: e quindi da cosa dipende?
3: Delle fiabe.
0: Dipende dal fatto che il cervello rimette in ordine tutte le cose successe non solo nella giornata, anzi sì, quelle della giornata, ma dove le rimette sceglie il cervello cosa salvare e cosa no. Quello che viene salvato viene messo in dei cassetti che vengono riaperti.
1: Ah,
0: se nei cassetti ci sono cose non
1: lì.
0: Risolte

0: volte. Perché il tema è: perché il cervello te le ripropone a caso? Perché ti sta dicendo: ehi, tu poi dormirai magari, sappi che però c'è un piccolo nodo con cui devi far pace, cioè devi tornare su quella cosa per scioglierlo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: c'è ancora
1: sì,
0: un imbarazzo che non hai superato.
1: Sì, sì, ho capito, capito. Pina si è distratta perché sta registrando
2: il
1: numero.
2: Sta segnando il nome.
1: Basta, è finita la notizia. Grazie.
2: È stato faticosissimo.
0: Sapessi per me.
2: Anche alla Clara succede.

0: Ma gli è risalita di quando era una delle Pussycat Dolls?
1: Sì, tutta gli è risalita.
0: Un vai diegone totale, una sudata.
2: No, una sudata, una canzone di una che ruba il fidanzato a un'altra dicendo bella.
0: Doccia.
2: Zitta, doccia.
0: Doccia.
2: No, una orrenda, però irresistibile.
0: Irresistibile, oh. Improvvisamente aveva una coda alta.
2: Altissima.
0: E ben

0: ventirata che fa male.
1: Extension, sì, brava, sì. Come canta la poetessa, coda alta, ventirata che fa male.
0: Oh signore.
2: Allora, vi parlo un po' di cibo.
0: Sì.
2: Da una parte
1: vi ricordo che lei ha parlato fino.
2: Sì, abbastanza, no? L'ho allenato negli anni.
0: Ah, scusa, ecco. Diego, la tua notizia è un gran successo.
1: Ragazzi,
0: te lo devo dire. Gente che dice meno male, Diego, mi sono sentito almeno.
1: Sì, c'è capito.
0: Se poi davi anche la soluzione, no, al problema.
1: La soluzione è che è da coscienti, bisogna un po' tornare in quella cosa lì e elaborarla. Elaborare,
0: sì,
1: quel lutto lì.
0: In tanti dicono: io provo a dare la risposta che non sono riuscito a dare all'epoca.
2: Ok.
1: Cari.
2: Vabbè, allora. Di cibo invece parliamo, perché c'è un crescente interesse da parte dei consumatori nei confronti della consistenza del cibo. Cioè, la cosa che adesso ci piace di più testare è, per esempio,
1: crunchy?
2: Nello specifico la gommosità. Tra tutte le consistenze è quella sulla quale le aziende stanno scommettendo di più. Ma, che ne so, in Cina è diventato molto popolare lo stretchy yogurt, che è uno yogurt fermentato con una consistenza molto appiccicosa. C'è una roba da slide.
0: O slime.
2: Slime, sì. O in Svezia c'è un marchio di dolci confezionati che si chiama Cloetta, che ha cominciato a distribuire delle caramelle nuove il cui rivestimento è molto croccante e l'interno è un morbidissimo marshmallow. O in Francia si stanno diffondendo i croquis, che sono dei croissant all'interno dei quali ha messo dei biscotti al burro con le gocce di cioccolato, i cookie.
0: Ah, ok.
2: Capito?
1: Però quella gommosa lì si attacca al lavoro del tuo dentista.
2: Di brutto, di brutto, però, quello sì. Però, insomma, questa attenzione alla consistenza la noterete. Dall'altra, grandissimo spolvero per i lupini. Il lupino.
0: Buonissimi i lupini.
1: No, buonissimi. Adesso.
0: Buonissimi.
1: Fanno benissimo.
2: In passato la vendita si concentrava soprattutto nel centro-sud. Non è più così, c'è una grandissima richiesta, perché
0: anche di tutto quello che è elaborato, affettato di lupini.
2: Sì, sì, sì.
1: E
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: sono proteine vegane, quindi
2: Hanno un alto contenuto di proteine, di fibra.
0: Ah, di fibra anche.
2: Un basso contenuto di amido e, rispetto ad altri superfood, costano ancora poco.
0: Sì.
2: Quindi
0: io mangio
2: dice,
0: anche la buccia a volte.
2: Insomma, però la guccia come entra, esce o no?
0: No, la mastichi.
1: La mastichi, vale, la adesso va bene. Cioè,
0: un digiù intero il lupino, no? Mastichi.
1: Ma tu,
0: no,
1: non, mastichi. Cioè non mastichi, fai come i serpenti. O come i tacchini che mandano giù i sassi, così tra loro i sassi schiacciano il cibo. Sapete che è così?
2: No.
1: E le galline mandano giù anche dei sassi, perché nello stomaco i sassi, muovendosi, fanno come fossero denti.
2: Oh, ma avrei voluto triturano.
1: Non saperlo.
0: Avrei voluto introdurre diversamente il pezzo che stiamo per sentire.
2: Purtroppo.
0: Chiedo scusa, Bon Jovi. E soprattutto vi invito a immaginarvi una Vale in cameretta nel 1994. Ti amerò per sempre, Vale.

0: Pinocchio non finisce qui. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98€. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49€. Lidl, vale davvero.
4: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
5: Dai mamma, solo il blazer.
6: E il denim M.
4: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
7: M, sempre con me.
8: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
9: Vimar, energia positiva.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili

0: Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura XPIR?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca pochissimo alle 18. DJ!
4: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Il 29 novembre la Spagna tornerà alle urne per le elezioni politiche. L'annuncio del premier Sanchez dello scioglimento delle Camere e del voto anticipato è arrivato dopo le proteste di piazza seguite alla bocciatura dei decreti casa della scorsa settimana. Si terrà invece il 25 ottobre il ballottaggio delle presidenze.

0: presidenziali in Brasile, che ha visto il successo al primo turno di Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, che ha staccato il capo dello Stato uscente Lula da Silva di 2 punti percentuali, circa 2,5 milioni di voti. Un risultato accolto con entusiasmo dalla Borsa di San Paolo, oggi in rialzo di oltre l'8%. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della legge elettorale. Domani e mercoledì le votazioni, giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Una scelta definita indegna dalle opposizioni, che parlano di schiaffo al Parlamento e accusano l'esecutivo di avere paura della tenuta della maggioranza. Siamo allo sport, il calcio. Stasera alle 20.45 a Bologna l'Italia affronta la Turchia nella quarta partita del girone di Nations League. Gli azzurri devono vincere per giocarsi la qualificazione ai quarti di finale a novembre nelle sfide con Francia e Belgio.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero! Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
5: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet, convenienza
6: nostra. Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
10: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Allora, Diego elegante, la Vale disillusa, è stata trattata
1: allora,
0: con freddezza rispetto a dei viaggi romantici che si era fatta.
1: Era fatta un viaggio romantico su J-Lo, nessuno però mi leverà mai la speranza che qualcosa possa succedere prima o poi. La speranza resta.
2: Questo è proprio un bias, cioè un bias, cioè non si arrende anche davanti all'evidenza. Chiama bias, ma va bene.
1: Vogliamo fare degli altri gossip?
0: Ce li hai?
1: Sì.
0: Ma certo.
1: Allora, Meghan Markle ha lanciato il calendario dell'avvento suo sito.
2: Lo voglio.
1: Allora, lo vuoi, ma non puoi averlo perché per il momento le spedizioni sono solo per l'America.
2: Ma allora, sei andata nel Sussex?
1: È andata nel Sussex, ma vi racconto com'è il calendario. Il calendario è uno scatolotto rettangolare con le 25 caselle, ma sopra c'è disegnata la sua casa di Montecito. Ma allestita
0: di cui lei non vuole mai far sapere com'è,
1: quella di Los Angeles, quella di Los Angeles. C'è disegnata la casa di Montecito addobbata a feste di Natale, con anche la come si chiama, il coso delle galline,
2: il pollaio
1: il pollaio delle famosissime galline delle quali parlò Oprah Winfrey, che lei e Harry erano felici perché avevano ste galline. E costa $148 i
2: 130 euro
1: i cioccolatini, sì, 6 dollari a casella. In ogni casella c'è un cioccolatino firmato da un maître chocolatier che si chiama Jonathan Graham, per cui che questa è una gelateria artigianale di Los Angeles, per cui sicuramente sono cioccolati di qualità all'interno.
0: 6 euro l'uno.
1: Infatti, falli pure scadenti.
0: Cioè, dentro c'è un cioccolatino.
1: Sì, c'è un cioccolatino. Ogni cioccolatino ha un ripieno che rimanda un po' ai prodotti più riconoscibili di Ass Ever, della sua casa di produzione, per cui la fragola, il lampone, la mora, la marmellata d'arancia. Ogni cioccolatino ha sopra la data corrispondente disegnata a mano con la grafia di Meghan in oro commestibile. Vi ho incapricciato.
0: Sai proprio, cioè, ti guardo basita. Ti guardo basita perché invece ti vedo come che un po' ci caschi.
1: No, non ci casco, cioè non ci casco.
0: Anche perché non te lo spediscono.
1: No,
0: però
1: non me lo
0: se te lo spedissero.
1: No, 150 euro non li spendo, sinceramente.
0: Dai, 6 euro a cioccolatino, sorry.
1: No,
0: cioè,
1: non li spendo. Oh. Altra notizia legata a lei e a sua cugina Eugenia.
0: Non è sua cugina.
1: Eugenia non è sua cugina.
0: La cugina di Meghan.
1: Cugina acquisita. Eugenia è figlia di Sarah Ferguson, no?
2: Certo.
0: È cugina di Harry.
1: Di Harry, sì, Harry, sì, cugina acquisita, dai.
2: La bella
1: cugina.
2: Eugenia.
1: Loro due, ma Harry e.
0: Che Harry, bastardo. Dai. No, cara, questo è veramente. Questo è, sì, un po' di shaming. Sì. No, bello, non ci freghi.
2: Ragazze, da questo pulpito si può,
1: Allora, è stato rinvenuto l'annuncio su eBay di un libro, libro per bambini scritto da Meghan Markle. A un certo punto Meghan Markle scrive un libro per bambini,
0: sì,
1: che si intitola...
0: Sicuramente ce l'hai detto.
1: Si intitola La panchina. Questo libro però ha un valore aggiunto, ha l'autografo di Meghan Markle con scritto sopra: cari Eugenia e Jack, per celebrare il legame speciale che unisce un padre e suo figlio, ho scritto questa poesia nella casa che vi stiamo prestando, perché a un certo punto loro due hanno prestato casa a Eugenia, al marito, che voi possiate vivere lì lo stesso amore che viviamo io e Harry con i vostri ragazzi.
0: L'ha messo su eBay.
1: Allora, secondo me l'ha buttato Eugenia, qualcuno l'ha trovato, l'ha preso.

0: messo su eBay, capito? Com'è, come non è, l'annuncio, l'annuncio è sparito.
1: Eugenia,
0: l'annuncio è sparito dopo qualche giorno. Però succede, ragazzi. Succede.
1: Quei bei regali dati col cuore.
0: Esatto, esatto. Chiudo
2: a con belle persone anche, eh.
0: Perché? Chiudo con foto di Meghan e Harry. Beh, Meghan
2: erano solo questi i gossip.
0: Sì. Meghan

0: loro. Si chiama Falkland Arms. È molto carino, molto molto carino. Serve piccoli piatti antipastini, ma il pezzo forte, che è anche quello che ha ordinato Megan, è il filetto di Egliefino.
1: Dai.
2: Cosa?
0: Egliefino, sapevate cos'è l'Egliefino?
2: Cioè il filetto di Egliefino?
0: Sì. Egliefino.
1: È il bandone.
0: Ha ordinato Egliefino in pastella di birra, senza glutine, con patate fritte. È un pesce, dice che è un pesce, tipo il merluzzo. Egliefino. Piselli in purè e salsa tartara.
1: Vale, Egliefino.
0: Egliefino, vabbè.
1: Detto asinello.
0: Ma mai senti, vedi quante cose si imparano?
2: Devi mettere un pezzo.
1: È un tipo di merluzzo.
0: È tipo merluzzo.
1: È il merluzzo.
2: Egliefino.
0: Dice che è buono.
2: Mamma, siamo delle bestie, siamo.

0: Mamma Vale, la gente, io strozzata, proprio, sì, quasi morta.
1: È arrivato questo messaggio.
2: Ciao Pinocchi, sono Barbara. Mentre succedeva tutto questo, di questo strano pesce che non voglio ripetere, vabbè, ridevo come una matta, e la signora in fianco a me in coda, che andava nell'altro senso di marcia, mi guarda, io tiro giù il finestrino e mi faccio: mi scusi, sto ridendo per una cosa alla radio. E lei mi ha risposto: speriamo che la Pina non sia morta, perché l'ho sentita tutto male. Un abbraccio, Barbara, da una strada vicino a Monza.
3: Amore,
0: ma guarda, ci è mancato poco, perché mi è andato proprio di traverso, perché a un certo punto ho detto: adesso cosa verrà fuori? Cosa, allora, quindi alla fine era Vale
1: Eglefino, è baccalà.
0: Baccalà.
3: Ma
0: baccalà,
3: baccalà, fine baccalà. Eglefino, sì.
0: Fish and chips.
1: Fish and chips. No, beh,
3: parte,
0: fanno,
3: ragazzi,
0: tanto quelli che 6 euro a cioccolatino, poi alla fine mangi l'agliofino.
1: Però Eglefino, Eglefino, Eglefino in pastella di birra senza glutine, con patatine fritte, piselli in purè e salsa tartara.
3: Vabbè, te la faccio anch'io.
0: Da fa brava,
1: lui si è fatto una torta di pollo, prosciutto e porri, con verdure di stagione. Purè di patate e salsa gravy.
0: Basta.
1: Basta.
0: Diego,
3: parliamo di, anziché di forti sapori, di forti odori. Odori che collegano moltissimo i neonati e le neonate con i loro papponi. Con i loro papà. Hanno fatto uno studio molto interessante. Lo studio è partito più largo e stava occupandosi della sincronizzazione intercerebrale, cioè vuol dire la capacità che abbiamo tra esseri umani di guardarci, parlarci, ma a un certo punto sincronizzare i nostri cervelli che imparano a capirsi al volo. Quello che dicevamo prima di J-Lo con la sua bodyguard, cioè noi abbiamo una capacità umana nelle relazioni in cui possiamo dirci delle cose, ma se ci mettiamo d'accordo possiamo sincronizzarci, che uno capisce al volo l'altro dove sta andando, dove vuole andare, per fare delle cose insieme, per esempio, no? Banalmente dico una cosa stupida: portare una poltrona su per le scale, o far passare qualcosa da una porta insieme, che ti guardi al volo e capisci chi dei due passerà per primo.
1: Sì.
3: Avete capito?
1: Okay. Sì, sì, capito.
3: Adesso, questa è una banalizzazione enorme, però la sincronizzazione tra cervelli inizia già con il neonato, che riconosce l'odore del papà e entra in una modalità di ascolto dei gesti, dei rumori, dei suoni, cioè come se il cervello dicesse: ok,
0: ma parlami, voglio capire. Ci sono tutti quei video di bambini e bambine molto piccoli in braccio ai padri, che li guardano proprio, come dire, dimmi.
3: Brava.
0: Dimmi.
3: Hanno messo delle cuffie, di quelle che adesso mettono sui cervelli, che riconoscono tutto, che poi fanno quei grafici. A 40 papà e 40 figli, cioè relativi, e hanno proprio visto questa roba qua, che a un certo punto, hop, e i due cervelli costruiscono le stesse sinapsi, capito? È come se si guardassero.
1: Ah, sì. Cari. Avrei delle domande, ma non le faccio. No.
3: A tuo rischio e pericolo,
0: no,
3: mi stai guardando?
0: Poi dà la risposta fuori onda.
3: Mi stai guardando?
1: No, che non capisco se è un odore, è l'odore di una persona che sta tanto con te che tu finisci col riconoscere, o è l'odore di un gene che è simile al tuo nel caso dei padri biologici?
3: È la seconda, perché comunque il bambino neonato ha una predisposizione innata a cercare di sincronizzarsi con un adulto vicino.
0: Quindi anche se non è biologicamente...
3: Anche se quella che si chiama epigenetica, cioè se tu non hai l'odore del tuo padre biologico, la presenza di un adulto,
0: esatto,
3: la frequente presenza di un adulto fa risintonizzare il tuo cervello.
0: Ma anche con la mamma, solo col papà?
3: Con la mamma ci sono tutta un'altra serie di cose, ovviamente, più scontate, perché più legate alla biologia. Col papà, tant'è che hanno fatto le prove poi: metti la maglia del papà addosso a un altro adulto, già distinto, già più sincronizzato.
1: Ah, vedi?
3: Se
1: che
3: però
1: babbi, li fregano in fretta. No,
3: ci fregano da subito, da sempre.
1: Sì.
3: Se invece poi l'odore non c'è, il cervello del bambino è predisposto e cerca sincronizzazione con l'adulto, perché sa, in qualche modo, in modo remoto, sa che l'adulto è quello che gli darà le istruzioni per sopravvivere, per imparare a stare, no?
1: Come i paperotti che seguono il paperottone.
0: Anche sai come che? Agli fini.
1: Agli fini.
0: Agli fini.
4: Come si fa

0: 18:24 Radio DJ, un esempio di quella, diciamo, sinapsi coordinata, sì, di cui parlavi, Diego, no? L'odore di
1: sincronizzazione cerebrale.
0: È come qualcuno giustamente dice, Andrea, come quando vi guardate, tu, la Vale e Ciocca, e sapete al primo colpo d'occhio che è un culicchi.
1: Sì, sì, alla prima, sì, intonazione, sì, di voce.
0: Al primo, sì, pronto. Al pronto, voi già poi sapete, quell'altro carica l'effetto, e ma non vi guardate neanche.
1: Un'equipe di chirurghi lo fa per salvare delle vite, e noi per queste cose.
2: Certo.
1: Oh, sì. Per dire.
2: C'è un interessante articolo su Focus dal titolo "Perché gli uomini non trovano mai le cose". Dice che non è questione di pigrizia ma di natura, perché abbiamo noi donne rispetto a voi uomini una diversa visione periferica, nel senso che gli uomini hanno una visione focale, tendono ad adottare strategie visive che
0: simili alle foche.
2: No.
0: Stai per dire, no, stavi male da ridere in silenzio.
2: No,
1: volevo rovinare la
2: notizia. Dai, strategie visive simili allo zoom, cioè oltre l'angolo di 45 gradi non vanno. Le donne hanno una visione periferica molto più ampia per natura, cioè noi arriviamo ad avere una visione
1: cavalle,
2: anche
1: delle
2: di 180 gradi. Cavalle no, ma balene.
0: Io
2: del figlio Gufi.
0: Siete balene del figlio Gufi. Non trovo il telefono.
2: Quello però non è che non lo so, Pina. Quello è.
0: Non sei rimasta male per quella roba del pesce.
1: No, sì, non voglio dar contro a Focus. No, tanto dipende anche da quanto uno è abituato a rimettere via le cose che ha preso.
0: Sì.
1: Quando te le metti via sempre tu, no, ti ricordi dove le metti, secondo me, le cose.
0: Ci stai mettendo un carico da 90 con.

0: contro tuo marito, esatto. Smettila, perché anche tu sei un perdone, la verità è questa.
1: E poi tu sei molto rumoroso.
0: E poi sei glefino.
2: Una e una due.
0: E glefino.
2: Eugenia.
1: E Beatrice.
2: Beatrice.
1: Altra cosa che gli uomini hanno per natura è che quando cercano qualcosa il loro cervello crea un'immagine precostituita, per cui vanno a cercare il cellulare e se lo visualizzano in quel modo lì. Se lo visualizzano in quel modo lì.
0: Ecco dove sbaglio. Io cerco il cellulare, ma visualizzo le mie figlie.
1: La concentrazione sul modello mentale impedisce di guardare la realtà delle cose come stanno.
2: È focale.
0: Sono rovinata.
2: È focale.
0: Allora, poi
2: sai che cosa hanno gli uomini?
1: Una vista focale.
2: La visione focale.
1: E le donne periferica.
2: Periferica.
1: Ok?
0: Ok. Dai.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.
0: Weekend fuori porta in Trentino vi aspetta un autunno meraviglioso.
4: Scoprite Rovereto a passo lento lungo il chilometro delle meraviglie. Un chilometro soltanto, ma pieno di sorprese. Un racconto urbano a cielo aperto che attraversa il cuore della città.
1: Dal museo della città alle piazze d'impronta veneziana, dal castello al palazzo che accolse il giovane Mozart, fino all'iconica cupola del MART, il museo di arte moderna e contemporanea.
0: Per informazioni visit rovereto.it.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: Il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
9: M, sempre con me.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
15: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
18: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
17: Scontata!
19: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
17: Più scontata!
19: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
20: La festa

0: delle offerte Amazon Prime. È il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devo sigillare il pavimento.
2: Hai già la soluzione in mano.
1: Anche su superfici diverse?
2: Sì, hai la soluzione in mano.
1: Ma non voglio mica rifarlo domani.
2: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: Allora ragazzi, stasera sei ballerino, Diego. Mamma mia, ma vedrai tra un po', dai di matto.
1: Mamma, non vedo l'ora.
0: Sì,
1: ma intanto
0: concentriamoci, troviamo di nuovo un po' di calma, perché quella ridarola mi ha ammazzata.
1: Sono qua per questo. Oh. Proviamo insieme, anche con chi ci sta ascoltando, sia in diretta che chi ci ascolterà in podcast in registrata, proviamo a fare una piccola pratica di un tipo minore, ma non per questo meno utile, di yoga, che si chiama Nada Yoga. Che cosa significa Nada Yoga? Nada significa suono primordiale. Yoga significa unione, e quindi è un modo per ritrovare proprio, diciamo, l'equilibrio,
0: okay,
1: il centro di se stessi.
0: L'esercizio?
1: Sì, di se stessi, in quanto tali, e poi anche con l'interconnessione con tutto il resto dell'esistente.
0: Okay.
1: Ma mi fermo qua perché poi diventiamo.
0: No, perché poi troppa premessa, lo sai, ci perdi.
2: Ma poi è più facile a farlo che a capirlo.
1: Come funziona? Allora, questo è uno yoga in cui dovete stare il più comode e comodi possibili, anche seduti. Cercate di stare eretti con la colonna se vi fa più comodo.
2: Anche
1: insomma,
2: gamba accavallata?
1: Meglio di no. Però insomma, una comodità che non sdraiati, seduti, accovacciati come mi viene, le gambe col loto, il mezzo loto, come volete. Il suono primordiale chi lo fa? Lo fate voi. L'ideale sarebbe, per esempio, se tu puoi, Pina, se potete appoggiarvi o sdraiarvi a terra con il busto, oppure appoggiare la testa e la schiena a una colonna o un muro, per avere la
0: microfono distante.
1: E vabbè, adesso lo fate così.
0: Okay.
1: Lo fate per la radio, poi lo proverete a casa.
0: Sì.
1: Perché sentite la vibrazione del vostro stesso suono, ok?
0: Ok.
1: Allora,
0: brava. È venuto già un sonno,
1: no, ma non deve far dormire,
0: soltanto.
1: Deve solo dare pace. Potete fare anche solo un suono che è una A e I, o quello che volete. Ok. Il suono, diciamo, classico dello yoga è l'Om, che si ritiene essere proprio il suono primordiale da cui vengono tutti i suoni. Se volete dire Om, dite Om, ma vale qualunque cosa, anche a iniziare con Om e poi a diventare un'altra
0: altro.
1: Vocale, un'altra lettera. Come funziona il Nada Yoga? La prima cosa è scegliete una nota e fate. Proviamo qualche secondo insieme, scegliendo anche il vostro mantra.
0: Ma
1: che
0: quello
1: può essere...
0: abbiamo appena fatto, no?
1: Sì, vogliamo rifare?
0: Dobbiamo rifare.
1: Un attimo, dai. Via. Ok, adesso il suono primordiale prende vita. Immaginate una linea retta che comincia, cioè un puntino che diventa una retta.
0: Adesso ho già capito che non lo sappiamo
1: no.
0: fare.
1: No, quella nota lì la modulate come vi viene, ok?
2: Cioè sali, scendi.
1: Sali, scendi, diventa altre parole.
0: Non mi viene.
1: Beh, sali, scendi, sì.
2: Ma
1: proviamo.
2: Di tonalità?
1: Sì, cambiate nota.
0: Vale.
2: Okay.
1: Faccio un esempio.
0: Non fare la figa.
1: Faccio un esempio.
2: Facci l'esempio. Oh.
1: Un po' come vi viene.
0: La vedo che
1: pronti?
0: Va finita.

0: Sai cosa dovevi fare tu? La sigla di una mamma per amica.
1: Cioè? Ah, è vero.
0: Si può rifare? Mm.
2: Lo facciamo con la base giusta, dall'ultima volta. Puoi farla, non si accorge nessuno. La base giusta?
0: Ah beh, con la base...
2: Come? Pronte?

0: prima che ho preso al liceo.
1: Egli è fino.
2: Vabbè, dai. Fa. Sì. Seriamente farà.
3: Fatto bene, fa.
2: Come tutto.
1: Basta.
2: Va bene.

0: 18:46 e tu sei pronta, Vale? Pronta per l'argomento che fondamentalmente ci contraddistingue: la bellezza.
1: Esatto, vi do due prodotti per i quali tutto il mondo ormai da diverso tempo impazzisce.
0: Sto per comprarli?
1: No, ce l'hai già. Uno l'hai comprato la settimana scorsa, i patch.
0: Ah, i patch.
1: I patch da mettere sotto gli occhi, sono così sdoganati che si mettono per uscire.
0: Sì.
1: Sono effettivamente io stessa, che non sono propriamente una che si cura, quando li ho provati ho trovato subito un risultato,
2: un
1: tangibile. Cioè, a differenza della maschera, che sì, si vede, non si vede, cioè per chi ha le rughe come noi, metti i patch, non è che scompaiono
2: anche le borse,
1: per sempre,
2: perché poi lì è tutta anche ritenzione sotto gli occhi, no? Quella frescura, idratazione lì.
1: Vabbè, comunque, come me piacciono tantissimo. C'è stato un patch occhi gate, perché a un certo punto, qualche mese fa, le più grandi aziende produttrici di questo tipo di prodotti, sto parlando anche di quella di Rihanna per dire, hanno lanciato ognuna un nuovo packaging per utilizzare i patch, un cilindrotto che ha una lama integrata, un cilindro all'interno del quale tu metti il patch, però in formato intero, cioè un cilindrotto di prodotto. Allora, un blocco cilindrico di idrogel, che è la sostanza della quale di cui sono fatti i patch, viene compresso dentro un tubo che ha una lama integrata nel tappo. Ruotando il dispenser, la lama avanza e ti taglia il patch fresco fresco. Ho capito?
0: Sì.
1: Vabbè, è un gadget rispetto a un prodotto che
2: si devono inventare dei modi diversi, delle formule.
1: Tutte le aziende sono uscite con lo stesso gadget.
2: Pensa al genio che ha brevettato quella lama interna.
1: E le aziende, infatti, hanno detto: siamo state tutte fregate dal genio che ha brevettato questo packaging e che ce l'ha venduto a ognuno di noi, garantendoci l'esclusiva.
2: Quel genio non siamo noi.
1: No, no, non siamo
0: anche
1: noi.
0: Questa volta, no.
1: I brand coinvolti, però,
0: siamo ancora fermi alle
2: agli Effigno.
1: No, i brand coinvolti hanno scelto però di riunirsi, ironizzare, raccontare questa roba.
0: No,
2: sai cosa siamo fermi noi? All'uso alternativo della banana, per cui ci ha fottuto quello.
0: No, figurati. Tra l'altro,
1: intanto la Di Pietro al Grande Fratello si è fatta la maschera banana e olio.
2: Sicuramente l'hai consigliata tu qualche volta.
1: Ma può essere, niente di più facile.
0: Allora, perché poi non sei una stupenda, perché diamo i consigli di bellezza, ma non li seguiamo.
1: Sì, sì, sì.
0: Li seguissimo,
1: saremmo
2: Carmen Di Pietro.
1: Altro trend fortissimo, del quale abbiamo forse anche già parlato.
0: Lo compro?
1: No. Le bevande funzionali, cioè i drink analcolici, che per di più ti fanno pure bene. Intanto è nata una nuova figura, che è il sommelier, che si occupa di bevande senza alcol o a bassissima gradazione.
2: Ah, il sommelier sobrio.
1: Sì, esatto, per cui studia gli aromi, le consistenze, gli abbinamenti.
2: Ah,
1: vabbè. No, un po' troppo. Dall'altra però sempre più gente si rivolge a drink a base di magnesio per star bene.
2: Però il magnesio fa anche quell'effetto lì,
0: Ah sì, Io lo sto prendendo la sera per dormire, perché mi vengono i crampi.
2: Amore.
0: Comunque è brutta cosa invecchiare.
1: È brutto.
2: Prendi
1: ce l'avevano detto.
0: Ci avevamo creduto, ma comunque non...
1: Volete che vi dia la ricetta dello Sleepy Girl Mocktail, che è quello che va di più, la ricetta più virale sui
0: social? Hai 30 secondi.
2: 29.
1: Allora, 120 ml di succo di amarena, una dose di magnesio in polvere e acqua frizzante.
2: Dai.
0: Ah, è uno schivasser, ma col magnesio?
2: Sì.
1: È un gran bello schivasser.
2: Domani ve lo porto. Dai.
0: Qualcuno chiede: ma la vacanza studio di Edo? È vero, dobbiamo essere domani.
2: Oddio, Edo!
0: Diego, ballati questa.
2: Vado. Che cosa? Il grande vero della musica italiana. Le lollipop. Oh,
0: a sorpresa, così a secco.
2: Tutti insieme.
0: Dove andiamo?

0: una delle lollipop.
1: Ma tu sei stato una delle lollipop? Ciao, sì.
2: Non
1: ciao.
2: Ha resistito Nicola, no, Savino, che ha sentito le lollipop e è stato attratto che... come una falena.
0: Perché
2: non
0: quando sono... io ero lollipop, Nicola Savino era il mio manager.
1: Io sì, sì. Allora, io ho una forma nervosa e sì. con grazie a Sky registro tutte le notti che c'è, ieri e oggi in TV. È una cosa di Rete 4. Per lo più fa vedere il Festival Bar, molte, molte cose okay. fa vedere. E io ho tutta la mappa di Diego Passoni da giovane, con tutti i capelli diversi,
2: certo.
1: ma una roba da perdere la testa. Sì. Ho anche scoperto che qualche volta non c'eri tu con Alexia, ma c'era un altro stronzo che...
3: Maledetto. Che non salutiamo.
1: Sì, sì, che non salutiamo.
0: Crepa.
1: Salutiamo con dei fermo in mano, dicevo, ma no, ma questo non è Diego.
2: Tu che salutiamo le lollipop.
0: Allora, amori, ciao, chiedo, buone anche loro.
1: Tu cosa avessi da fare quella sera lì, poi?
0: Non lo so.
1: Che
0: non,
1: non lo voglio neanche sapere, però.
0: Va bene,
1: ciao ragazzi, vi sento sempre.
2: Grazie,
0: grazie Nicola.
2: Grazie.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One Nation, One Station.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98€ e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49€. Lidl, vale davvero!
3: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
4: Dai mamma, solo il blazer.
5: E il denim M.
3: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
6: M, sempre con me.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Codalì presenta la sua

0: innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Oh, tutti uguali!
3: Chiama se hai bisogno!
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
4: E chiama uno!
2: Ma uno chi?
1: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente,

0: come ottimo doc e sole 365.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
5: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
6: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
5: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
6: Mina.
4: Dracula.
5: Ascoltalo ora su Audible.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.

0: svolgere. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Pochi secondi alle 19. DJ!
2: E di nuovo il momento delle notizie. Finalmente la Spagna dirà quello che pensa, finalmente andremo alle urne, finalmente decideranno gli spagnoli. Così il leader del Partito Popolare, Feijóo, commenta la decisione del premier socialista Sánchez di dimettersi e di convocare elezioni anticipate per il 29 novembre dopo le proteste per la crisi abitativa che hanno portato in piazza milioni di persone. Ma per conquistare una maggioranza, il maggiore partito di opposizione spagnolo dovrà passare per le forche caudine dell'estrema destra di Vox. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della legge elettorale. Domani e mercoledì le votazioni, giovedì il voto finale a scrutinio segreto, una scelta definita indegna dalle opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento e accusano l'esecutivo di avere paura della tenuta della maggioranza. Ancora un incidente mortale sul lavoro, un operaio albanese di 59 anni è morto oggi all'ospedale di Cesena dopo essere precipitato per diversi metri da un ponteggio allestito in una palazzina a Rimini. E sono tre gli indagati per la morte dell'operaio di 61 anni deceduto in ospedale dopo essere stato abbandonato in strada. Si tratta del datore di lavoro e dei due titolari di un capannone di Caivano accusati di omicidio colposo in cooperazione. Le scuse

0: chieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncin, imputato per omicidio dell'ex fidanzata Pamela Genini, sono state respinte al mittente dalla madre della giovane uccisa un anno fa con 76 coltellate. Sono parole di plastica, insignificanti e molto tardive, ha detto l'avvocato della donna. Sigfrido Ranucci è stato sospeso per 10 giorni dalla RAI. Il legale del giornalista ha annunciato l'impugnazione del provvedimento che arriva mentre si attende la decisione del giudice del Tribunale del Lavoro di Roma su ricorso d'urgenza di Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report. Siamo al calcio, la prima serie di impegni di Nation League per la nazionale italiana si chiude stasera a Bologna con la sfida alla Turchia di Montella, già strapazzata a domicilio per 4-1. Una partita da vincere per gli azzurri di Mancini che vogliono tenere aperta la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Li cerchiamo,
5: li troviamo,
6: li meniamo,
5: perché qui i dischi brutti non passano.
6: Senti con cosa cominciamo, vai Pagax.
5: Vai.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ prende le distanze dalla prossima ora di programmazione.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Allora,
2: bentornati.
1: Possiamo iniziare?
2: No. Siamo stanchi.
1: Lo so.
2: Voi direte perché? Adesso capirete. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che ieri ha corso la DJ5.

0: e sta messo così.
1: E non ha neanche chiesto una settimana di ferie per recuperare, quindi bravi tutti. A tal proposito, grazie, grazie ai tantissimi e alle tantissime che ci hanno incontrato ieri durante la corsa e ci hanno fermato. Insomma, è sempre un piacere incontrare la community.
0: Molti ascoltatori del programma ci hanno salutato durante la corsa, proprio superandoci.
1: Sì, ma nettamente.
0: Sempre superandoci.
1: Ma proprio nettamente. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026, compleanno di due grandi pensatori moderni. Denis Diderot.
0: Denis Diderot
1: e Federico Fashion Style.
0: Federico
1: Fashion Style, probabilmente. Sì, stile. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
0: Russia, batterio letale della peste, fugge da un laboratorio di ricerca militare, ma Putin si dice fiducioso di riuscire ad annientare l'umanità prima di lui.
1: È una gara.
0: Ci voleva una bella competizione.
1: Italia, Giorgia. Mi vergogno un po' di questa, ma vabbè. Italia, Giorgia Meloni. Italia, Giorgia Meloni registra la sua voce contro i cloni fatti dalla I. Mm-hmm. Nel caso un giorno arrivi anche l'intelligenza artificiale in romanesco, ossia la O.
0: Dai, vabbè.
1: Allora, vi svelo un piccolo introscena.
0: No, ma non svelare.
2: Sì, adesso vuoi vedere.
1: Venerdì sera. Eravamo registrati, lo possiamo dire, eravamo registrati perché, perché Chiara aveva un appuntamento importante, doveva andare a moderare in quel di Carpi una chiacchierata con Michele Serra, grande intellettuale, autore satirico.
0: Mi perdoneranno gli ascoltatori.
1: E gli ha detto: ah, non sapevo, facevate la radio, ci stava, allora vi ascolto lunedì.
0: E io ho detto: dalle 19 alle 20.
1: E noi abbiamo abbiamo iniziato così. Un saluto a Michele Serra.
0: Ma senti questa, Michele Nobel, il premio per la medicina assegnato alle mamme per i bacini sulla bua.
1: Questa è bella. Questa è bella.
0: Questa è carina.
1: Cosa dico? È tenera. Si sarà fatto una risata.
0: No, avrà fatto
1: Pozzallo.
0: Anzi, avrà fatto
1: Pozzallo, sequestrati dalla Guardia di Finanza 300 tartarughe e 77 pappagalli destinati alla sagra degli gnocchetti, tartaruga e pappagallo.
0: Dai!
1: Guarda, sono una squisitezza.
0: Ma per favore. Televisione, dopo il boom di ascolti per il racconto su San Francesco, Rai al lavoro per convincere Benigni a raccontare la vita di Stefano De Martino.
1: Che comunque
0: ce n'è da dire.
1: In odor di santità. Vaticano, in uscita il diario personale di Papa Francesco con la classifica delle 10 suore più belle della classe.
0: Ma scusami,
1: la smemo santa. È così.
0: Piacenza, polemica per la scelta di togliere la carne di maiale dai menù scolastici. Ma è davvero un'ottima idea, hanno commentato i maiali.
1: Almeno qualcuno a favore, ci sarà. Tennis agli... Tennis agli ATP di Pechino.
0: Salutiamo Michele che ti ascolta.
1: Tennis agli ATP di Pechino, Medvedev squalificato per aver colpito uno spettatore in faccia con una palla, peraltro continuando a tenere l'altra nelle mutande.
0: Vai! Che brutta immagine. Tirati su. Italia, il giudice ha deciso, il rapper Baby Gang rimarrà in carcere per scongiurare il rischio di nuovi singoli.
1: Ma nessuno. Agnese ride
0: Agnese
1: un po'.
0: Agnese si è offesa.
1: Ride un po' a mezza bocca.
2: Un po' amarezza.
1: Perché è fan di.
2: Adesso fan un parolone.
1: Dimmi
2: però
1: una canzone di Baby Gang, una sola. Vedi?
0: Cioè, mamma mia.
2: Ma non fa uscire canzoni da una vita.
0: Sempre in galera.
1: Sta a gabbio.
2: È giusto. Ho cambiato idea su di lui.
1: Posso dire, o gli fanno arrivare un vocoder nascosto in qualche detenuto, oppure difficilmente riuscire a realizzare il prossimo
0: singolo.
1: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale
0: Sono venuti a prendere.
1: Questo è Baby Gang che viene a vendicarsi. Dove stavo? La rifaccio. Ma nessuna
0: tra... da capo, vabbè.
1: 347-342-5220, che è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Ciao chiacchiericci! Forse parlerete delle elezioni in Brasile? Antonia.
1: Sarebbe stato un buon tema, perché si sono svolte le elezioni in Brasile ed è un testa a testa, primo turno davanti Bolsonaro figlio
2: uguale al padre,
1: uguale, identico, speriamo non nei modi ma quantomeno esteticamente sì, ed è sopra Lula, il candidato di sinistra, però è solo il primo turno, magari ne parliamo fra un po', però non vedo il nesso, perché Banana Boat Song, Harry Belafonte con le elezioni in Brasile?
2: Non lo so, anche perché Belafonte non era brasiliano.
3: Perché ci sono le banane in Brasile?
2: Perché ci sono le banane in Brasile?
1: Non lo so. Solo per questo. Comunque no, cara amica ascoltatrice, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto questo disco ad aprire la puntata corrente di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia c'è Francesco Pagax Paganelli. Però, io avevo detto, ma nessuno indovinerà mai la notizia. Mm-mm. E invece Lorenzo non ha preso la notizia, ma ci è andato vicinissimo.
4: Ciao Chiacchiericci. Sentendo questo brano, a me subito è tornato in mente il film Beetlejuice, Spiritello Porcello, ma non saprei qualche notizia riguardo di morti, cadaveri.
1: Realtà non ha a che fare con morti, cadaveri, ma proprio col film, con Beetlejuice, o meglio,
2: oddio,
1: con un abito
2: dovrebbe avere a che fare, ma è scappata la mano.
1: A lui ispirato, perché sì. Di cosa parliamo, Chiara?
2: Parliamo di un abito per bambini destinato a un pubblico di junior che è stato ritirato da Zara recentemente perché ha fatto un po' di scandalo. Scandalo che peraltro a Zara era già capitato, ma evidentemente non ha imparato
1: perché
2: la lezione.
1: Scandalo? Vestito per bambini, allora, cosa mai potrà avere di sbagliato?
2: Ciccio, si avvicina una festa.
1: Certo, Halloween.
2: Esatto, quindi iniziano anche già a circolare gli abiti da Halloween.
1: Ho capito. Era tipo vestito, è un vestito da un po' col
2: sangue. Ti leggo la definizione.
1: Sì.
2: Costume per bambini caratterizzato da righe verticali con impunture decorative, un fiore sul bavero ed effetto consumato. Include un cardigan e pantaloncini grigio blu.
1: Oh no.
2: Ecco.
1: Oh no.
2: Perché uno pensa così e dice ma...
1: C'è anche un numero, una stella.
2: No, allora, qui il problema è che se poi voi guardate le foto di questo abito, è un abito che assomiglia un po' a
1: il bambino col pigiama a righe, per capirci,
2: sì,
1: oh,
2: perché
1: no,
2: è una giacchetta appunto con un pochino di collo, le righe grigie e blu sembrano anche, cioè, grigio nero, è tutto un po' consumato per fare un effetto un po' horror, ma in realtà purtroppo per Zara ricorda un po' appunto l'abito che indossavano le persone nei campi di concentramento. E non è manco la prima volta.
1: Perché?
2: Perché nel 2014
1: avevano
2: sempre
1: fatto dei pigiamini da nazisti con le svastiche e i baffetti.
2: Aveva fatto scandalo una maglia sempre destinata ai bambini che era a righe bianche e nere
1: con la foto di Pacciani,
2: con una stella a sei punte gialla petto.
1: Oh no.
2: Sì, porca miseria.
1: Oh no.
2: Allora, c'è da dire che effettivamente l'ispirazione di questo abito, almeno a vederlo così, a non volerci vedere, diciamo l'altra, sembrerebbe in generale un po' gli uomini nei film di Tim Burton, anche sì, nella Sposa Cadavere, anche il Nightmare Before Christmas, cioè quell'abito a righe che sembra elegante ma un po' consunto perché siamo comunque nell'ambito horror.
1: Ma è possibile che nessuno tra tutta la

0: filiera di Zara ha detto: ma sentite, sta cosa mi ricorda questo vestito, io l'ho già, dove l'ho già visto sto vestito?
1: Sì.
0: Immagino il CDA, perché me lo immagino, no? A un certo punto vengono presentate le slide con i vestiti, dice guarda questo tailleur da donna, bello, bello, tutti quanti, sì. Sì, beh, beh. Immaginati questo, che ne so, questi pantaloni un po' larghi da uomo, beh, poi c'è questo costumino per bambini. E tutti guardano e dicono, ma sì,
1: ok.
0: Sì. Sì, non ricorda assolutamente uno dei periodi più tragici e bui della storia dell'umanità. Lo
1: io mi immagino
0: approvare.
1: Lo stagista nella stanza, che magari l'ha anche pensato.
0: No, ma io sto,
1: ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
0: Ma io sto, ma non la dico, esatto. Ti pare che adesso io vado a rivelare questa. Comunque facciamo così, la notizia l'abbiamo data e fra un attimo su questa notizia al 347 342 5220 come sempre facciamo chiacchiericcio insieme. Cosa sono?

0: Ma lo sai che a pensar male, io credo che Zara lo faccia apposta, perché queste operazioni, non si lascia nulla al caso, sono
1: Ah,
0: fatte apposta affinché
1: tu
0: si
1: dici.
0: parli, si parli, e Zara, e Zara, e Zara, oggi tutti a parlare di Zara.
1: Ho capito, quindi è un po' l'idea del bene o male, purché se ne parli.
2: Dai, ma mi sembra assurdo che aprano tutto un pezzo di filiera di produzione per dire facciamo un costume che poi potrebbe sembrare che forse.
1: Però qualora fosse, amici di Zara, a questo punto all in, fate,
2: Ma
1: non lo so, un vestito a
2: dai!
1: forma di pene, una roba forte, cioè così colpiteci in qualche modo, se proprio ne parliamo, senza problemi, anzi noi costruiamo le nostre carriere su questo. Però
2: Per
1: partendo
2: dire.
1: da questa notizia, da questo pigiamino per bambini un po'
2: Sì.
1: particolare, in redazione abbiamo cominciato a chiacchierare di pigiami, perché ho scoperto che il mondo, almeno la nostra redazione, si divide in due: chi è appassionata di pigiami, come la qui presente Chiara Galeazzi,
2: Eccomi,
1: e invece
2: salve.
1: chi il pigiama non lo usa,
2: No,
1: cioè la qui
2: ma no.
1: presente Agnese. E non
2: Detto
1: so
2: così
1: se.
2: sembra che uno dorma in mutande, no? Che non stai lì a valutare che.
3: Sì, no.
2: Cioè, una
1: Idem.
2: maglietta

0: Io stessa cosa, maglietta a caso, mutande. Invece Chiara, cultrice, mi viene da dire, del pigiama.
1: Ho iniziato recentemente.
0: Va proprio in un negozio specializzato in pigiami, di cui non facciamo il nome. Perché...
1: Sono andata una volta, perché più di così non ci posso andare.
0: Certo. Perché arrivi e pam, una sassata.
1: Esatto, esatto. Però poi esci che sei, c'hai un bel pigiama.
0: Pagax, perché tu a pigiami come sei messo?
2: Ho più maglie del pigiama che maglie normali.
1: Vedi?
0: Ho più t-shirt. Che intendi per maglie?
2: Sono quelle t-shirt che non posso più mettere in giro, perché magari
0: che usi per pigiama.
2: Sono larghe, bucate, hanno gli sponsor sopra, sono di eventi e li uso come pigiama.
0: Bella l'idea dello sponsor, vedi, sulla maglia per pigiama, che ti paga per dormire, certo. Per entrarti nei sogni.
1: Ma devi mettere la webcam, però, come tipo.
0: Ma mi spieghi il senso di avere il pigiama figo, Chiara? Perché è una cosa che faccio fatica a capire. Sei in un posto, o se vai a un pigiama party lo capisco, ma sei in un posto dove nessuno ti vede, se non io, perché grazie.
1: E già questo vuol dire che io mi faccio bella. Poi no. Sai, uno dice prenderà delle cose di seta incredibili. No, sembro comunque anch'io un po'. Vabbè, diciamo così. Scusa. Però, prendo dei bellissimi pigiami a righe. Però
0: qual è il senso dell'operazione pigiama? Visto che la maggior parte dell'umanità mi pare di capire non li usa. E mi baso su questa statistica. Allora, siamo in 4 e 3 non lo usa.
1: No, allora, sia chiaro che poi anche io non è che sempre uso il pigiama fisso, anche perché d'estate, per dire, uno dorme in maglietta e ciao, lo finisce lì. Però a me l'idea di avere un pigiama bello addosso,
0: cioè la divisa per il sonno,
1: allora innanzitutto mi piace questa cosa di avere la roba diversa, cioè quello per stare in casa è diverso da quello per dormire, che ovviamente poi è diverso da quello per uscire. Ok, quindi c'è tutta questa divisione.
0: Tu hai un
1: qua.
0: Pigiama per uscire in questo?
1: No, intendo dire che ho per stare in,
0: ecco,
1: non sto in casa.
0: Ecco perché sei vestita
1: in pigiama
0: così oggi.
1: Dai, scemo. Non sto vestita se sto a casa, non è che sto in pigiama, c'ho l'abbigliamento da casa, che è tutto un altro concetto. Però comunque a me piace scegliere una roba carina per tenermela su, perché io non mi vesto per gli altri. Ecco, volevo dire, mandare
3: questo è quando.
1: Ok? Questo scusami, sono belli i pigiami con questi, con i bottoni, il colletto.
0: Questo è un bel tema, tu non ti vesti per gli altri. Questa,
1: no.
0: Questa secondo me è una bella divisione.
1: Mi sembra abbastanza chiaro.
0: Bagax,
1: che io mi vesta per gli
2: è palese. Che ma guarda, vesta per...
1: ma lui non si veste per gli altri, ma l'hai visto?
2: Mi vesto per me.
0: Però scusami, proprio perché tu. Ok, ho capito dove vuoi arrivare. Cioè,
1: io non è che mi vesto perché, oddio, mi deve vedere qualcuno, allora devo mettere il pigiama bello. No, non lo fa. Non è che penso che poi di notte vengono a bussarmi la polizia dei pigiami e dire vediamo come sei vestita. Oh, allora va bene, non ti faccio la multa. No, è ovvio che lo faccio
0: non lo
1: per
0: so
1: me.
0: Perché, non lo so perché non mi convince questa cosa. Perché.
1: Ma perché?
0: È vero che non ti vesti per gli altri, per il pigiama, però vuoi comunque fare la figa in un momento in cui non ti guarda nessuno.
1: Ma faccio la figa. Vabbè. Hai capito? Ma
3: io adesso voglio vedere sto pigiama.
1: Ma Michele Serra, se sei in ascolto, difendimi. Cioè, io non lo so, come vengo trattata.
0: Adesso, dopo di questa, parliamo di Brasile, di Bolsonaro e di Lula. Visto che arriva
1: argomento,
0: un disco dalle atmosfere verde oro, diciamo così.

0: Ciao, sono Michele Serra. Chiara, mi raccomando, ciao. Non aver paura, vestiti come vuoi, perché tu sei splendida così.
1: Grazie.
0: Come sei?
1: Grazie.
0: Quei due vestiti orrendi.
2: Ma scusa, Michele Serra non è pugliese.
1: Ha esattamente questo accento.
2: Questo accento.
1: Michele Serra, va bene?
2: A ogni modo, state ascoltando Chiacchiericcio Radio DJ. Stiamo parlando di pigiami perché abbiamo diviso il pubblico, l'uditorio.
1: C'è questa musica sotto, ehi.
2: Siamo passati dalla
1: figlia colata.
2: Ok, però non c'è bisogno che tu faccia i passettini di danza mentre parliamo, sì, perché diventa difficile concentrarsi. E sono arrivati un sacco di messaggi al 347-342-5220 a tema pigiama, tra cui quello di Alessandra.
3: Beh, anni fa, adesso non ve la sto a raccontare nei dettagli, comunque si è presentata la questura a casa mia. Mm. E si sono presentati a metà mattina perché cercavano mio marito, vabbè.
2: Aspetta un attimo, Alessandra.
1: No, c'è da dire tutta.
2: Vogliamo saperne di più a questo punto.
3: Ma niente di grave. Ah. Comunque, io poi l'unica cosa che ho pensato è stata quando mi hanno detto: signora, ringrazi che non siamo passati questa notte alle 4. E io a quel punto l'unica cosa a cui sono riuscita a pensare è stato: cavolo, meno male che non sono passati stanotte alle 4, perché stavo dormendo con un pigiama che stava insieme per miracolo,
1: ecco,
3: da quanto
1: vedi?
3: Era consumato. Pensate,
1: vedi?
3: Che immagine.
2: Ragazzi, dai.
1: Vedi?
2: I pigiami servono solo a sostenere i negozi che a Natale li vendono per
1: non
2: le zie,
1: vero,
2: che non sanno che regalarti.
1: Ma non è vero.
2: Solo ed esclusivamente. Comunque, facciamo così. Sì. Come al solito, noi ascoltiamo. Quindi 347-342.
1: Ascoltiamo e non giudichiamo.
2: Ascoltiamo e non giudichiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, che adesso al 347-342-5220 continueranno a chiacchiericciare di pigiama. Ma noi ci fermiamo un attimo, torniamo subito.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
2: Monge è lo specialista degli alimenti monoproteina per cani e gatti.
1: Il mix feeding
2: la devi fare con la vocina, perché loro, capito,
1: certo, il mix feeding di Monge: la mattina crocchette con una sola fonte proteica animale.
2: E la sera
1: prelibati patè monoproteina con la stessa fonte proteica, grain free, cotte a vapore.
2: Monge è partner della DJ10 e vi ringrazia per aver reso speciale che cosa, Chiara?
1: La tappa di Milano, bellissima!
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2

0: 1.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
3: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
4: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
7: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
8: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
7: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
8: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche.
12: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
15: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
16: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
17: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
19: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Ma signor Bono, signor Bono,
1: signor Bono, signor Bono, signor Bono.
0: Ma in questo nuovo disco Silenzio degli U2, ma mi dice delle parole, ho sentito Christ, se non sbaglio.
1: Sì. Cristo.
0: Ho sentito Jesus. Allora si sciacqui la bocca con la Guinness prima di pronunciare certe parole. State ascoltando Chiacchiericcio Radio DJ, sono le 19:39 e in questa puntata siamo partiti da un vestito ritirato dal negozio Zara, perché doveva essere un pigiamino per Halloween per i bambini e invece sembrava un po' un altro tipo di pigiamino molto più inquietante nella storia dell'umanità. Da lì siamo finiti a parlare di pigiama e sono arrivati tantissimi messaggi. Io mi lancio, in quanto presto fede al mio cognome, e mi lancio, dico che secondo me pigiama tipe.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Tipi, cioè maschi, no pigiama.
1: Vabbè,
0: a giudicare dai messaggi non è una regola, ma quasi.
1: Okay.
0: Perché senti il messaggio, per esempio, di Betty.
2: Buonasera, Chiacchiericcio. Allora, io, Betty d'Alba, ho comprato un pigiama con i pantaloni a palazzo marroni, la casacca non strutturata marrone con i profili neri.
1: Bello.
2: E l'ho dovuto uscire. Reggiseno sotto di pizzo nero, scarpa col tacco 12 e così.
1: Vabbè,
2: pigiama per le mie serate.
1: Pochissime.
2: Ma è solo così.
0: Però
1: questo è ok.
0: Aspetta, perché io ho capito, essendo maschio, ho capito.
1: Non essendo maschio, essendo ignorante.
0: Ho capito
1: cose.
0: Parola ogni 5. Senti.
1: Sì.
2: Buonasera, Chiacchiericcio. Allora, io
1: Chiacchiericcio è il nostro programma.
2: Ho comprato un pigiama con i pantaloni a palazzo.
0: E fermiamoci.
1: Pantaloni a palazzo.
0: Pantaloni a palazzo cosa vuol dire?
1: Sono pantaloni che hanno un taglio dritto, nel senso che come partono finiscono, sono un po' larghi, morbidi.
0: Ma tutti i pantaloni sono a palazzo tranne quelli a zampa.
1: No, perché i pantaloni che hai tu non sono a palazzo in questo momento.
0: Che so,
1: perché
0: a casa di ringhiera.
1: Dai, che stupido.
0: A villetta.
1: Che stupido. Partono larghi e scendono larghi, cioè sono pantaloni un po' dritti.
0: A palazzo. Chiamano a palazzo.
1: Sembrano una colonna, va bene.
0: E allora di a colonna però.
1: Non si dice colonna, si dice palazzo.
0: Andiamo avanti.
2: Marroni, la casacca non strutturata marrone con i profili neri.
0: Fermiamoci qui.
1: Allora, casacca.
3: La finestra.
1: A me mi fa un po' ridere questo termine non strutturato, perché può voler dire tante cose, ma io credo che sia appunto come le camicie dei pigiami. Pigiami un po' larghi, di solito senza
0: e si dice non strutturata,
1: senza essere plissettati.

0: Cioè che non hanno una struttura rigida, okay. Non è che ti seguono sul punto vita.
1: Non ho mai imparato tante cose in un colpo solo. Non strutturata.
0: Non strutturata. Con i, però con i bordi, cioè i bordi di tutte le, l'abito sono di un altro colore rispetto a quello originale. Originario.
2: Per uscire. Reggiseno sotto di pizza nero.
1: Questa la so.
0: Com'è che è sulla lingerie?
1: Fino a qui ci arrivo.
2: Scarpa col tacco 12.
1: Anche qui scarpa col
0: esce
1: tacco
0: molto lentamente.
2: Così. In pigiama.
1: Capito? Sexy.
0: Sì, anche vabbè, Prada ha fatto sì. I pigiami.
1: Vabbè, non ci dare macchie nella speranza che
0: no,
1: ti
0: io spero. Miuccia credo ci ascolti insieme a Michele Serra.
1: Sentiamo lui.
3: Ciao, Chiacchiericcio. Io e mia moglie non sappiamo cosa vuol dire pigiama perché dormiamo con la canottiera anche senza mutande.
1: Ehi,
3: i soldi delle pigiame per andare a comprarle risparmiamo e andiamo a cena fuori meglio.
1: Sono d'accordo con te, peraltro a cena fuori senza mutande.
0: No, vabbè,
1: ma si fa prima. Adesso divento Benigni. La bucchia. No, non so.
0: No,
1: cosa.
0: Però alcuni medici dicono che è meglio dormire senza mutande.
1: Guarda, ce lo scrive Beatrice, è da qualche mese che in realtà io non uso il pigiama perché non uso l'intimo, perché dormire senza mutande fa bene, non surriscalda le parti intime e poi ragazzi, se c'è un'emergenza tac, siamo pronti.
0: Ma la smetti?
1: No, chi è?
0: Sta roba dell'emergenza.
1: Spezzo un me stesso a favore dei pigiami con i simboli nerd.
4: Ciao, io da quando ho le figlie vado sempre da Original Maris quando fa il 70% e un pigiama di un cotone strepitoso lo pago pochissimo e sono veramente fantastici.
0: Abbiamo fatto
4: addirittura ne ho uno, anzi due, di Batman con i simboli che si illuminano al buio.
0: Urca, cos'è?
4: Ciao.
1: Beh,
0: ma non dà fastidio dormire con una roba
1: pigiama di Batman con i simboli che luminosi. Si illumina al buio per la donna che ha deciso di non scopare mai più.
0: Beh, ma tanto scusami, c'ha già i figli, va, ha detto basta.
1: Battuta citata da Max Angioni in RIP 2 che salutiamo.

0: Grazie Ufficio Program per averci sbloccato un ricordo, perché era un sacco di tempo che non sentivo Say What You Want dei Texas del 1997. Avevo 16 anni, quindi però avevo dei vaghi ricordi su questa cosa.
1: Ma era bella questa cosa, ma mi sa che era anche
0: bella, non scomoderei questo aggettivo,
1: no,
0: mi sembra importante.
1: Ma dai, i Texas sono bravi.
0: Però era un disco che è legato a un ricordo. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina, perché raga, noi ogni tanto ci occupiamo di scienza e è cominciata la settimana dei Nobel.
1: La Nobel Week.
0: Esatto, no. Sono stati assegnati, è stato assegnato quello per la medicina a Karl Disselhoff, Peter Hagman e Georg Nagel, cognomi pronunciati probabilmente a caso, per le loro scoperte riguardanti lo sviluppo dell'optogenetica. Voi direte, cos'è l'optogenetica? È praticamente una cosa molto complicata per

0: Cioè, illuminano il cervello con la luce e hanno capito delle cose.
1: Ma, cioè, ma il cervello che sta dentro
0: i neuroni,
1: al cranio?
0: Sai
1: o fuori?
0: Che nel cervello abbiamo queste cose chiamate i neuroni.
1: Sì, ce l'ho presente.
0: Questi sono partiti da un'alga e hanno scoperto che illuminando l'alga questa rilasciava delle scossette elettriche. E si sono detti: ma come fa questa alghetta a rilasciare queste scossette elettriche? E hanno scoperto che lo faceva per una proteina.
1: Okay.
0: Allora hanno preso questa proteina e ci hanno iniziato a fare delle cose per scoprire come funzionano i neuroni del nostro cervello, dove immagazziniamo i ricordi, l'emozione, una roba figa.
1: Cioè loro hanno visto un'alga e hanno detto: secondo me anche il cervello lo fa.
0: Non esattamente, anche perché l'alga era una cellula, era fatta da una sola cellula. Però
1: e dove l'hanno trovata? Come l'hanno vista? Così piccola.
0: Non è che va in giro, cioè l'avranno vista, è un'alga famosa, diciamo.
1: Ah, è famosa.
0: Alga Parietti,
1: ha fatto alcuni...
0: per capirci.
1: Ha fatto dei film.
0: E hanno scoperto questa cosa e bravi perché hanno vinto il Nobel per la medicina. Peccato, perché molti erano stati gli studi inviati al premio Nobel per la medicina scartati all'ultimo. Io ho preparato una classifichina di 11 studi di medicina scartati per il Nobel.
1: Ok.
0: Vai. Posizione numero 11: il sapore della tiroide, un approccio empirico.
1: Vabbè, ma scusami. Ma una volta che so di cosa sta,
0: pare
1: cosa
0: sappia fa? Di lampone, pare.
1: Buona.
0: Posizione
1: buona.
0: Numero 10:
1: con le polpette, tipo, sai?
0: Sì. Individuazione del decesso del paziente tramite assenza di risposta alla domanda "che dorme?" è uno studio. Cioè, per capire se il paziente è trapassato, gli si chiede che
1: l'hanno
0: dorme.
1: L'hanno fatta un'alga e...
0: Posizione numero 9: la privacy nella sanità pubblica, il caso del signor Pieroni e delle sue emorroidi a forma di Ficus Benjamin.
1: Belle. Decorative.
0: Studio scartato. Peccato. Posizione numero 8: incidenza dei fallimenti post-operatori nella neurochirurgia di precisione effettuata sul Tagadà.
1: Questo però
0: studio che è stato
1: complicato.
0: Posizione numero 7: complicanze nella cura di un forte trauma cranico tramite un ulteriore trauma cranico.
1: Dice non
0: si annullano magari
1: trauma,
0: botte,
1: scatola, trauma.
0: Posizione numero 6: problematiche della conservazione di organi in attesa di trapianto nella Coca Zero.
1: Ma no,
0: non funziona. Posizione numero 5: dare un nome alla propria cisti come alternativa alla rimozione chirurgica, cioè farci amicizia in qualche modo.
1: Ma sì,
0: posizione numero 4: quando la risonanza magnetica è impossibile, il caso di braccio di ferro.
1: No, stupido.
0: Posizione numero 3: analisi fattiva della possibilità di estrarre il DNA dei pazienti a schiaffoni.
1: Bello. Vabbè,
0: posizione
1: bello.
0: Numero 2: utilizzo della canzoncina "se sei felice tu lo sai, batti le mani" per la diagnosi della depressione.
1: Se non batte.
0: E alla posizione numero 1 della classifica degli 11 studi di medicina scartati per il Nobel c'è quello che ci diranno i nostri ascoltatori al 347 342 5220.

0: Analisi dei tratti di azione e reazione causati dal tira il dito.
1: Guarda, posso dire, non mi dispiace, è comunque un studio di gastroenterologia.
2: Gastroenterologia,
1: quindi
2: certo.
1: Davide, bravo, sei tu al primo posto, se poi ti danno il Nobel facciamo a mezzi. Certo. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, cominciamo il giro dei ringraziamenti. Grazie ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: Ancora grazie a tutti voi che ci avete sostenuto ieri durante la DJ 5 che abbiamo percorso in soli 72 minuti.
2: Ma non è vero.
1: Superati da un paio di lumache, secondo me, a fianco a noi. La linea ora va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Noi ci risentiamo domani, sempre qui, sempre tra le 19 e le 20. Ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao.
3: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
8: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
9: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
10: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
11: Quando Maurizio Crozza torna...
12: È tutto pronto?
11: Si sente...
12: Vado subito al punto...
13: De chi? De che? Ma de quando? De come?
12: E non lo so.
14: E come non lo sa?
12: Hai capito?
14: Veramente no, no.
15: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo!
14: Ma che...
12: Ci siamo capiti.
14: No.
13: Grazie a tutti,
14: no,
13: davvero.
14: No.
13: Grazie,
14: no.
13: Graziella, e grazie...
14: No, presidente.
13: Tante, dai.
11: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
18: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
19: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
18: Uh-huh.
19: 249 cavalli.
18: Ok.
19: Largo massimo 1,90 m.
18: Altro?
19: Da rivenditore verificato.
18: Trovato.
19: Wow.
18: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
20: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
21: Alle 5 del mattino.
22: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi.

0: tasca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila. Amore, non rompere le uova.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 20 in punto.
3: È di nuovo il momento delle notizie. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme, il giorno dopo la visita del cancelliere Merz a Kiev, arriva dal capo degli 007 tedeschi, Jäger. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi, dice, e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. Intanto l'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia per prepararsi a una potenziale aggressione. Il premier spagnolo Sanchez rompe gli indugi e convoca le elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione è arrivata oggi dopo un weekend di riflessione seguito alla bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso, che ha scatenato grandi proteste in tutto il paese. Proprio sulla rabbia della piazza punta il leader socialista per ribaltare i sondaggi che per il momento vedono favorito il blocco di destra costituito da Partito Popolare e Vox. In Brasile Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno con uno scarto di quasi 2 milioni e mezzo di voti ed è il grande favorito nel ballottaggio delle presidenziali in programma il 25 ottobre. In Parlamento anche moglie, fratello e altri due figli dell'ex capo dello Stato in carcere per tentato golpe. A Lula serve ora un miracolo per ribaltare l'esito del primo turno. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della legge elettorale. Le opposizioni parlano di schiaffo al Parlamento e accusano l'esecutivo di avere paura della sua maggioranza. Domani e mercoledì le votazioni, giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Le scuse chieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncini, imputato per l'omicidio dell'ex fidanzata Pamela Genini, sono state respinte al mittente dalla madre della giovane, ucciso un anno fa con 76 coltellate. Sono parole di plastica, insignificanti e molto tardive, ha detto l'avvocato della donna. Continua la battaglia legale tra Sigfrido Ranucci e la RAI. L'azienda ha sospeso il giornalista per 10 giorni, contestandogli l'invio di mail interne a Walter Lavitola, gli ingressi in RAI di persone esterne e i giudizi poco lusinghieri nei confronti di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, designati a sostituirlo a Report. Il giornalista ha annunciato il ricorso contro il provvedimento. Intanto si attende la sentenza del Tribunale del Lavoro sulla riammissione di Ranucci a condurre Report. Il premio Nobel per la medicina è andato all'americano Deisseroth e ai tedeschi

0: Hegemann e Nagel, gli scienziati che hanno gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte hanno reso possibile capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi. Siamo al calcio, la prima serie di impegni di Nation League per la nazionale si chiude stasera a Bologna con la sfida alla Turchia di Montella, già strapazzata a domicilio per 4-1. Una partita da vincere per gli azzurri di Mancini, che vogliono tenere aperta la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Domani cielo poco, parzialmente nuvoloso su gran parte d'Italia, nel pomeriggio instabilità in aumento su Liguria, Toscana e Sardegna, con qualche rovescio ancora possibile in serata e nella notte. Temperature ancora sopra la media del periodo. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Andrea Sessa, buona serata.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Rispondi, Corvo.
1: Siamo noi, siamo noi, siamo noi, dai.
0: Capo pattuglia chiama squadra B.
2: Eccoci sì. Qua.
0: Rambo, Ortega,
2: sì.
0: Coletta,
1: siamo noi, dai.
0: Jorgensen, Danforth, Barry,
2: sì.
0: Krakauer, Raffaele,
2: ecco.
0: Porchera.
1: No, io sono Ferrari.
0: Confermare.
2: Confermiamo.
3: Questo è il programma che fa per te. Ciao belli.
1: L'ha detto il mio cognome.
3: Ascoltaci su DJ. DJ Angelo.
2: Di questa sera.
4: Ecco i programmi di questa sera.
1: E buonasera,
4: 5 ottobre.
1: Che voce.
4: Su Italia 1 alle 21:20
1: sì.
4: Andrà in onda il film.
1: Che c'era?
4: Jack Reacher.
1: Sì.
4: Punto di non ritorno. Con Tom Cruise, Cobie Smulders, Danica Yarosh, Aldi Soggi, Patrick Heusinger, Holt McCallany. La trama.
1: Vai, vai.
4: Quando Susan torna. Maggiore dell'esercito statunitense a capo del corpo investigativo di Jack Reacher.
1: Sì, sì.
4: Viene incastrata e ingiustamente accusata di spionaggio.
2: Certo. Arriva Tom.
4: Il detective cerca di scoprire la verità per scagionarla.
1: Arriva il Tom.
4: Ma mentre è al lavoro conosce Alda Moloar, una ragazza che produce formaggi e si innamora di lei.
1: No.
4: I due si incontrano in caseificio e Jack le chiede di insegnargli come fare il parmigiano e il gorgonzola.
1: Ma non è così la trama.
4: Lei gli spiega che sono due tipi di formaggi completamente diversi.
1: Leggermente diversi.
4: A quel punto Jack Reacher,
2: sì.
4: Interpretato da Tom Cruise, litiga con Alda e acquista dei macchinari per mettersi in proprio e produrre il parmigiano. Un ibrido tra il parmigiano e lo zola.
1: Il parmigiano.
4: Dopo aver prodotto la prima forma di formaggio, Jack entra nel mirino dei produttori di parmigiano che ingaggiano un sicario che arriva da Memphis per far farlo fuori.
2: Poi io me lo guardo.
4: Su cielo alle 21:20
2: sì.
4: Va in onda Pechino in Express. La sesta puntata si apre nell'antica città cinese di Wizhou.
2: Ah, sono in Cina quest'anno?
4: Dove Costantino scombussola i viaggiatori.
2: Perché?
4: Comunicando loro che in questa tappa dovranno visitare 6 centri massaggi, i quali solo in uno viene praticato l'happy ending.
2: Ah, cavolo.
4: Chi lo trova per primo vince il gioco.
1: Vince, certo.
4: Il primo a portare a termine la sfida sarà il cantante albano che intonerà il suo brano di successo.
2: Ma non partecipa neanche.
4: Dal titolo Felicità. Proprio durante il raggiungimento dell'obiettivo di tappa.
1: Felicità è il massimo lì,
4: Su Real Time alle 20:35 sì? Di questo lunedì sera andrà in onda. Case a prima vista.
2: Quello delle case, bello. Case a prima vista.
1: Bello, mi piace.
4: In questo episodio, Marco Bovolon e Patrizia Gheseo.
2: Sì.
4: Una giovane coppia di Vicenza visita un monolocale di 15 metri quadrati messo in vendita al prezzo di 400.000 euro. Per Marco Bovolon la casa è troppo
1: piccola. Ma neanche a Monte Carlo queste cose.
4: Mentre Nadia è più possibilista.
2: Sì.
4: A mettere d'accordo i due ci penserà il venditore Corrado.
2: Ah, il venditore Corrado.
4: Che durante la visita dell'immobile metterà di nascosto una pasticca di metanfetamina nel cocktail.
1: Non si fa.
4: Di benvenuto. Su RSI.
2: Ah, in Svizzera.
4: Dabbè, il canale sì. Televisivo svizzero alle 22:50 va in onda il film.
2: Sì.
4: Non c'è cosa più carina che trombarsi la cugina.
1: No, non penso che facciano questa programmazione.
2: Ma di otti il Svizzera.
1: Non penso,
4: Cinzia Bernasconi.
2: Sì?
1: Bernasconi.
4: Togliano.
2: La trama ce la risparmiamo,
1: sì,
2: ok? Vai.
1: Sì.
0: Ciao belli.

0: Finali Rottone Sedai con Dance Monkey su Radio DJ.
1: Bel flashback, mi è piaciuto.
0: Sì, sì, 2019.
1: 2015, qualche amico da casa.
2: Ciao belli!
0: Ciao bello!
2: Buonasera. Vi messaggiavo ogni giorno quando eravate dalle 2 alle 3. Sinto, adesso non posso più ascoltarvi in diretta, quindi devo ascoltare sempre in differita, ma lo ascolto tutti i giorni. Oggi potevo e vi mando un grosso abbraccio.
1: Benissimo. Bravo, ciao, bene. Ciao. Ciao,
3: ragazzi, ma avete visto le formazioni ufficiali dell'Italia?
1: A questo proprio.

0: saluto dalla redazione sportiva, vai, due ospiti a sorpresa.
1: Un saluto a tutti da Beba e benvenuti a VAR Sport, speciale Italia-Turchia. Tra pochi minuti a Bologna la nostra nazionale scende in campo per confermare i progressi visti a Parigi. Ma prima di tutto parliamo del caso della settimana.
2: Sì.
1: Cristiano Ronaldo lascia la nazionale portoghese e Rafa Leão eredita la sua maglia, quella con il numero 7. E allora andiamo da Benedetta Basili.
3: Buonasera. Praticamente Benedetta, non dai nemmeno 24 ore alla nazionale che subito propone la numero 7, cioè storica nella nazionale del Portogallo, storica nel calcio mondiale per Cristiano Ronaldo, che diventa un brand oltre che il calciatore più forte di tutti i tempi.
2: E tu
3: praticamente il giorno dopo dai alle aula numero 7 e lui c'ha pure il coraggio di accettarla, ragazzi. Questo deambula in campo.
4: La 10 di Messi, se la dovesse prendere Lautaro?
3: No, già accettato Nico Paz.
0: Sì, è vero.
3: Follia.
4: Pure quello.
3: Follia!
1: Grazie Benedetta. E prima di andare sulla nazionale con i nostri ospiti, parliamo dell'attaccante del Milan, Gonzalo Ramos, che anche ieri sera in National League ha realizzato un gol decisivo. E allora, a pochi giorni dalla ripresa del campionato, parliamo con il tifoso milanista Cristian Caddeo. Buonasera Cristian.
5: Buonasera a tutti. Buonasera. Chiedete scusa Ramos. Ha segnato stasera, chiedete scusa Ramos, il più forte della sera. Dovete chiedere scusa Ramos. Dovete chiedere scusa Ramos, il più forte della serie. Quando parlate di Ramos, dovete stare zitti, chiedete scusa Ramos.
1: Grazie Cristian. Ed ora colleghiamoci subito con Bologna, dove tra poco la nostra nazionale scenderà in campo contro la Turchia. Ciao Beppe.
6: Sì, ciao Beba. Allora, mi trovo a Bologna, ma non allo stadio dall'Ara, al campo sportivo di San Giovanni in Persiceto.
0: Ah, lì vicino.

0: seguire l'incontro tra Real Persiceto e Castrogianni. Beva. Allora, qui è la Coppa Malangiana, un trofeo molto ambito per quanto riguarda gli under 18. Beva. Cazzo, qua ognuno dice la sua, passano sirene e tutto. Allora, prima di procedere alla telecronaca dell'incontro, che è fermo sull'1-0 per il Castrogianni, con gol del brasiliano. Sì, sì, il gol del brasiliano. Fatti i cazzi tuoi. Gol del brasiliano Tavolao. Vi faccio leggere le informazioni dal mio collega Maurizio Compagnoni, grande, che è qua con me, beba. Sì.
1: Grazie mille Beppe, ecco qui con le formazioni del Real Persiceto con Mingoxi, l'ex Honduregno in porta, poi Pantagiulo, Willer, Amucalto e Jundra in difesa con una difesa molto poderosa, poi a centrocampo abbiamo Pojana, Gradeodek e Van de Mundi, l'ex olandese, e là davanti il trio delle meraviglie con Janez, Bonfiglio e Gastrozzi. Dall'altra parte cioè abbiamo il Castrogianni, che è una formazione che conosciamo molto bene, l'allenatore ha cambiato troppo, ma non tantissimo, con Viganò in porta, Maruzzelli il capitano, con Putra e Vavalucci che hanno fatto una partita straordinaria, Vavalucci e poi Snellinger, il pallone d'oro del 1964. Minotti e Panettieri completano il reparto di centrocampo, e là davanti con Thomasson, un ex conoscenza del calcio italiano, poi Gariboldi, anche lui lo conosciamo molto bene, e poi attenzione perché apriamo le orecchie, che lì davanti ci sono due attaccanti che fanno paura e panico. Majepatu e Tavolao, il brasiliano.
0: Allora andiamo in cronaca, Maurizio. Vai urgente, vai a te.
1: Vediamo ancora Majepau che prova a puntare all'uomo. Attenzione, pilota palla verso la metà campo avversaria, sempre il marocchino. Parte il cross in mezzo, Tavolao, il campo in testa, il tiro, rete! Rete! Tavolao! È sempre il brasiliano! Poderoso il Castrogianni, va sulle 2-0. Strepitoso!
2: Grande Tavolao, 2-0.
0: Allora, ringrazio Maurizio Compagnoni per la cronaca. E qui da San Giovanni Persiceto è tutto. Ci sentiamo più tardi da Bologna per Italia-Turchia. Io vi saluto. E ricordandovi che dopo la partita andrà in onda un documentario presentato da me e Maurizio Compagnoni, che racconta la vita dell'ex calciatore della Roma, Sissigno. Vero Maurizio?
1: Assolutamente sì, perché c'è un calciatore che si è distinto più per le sue gesta fuori dal campo che per le prestazioni con la maglia giallorossa.
2: È vero.
1: Ma andiamo a sentire un breve estratto dall'intervista a Sissigno.
3: Sissigno, vai.
4: La ultima volta che sono stato ubriaco, più o meno 15 caipirinha e 70 birra piccola in un giorno, e due pacchetti di sigarette
3: a Roma, questo anche
4: sì, a Roma. E al Madrid aveva tanti paparazzi, non era possibile uscire, io dormivo alle 3-4 della notte.
1: Sì.
4: Svegliava alle 7-8.
2: Sì. Ah, bene, non dormiva niente.
4: Un applauso. Dormivo 3-4.
1: Ancora Sissigno alle 15esimo capirigna, parte il tiro, rete! Sissigno il brasiliano strepitoso.

0: Gue Pechegno con Casini su Radio DJ.
1: Mi piace un botto. 20-24, un amico.
2: No, ragazzi, ma il trio delle meraviglie non era Yanez, Sandokan e Tremannai.
1: Tremannai. Forza, spiti, accio belli. 3-4-4-0-3-7-0-0-5-0.
3: Forza, spiti, accio belli. Ciao belli, è arrivato il momento del primo pit stop di serata. Sì. Mentre DJ Angelo dà un'occhiata alle foto profilo di chi non ci ha scritto su WhatsApp, Roberto Ferrari fa una capatina nel salotto di Radio DJ per controllare che nessuno abbia importunato sua moglie Simona. E già che c'è, ne approfitta per cambiare l'acqua al merlo. Nella prossima mezz'ora apriremo un talk sulla professione del cameriere. Ospiti in studio, Dario Mazzoni, Anna Tibaldi e il mitico Ersandro.
4: Ma me spiegate come cazzo fate ancora a fare i camerieri nei ristoranti, nelle pizzerie? Ma quanto ce l'avete grosso il fegato? È così. Io quando vado al ristorante mi siedo bello clienti, tranquillo, guardando la gente che lavora mentre io mangio, ma sento certe cose che escono dalla bocca dei clienti e rimango allucinato. Allora, noi vorremmo una pizza patatosa ma senza patate, una tonnarella senza tonno, una margherita senza petali. Ma sul menu ci stanno scritte le pizze, certo. O c'è sta scritto far cazzo che te pare, tanto io sto davanti al forno a cocerme il 22 di luglio e aspetto solo te che rompi il cazzo che modifichi tipo su dopo. Poi dopo che hai evitato di sputargli una pizza, arrivi là al tavolo, il cameriere con 56 piatti. Allora di chi era la tonnarella senza tonno?
1: Sì,
4: la tonnarella senza tonno? La tonnarella senza tonno, siete sei, un rompicoglioni, c'era, mo ricordo ieri te, perché non alziamo a dichiarare la tua, testa di cazzo? No.

0: radio, DJ. One nation, one
1: station. Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
5: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
4: Scontata!
6: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
4: Più scontata!
7: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bra.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
17: Vimar. Energia positiva.
18: Fatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni, ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Lo vedo all'alba e al tramonto.
20: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
21: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
20: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
22: Mina. Dracula.
20: Ascoltalo ora su Audible.
23: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
24: Sì.
23: E questo?
24: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.

0: Danzetteria su Radio DJ, fino alla fine, vai.
1: Qualche amico da casa che la canta, vediamo.
0: Sentiamo.
2: Alla sera c'è ciao belli.
0: No, adesso canta l'altra cosa.
2: Su DJ.
1: Bravo, bravo.
3: Con questo sangue metterai solo dischi belli.
1: Ah, veramente?
3: Ma tu sei? Sì, sono io. Sono Roberto Ferrari.
0: Grande. No.

0: da parecchio tempo, lui si chiama Nillo Di Ninno.
1: Ciao Mimmo.
2: Piacere.
1: Ciao!
2: Quanto tempo!
1: Adesso abbiamo finito di raccogliere la live, ma stiamo facendo un capannone, ma c'è Lucato che se muore.
2: Effettivamente anche adesso.
1: Io stavo sbabbando! Fra poco arrivo un bombere!
2: Esagerato, dai!
1: Ciao Ferrere, quanto tempo che non ti sei andato?
2: È vero.
1: Era ancora inverno! Era ancora inverno e giravamo con lo scarbone la giacca a tempo!
0: È vero, a vento!
1: Io ho la giacca a tempo della Moncler!
2: A vento!
1: C'ho la Io c'ho della Moncler Blé.
2: Sì.
1: Ma adesso faccio troppo caldo per giacca a tempo.
2: Sì.
0: Ancora presto.
1: Ciao Mimmo, quanto tempo che non ci sentiamo?
2: Tantissimo.
0: Anche i nostri ascoltatori ci chiedono, eh.
1: Ciao Mimmo, mi chiamo dalla mia azienda agricola che stiamo nemmeando lo zeppo per fare lo vino.
0: Come è andata la tua estate, Anillo?
1: Bene, sono stato in vacanza con mio cugino e la sua
0: capra.
2: La sua capra.
1: Sì, siamo andati a fare una camminata di una settimana a piedi su montagna. Ma purtroppo ci siamo persi. Ma purtroppo ci siamo persi.
2: Ah,
1: e dopo tre giorni senza vivere ci siamo dovuti mangiare la crapa.
2: No, allora la capra.
1: Sì, ne. Adesso mio cugino non mi parla più.
2: Non so di che è stata l'idea, però.
1: Meno male che c'era zio Renzino che ci è venuto a prendere.
0: Ah, bene, ha recuperato.
2: Zio Renzino.
1: Sì. Ciao, Mimma.
0: Ciao.
1: Mio zio Renzino è molto saggio, lo sa tutto. Tutto.
0: Meno male.
1: Stamani mi ha spiegato che cos'è lo buco dello zone.

0: buco dello zoo.
1: Sì, che è molto importante.
2: Certo.
1: Sì, dici la Angela, da cosa stiamo parlando?
3: Allora io parlo, che ho parlato del pianeta. Sì, adesso pianeta. Io parlerò del buco zoo. Che cos'è il buco zoo? Spieghiamoci per cortesia, perché questa gente ignorante non capisce molto niente. Allora, voglio spiegare che il buco zoo è un buco che si può capire, che mette in funzionamento questi vulcani. I vulcani devono stare molto attenti che per tanti anni in mezzo a mare non siano mai successo mai niente. Adesso si sta verificando che questi vulcani siano messi in circolazione.
2: Ah, ok.
3: Butto
4: un po' confuso.
3: Le lave per aria. Però bisogna stare molto attenti che possiamo avere col passare degli anni questo buco zoo.
4: Sì, buco dello zono, buco
3: non zono, si può zono. Chiudere perché è un acciaio. Pure è un facendo acciaio. Un acciaio dello sciolto. Questo acciaio si può aprire la terra e diventa un pezzo di fuoco in tutto il mondo. Mamma io lì, arrivederci, buongiorno, alla prossima apertura.
1: Brava, brava. Benzino, salata a DJ Angelo, Roberto Ferrara.
4: Salve zio.
1: E raccontaci tutto un po' la caffè c'è stanotte.
3: Prima di tutto, buongiorno.
4: Buongiorno,
3: buonasera. Voglio far capire che dentro stanotte ha successo un casino. Ha fatto una tromba di aria sotto le dune. Però noi stiamo cercando il modo, chissà, questo buco zoo, che cosa sta succedendo. Perché un bel giorno noi moriamo affogati. Morire
4: zio.
3: Con forte solare. Perché qua bisogna stare molto attento, perché si sta bucando. È stato bucato, da quando è andato nella luna, però hanno fatto un casino, però non posso esistere un tipo di mastice che può rincollare questo buco già, ma è molto difficile.
4: Va bene zio.
1: Ciao bimba.
2: Ciao Anillo.
1: Sai Anillo, adesso vi aspetto un damigiano di vino di ninna, cascacciamo l'uva con i pere.
2: Bene, bene, bene.
4: L'assaggeremo, grazie.
1: Ma vi saluto che devo andare a cercare una crapa che è scappato dallo pagliaio.
2: È scappata.
1: Ah, eccola qua, l'ho già trovato. Ecco qua.
4: Vabbè.
1: Questa è la punizione. Ciao Mimmo.
2: Ciao.
1: Non vi preoccupate, erano proiettili a sale.
4: Okay, salve.
1: La
4: salve,
1: crapa sta buona. No, sale, così sta, già salata. Adesso mi saluto con la musica, va bene?
2: Ciao.

generation. Rules the nation with version.

0: 1982 DJ Angelo, Music and the Art con Pase Docci su Radio DJ.
1: Il loro unico singolo, però bene.
0: Non penso ne abbiamo fatti altri, perché conosciamo noi.
1: 2044, qualche amico.
2: Ferrari, sì. Come direbbe Vulvia, per sì. tappare il buco dell'ozono sì. ci vogliono tanti buti.
1: Ah, ok, ok. Grazie signorina.
3: Scusatemi, sono curioso.
1: Sì, dici. Sì.
3: Essendo un vostro vecchio ascoltatore, sì, radioascoltatore, sì, sì, sì. Fedele, ma fate fedele. Più ascolti con questo orario sì. o con l'orario, diciamo, normale?
1: Speriamo uguale, speriamo uguale. Ed ora ci facciamo un giro a domenica in, sì. dove ieri c'era il mitico Eugenio Finardi.
0: Come no?
1: Poi andiamo a Verissimo e poi una domanda importantissima. Roby, sai chi è il patrono d'Italia?
0: Il patrono d'Italia?
1: Lo sai?
0: Aiuto, no.
1: Allora, andiamo.
0: Sentiamo. Sì. Di Milano, Sant'Ambrogio.
1: San Francesco.

0: da Ballando con le Stelle, Barbara sì. D'Urso contro Simona Ventura, da Domenica In, Eugenio Finardi e La Telefonata, da Verissimo, Michel Hunziker e i figli, da Uno Mattina in Famiglia, il santo patrono d'Italia, da Il Bazar Atomico, l'anno 10.000. A Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso critica l'esibizione di Ornella Muti, ma Simona Ventura mette in dubbio l'imparzialità del suo giudizio.
1: Hai capito.
2: Ciao Simona. Sinceramente, non mi è arrivato invece la,
3: questa è la Barbara D'Urso.
2: E l'interpretazione e la passione. Siccome sono abituata a ballare con Pasquale, quindi so quello
1: certo,
2: che lui riesce a tirarti fuori. Ma non mi è arrivata la passione, capito?
1: Sì.
2: Ti vedevo
1: come dico spaventata. X-Factor. Non mi sei arrivato.
2: Questo è quello che è arrivato a me.
4: Certo,
2: così.
4: Certo. Scusate perché sento una persona lì che è Simona, sì. Però non ti è arrivata la passione. A noi sì, ma non è che sei un po' gelosetta?
2: Guarda Simona. Poiché non sono venuta qui a fare le battutine e le cosine e il retroscena, non capisco di cosa dovrei essere gelosetta.
0: Durante l'ospitata in diretta a Domenica In, squilla il cellulare di Eugenio Finardi e Mara Venier decide di rispondere al posto suo.
5: Bravo, bravo. Ti risponde Eugenio, fammi rispondere a me. Scusate un momento, chi è?
6: Sì,
5: dammi, rispondo io.
6: È il mio chitarrista.
5: Ecco, dimmi, scusa, come si chiama il chitarrista?
6: Si chiama Giovanni.
5: Giovanni?
1: Pronto, Giovanni?
5: Sono Mara Venier. Siamo in diretta su Rai 1. Stai chiamando Eugenio, ma lui è in diretta su Rai 1. Non stai vedendo Domenica?
4: È vergogna.
5: Ma avevi appena spento il televisore, ancora peggio. Vuol dire che ti rompevi, che era noioso. Ma riaccendi subito, ti prego, che mi vedi che sto parlando pure con te. Non stai vedendo.

0: vedo domenica. No, io. No, no, Giovanni, sei licenziato. Aspetta, ti passo Eugenio.
1: Vai con Eugenio.
2: A Verissimo, Michel Hunziker e Silvia Toffanin si confrontano sui propri figli e ricordano un episodio in cui hanno finito per mettere in imbarazzo i figli di entrambe.
3: Ti seguono in TV?
4: No, sono svizzera, loro alle 9:30 vanno a letto.
3: Ah, subito. E certo, perché si devono alzare presto
4: e
3: al
4: quindi
3: mattino.
4: Le prime serate non le vedono mai.
5: Ma niente.
3: No, e quindi gliele puoi solo raccontare.
4: Gliele posso raccontare, ma non gliene frega niente.
3: Ah, benissimo, le salutiamo, ma tanto non ci guardo.
4: Sai cosa hanno visto di noi due?
3: Dimmi.
4: No.
3: No, mi... Silvia!
4: Non lo dire più, non perché dirlo, siamo non diventati si virali su TikTok, sì. Perché abbiamo detto Aura 6-7,
3: sì.
4: Hai visto?
3: Sì, ho visto.
4: L'hanno detto i tuoi figli?
3: Sì. Mi hanno sgridata.
4: E li abbiamo cringiati di brutto.
3: No, non diciamolo più perché non ci salutano neanche più.
1: Ah, tutto cringe, cringeria.
2: A una mattina in famiglia, Gianni Ippoliti chiede ai conduttori il nome del santo patrono d'Italia, eccolo, scatenando qua il panico generale.
1: Anche per me è la stessa cosa.
6: Però ieri, adesso vi faccio ieri una domanda.
1: 4 ottobre.
6: Prego. Chi è il patrono Francesco d'Italia?
3: Prego.
6: Beh, chi è il patrono d'Italia?
1: Sì.
6: Chi è?
7: Chi è?
1: Siamo tutti
7: chi è?
1: Avanti, ragazzi.
6: Il santo patrono d'Italia. Chi è?
3: Lo devi dire tu, però.
7: Lo devi dire tu.
3: No, sai perché? No. Perché sennò fa, cioè, per fare bella figura, dillo tu.
6: No.
3: Che noi lo sappiamo,
6: no,
3: già.
6: Vi dovete esporre.
3: No,
6: chi
3: no,
6: è il santo patrono d'Italia?
3: No, lo devi dire tu. Lo devi dire tu. Tu, Gianni, prendiamo
7: da
6: no, non ho studiato. Io ascolto San Francesco, patrono d'Italia.
7: Ma lo sappiamo.
3: Lo sappiamo. È festa.
2: Vai. A Il Bazar Atomico è ospite l'ipnotista Antonio Valmaggia, specializzato in progressioni al futuro e capace, tramite ipnosi, sì, di proiettare i suoi pazienti fino all'anno 10.000.
1: 10.000!
8: Noi facciamo fare questa esperienza di progressione, sì, al futuro.
1: Okay.
8: E succede che, allora, di solito io scelgo tre date. Le persone possono andare all'anno 2500,
1: sì,
8: oppure all'anno 5000, o all'anno 10.000 del futuro.
1: 10.000,
8: pensa che ormai abbiamo dei dati statistici, questi abbastanza solidi ormai, perché sono tantissimi, dove quelle persone che vanno nell'anno 2005, almeno il 70-80% di quelle persone ti descrivono allo stesso modo come sono le città, come ci si veste, come si vive. Molto diverso invece le persone che hanno fatto l'esperienza dell'anno 10.000. Potrei spoilerare una cosa,
1: dai,
8: nell'anno 10.000, sì, dalle testimonianze che noi abbiamo ricevuto, non abiteremo più sulla Terra.
1: Ah,
8: però ti dico, non so se perché l'umanità se n'è andata e ha colonizzato altri pianeti o altri luoghi, oppure se magari era invivibile la vita sulla Terra e quindi l'umanità è stata costretta, però nell'anno 10.000 non saremo più sulla Terra.
9: Questo è il programma.

0: Safe Spiritual.
1: Sempre numero
0: ciao Biagio.
1: Per chiudere, siamo in ritardissimo, un amico che canta Pass the Dutchie, vai.
2: Oh, che cucci pali e pansai,
1: sì?
2: Oh, che cucci pali e pansai, oh, che cucci pali e pansai.
1: Niente male, alle 20:53.
3: La teoria dello zio di Anillo è più credibile di quelle di Corrado Malanga.
1: È vero, lo zio di Anillo questa sera sbaglia.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Devo sigillare il pavimento.
3: Hai già la soluzione in mano.
2: Anche su superfici diverse?
3: Sì, hai la soluzione in mano.
2: Ma non voglio mica rifarlo domani.
3: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
10: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
11: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
12: Siamo Elia Nuzzolo
13: e Matteo Ciuccioli,
12: alias Max Pezzali
13: e Mauro Repetto.
12: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
14: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
15: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io,
16: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
17: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
20: My Movies presenta.
21: Rider!
22: Tra che sogni hai?
23: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
22: Per quella serve fortuna.
23: Molta.
20: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
24: Che casini stai ficcando?
22: Ma che hai fatto, Sam?
23: Una storia lunga.

0: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
1: Tutto sbagliato. Presente?
2: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
0: Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochissimi secondi alle 21.
3: DJ! Say what? What?
2: Nella puntata precedente.
4: Se lo vedi, no. Sai chi è Paul Pogba.
5: Sì,
6: Pogba, sì, certo.
4: Amico, fratello.
5: Cioè, la cosa è, se lo vedo, non so.
4: È partita
5: so
4: la
5: che
4: canzone,
5: lui.
4: Scusa, cosa? Vai, Phil.

0: non confondere con Marta Brambilla Pisoni, sono due persone
1: quella
0: diverse.
1: Ce l'abbiamo solo noi.
0: Esatto, solo noi, ce l'abbiamo solo noi.
2: Avete sentito?
0: 21 e 3 minuti, ciao Taranto, ciao Taranto.
1: Ah, sì.
0: Devo salutare ovviamente tutte
1: sulle
0: le persone.
1: Sulle mani Taranto.
0: Tantissime.
1: Ciao Taranto.
0: Come fa? Tutti che dicevano come fa? Al mio 3, 1, 2, 3.
1: Quanti siamo stasera?
0: No, quello no,
1: no, quello no.
0: No, è tanto come fa, come sì. fa. Ci siete o no? Anche
1: Let's go.
0: Anche tanti ci siete o no? E vabbè, grazie Taranto, è stato bellissimo presentare per la quinta volta il Red Bull 64 Bars Live. Quest'anno, dopo 3 anni di Scampia Napoli, Corviale Roma, quest'anno Taranto, Paolo VI, Case Bianche, grandissima accoglienza. Ho ottenuto con me il pass, era molto bello, il pass auto con la scritta grande artist. Così mia madre è contenta, capito? L'ho messo lì sulla mensola. Sulla Marilyn mensola. Ladies and gentlemen,
1: partiamo per così.
3: Esatto. La serata è appena iniziata.
4: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
2: Il premio per il miglior programma radio va a... Say What, Radio DJ.
3: Abbiamo vinto. Ma il premio poi ce lo mandano.
4: Sì, ho detto che ce lo portavano.
3: Lo metto sulla Mary in mensola pure,
4: sì,
3: quello, no?
4: Bello.
3: Jump.
5: Listen DJ, we say what?
3: È lunedì in Italia.
6: Radio DJ.
7: Lui si chiama Michele.
4: Ciao.
3: Eh sì, da Via Massena 2, Milano. Il messaggio scrive: ma domani sempre su Say What? Certo.
4: E pure oggi.
3: Every day 21.
8: Say What?
3: Cioè tutti i giorni alle 21 tu accendi la radio, accendi anche la TV. Se poi c'hai internet e c'hai YouTube, da mezz'ora prima, dalle 20:30, partiamo anche con un pre-show, no?
4: Già lo sai.
3: Tantissime cose. Da queste parti ti ha poi chiamato Giovanni Malagò?
4: Boh, non mi chiama mai
3: niente,
4: nessuno.
3: Niente, oh, no. Però una bolla, almeno uno. Che tra l'altro oggi c'entra perché sta giocando o sta per entrare in campo l'Italia. L'Italia,
4: oh,
3: la nostra terra.
4: Cosa ne pensi dei ragazzi?
3: Qui ho le mie radici, le mie origini.
4: Sì.
3: Italia-Turchia. Italia-Turchia, sì. Sta per giocare. Ce ne freghiamo? No,
4: no,
3: vabbè,
4: beh,
3: normale.
4: I ragazzi saranno carichi.
3: In realtà stanno giocando da 20 minuti già.
4: Vabbè, bravi.
3: 0-0. Magari molti sono lì, come spesso ci segnalano, che guardano la partita e ascoltano noi,
4: sì,
3: per esempio. Grazie. Magari cenando. Molto.

0: cena, sì, no? Questo, certo, è un programma di cena, cioè, sì, per molti siamo
1: un
0: la cena.
1: Un programma di appetito.
0: E tra l'altro adesso va di moda, mi dice Kendrick Lamarta, di righe vestita.
1: Sì, sì, sì.
0: La girl dinner, che in sostanza che cos'è? Raccontata a mia zia di Altamura.
1: Allora, nasce grazie a una TikToker, una creator nel 2023 che ha, sì, condiviso la sua cena che era fatta praticamente di avanzi, cioè tipo un pezzo di cetriolo, le olive, un pezzo di formaggio,
0: ha messo
1: cracker,
0: tutto insieme.
1: E ha detto: guarda, questa è la roba che avevo in casa, è la cena delle ragazze, cioè un po' raffazzonata.
0: Okay.
1: Da lì è diventato poi un trend e adesso invece questo tipo di cena è diventata praticamente una cena che viene anche offerta all'interno
0: nei ristoranti,
1: di ristoranti.
0: La girl dinner, in,
1: sì,
0: sostanza gli avanzi, la,
1: sì,
0: cena degli avanzi.
1: Sì. La cena messa su in piedi un po' all'ultimo.
0: Insomma. Con il quale fai una ricetta con quello che ti è avanzato, oppure mangi prima il cetriolo, poi la banana, sì, e poi le olive.
1: O lo svuota frigo.
0: Lo svuota frigo. Siccome questo ci ha particolarmente ingolositi, sì, sarebbe curioso vedere cosa c'è in tavola
1: le
0: adesso.
1: Le dinner degli ascoltatori.
0: Le dinner, se state cenando chiaramente. No, molti cenano anche in macchina,
1: certo,
0: col panino.
1: Quella è una vera
0: cosa
1: girl dinner.
0: Cosa ceni? Cosa c'hai lì di cibo davanti a te? Facci venire un po' di aquilina, vai.
2: 347. Yeah. 342. 5220.
0: La ricetta e non avere una ricetta. Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: ritornerai.
1: Ciao Juan.
0: Cioè la cultura italiana, la, ormai dico sta cosa polemica che sono tornato tutto polemico, cioè la percepiscono di più all'estero
2: che noi
0: in Italia. Questo è terribile.
3: Che domanda intelligente che hai fatto.
0: E non è una domanda, è un'affermazione. Giaggia alla lavagna.
2: Sono qua.
0: Scamacca.
2: Scamacca.
0: Sì.
2: Ha segnato
0: Scamacca.
2: 1-0.
0: 1-0 per l'Italia, ha segnato Scamacca. Cognome pazzesco Scamacca, no? Sì, la puntata ecco, cognomi incredibili di calciatori, poi la facciamo.
2: Siamo quello dei pacchi, Scamacca ma non apra.
4: Ciao. Ciao. Io sono di ritorno da un consiglio comunale perché sono una consigliera.
0: Consigliere.
4: E sto mangiando in macchina delle gallette di riso. Ah. E
0: mamma,
4: alterno quelle dolci al cioccolato e quelle alla pizza.
0: Buono,
4: cioè, veramente dinner. Una cena un po' triste.
0: No, vabbè.
4: Girl dinner anche
0: molto
4: questa.
0: Girl dinner.
2: Ma perché c'è anche
4: Francesca.
2: La sigla?
0: Io sono molto fan del mangiare in macchina se non stai guidando, chiaramente.
2: Ah, poi devi tirare su le briciole con l'aspirabriciole.
0: Sì, ti sbricioli addosso. Poi quando esci, no, quando apri lo sportello,
2: certo.
0: Questo è bello. La mia girl dinner è una bustina di indomie alle verdure, scrive Luigi.
2: Sono noodles.
0: Ditemi se sapete cosa sono.
2: Noodles.
0: Certo.
5: Ciao Bud.
0: Ciao.
5: Scusami la voce. E stasera mio figlio, sono tornata a casa da lavoro, 15enne, mi ha fatto una frittatona. Col pane raffermo, il parmigiano.
0: Il figlio,
5: e le uova e la pancetta.
0: Capito.
5: Era buonissima, abbinata dei semplici pomodori e dell'insalata, ma l'ho gradita tantissimo. Un abbraccio, Martina.
2: Abbinata dei semplici pomodori e
0: adesso la frittatona, che cos'è? Buonissima. Vabbè, quindi un po' di girl dinner le stiamo sentendo
2: sì.
0: Vedendo.
6: Gulugulu!
0: Yo! Era il 1992. Pick it up, pick it up.
7: Va tutto alla grande.
0: House of Pain, yo. Jump around.

0: jump, everybody jump.
1: Facciamo una festa.
0: Yes. Era il 1992 da Los Angeles. Una band che faceva hardcore rap, anche se poi gli riuscì una hit ultra mainstream come questa Jump Around di House of Pain. Che erano in tre, House of Pain.
2: Sì.
0: Non è pain nel senso di pane, ma
2: no,
0: di
2: pain
0: dolore.
2: Nel senso di dolore.
0: Sì, io della città del pain,
2: del
0: che
2: pain,
0: è Altamura,
2: certo.
0: Un'altra storia. C'era DJ Laidow, Danny Boy Everlast. Poi quest'ultimo si staccò per entrare in un super gruppo che si chiamava La Coca Nostra.
2: Bene, benissimo. Bel nome.
0: Non li inviteresti a cena?
2: Sì, sì.
0: Chi hai stasera a cena per la tua girl dinner? Ah, vengono gli amici, La Coca Nostra.
2: Sì.
0: E poi invece DJ Lidl entrò nel Limp Bizkit, DJ del Limp Bizkit. L'altro non lo so, è da un po' che non lo sento.
2: L'altro avrà preso magari un fatto altro.
0: Fatto altre cose.
2: Sì.
0: Sono sicuro che all'ascolto

0: C'è qualcuno che questa canzone ce l'ha ancora in vinile,
1: certo,
0: o che comunque va in giro ai mercatini e se trova il vinile di Jump Around House of Pain se lo prende.
2: Se lo avete sentito?
0: Non so se avete sentito, sì, che Pieraccioni,
1: sì,
0: personaggio iconico del cinema,
1: certo,
0: italiano, della commedia, era in giro ad, così,
1: era
0: in
1: un
0: mercatino
1: dell'usato, sì. A un certo punto su un banchetto ha trovato il suo libretto delle assenze, cioè il suo, proprio col suo nome,
0: pazzesco,
1: il suo libretto delle assenze su un banchetto. Quindi molto emozionato.
0: Il giro qual è stato? Qualcuno deve aver preso,
1: sì,
0: o
1: qualcuno l'avrà buttato, cioè magari buttato, non so, trovato in qualche, ha dato via dei sacchetti, dei sacchi di cose.
0: Lì c'era il libretto delle assenze 1976, scuola Pieraccioni, e lui ovviamente, come penso tutti quanti avremmo fatto, se l'è ricomprato,
1: certo,
0: no? Perché comunque avere questi oggetti del nostro passato, come possa essere appunto il vinile di Jump Around, il libretto delle assenze, ti causa un effetto di nostalgia positiva che un po' tutti quanti, sì, qualcosina del passato ce l'abbiamo.
1: Ci sono delle cose da cui uno non si stacca.
0: Zero.
1: Ma ci sono dei motivi, per esempio,
0: vai,
1: ci sono dei legami emotivi di identità, quindi uno può essere delle ancore di memoria, cioè ti ricordano delle cose che tu non vuoi dimenticare,
0: certo,
1: quindi l'oggetto ti rappresenta cose che devono rimanere con te,
0: sì,
1: sono dell'estensione del sé, cioè sono cose che ti hanno formato in quanto persona e quindi ancora, anche se è passato del tempo, ti rappresentano.
0: Uh-huh.
1: E poi ti danno un senso di sicurezza, perché comunque sono degli oggetti comfort, delle cose che tu tieni e possiedi da tempo e ti piace averle sempre vicino a te.
0: Penso di avere, vedi, tipo, stanno scrivendo intanto di persone che hanno sia Jump Around o anche chi ha Jump di Criss Cross, il vinile ricorda tanto, no?
1: Sì.
0: No, oppure per esempio faccio parte della categoria di chi ha tenuto da parte delle t-shirt per,
1: sì,
0: metterle in un evento importante,
1: sì,
0: non c'è mai stato l'evento,
1: sai,
0: importante,
1: come
0: non
1: si
0: l'ho mai
1: questa?
0: Messa.
1: La trappola del si sa mai.
0: La trappola del non si sa mai.
1: Certo.
0: Del non si sa mai.
1: Ehi.
0: Ehi.
1: Wad.
0: Yeah. Anna Lisa con Madame.

0: Gang.
1: Avrei solo bisogno di...
2: Di? Di? Oh, avrebbe solo bisogno di...
3: Non te lo vuole dire.
2: Ma comunque c'è questa tendenza degli ultimi anni di lasciare il finale aperto.
3: Perché tu puoi immaginarti il tuo.
2: Quindi avrebbe bisogno di...
3: Di?
2: Beh, tipo nel nostro caso, dopo aver visto le girl dinner degli ascoltatori e delle ascoltatrici,
3: sì,
2: di cibo. Cioè, cibo tanto di
3: oppure di un digestivo, perché qualche abbinamento è un
2: anche
3: po'.
2: Oppure di rivivere momenti del passato belli.
3: Certo.
2: Comunque stiamo scoprendo, vedi che si cresce insieme agli ascoltatori.
3: Certo.
2: Stiamo riscoprendo che la nostalgia ha anche degli aspetti positivi. Non so se Anna è al telefono con noi.
4: Ehi,
2: hey. Ciao Anna.
5: Ciao.
2: Senti Anna, l'effetto Pieraccioni nella vita di Anna.
3: Certo.
2: Pieraccioni ha ritrovato ad un banchetto,
3: mercatino
2: dell'usato,
3: sì,
2: il libretto delle assenze del 1976. Sentite Anna, a cui voglio un bene disarmante.
3: Sì, si vede.
5: Io ancora nel cassetto in camera il libretto di circolazione del mio Maggiolino, la mia prima macchina che ho comprato, appena patentata, diciamo, nel 1973.
2: Allora, attenzione, facciamo un po' di contesto. Maggiolino, bellissimo.
3: Sì.
2: È proprio l'immagine dell'Italia, del
5: Maggiolino blu, meraviglioso.
3: Blu, bellissimo.
2: Blu. E soprattutto, ti ricordi quanto l'hai pagato?
5: Allora, l'ho pagato 380.000 lire.
2: Cioè, incredibile.
5: No, ma me l'ha venduto mio cugino, un bastardo, perché dopo sei mesi mi ha lasciato a piedi,
3: no,
5: perché lo facevo andare perché ero...
2: Metteva la benzina, cioè, quella un po' remixata.
5: Vabbè, ci sta.
2: Però pensa, cioè, non vi fa strano sapere che una macchina costava 350.000 lire, che sarebbe l'equivalente di 700 euro di oggi?
3: Sì,
5: sì, per giù potrebbe essere quello, perché comunque essendo usata, essendo anche abbastanza vecchiotta, ci stava un prezzo del genere. Però veramente gli avevo messo un teschio al posto della cloche, avevo fatto un fiore, avevo fatto un cuore davanti sul muso e di fianco sulla portiera avevo scritto "Hello boy, are you ready to die? Well, come on."
2: Cioè, capito, ma che vita pazzesca hai fatto. Senti Anna, grazie mille di questo racconto, ti vogliamo con noi per sempre.
5: Figurati, ci mancherebbe.
2: Ciao, un bacio.
5: Bacione,
2: ciao.

0: Chainsmokers. I need you. Questa canzone ha esattamente 10 anni, del 2016. I need you right now.
1: Amo, ma tutto a posto?
0: Amo, ciao Sonia, ascoltatrice, sì. Moglie di ascoltatore tassista. Dice lei vi sta ascoltando da casa mentre io sono a lavorare. Grazie, ci state ascoltando assieme, quindi noi siamo il fil rouge.
1: Sì.
0: No, la radio è anche questo, vi unisce. State facendo la stessa cosa contemporaneamente.
1: Hey baby.
0: Siccome Anna, ascoltatrice, ci ha un po' illuminato, ci ha dato anche questo sapore di boom economico anni, sì, 60-70, no? E abbiamo provato a rivivere gli ultimi acquisti che abbiamo fatto in lira,
2: sì.
0: Ok? Il mio è,
2: vai,
0: ho preso il monopattino in sharing,
2: sì,
0: ho pagato 3 euro, se ci fosse stata la lira, so che non serve a niente, tutto
2: 5.808 lire.
0: 5.000 lire avrei dovuto.
2: Sì.
0: Invece
2: quasi
0: poi
2: 6.000, sì.
0: Pranzo ho pagato 19,60 euro.
2: Alla modica cifra di 37.950 lire.
0: Cioè, avrei pagato 37.000 lire e quasi quasi compravo la macchina di Anna. No, quasi.
2: No,
0: 300. Altra cosa, ho preso Uber dall'aeroporto.
2: Sì.
0: No, non è un taxi.
2: Sì.
0: 48,22.
2: 48.
0: Questo l'avrei pagato caro.
2: 93.366 lire.
0: 93.000, come suona,
2: cioè,
0: tanto?
2: Quasi 100.000 lire per andare dall'aeroporto a casa.
0: 100.000 lire.
3: 347, yes. 342,
0: sì.
3: 5220.
0: Siamo disposti a convertirvi le ultime tre cose che avete comprato,
2: sì,
0: o anche soltanto l'ultima cosa che hai comprato, in lira. Così,
2: sì,
0: senza alcun motivo.

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Dark Planet, convenienza nostra.
15: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.com. Twitter.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
19: Say what?
20: Oh lele, sembra Radio DJ.
21: Qual è la cosa migliore che ti è successa oggi?
19: Say what? condividere la birretta con il mio compagno e raccontarci tutto quello che ci è successo durante la giornata.
21: Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347 342 5220. Ogni giorno ne scopriamo una.
22: Raga, grazie per esserci sempre, anche nei momenti difficili. Grazie mille.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo.
1: One Gang Show.
0: In questa canzone parla di una New York, dice che non è mai stata così blu, Olivia Rodrigo. Poi parla degli amici che fumano il blunt in bagno.
2: Okay.
0: Il blunt è il sigaro che viene svuotato,
2: sì,
0: e poi viene riempito.
2: Di altro.
0: L'effetto, quello che mia zia fa con i peperoni, no? Svuota e riempie.
2: Penso che sia proprio la stessa cosa.
0: Come vorremmo, questo è un programma da 0 a 99 anni.
2: Sì,
0: quindi
2: per tutte le età.
0: Spieghiamo il blunt come fosse un peperone,
2: sì,
0: e il peperone come fosse un blunt.
3: Ci vado.
0: Ciao.
3: Cosa stai facendo?
0: No, raccontavo di questa canzone di Olivia Rodrigo che parla anche d'amore sostanzialmente.
2: Sì, certo.
0: Dice: sono un cuore fatto di cera e mi sto sciogliendo al sole.
2: Oh.
0: Ma che ne sa Olivia Rodrigo di quando c'era la lira?
2: Chissà cosa faceva Olivia Rodrigo.
0: Oggi stasera pensiamo in lire. Pensiamo,
2: sì,
0: in lire. Piro vorrebbe una conversione.
2: Sì.
0: Ha appena pagato 37 euro in un ristorante cinese per due persone.
2: Te lo dico subito.
0: Allora, secondo lo standard dei prezzi milanesi hai pagato pochissimo, perché 37 per due ti è andata benissimo. Adesso non so però di dov'è questo ascoltatore, ma 37 euro, se ci fosse stata la lira, questa cena gli sarebbe costata quanto?
2: 71.641.99 lire.
0: Capito, cioè 71.000 lire, tantissimo, cioè, suona proprio tanto.
2: Sì, sì.
0: Fabrizio dice: ho appena acquistato un telefono per 1.500 euro.
2: Sì.
0: E questo ci lascia intendere. Tra l'altro oggi, di 15 anni fa, morì Steve Jobs. Però magari il telefono non è della Apple, non lo sappiamo. Anni 90, negli anni 90, con quei soldi ci compravo una Panda.
2: Sono 3 milioni di lire quasi.
0: Quindi 1.500 euro sono 3 milioni.
2: Del vecchio conio.
0: Del vecchio conio. In questa stanza siamo in quattro, due,
2: sì,
0: persone hanno vissuto la lira,
2: sì,
0: cioè io e Kendrick Lamarta, e due sono nate dopo l'ingresso dell'euro,
2: sì,
0: che sono Phil e Giaggia. Però insomma 3 milioni, non riusciamo a ricordarci se erano tanti 3 milioni.
2: 3 milioni erano tanti.
0: Non li ho mai avuti.
2: Ma io, neanch'io. Ho chiesto alla mia famiglia,
4: minchia,
2: hanno detto
4: what?
2: Un'auto.
0: Cosa hanno detto?
2: Un'auto.
0: Ci compriamo
2: serenamente un'auto con 3 milioni.
4: Minchia, what? 100.000 lire per andare dall'aeroporto a Milano.
0: Sì.
4: Penso che tu ricordi che con 100.000 lire ti compravi un bel paio di Nike.
0: Come dicevo? Nike.
2: Un paio di Nike.
0: Le mie Nike sono sempre nuove. E chi l'ha detto? Facile. Chi l'ha detto? Chi la sa?
5: Sfera.
0: Sfera e basta.
6: Say what?
7: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

lontano come il mare, a Milano d'estate. Spero Dio mi protegga e che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: per Basta, il singolo che anticipa l'album in uscita l'11 dicembre.
1: Ciao,
0: 21:45 minuti. Oggi pensiamo in lire.
2: Bella Word.
0: Ciao.
2: Nel lontano 1991 i miei mi comprarono il motorino e un Pulsi e lo pagarono 1.200.000 lire.
0: Un milione.
2: Praticamente gli attuali 600-650 euro.
0: Bello, impossibile oggi pensare a una spesa di questo tipo. Enzo, tu mi piacciono questi discorsi in bianco e nero.
3: Sì.
0: Enzo scrive: il paragone lira-euro è quello del pane, cioè sapere quanto costava un chilo e oggi quante lire sarebbe in euro. Non lo sappiamo.
3: Aspetta, la serie intrattiene.
0: Saluto anche ascoltatrice Giù che ci manda, ha conservato il primo kit di euro che avevano consegnato in banca. È una bustina con le monetine, no? di euro, me lo ricordo questa cosa.
3: Comunque è poco. Poco.
0: Chi?
3: Allora, negli anni 80 il pane era 1000 lire al chilo, negli anni 90 e alla fine della lira, quindi tipo intorno al 2001, 2500-3000 lire al chilo, circa 1,30-1,50 euro.
4: Ciao, Ad.
0: Ciao.
4: Non ho capito un cazzo.
3: Sono numeri, eh.
0: Anch'io. Non ho capito. Vabbè. Cioè, costava poco, il senso.
3: Sono impegnata con questi conti.

0: Canzone che il signor Field Vibe potrebbe aver suonato ieri durante la DJ 10. No, non l'hai portata questa qua. Se avete partecipato alla DJ 10 c'era un DJ set in apertura, un DJ set al traguardo e un DJ set per strada. A un certo punto era Field Vibe. Ma sono passati degli ascoltatori che ti ha salutato, cioè quindi c'eri in un angolo di una tangenziale. Però molto romantico, è stato molto bello vederlo nelle stories.
1: Quando andavamo al Burghi con mia nonna, chiedevamo a mio nonno di darci un blu. Che era il 10.000 lire.
0: Ok.
1: E io prontamente rispondevo: no, voglio il blu col cappello, che era il 500.000 lire.
0: Che bello lo slang sui soldi. Anche in America, per esempio, molti rapper americani parlano di soldi con la metafora dei presidenti morti, i dead presidents. Abbiamo già raccontato questa, cioè quando dicono nelle canzoni dead presidents, che voglio i dead presidents, non è che vogliono che muoiano i presidenti.
2: Certo.
0: Vogliono tanti soldi. Money.
3: Ciao. Ma cosa dici?
0: Say what?
4: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Hey, yo, Soundboy.
1: Même l'estomac noir.
0: Malager.
1: T'étais là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillé. Celle sur qui je me suis.
0: Qui c'aveva da parlare, da esprimersi. Pensieri.
1: Maintenant je t'aime de plus en plus.
0: Let's go. Malager.
2: Ciao. Ciao, io penso di aver visto il DJ set al settimo chilometro perché vedevo doppio,
0: okay.
2: Ma non ho riconosciuto il DJ, però magari mi ha gasato un sacco, ha messo sui Green Day Basket Case a memoria.
0: Sei tu?
2: Se capivo qualcosa.
0: Ah, non sei tu?
3: Paga.
0: È Paganelli. Non ti ha visto nessuno Field Vibe? Vabbè, no, ma magari ti hanno visto e non te l'hanno detto. Una difficoltà ad esprimersi, eh?
3: Ho detto magari era tutto in testa.
0: È tutto a testa. A Roma, scrive Alessio, 10.000 lire erano due scudi, nel senso di due scudi. A proposito di Roma, ci vediamo a Roma. Oh, questa è un'altra settimana bella piena.
3: Ecco.
0: E praticamente siamo sempre belli pieni, no?
3: Sì, murati.
0: Murati. Giovedì c'è l'evento di lancio del mio panino, da panino giusto, right panino.
3: Ah, ecco, vedi.
0: Venite?
3: Va bene.
4: Sta invitando.
0: È molto, sì, è un invito, è molto slurposo, no?
3: Slurposo. Beh, possiamo dire che ne abbiamo avuto la fortuna di assaggiarlo.
0: Esatto. Quindi giovedì questo, venerdì ci vediamo a Roma in Piazza del Popolo. Con me ci sarà anche Rocco Hunt, Fred De Palma, Baby K, H7 e LDA. Cioè io con loro, più che altro, sì, con il DJ set dopo. E sabato ci vediamo sempre a Roma all'evento di Fanpage. Quindi un weekend in cui sarò paninaro, DJ e interlocutore. Tutto insieme.
3: Bene.
0: Incredibile. Appuntamento però alla radio Everyday alle 21.
5: Say what?
0: Ciao a tutta la gang, ciao anche a Marco e a Stefano per la regia video. Arriva di notte.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona perché mia.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: 0.
7: E di interessi?
8: 0.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: 0. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 22, c'è di notte.

0: 37 anni, Leon Bridges, 37 anni, 5 album in studio e due film, bello, guarda, per la serie quante cose volete fare, caro signor Leone?
1: L'altra sera c'era questa domanda, Nico, a un baretto di Milano, qual è l'età che è la vita? Qual è l'età che è la vita?
0: Cosa vuol dire l'età che è la
1: vita?
0: Cioè,
1: un anno che dici...
0: Abbiamo fatto anche una puntata noi?
1: 30 anni, no? 30 anni è la vita. 30 anni è la vita. Anche 37 è la vita. Poi di solito uno dice 30, 40, no? Va un po' per numero pieno, per la decade.
0: Sì.
1: Però, no, 30 anni è la vita.
0: Ma io sono sempre arrivato in ritardo su tutto, Gianlu, guarda. mi ricordo che qua, arrivato qua, cioè, questo è il posto dove tutti siamo cresciuti, no? Dove si sono vissute diverse ere. C'era l'era in cui si stava con i genitori, l'era in cui si andava a vivere da soli, poi chi si sposava, chi... Io sono sempre arrivato tardi, ma anche tu più o meno.
1: La
0: stessa cosa.
1: Io sto inguaiato.
0: Poi c'è stato il momento in cui tutti diventavano papà.
1: E manco questo.
0: anche quello.
1: Salta cavallo.
0: È una domanda questa che mi spiazza un po'. Però c'era quell'altra puntata che facemmo, ti ricordi, su...
1: Sì.
0: Qual era l'arco della vita...
1: Che avresti voluto rivivere?
0: Sì, sì, vabbè, meno male che invece
1: leggera.
0: Questa puntata, essendo un lunedì, torneremo a parlare del sonno, dal momento che il contenuto anche su internet con il professore dell'altra sera, il grande neurologo che è venuto a trovarci, il professor Ferini Strambi, sta andando molto molto bene, e ancora le domande sui nostri social network, quindi torneremo due battute sul discorso del sonno, il neurologo primario del centro disturbi del sonno, ecco, questa è la sua specifica proprio, e invece torneremo anche a parlare di caffè, perché giovedì è stata la giornata mondiale del caffè, insieme a tante altre cose, in questa di notte che comincia tra pochi secondi.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.

0: stasera, ben ritrovati. Ti è piaciuto già lui raccontare il racconto che ti facevo mentre andava alla pubblicità dell'essere sempre per mettere le mani avanti? Dice: guarda, la testa è un po' intronata perché me la sono fatta da Parma con la moto. E che una delle primissime volte.
1: Sì, però le prime volte ricordo che tu mi avevi raccontato
0: che facevo
1: che la facevi per la strada, quindi la statale.
0: Quindi ci mettevi tre ore
1: e quindi diceva: cavolo, però tre ore sono tante.
0: Autostrada.
1: E invece autostrada. Adesso autostrade.
0: Sì. Allora, piacevole il momento in cui la fai con la statale, perché ritrovi un'Italia che avevi dimenticato.
1: Sì, certo, no? Da lì c'è uno sguardo un po' periferico, ma bello.
0: Sì. Tu rivedi proprio, cioè, capisci che l'Italia è fatta di sushi all you can eat, o almeno quella parte d'Italia, la via Emilia.
1: Quando esci da Milano, perché adesso a Milano non è tanto.
0: Grandissimi salumifici.
1: Ah, beh, lì fantastico.
0: Sale scommesse.
2: Compro oro.
0: Sempre. Cos'è? Poi faccio parte della via
1: poi
0: Emilia.
1: Poi spacci, no? Nico, spacci di
0: spacci
1: cose.
0: Spacci alimentari. Grandi magazzini cinesi.
1: Penso anche outlet.
0: Outlet,
1: forse
0: sì.
1: Forse tu non lo fai l'outlet da lì.
0: No, ci passi, passi davanti a. Vabbè, tanti supermercati, punti vendita,
1: certo,
0: anche
1: chiaro.
0: I supermercati, le catene minori, ecco, anche le catene minori ci sono, e quella è un'altra Italia, però è un ricordo già di qualche mese fa, perché poi adesso con l'autostrada è tutta la stessa cosa, in moto bisogna stare molto molto attenti, ecco, molta attenzione.
1: Sì, io credo che col motorino, adesso potrei chiederlo anche a DJ Aladdin, che intanto è tornato.
2: Ciao, buonasera.
1: Diciamo
0: buonasera
1: a,
0: DJ Aladdin.
1: Al timone e alla regia di questo programma, ciao, come ogni ciao. Lunedì. Io penso che forse col motorino non ho mai fatto tipo 90. Al massimo ho fatto 70, perché ho sempre avuto massimo 125. Quindi quanto puoi fare al massimo? Di 80? Se piglio.
2: Allora,
1: 80.
2: Se dipende in che anni. Negli anni 90.
1: Dipende in che anni, perché se erano truccati facevi anche 200.
2: Adesso
1: però senza truccare.
0: C'erano certi ciao che volavano.
1: Sì, ciao che volavano. C'era lo zip di Tony Romito che andava sulla Luna. Però adesso senza trucco. 80 massimo fai col 120
2: scooterone?
1: Sì. Scooter. No, col 125. Tu che c'hai? 150?
2: Io no, anch'io una Vespa 125.
1: Che fa 70 così.
2: Ma si in città anche perché
1: no, anche in città, no, dico anche a tirarla un po', no?
2: Ci
1: voglio vedere quanto fa al massimo. Quindi quando tu mi dici no, vabbè, 90.
0: 90 con punti di 120. Sì, 90 di rotta, punta di 120.
1: Io 90 non so che significa. Cioè la moto a 90
0: no,
1: non so che
0: bisogna stare
1: significa.
0: Veramente, veramente attento.
1: Sì, poi l'autostrada.
0: Cioè, con un po' di incoscienza la faccio, anche con molta prudenza, però devi stare attento. Non ti vedono.
2: Ma hai anche l'abbigliamento quello da
1: sì,
2: moto.
1: Sì, beh, sì, forza.
0: Sì. No, ho avuto prima l'abbigliamento e poi la moto.
2: Bravo.
0: Gianluca testimone sì, che andiamo a comprare le giacche.
1: Insieme. Adesso aspettiamo il nuovo ECMA per tornare, amici
0: quando c'è? Ma quando c'è il
1: Marco, faccelo sapere che tu magari anche già lo sai.
0: Ci siamo, sì, a giorni.
1: Andare,
0: pronte che dobbiamo andare a trattare.
1: Io, no, la trattativa la fai tu. Mo sei stato pure un mese in Cina.
0: Sì,
1: hai imparato l'arte della trattativa cinese. Quindi io vengo allora, con te, ma tu fai la trattativa.
0: Dal 5 all'8 novembre, EICMA, presso Milano Fiera Milano Ro. Le giornate del 3 e il 4 sono riservate alla stampa e all'opera.
1: Signor! Alla stampa!
0: Alla stampa!
1: E stampa di sti cognomi!
0: Ma siamo stampa o operatori?
1: Nico, tu sei stampa!
0: Tu
1: sei no! Io sono stampatore al massimo, Nico. Tu sei stampa o stampatore?
0: No, Dino, abbiamo fatto una bella puntata giovedì sera. In tanti ci hanno scritto anche durante il weekend. Il sito internet di Radio DJ ha pubblicato la puntata in reload, ovviamente, come sempre accade. E anche un contenuto dove con noi c'era il professor Luigi Ferini Strambi. Un personaggio che il sonno lo studia da una vita. Abbiamo parlato di insonnia, di risveglia alle 3 di notte, di tutte quelle cose che conoscono bene tutti quelli che a quest'ora sono ancora svegli. Cioè, diciamolo, una buona parte, ci siamo accorti anche nella puntata di giovedì, che è una grossissima fetta delle persone che ascoltano il nostro programma, perché c'è stata un'interazione particolare. E anche noi due, che su questo argomento non abbiamo mai finto di essere degli esperti del sonno, abbiamo sempre raccontato la nostra insonnia.
1: Sì.
0: O comunque la difficoltà a dormire. Il professore è stato molto molto utile. Curioso, perché giovedì, mentre parlavamo con il professore dei disturbi del sonno, era anche la giornata mondiale del caffè.
1: Che è quella cosa che a molti non fa dormire, cioè molti riescono a prenderlo e vanno a letto tranquillamente, anche
0: tipo
1: il professore appunto,
0: il professore ha preso il caffè e poi tranquillo.
2: Il professore dorme bene.
0: Benissimo.
1: Il professore dorme bene, ma non perché è professore, no? Che dice, vabbè, il professore saprà come addormentarsi. in realtà lui ha sempre dormito bene e ne fa una questione quasi di genetica.
0: Sì,
1: cioè tu nasci che dormi bene.
0: E ha detto che arrivava da una famiglia di grandi dormitori.
2: Secondo me già lo vedi da bambino.
0: Sì, sì, sì, sì. Ha detto la stessa cosa. Ha detto che anche genetica. I suoi quattro figli, compreso il cane, sono tutti dormitori. Sì. Grossi dormitori.
2: Io vedo mia figlia, io cioè non ho problemi a dormire.
0: Anche tu?
2: Sì, sì, io, io dove mi appoggio dormo. Quando sono stanco.
0: E riesci a tenerlo il sonno?
2: Sì.
0: Ma figo.
1: È il superpotere. Per noi altri, voi siete con un superpotere.
0: E Sara un po' più insonne?
2: No, no.
0: No, anche lei.
2: No, no, anzi, che ancora bello. Più di me.
0: Guarda che famiglia. Sì, sì.
1: Che bella famiglia.
0: Cioè, nessuno che rompe le balle.
1: Sono già belli di loro, no, ma ancora più belli quando dormono.
0: Figo. Sentiamo Rita.
3: E c'è anche l'effetto paradosso della camomilla. Ciao, sono
0: vero,
3: Rita.
0: Ne abbiamo parlato, è vero, abbiamo parlato anche di questo. Comunque adesso basta sonno. Per far capire che siamo stati sul pezzo, giornata mondiale del caffè, perché due domande ve le facciamo, senza dimenticare che oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Andiamo per ordine. Prima la musica.

0: Te lo ricordi il periodo dell'Easy Jazz? Questa era l'Easy Jazz. Certo. Incognito. Don't you worry about things su Radio DJ. 22:17. Allora, sono già belli carichi con la storia del caffè, anche se la giornata mondiale del caffè era giovedì. Mirella, se me ne prendo uno, dopo le 2 di pomeriggio gioco a ping pong nel letto tutta la notte. Mirella da Roma. Poi c'è il vocale di Stefano. Sentiamo.
1: Comunque, per il caffè, io c'è stato un periodo nella mia vita che ero sempre stanco, dormivo tantissimo, dormivo veramente penso 15 ore al giorno, ho fatto 1000 esami, analisi, tutto quanto, tutto negativo, finché un giorno stavo bene, il mio medico mi fa: come mai, cosa è cambiato? Io scherzando, ho detto: non abbiamo preso il caffè perché avevamo finito i soldi all'università. Insomma, ho fatto un paio di esami e ero intollerante a delle cose contenute nel caffè, sono stato 24 anni senza bere caffè. Wow. Ho ricominciato a berlo durante il Covid perché tanto non avevo niente da fare, stavo a casa, potevo pure svenire. Invece no, dopo tutti questi anni era passata questa intolleranza e adesso mi schizza come un grillo.
0: Grazie Stefano. Allora, giovedì, mentre noi parlavamo con il professore sui disturbi del sonno, nel mondo si festeggiava il nemico numero uno del sonno, no? Cioè sì, proprio il caffè. E oggi c'è una notizia, Wall Street Journal racconta che durante la visita di Stato a Washington di Xi Jinping, il presidente cinese ha chiesto una cosa piuttosto insolita. Ha voluto una stanza privata nell'ala ovest della Casa Bianca per andare a dormire, dove potersi riposare tra un incontro e l'altro. E lì dentro poteva entrare soltanto la moglie, nemmeno il capo dello staff, nessuno. Il risultato è che nell'agenda di questo vertice, uno di quelli da cui dipendono gli equilibri di tutto il pianeta, si è aperto questo buco di 5 ore. Pensate a quante volte avete magari pensato di dire al vostro capo: mi assento per un pisolino.
2: Infatti, purtroppo.
0: Vabbè, in Cina abbiamo visto che nelle grandi fabbriche addirittura
2: tanto,
0: sì, ma hanno proprio questa possibilità
3: sul posto,
0: no?
3: Di lavoro,
0: sì,
3: sì.
0: Dormire sul posto,
3: tavolo,
0: sì. E ci sono nelle aziende più evolute addirittura dei piccoli

0: Sì, un piccolo spazio, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Dove possono andare a dormire? Adesso c'è una parola per definirli. Bugigattoli,
0: sì.
1: No, c'era un modo più tecnologico per dirti che loro si possono appoggiare e dormire. Quei famosi power nap, i pisolini. Quindi giovedì abbiamo passato 2 ore a parlare di quanto sia prezioso il riposo e c'era questa notizia di Xi Jinping che si assenta per 4-5 ore. Ma in effetti.
0: Sì, però dobbiamo anche dire che il caffè non fa a tutti lo stesso effetto. Proprio il professore, prima della diretta, ha preso un caffè che quando noi, quello della macchinetta di Radio DJ, che quando noi lo pigliamo al mattino, qualche volta che ci capita, dico, per noi è il doping.
1: Sì,
0: proprio,
1: sì,
0: no?
1: Lo
0: ci
1: diciamo schizza. Spesso che, cioè, quello della macchinetta in particolare deve essere.
0: Infatti, lo prendiamo di sera soltanto quando magari può capitare di venire qua che c'hai un po' sonno, te ne pigli uno, però poi dormi dopo 2 giorni, no? Mentre invece il professore se l'è sorseggiato come fossero le 9 del mattino, ha fatto la puntata e sono certo che avrà dormito.
1: Che poi, a ben vedere, la giornata del caffè e la puntata sull'insonnia nello stesso giorno sono stati una coppia perfetta. Uno ti tiene sveglio, l'altro ti spiega perché non dormi. Io comunque effettivamente dopo il programma si passa spesso alla camomilla. Tu fai la tisana?
0: Ogni tanto sì, la faccio, non sempre. E d'inverno sì.
2: Però poi
0: adesso fa ancora caldo.
2: Notte a fare la pipì.
0: Sì.
2: Bevi troppo, poi c'è il rischio.
0: Questo diciamo è una controindicazione abbastanza sistematica.
1: Allora, quando lavoravo in fabbrica, ci scrive Silvia, negli anni in cui ci siamo conosciuti, quando uscivo dal turno di notte, facevo colazione con caffè e cornetto, andavo a dormire. Adesso mi capita di passare notti insonni e che belli la vecchiaia, i primi segni della menopausa. Ciao Silvia, in bocca al lupo. Sentiamo lui.
3: Itieli, io, più forte di me, se io vedo atterrare un aereo nella notte, così nella sera, mi viene un sonno pazzesco. Infatti non so come farò a arrivare a casa. Walter Cesare, tangenziale. Sì, guarda,
1: se vedi un aereo ti viene sonno. Qual è la correlazione? Non.
0: Una volta erano le pecore, però che dovevi contare.
1: Ognuno
0: la sua.
1: Però c'è una categoria di persone che giovedì durante la chiacchierata col professore si sarà riconosciuta subito. Sono quelli che a un certo punto della vita proprio hanno dovuto fare i conti col caffè. Chi doveva prenderlo? Perché c'è anche chi deve prenderlo. Cioè, guardi, una tazza di caffè le farebbe bene. E chi invece, come il nostro amico che ci ha scritto prima, deve proprio
0: assolutamente non prenderlo.
1: E quindi si apre la parentesi dopo il prossimo disco di tutti quelli che hanno trovato delle cose simili al caffè, cioè dopo cena o dopo pranzo. Effettivamente chiudere così con nulla o magari con la frutta sembra brutto,
0: sì.
1: Sembra strano, o meglio non ci si è abituati.
0: Magari un limoncello.
1: E qualcuno effettivamente quella cosa l'ha trovata. Adesso facciamo una piccola lista dopo la canzone di Anna Castiglia, A di notte.
4: Non voglio più cultura.

0: Bella Anna Castiglia su Radio DJ, vai Paolino.
1: Invece io, boh, sarò fatto male, sarò fatto al contrario, ma io se non bevo il caffè la sera non riesco ad andare a dormire, cioè mi manca proprio qualcosa e non... il caffè, boh, spegne l'interruttore del cibo e tutto e poi dormo tranquillo.
0: Meno male Paolino, non è che sei fatto male, sei fatto a modo tuo, cioè sì. È normale, anche il professore l'ha detto, no? Ci sono persone che
2: poi è sempre soggettivo.
0: Categorie. Sì, sì. E anche a un certo punto l'altra sera salta fuori la domanda: ma tu a che ora bevi l'ultimo caffè? E lì è cominciato tutto un percorso. Chi taglia di netto lo beve solo al mattino, come una specie di patto che ha fatto con se stesso. C'è chi a fine pranzo al ristorante ordina l'orzo, perché poi ci sono tutte le cose simili al caffè che non ti fanno alzare da tavola senza aver bevuto qualcosa, magari sì. La tisana al finocchio, per esempio, la tisana al finocchio è sgonfiante, quindi può essere anche utile. C'è chi appunto è passato agli infusi, il mondo delle tisane, eccetera eccetera. Poi quelli del decaffeinato, anche quelli del decaffeinato pensano di aver trovato la soluzione. Orzo sai che
2: anche orzo sì,
0: non è male, orzo non è male, salvo per poi decaffeinato non vuol dire totalmente senza caffeina,
2: sì, meno, no, penso
0: poca, però un po'
2: c'è, un po' c'è, vabbè.
0: Allora un po' di messaggi. Poi dicevi tu degli speciality coffee.
2: Sì ovviamente, diciamo negli ultimi anni soprattutto, prima c'era il caffè, poi quando sono arrivato a Milano ho visto che c'era una serie di variabili e variazioni sul caffè, il marocchino, che è un caffè, poi c'è, come si chiama, il macchiatone, che è molto del nord-est, però lo fanno pure a Milano, quindi c'è tutta una serie di altre cose. E negli ultimi anni, dico Milano, ma noi l'abbiamo visti per esempio quest'estate, Nico, insieme anche a Hong Kong,
0: che
2: ci
0: schifo.
2: Sono tutti questi posti,
0: hai pagato 20 euro
2: speciality,
0: per caffè?
2: Sì, speciality coffee, che fanno queste questo caffè magari speciale, appunto perché sono torrefazioni, perché che arrivano chissà da quali posti del mondo. Io posso dire che quest'estate io ne ho girati parecchi di caffè, posso dire che quest'estate da Città del Messico a Hong Kong ne ho girati molti. Speciale di coffee, ne avessi trovato uno che dico.
0: Forse il peggiore è quello che abbiamo preso insieme. Hai pagato tu 20 euro, 3 caffè, con la scena di questo che ti spiegava sta cazzata.
2: No, Nico, fanno tutti così ed è quasi sempre schifo. Una schifezza.
0: No, ma guarda che è,
2: cioè,
0: guarda
2: da Città del Messico a Hong Kong ne avrò
0: anche un po'
2: bibitoni.
0: Certo. Sì, ma
2: cioè bricchettino così con tanto caffè che metti dentro.
0: La scena che fanno è quella che ti dà nervoso. Sì. Il posto molto figo,
2: sì.
0: Instagrammabile per intenderci. Sì. No, il posto è carino. Lui arriva e ti fa lo spiegone stile sommelier, ok?
2: Sì.
0: Poi bevi e fa schifo. Sì. Saremo noi che non capiremo.
2: No,
0: probabilmente.
2: Sicuramente, perché allora, o non capiamo, o c'è un trend talmente trend che la gente pensa che non è buono, ma se lo va bene perché è instagrammabile.
0: Perché
2: comunque i coffee lovers, cioè gli amanti del caffè, apprezzano questo tipo di soluzione.
0: Sì.
2: A noi ci piace quel caffè.
0: Da come gira il mondo, deve essere così. Fa schifo, ma mi vergogno a dirlo.
2: Può essere, può essere.

0: Sentiamo Michele, amico camionista, entriamo nella sua cabina.
1: Ciao ragazzi, Michele, ciao Michele. Il vostro amico, il camionista. Pensate che io, il problema di dormire non ne ho, dormo pochissimo, però faccio anche di microsonni. E mi capita alle volte di bere, ho un termos con me con del caffè all'interno, e mi capita a volte di bere anche il caffè, una tazzina di quel caffè con il termos. E 5 secondi dopo mettermi nel lettino del camion e dormire.
0: Ma certo, con un lavoro duro.
2: Certo.
0: Allora sono a Sydney per lavoro, un tuo omonimo si chiama Gianluca, okay. Appena dormito appena 3 ore per il maledetto jet lag, sto bevendo un flat white di vino. Viva il caffè, ma non voglio neanche la risposta che cos'è questo flat white di vino. Però ci scrive dall'Australia Gianluca, poi si apre un'altra parentesi che è quella dei costi.
3: Vitiello, lasciatemi perdere.
0: Va bene.
3: Ieri, tornato da New York, colazione, 2 cappuccini, 2 cornetti, $36.
2: Ma dove?
0: questo è un altro argomento, quello dei costi del caffè. Giovanna da Bari, convertita all'orzo, ci tiene a dirci che non le manca niente, poi aggiunge che ogni tanto la domenica ne ruba un sorso al marito di caffè per
2: la bocca.
0: Un paio di saluti?
2: Sì, volevamo salutare Luca e Manuel, che sono due nostri ascoltatori che ci ascoltano sempre da dentro a una carrozzeria.

0: Dai.
1: Che si chiama Carrozzeria Mammì o da dentro la macchina.
0: Ancora aperta.
1: A volte ancora aperta quando c'hanno le consegne.
0: Tirano giù
1: la Claire. oppure ci ascoltano dalla macchina quando Luca va a prendere la fidanzata. Anche okay. Manuel. Ragazzi, vi abbracciamo. Grazie.
0: Paolo da Verona ci scrive che lui ha provato tutte le tisane possibili. Ha una condizione che fa invidia a un'erboristeria. Dorme ancora male, ma almeno la cucina profuma tantissimo. Bene, ci sentiamo tra pochi secondi su Radio DJ.
2: Di notte su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
9: Radio DJ consiglia.
10: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
11: SMS e WhatsApp 347-342-5220. Email diretta @dj.it. Di notte su Radio DJ.

0: ascoltato settimana scorsa, questo è quello della canzone degli orecchini, Gianluca. Gli orecchini che si perdono tra le lenzuola come metafora di un rapporto ormai senza interessi. Si chiama Malcolm Todd con orecchini, orecchini, buco a destra, buco a sinistra.
1: No, però l'orecchino perso nel letto, nelle lenzuola del letto, Gianluca, può significare anche delle cose belle.
0: Senti, fin con Paolo Villaggio, io speriamo che me la cavo, sì? Quando a un certo punto gli fanno notare al piccolino che c'ha l'orecchino a destra come a Maradona.
1: Sì, no,
0: a sinistra è da om.
1: Sì,
0: sta guardando dove ce l'ha lui.
1: Sì, a destra non è da om.
0: A destra non è da om.
1: No, a sinistra è da om.
0: Stiamo citando un film degli anni Ottanta quando certe differenze.
1: Io speriamo che me la cavo. Laddove gli uomini, seguendo i calciatori, in questo caso Maradona, che è stato veramente abbastanza un trendsetter, perché per esempio moltissime persone vedendo lui hanno messo l'orecchino a sinistra. L'orecchino a sinistra. Perché se te lo mettevi a destra era un po' equivoco il fatto,
0: ho capito.
1: Quindi diciamo nel film si sottolinea come uno avesse l'orecchino a destra e quindi era equivoco.
0: Jaladin mi ha fatto un segno inequivocabile,
1: quello sì.
0: Di quando siamo cresciuti noi, ti ricordi, ti toccavano l'orecchio e tu dovevi toccare la fronte?
2: Esatto, ho fatto nei primi anni 90 l'anello al naso. Io lavoravo al bar dei miei genitori, tu immagini un piccolo paesino con l'anello al naso.
0: Paesino quale?
2: È Pozzolo Martesano, in provincia di Milano.
0: Ok.
2: Però era follia.
0: Ma com'era la cosa che ti toccavano l'orecchio e dentro 10 secondi dovevi toccarti la
1: fronte? Sai che, te lo giuro, io non l'ho mai sentita questa cosa. Forse è una roba di qua, di...
0: No, Marco è troppo giovane.
1: Più del nord?
0: Ti toccano l'orecchio, se tu non ti toccavi la fronte...
1: Eri gay.
0: No, e dicevano ricchione.
1: Sì, all'epoca sì.
0: Dicevano ricchione.
1: Sì, scusate, erano gli anni 80, 70, 80.
0: Erano gli anni 80.
1: L'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Però facciamo sempre la premessa.
0: Andiamo a Sydney prima di fare guai. Da Gianluca, che sta a Sydney per lavoro, in realtà vive a Singapore, è un pubblicitario.
1: Ciao Gianluca.
3: Ciao a tutti. Buonasera, tutti e buongiorno.
1: Che ore sono lì, Gianluca? Aiutaci a ricordare.
3: Sì. In questo momento sono le 7:41 e state passeggiando con me davanti al Sydney Opera House ad Harbour Bridge.
0: Bellissimo, sì, ce l'hai fatta già immaginare, guarda, non ci sono mai stato a Sydney.
1: Senti,
0: però...
1: immaginando che stai camminando in questo posto bellissimo di Sydney, dobbiamo immaginarti con l'orecchino?
3: No, assolutamente hai... senza orecchino, no.
1: Che ci fai
3: posso
1: a Sydney?
3: Metterlo, se volete, però.
1: Che ci fai a Sydney che tu abiti già a Singapore?
3: Per lavoro sono venuto qui a visitare il mio team, quindi un paio di giorni abbiamo un evento oggi Sydney, domani abbiamo un evento con i nostri partners a Brisbane e poi giovedì torno a Singapore per vedere il Gran Premio anche. Quindi.
1: Bello.
0: Ma è bella Singapore, siamo stati un paio di volte,
1: anch'io sono stato,
0: è molto bella, cioè, ti trovi bene tu a vivere a Singapore, immagino di sì.
3: È bellissima, è una città...
0: È bellissima, è vero.
3: Veramente con mille cose da fare, sicurissima, si vive davvero bene, estate tutto l'anno. In questo momento non tanto vivibile perché abbiamo dei problemi con gli incendi, quindi l'aria è un po' inquinata, però è soltanto qualche giorno all'anno, quindi.
0: Okay.
3: Però sì, avete ragione voi, è bellissima.
1: Da quanti anni sei a Singapore, Gian?
3: Allora, questa qui è la mia seconda volta. In realtà io la prima volta ero a Singapore dal 2014 al 2019, poi siamo tornati con la famiglia a Londra e adesso sono 2 anni che siamo ritornati di nuovo a Singapore ed è stata una decisione giustissima perché come dicevamo prima è una città veramente, soprattutto per i bambini, incredibile, sicura. I miei bambini hanno 7-11 anni, sono già totalmente indipendenti, prendono il taxi da soli, sono veramente...
1: È un
3: sogno rispetto ad altre città.
0: Gianluca, quando sento che spesso ritorna la parola sicura, perché conosci bene la situazione in Italia, soprattutto nelle grandi città, di quanto purtroppo non si possa più parlare di sicurezza?
3: Sì, nel senso, noi eravamo a Londra e anche se Londra secondo me è una città sicurissima, non è affatto comparabile con una città come Singapore, si parla veramente di crimini vicino allo zero, dove si può camminare in tranquillità a qualunque ora del giorno o della notte, ma come dicevo soprattutto dove i bambini vivono in totale indipendenza, non si ha paura di nulla. È vero che c'è anche il tema dove siamo monitorati 24 ore al giorno, perché se non sbaglio è una delle città con il numero di telecamere maggiore al mondo, però diciamo che diamo un po' via di privacy per avere in pratica quella sicurezza andare in...
0: Subito dopo Singapore c'è la Cina in quanto a sicurezza e in quanto a telecamere, e io nel passaggio tra quest'estate siamo stati

0: in vacanza, nel passaggio tra la Cina ed Hong Kong, quando poi sono rientrato in Cina mi ero accorto che mi ero già abituato in 2 settimane a quella sensazione di totale sicurezza, a molti invece fa paura il fatto di essere controllati da decine e decine di telecamere ogni giorno. Però se poi sull'altra parte della bilancia c'è un'estrema sicurezza a poter girare in piena notte senza paura che ti accada nulla, allora probabilmente, cioè, è un dibattito interessante, ecco questo.
1: La sensazione, secondo me, di camminare in totale libertà senza preoccuparsi del portafoglio, del telefono, in città, come dicevi tu, in Cina, ma anche Tokyo, Singapore,
0: totalmente d'accordo, perché questa cosa probabilmente in una città come Milano la si sente di più.
2: Sì. Senti Gianluca, quanto tempo rimarrai a Singapore? C'è già una data di un nuovo spostamento magari in un altro posto del mondo o di addirittura di rientrare in Italia? Mi sembra che tu non l'abbia messo, diciamo, nelle prossime cose da fare.
1: No, in Italia non direi, anche se mia moglie è francese, i bambini sono totalmente internazionali, l'Italia per il momento la parcheggiamo per un po' di tempo, siamo sempre aperti ad opportunità, però diciamo che per il momento Singapore è molto stabile.
2: Bene. Ok.
0: Grazie Gianluca, ti lasciamo a Sydney allora.
2: Ciao Gian!
0: Buona passeggiata.
1: A voi, buon continuamento, grazie ancora.
3: Ciao. Raccontaci la tua notte al 347-342-5220.
4: Di notte con i Vitiello su Radio DJ.

0: su Radio DJ, 10 minuti alle 23, mentre voi vi siete persi nei ricordi di una canzone di tanti e tanti anni fa, noi ci siamo persi nei nostri viaggi in Asia, col DJ Aladdin, con Gianluca. Dove andresti, cosa faresti, la faresti la vita di Gianluca, nostro ascoltatore che stava a Sydney, era a Singapore, e che ci ha raccontato di essere molto abituato a spostarsi. Abbiamo detto sì, probabilmente se qualcosa dovesse andare male, un annetto in Asia, uno da qualche parte se lo farebbe. E ci siamo anche detti, Giappone al primo posto, subito dopo io la Cina, ma perché ci sono stato quest'estate, sono stato entusiasta.
1: Comunque Asia.
0: Asia, sì. Nonostante sia stato un viaggio molto molto stancante. Però c'è questo focus interessante sul discorso della pizza e dei robot.
1: Sì.
0: Allora, in Cina non esistono le pizzerie come le intendiamo noi. Ci sono tante grandi catene, c'è Domino's Pizza, c'è Pizza Hut, e ho chiesto il perché. La risposta è molto semplice: loro con la loro cucina mangiano già moltissimi carboidrati, c'è il riso, i noodle, il pane al vapore, quindi Cina, la classica pizzeria, dove invece magari in Giappone la trovi,
1: sì,
0: è anche
1: bellissima.
0: Molto buona. Vuoi mangiare la pizza napoletana?
1: A Tokyo ovunque.
0: Vuoi quella alta, un po' più a focaccia?
1: Sì.
0: E
1: sì,
0: la trovi.
1: Quella romana, un po' più bassa, la
0: pinza romana.
1: La pinza, sì,
0: in Giappone.
1: Buonissima.
0: C'è, anche okay. Nelle Filippine la pizza c'è, in Cina meno, ci sono le due grandi catene. La pizza semplicemente non ha ancora attecchito come cultura, a differenza di quanto invece è successo praticamente nel resto di tutto il mondo. E poi, altra cosa, e ci allarghiamo al pubblico, in Cina abbiamo visto fare di tutto ai robot. I cocktail, servono ai tavoli, consegnano i pacchi, puliscono le strade, guidano le auto. Quindi
1: sì,
0: un paese, ma non è che vi raccontiamo niente di nuovo, che sotto questo profilo è molto molto avanti,
1: sì, sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: è
1: sì,
0: molto
1: certo,
0: all'avanguardia. Qualche settimana fa, dalla Cina, parlando di robot, il Corriere della Sera ha raccontato una storia che arriva dall'America. Sai che c'è comunque questa guerra, chi arriva prima al traguardo, le intelligenze artificiali contro la costruzione dei robot, e quindi negli Stati Uniti hanno provato a fare un robot che facesse la pizza.
1: Eish.
0: Niente.
1: Nientrico.
0: Sono falliti miseramente.
1: Meno male.
0: La pizza, questi avevano fatto 40 milioni di dollari di investimenti per creare questo robot chiamato Picnic, che riuscisse a impastare la pizza, metterla al forno, eccetera, eccetera.
1: Cioè, 40 milioni di dollari?
0: E li hanno buttati. Sì.
1: Se te ne compravi tutte pizze, sai come stavi felice.
0: E beh, poi c'era un'altra azienda che aveva abbandonato i furgoni robotici per pizza, si è reinventata in tutt'altro settore perché le cose sono andate male. Insomma, il robot ti fa i cocktail, il robot ti porta
1: guida la macchina,
0: il drone ti porta da mangiare, ma il robot la pizza ancora non la sa.
1: E speriamo che questo fatto duri anche per sempre.
0: Però molto bella la domanda con la
1: sì,
0: quale,
1: perché siccome ci sono robot che a parte la pizza fanno ormai quasi tutto, così per scherzare ci stavamo chiedendo se tu potessi comprarti un robot, solo uno, e che fa solo una cosa, soltanto una, ha soltanto una specializzazione, diciamo così, quale ti compreresti? Io per esempio mi comprerei un robot e che una cosa, i massaggi.
0: Che ti fai i massaggi?
1: Sì, io vorrei il robot che dice sì,
0: ma
1: perché
0: esiste, magari quello esiste.
1: No, sai, però Nico, sai che cioè proprio però come un vero massaggiatore, no?
0: Come un,
1: cioè, quindi non che ne so, adesso già ci sono delle macchine ti fai massaggio, c'è la contrattura di Aladdin, va a correre,
2: esatto,
1: c'ha un piccolo dolore a casa, c'ha, esatto, c'è il robot che fa i massaggi, mette la coscia in mano al robot,
0: fa delle bugnette.
1: Quindi la domanda è, se ti puoi comprare un solo robot che fa una cosa, che robot ti compri? Cioè, che robot ti vorresti comprare? Nicola, tu che robot ti compreresti?
0: No, ma sai che forse no. Io da quando mi sono comprato la macchina massaggia agli occhi. La macchinetta, l'hai vista qual è?
2: No.
0: Allora, c'è anche qua e costa un botto, costa 140 euro. Io lì l'ho pagata 25 euro. Puoi fare il massaggio al caldo, il massaggio al freddo, ma non è un robot, è come un visore.
2: Okay.
0: Se tu mi vedi con quella, sembra che io stia facendo la realtà virtuale, okay, no? Invece no, è un massaggiatore molto molto semplice,
1: sì,
0: cioè basico proprio come funzionamento.
1: Uh-huh.
0: La cosa carina è che puoi farlo massaggio freddo e massaggio caldo. Quando è freddo è molto freddo, e serve. E quando è caldo, magari a fine giornata, qualche volta l'ho usato. Sono tornato dalla Cina da un mese, due volte l'ho usato.
1: È già tanto, due volte.
0: Ed è già tanto, sì.
1: Sì, però no, però volendo comprarti un robot, però magari so, uno che ti rassetta casa.
0: Sì, quello così, ecco. È una cosa così.
1: Però
0: sì,
1: proprio robot con le sembianze di un umano. Cioè non è una, no, capì, il visore.
0: Gente per casa, mamma mia, non lo so.
1: No, ma quel robot sta fermo in un angolo. Poi quando tu l'azioni,
0: pare che ti guarda.
1: Che ti guarda.
0: Pare che ti guarda.
1: Un po' ti guarda.
2: Certo. È sempre sveglio, non è che dorme.
0: Esatto. Se vi va ne parliamo, se no ci dedichiamo agli insegnanti, visto che sta terminando la giornata ad essi dedicata. Restate con noi.

0: notte su Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio DJ consiglia.
5: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 23.

0: Si chiama Still, Karol G con Bruno Mars, e noi ci sentiamo tra pochi secondi su Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
5: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
4: Scontata!
6: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
4: Più scontata!
7: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
9: Di notte su Radio DJ.
0: Siamo noi, siamo i Vitiello. Oggi vi è toccato ripetere che non siamo fratelli.
10: Anche a me,
0: e per la prima
10: giorni.
0: Volta e per la prima volta ho fatto una considerazione. Coi fratelli e le sorelle di oggi, meglio così.
10: Hai ragione.
0: Gianluca, sai che allora
10: non posso aggiungere neanche una parola.
0: Gianluca carissimo, amico mio, fraterno di 20 anni.
10: Stiamo fratelli così, Nico, che è meglio. Senti a me.
0: Amico fraterno di 20 anni, fatti dire questo. Oggi per la prima volta ho messo a fuoco questo pensiero quando davanti a amici di Pavia, con i quali stiamo vedendo di portare lo spettacolo, lo show in quel di Pavia.
10: Bello feudo, Pavia.
0: Feudo di Radio DJ.
10: Sì, bello.
0: Dice, ma voi poi siete fratelli? Siete fratelli. Non siamo, non so. E l'ho ripetuto, pensando di non doverlo più ripetere, no? Non siamo fratelli.
10: Anch'io.
0: E poi
10: anch'io.
0: Dentro di me, ma non l'ho detto, ho detto, coi fratelli e le sorelle di oggi, meglio così. E vorrei dimenticarlo adesso, cioè, però adesso che l'ho detto...
10: È talmente
0: verrà...
10: amaro quella considerazione... Che ce l'hai ancora in bocca. È come quando, che ne so, pigli una medicina o... Cioè, dammi un pezzettino di cioccolata che c'ho sempre sto sapore, ma non se ne va.
0: Quindi,
10: e non se ne va.
0: Com'è la frase? Con i fratelli e le sorelle di oggi, meglio così. Meglio così.
10: Quanto amaro disincanto, direbbe qualcuno.
0: Va bene, detto questo, siamo i Vitiello, non siamo fratelli. Questa sera, come spesso accade il lunedì, c'è il DJ Aladdin in regia.
10: Ciao.
0: Marco Lo Monaco. Ciao,
10: esatto.
0: Come sempre, in redazione. Di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di caffè, di pisolini, della pizza in Cina che non è così diffusa e di come in America abbiano tentato, investendo milioni e milioni di dollari, di creare dei robot che la pizza potessero farla. Hanno fallito miseramente. Da qua la domanda di Gianluca sui robot.
10: Se puoi comprarti, se potessi comprarti soltanto un robot che fa una cosa, che robot ti compreresti? Cioè, qual è la cosa che vorresti che il tuo robot sa fare? Io ho detto, per esempio, mi comprerei il robot che fa i massaggi.
0: Che fa i massaggi?
10: Per le contratture.
0: In molti hanno ricordato il film con Alberto Sordi, Io e Caterina, ma raga, ma parliamo proprio, cos'è, metà degli anni 80 o fine anni 80, era proprio, in quegli anni era veramente impensabile che saremmo arrivati ai robot che fanno la pizza. E caro Danilo da Roma, vista che è tua la considerazione, sappi che la pizza i robot ancora non la sanno fare. Christian dice che pensa che i robot sostituiranno in modo efficace il lavoro delle badanti, quindi riassettare casa, eccetera eccetera. E poi c'è un amico da Roma che ricorda un film. Sentiamo la descrizione, magari ci torna in mente il titolo.
11: Mi è capitato una volta di vedere un film stranissimo. Lei perde il marito, poi navigando su internet trova questa azienda che gli dice: se gli mandi le foto, video, audio di tuo
0: Black
11: marito,
0: Mirror,
11: loro
0: Black
11: lo rimandano
0: Mirror.
11: Indietro.
0: È Black Mirror.
11: Praticamente un robot.
0: Sì.
11: E niente, in questo film è allucinante perché lei se lo mette in soffitta, non si sposa, non si fidanza più e niente, vive con lui. Però lo tiene nascosto per tutta la vita.
0: Ah.
11: E se lo tiene lì e lui sorride sempre... Sveglio.
0: Insomma, grazie per questo ricordo. Per come l'ha raccontata mi è tornata in mente una puntata di Black Mirror. però poi sul finale, sul fatto che se lo tenga in soffitta, ecco, quella roba lì, no. Sentiamo Salvo, Uè Nico, Uè Giallù.
12: Uè Nico!
0: Eccolo qua.
12: Uè Giallù.
0: Vai.
12: Ragazzi, io voglio un robot che fa le faccende di casa.
10: Vabbè.
12: Così sì. Mia moglie finisce di rompere usasicce a me e ai miei due figli.
0: Nel gergo robotico, rompere il salsiccio
12: non la sopportiamo più, anche perché è un generale
10: dietro,
12: cioè,
10: la collina,
12: veramente non la sopportiamo più. Ciao, adiù.
0: ciao, un abbraccio. Allora, dobbiamo dedicarci prima che finisca la giornata, quella del 5 ottobre, dedicare un piccolo intervento agli insegnanti, che è un'occasione importante, che invita a riflettere su questa professione.
10: Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti.
0: Tra l'altro, purtroppo si parla degli insegnanti per due motivi principali accaduti proprio in concomitanza con questa giornata mondiale, cioè la protesta degli insegnanti in Italia,
10: okay,
0: e la mobilitazione nazionale in Francia. Chiaramente non vogliamo entrare nel merito di queste proteste. Comunque, se si parla di stipendi troppo bassi, sappiate che ci avrete sempre dalla vostra parte. Ma non è questo che volevamo dire. Volevamo dire di quanto insegnare oggi sia difficile, no? Fornire anche ragazzi degli strumenti critici per comprendere un po' tutti i cambiamenti.
10: E anche comprendere i ragazzi, no?
0: Comprendere i ragazzi.
10: Perché ovviamente c'è sempre stato ovviamente la differenza tra l'insegnante e l'alunno. Ma in questo tempo effettivamente riuscire a essere sintonizzati con la classe, certo, con i ragazzi, certo, è molto molto molto complicato.
0: È veramente un lavoro di grande responsabilità che richiede tante competenze, sì, competenze complesse, l'empatia e poi costante aggiornamento, no? Se tu pensi come cambia la realtà, negli ultimi due anni abbiamo cominciato ad utilizzare l'intelligenza artificiale, che fai? La fai entrare in scuola, non la fai entrare, la fai utilizzare, non la fai utilizzare, cellulari fuori, dentro, li usi, li spegni, li

0: degli anni 80, 1987, anche Terence Trent D'Arby impazzì, cambiò nome, si paragonava a Gesù Cristo. Un paio di personaggi importanti degli anni 80 ebbero quella crisi mistica, arrivando a paragonarsi alla perfezione di Gesù Cristo. Sì, lo fece anche Terence Trent D'Arby.
1: Vabbè.
0: Ricordo qualcosa di simile anche il cantante dei Prefab Sprout. Sì. Follie. Poi per un periodo visse anche a Milano. Secondo me, dopo aver vissuto a Milano.
1: Sì, sai che la capa è una sfoglia di cipolla, no? Cioè la sesta è una sfoglia di cipolla, sì, e il mondo sì, è come sì, uno se lo mette in
0: sì,
1: testa.
0: Sì, sì.
1: Sto, diciamo, parafrasando un pochino due adagi napoletani.
0: Torniamo a noi. Abbiamo visto che siamo in pieno, anzi, sul finire della giornata mondiale degli insegnanti, e al telefono dalla provincia di Alessandria abbiamo Dario, che è un educatore in un convitto.
1: Bello, quindi un collegio praticamente, giusto? Ciao Dario!
2: Abbastanza giusto, ciao a tutti, buonasera a tutti, grazie.
0: Spiegaci bene che cos'è il convitto.
2: Allora, il convitto praticamente è simile a un collegio, è solo un po' più ruspante, un po' più, diciamo, alla mano, non abbiamo le divise o quant'altro. Però in effetti lì i ragazzi arrivano il lunedì mattina, quelli che fanno richiesta di avere un posto per dormire, una stanza,
0: okay,
2: e tornano alle loro famiglie il venerdì pomeriggio, perché in particolare, come nella scuola in cui lavoro io, il convitto è annesso a una scuola agraria, dato che sul territorio ce ne sono poche, in questa maniera si dà la possibilità anche a chi abita da lontano di poter raggiungere la scuola, se la scuola, come spesso purtroppo capita, non è raggiunta dai mezzi pubblici.
0: Dario,
2: noi siamo in mezzo...
0: a sensazione, fare il tuo lavoro in un convitto, secondo me ci vogliono il doppio dei superpoteri, perché c'è anche la parte serale,
2: mai,
0: notturna, quando finiscono
1: le
0: lezioni.
1: Cioè il fatto che vivano là dentro è una complicazione.
0: Cosa dici?
2: Allora, solo, perché hanno l'età adolescenziale, perché è una scuola superiore, per cui parli della fascia d'età 14-19.
1: Ciao.
2: Quindi esatto.
0: Maschi e femmine?
2: Sì, a distanza di sicurezza quando vanno a dormire, ovviamente. Anche il settore femminile, sì. Nel nostro caso ci sono poi magari altre strutture come gli educandati solo femminili o collegi solo maschili. Nel nostro caso la struttura permette entrambe le cose.
1: Sì, infatti ricordo, Dario, uno dei convitti più importanti, no? Credo che sia il Cicognini di Prato, forse quello è soltanto maschile, non vorrei dire una, ed è uno diciamo, di quelli che si ricordano, che è uno dei più importanti. Non so se l'hai mai sentito, il Cicognini di Prato.
2: Allora, è un nome che mi dice qualcosa, quindi o fa parte perché sono due grandi famiglie che viaggiano insieme, i convitti annessi come il nostro e i convitti nazionali, che sono
1: questo è il nazionale, convitto
2: allora
1: nazionale,
2: sì.
1: Cicognini,
2: sì, allora sì, ho presente il genere, lo conosco solo di nome, ma avendo presente due realtà qua in Piemonte, che sono quello di Novara e quello in centro a Torino Lomberto prima, effettivamente capisco, quindi
1: tu
2: capisco
1: che fai,
2: il riferimento,
1: Dario,
2: che fai.
1: Però, tu che lavoro fai in particolare?
2: Io e i miei colleghi praticamente ci occupiamo di seguire tutta quella che è la vita dei ragazzi nel non lezione, quindi li stiamo con loro durante i pasti, a pranzo, li facciamo fare l'attività durante il pomeriggio, controlliamo che studino, cerchiamo di organizzare delle attività per tenerli impegnati anche con un po' di svago, ovviamente li seguiamo anche in quello, anche la sera per fortuna abbiamo una bella palestra, quindi se la contendono sempre i ragazzi per il calcetto e il gruppo misto con le ragazze per la pallavolo. Però insomma cerchiamo di farli fare tutta quella che è la vita non scolastica, ovviamente devono anche studiare durante il giorno, quando non sono a lezione. Quindi.
0: Dario, senti, siccome, ma ce l'avete un consulente musicale?
2: Ti sentisse il Signore, lascia stare.
0: No, te lo giuro, l'altro giorno vedo mio nipote, le sorelle più grandi, ha 3 anni, le sorelle più grandi gli danno in mano un cellulare dove c'era uno di questi trapper, adesso non mi ricordo il nome. L'ho voluto dimenticare. Però al bambino di 3 anni gli dai in mano la trap e lui cantava le rime di questi trapper. 3 anni.
1: Però, come dire, è quasi, no, è come voler fermare la marea. Cioè, nel senso, tu puoi fare molto, come genitore, come educatore, no? Affinché, non dico la musica trap, ma comunque non arrivino messaggi sbagliati o in età sbagliata.
0: Sì.
1: Però poi un po' come voler arginare, credimi, veramente una marea.
0: Credimi, era totalmente
1: sbagliato.
0: Era totalmente sbagliato.
1: Intanto...
2: No, ma io sono d'accordissimo con voi, anche perché...

0: finché è un tono di voce di un trapper che non ti piace, va bene. Finché magari il genere che non ti piace, parlate con uno che ha divorato Frankie Energy, quindi
1: stiamo capendo. Eppure noi, anche noi.
0: Esatto. Il problema è poi anche farli capire, purtroppo, i testi.
1: Sì,
0: perché sono pochi. Però, caso strano, quei quattro che continuano a farcire di parolacce sono quelli che ogni 3x2 vengono... che diamine.
1: Sì.
0: E più che altro è quello. Per la maggior parte, per fortuna, riesce a ragionare, per cui riesce almeno a chiedere di non ascoltare col volume alto, con la cassettina Bluetooth, i peggio testi. Però, oltre a quello, devo ammettere che ce ne ho anche delle speranze, perché vedo dei ragazzi che dal nulla tirano fuori delle perle di rock anni 80 e detto,
1: figo, certo.
2: Sì, partendo dalla musica. Per chiudere, visto che ne parlavamo con te,
1: una bella chiacchierata, sai che bravo, però Dario, purtroppo non c'è tempo.
2: No, il convitto nazionale Cicognini di Prato, diciamo, è solo maschile, è stato solo maschile fino al 2012-2013, adesso come il tuo convitto, Dario, è anche, ha aperto anche, diciamo, la sezione femminile del convitto,
0: li capisco, anche perché stiamo parlando comunque di realtà che da una parte danno un servizio educativo alle famiglie importantissimo, dall'altro gli danno anche proprio un aiuto a livello materiale per il discorso di studio e anche sicurezza durante il giorno. L'altro convitto che c'è qui a Novara, per fare un ultimo esempio, è solo semi convitto, i ragazzi non dormono più lì, ma le famiglie sanno che entrano al mattino per fare lezione alle 8 e fino alle 6:30 del pomeriggio sera sono impegnati in attività.
2: Vivi là
0: studio
2: dentro, praticamente.
0: E finché sei lì sei in un'area protetta, se vuoi definirla così, anche protetta, esatto.
1: Dario, grazie per quello che fate, dillo anche ai tuoi colleghi, e se doveste ripensare a quella cosa del consulente musicale, guarda da queste parti.
0: Non me lo dire, che io ho un passato radiofonico, quindi
1: me ne sono accorto subito. Bravo, un abbraccio. Ciao Dario,
0: grazie davvero a voi. Grazie.
3: La tua notte in diretta su Radio DJ.

0: Dario ci teneva, il nostro educatore, a citare il nome della scuola, l'Istituto Tecnico Agrario Vincenzo Luparia. Grazie Dario.
1: Grazie.
0: Ma grazie veramente per quello che fate, lo abbiamo detto, abbiamo ospitato la telefonata di Dario, così come abbiamo allargato il saluto a tutti gli insegnanti in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti, perché spesso alla fine la chiacchiera, il dibattito si concentra sulle riforme, sulla criticità del sistema, però poi invece si dimentica il valore quotidiano di chi vive la scuola in prima persona. C'è il messaggio di Silvia, dovresti averlo lì.
1: Sì, gli insegnanti lasciano il segno nella vita dei loro alunni, nel bene e nel male. Io devo ringraziare i miei maestri elementari per avermi insegnato l'empatia, il rispetto, l'attenzione per le piccole gioie, e poi devo ringraziare i miei prof del serale per avermi reso un essere umano migliore e per avermi fatto appassionare alla cultura, alla ricerca della consapevolezza, a credere nelle mie capacità, obiettivo totalmente fallito dai miei professori dell'epoca.
0: Bene,
1: molto bello.
0: Ottimo,
1: è vero, un insegnante può cambiarti la vita. Tutto vero, brava Silvia.
0: Bravo.

0: proposito di consulenti musicali del collegio, Abracadabra, la Steve Miller Band alle 23.31 di notte. Ma tu cose di collegio, ricordi di collegio? Io mi ricordo la minaccia dei miei genitori. Ti porto in...
1: Vabbè, sì, no, quello pure a me.
0: Ma io vi dico che cosa hanno fatto. Vi dico cosa hanno fatto una domenica mattina. Domenica mattina non ne potevano più di me e mia sorella. Basta, abbiamo capito, facimma la valigia.
2: Hanno preparato le valigie
0: e ha detto: però prima di portarvi in collegio, dove abbiamo già fatto i moduli e tutto il resto, abbiamo compilato, vi portiamo a salutare zio Luigi, che chiaramente era d'accordo con loro.
1: Sì.
0: Ah, mo fanno i bravi, andando a noi in lacrime, io e mia sorella con la valigia in mano.
1: Che brutto.
0: La pedagogia degli anni 70.
1: Pensa adesso. Adesso vai sui giornali, Adesso, che ne so, fanpage fa un articolo su sta roba qua.
0: Mia sorella col cappottino di pelliccia davanti all'ascensore che saluta mia mamma e saluta mia zia.
2: Era il metodo Montessori.
1: Certo, sì, però di quegli anni lì.
2: Esatto, anni 80.
0: Certo, certo. Sì, metà degli anni 70. Andiamo a salutare zio Luigi in Viale Montenero, qui a Milano. Andiamo a salutare zio Luigi. Chiaramente zio Luigi che era d'accordo. Dai, va, non vi preoccupate, mo fanno i bravi. Me lo promettete che fate i bravi? Sì, vabbè, torniamo a casa, è ora di pranzo, andiamo a mangiare. Tutto a posto. Ma è perché dicevano che al collegio dei salesiani, e mi mostravano anche la punizione corporale che ti fa. Io mi scuso con i salesiani, che proprio, ripeto, è sta pedagogia sbagliata, che ti davano i pizzichi storti. Il pizzico, quello che giri la pelle. A te, Dino?
2: Perché soprattutto d'estate. Mio padre lavorava alla Tudo, dove facevano le batterie negli anni 80. E la fabbrica aveva i collegi estivi.
0: Vabbè, però con le gestive già.
2: Sì, ma era sempre una mezza tortura, che era sempre una minaccia.
0: Gianluca?
1: No, il collegio no, però la minaccia sì. Cioè, ovviamente non sono mai andato in collegio. E qualche volta i salesiani. Perché i salesiani a Torre c'era, a Torre Annunziata c'erano, quindi la minaccia era. Come dire, plausibile, no? E quindi sì, c'era quella minaccia. Però io ero un bambino molto buono, quindi queste minacce, poche minacce. Ogni tanto sì, ma poche.
0: Già, lo sai che quando vuoi andare a Sorrento, la strada, l'unica strada che c'è, quella costiera, che poi quando vai a meta di Sorrento. Un po' prima di Sorrento c'è una curva dove c'è proprio un cartello scritto Salesiani.
1: Sì.
0: Noi ritornando dal mare facevamo casino. Basta, mo giro, vi porto a collegio. Siamo cresciuti così. A Milano era la minaccia di un collegio e giù erano i salesiani. Guarda, una roba.
1: Che poi i salesiani sono bellissimi, bravissimi. Fanno un lavoro meraviglioso con i ragazzi, che sono riannunziato da sempre. Scusateci, i salesiani. Siamo soltanto cresciuti negli anni sbagliati.
0: Tra poco, state con noi.
3: La tua notte, in diretta con i DTM su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
8: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
9: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
8: Che ossessione però sti libri,
9: Una produzione, One Podcast.
10: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
11: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
12: We can dance all night.
13: 347 342 5220 diretta

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica alle 23.40 su Radio DJ. Pedagogia degli anni 70, la minaccia del collegio. Non sono l'unico. Sentite che cosa facevano a Bito.
2: Ora voi vi portavano da Salesiani, Sicilia, Sicilia. Ma a me la mia mamma mi faceva fare il fagotto con un asciughino.
1: Anche a me.
2: Chiudeva le quattro punte e dentro mi ci metteva due paia di mustande, due camiciole, due paia di arzini. Fine. E poi mi diceva, forza, e ora si va in collegio. E io ero nato, la minaccia della mia sorella, certo. Che io ero stato adottato, e non era mia, vero?
1: Sì.
2: Però, col fatto che non c'era fotografia in casa, sei adottato, e la mia mamma mi faceva il fagotto due o tre volte alla settimana, io sono riuscito terrorizzato e sono stato bravissimo per tutta la vita.
3: Ha servito.
1: È vero che questa era un'altra cosa, sei stato adottato. Che cazzo te ne frega? Cioè, ti trattano bene. Io glielo facevo, ma io addirittura mia sorella avevo inventato il nome della persona che era la sua vera mamma, che in realtà non era, no? Che era Maria Krakova. Tu sei figlia di Maria Krakova, poi ti hanno lasciata a noi, però la signora Maria Krakova ti ha abbandonato.
3: Potrebbe venirti a prendere tra qualche anno, quindi non ti affezionare troppo.
1: Probabilmente è stata la signora Maria Krakova che è tornata e le ha detto: non parlare più a quello stronzo di tuo fratello, tant'è che non mi parla da due anni. Anche Tiziana minacciava le sue figlie ed è qua a confessarlo per voi. Tiziana,
3: ciao Tiziana.
4: Ciao ragazzi, buonasera. No, ma io sto morendo perché vi giuro, mi avete portato indietro di 15 anni.
1: Lo so, ma perché a tua volta ti minacciavano? Prima che tu minacciassi le tue figlie?
4: No, non ho vissuto okay. Questa cosa. Siamo stati proprio noi disperati a minacciare le nostre figlie, caricandole in macchine. E addirittura una volta, mi ricorderò sempre, ero disperata, mi affianco, vedo una mia amica, le schiaccio l'occhio, mi fermo. La direttrice del collegio, eccola qui, signorina Barbara, anzi Trinciabue. Da allora Barbara Trinciabue era la direttrice del collegio. Viste immobili, senza fiato.
1: Poverine.
4: No, una figata.
1: Ma perché facevano casino? Le
4: hanno 5 anni di differenza e si staccagnavano di botte nonostante fossero due femmine. Quindi ogni tanto, quando io veramente ero fuori da ogni grazia, erano in macchina, perfetto, adesso via per il collegio, ma non abbiamo niente, non importa, con le mutande che avete rimanete una settimana. No, fantastico. Però funzionava, ragazzi.
1: Lo so, ma io, a me me l'hanno fatto, tu rimani traumatizzato, tant'è che giustamente Gianluca ha detto un abbraccio ai salesiani, che fanno una grande opera da un sacco di tempo.
3: Con
1: ma
3: per, ragazzi,
1: per me erano dei torturatori, cioè salesiani uguale SS, cioè
4: nella testa di bambino.
3: È il collegio uguale, sì. Certo.
4: Però niente, cioè io non posso dire niente, sono cresciute benissimo.
1: Meno male.
4: Penso che attualmente sì, da servizi sociali, però ragazzi, io una volta addirittura, se mi posso dilungare un secondo, sono scappata di casa, del tipo: mio marito era via per lavoro, fuori dalle grazie, benissimo, io me ne vado, d'accordo con mia mamma e mia sorella, mi sono rifugiata, ecco, lo dico adesso se mi stanno ascoltando e lo scopriranno solo adesso, da una vicina di casa, un paio d'ore, la grande disperata ha chiamato il mondo piangendo, singhiozzando, la piccola se ne sbatteva altamente, infatti quando torno dopo ore, la grande: scusa mamma, perdono, la piccola: tanto io sapevo che saresti tornata dove volevi andare.
1: Pensa,
4: però,
1: i secondi sono tutti
3: così. I secondi sono sempre un po'. È così. Sei un po' quella roba lì.
1: Iniziata,
4: comunque,
1: grazie.
4: Ragazzi, vecchi metodi sono sempre i migliori.
1: Quanti anni hanno adesso?
4: Allora, Beatrice 20 e Benedetta 25.
1: Io direi che domani potresti farle sentire il podcast dove mamma Tiziana le manda un bacione e i Vitiello si uniscono. Va bene?
4: Assolutamente, Vitiello, un bacio anche a voi.
1: Grazie
4: per la compagnia.
1: Grazie.
5: Di notte su Radio DJ.

0: Il messaggio di Silvia: mia mamma, detta la iena, da sua nonna, il collegio me lo faceva vivere in casa. Quando mi puniva non potevo uscire, non potevo fare telefonate né riceverne, né potevo invitare amici a casa. In pratica ho passato l'adolescenza che la monaca di Monza era meno reclusa.
1: Vabbè, perché poi c'era anche questo tema qua. No, che
2: chiudevano il telefono con lucchetto.
0: Anche sì, certo, anche a me. Io li rompevo per il premio fedeltà, certo, quindi sì, me lo chiudevano con lucchetto.
1: Sì, sì, cioè, sì, sì, sì, sì. No, ma alcuni di noi hanno vissuto anche dentro casa un'infanzia talmente difficile,
0: certo,
1: che forse il collegio dei Salesiani sarebbe stato addirittura meglio.
0: Beh.
1: Tant'è che qualche anno dopo io sono andato dai Salesiani, non in collegio, perché avevano fatto un'iniziativa e quindi io andai, bambino, andai. E vedi questo posto che aveva innanzitutto un campo da calcio tipo regolamentare. Cioè vedevo che era un posto bello, che c'era della gente simpatica, che loro erano simpatici. E io pensavo, oh, ma quasi quasi, cioè secondo me nel cambio mi conviene venire qua. Cioè effettivamente con certi modelli educativi che avevamo dentro le nostre case, i Salesiani sarebbero stati un'isola felice.
0: Finché mio padre una volta si ruppe un piede per darmi un calcio. Il Salesiano non te lo dà, cioè, anche per contratto, al limite dà un pizzico che ti,
1: esatto,
0: gira.
1: Esatto, sì, però c'ho pure il campo di calcio e puoi giocare. A casa non potevo giocare, se sudavo pigliavo le botte.
0: Dicemmo ai parenti, mio padre col piede fratturato, diceva guarda che era caduto aggiustando un quadro, e invece era per dare un calcio a me.
2: Cosa prese, ha preso?
0: Credo una sedia o un divano, qualcosa del genere. Questa non te l'ho mai raccontata, guarda, dopo 20 anni, caro fratello, non fratello.

0: olvidar tus momentos.
1: Perder con ti a mio tiempo, troppo tiempo ci vuole per fare il Memoriellos. E infatti andiamo subito dopo Carla Morrison.
2: Di notte
3: il Memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Eccoci qua, ricorrenze musicali di domani 6 ottobre 72. Claudio Baglioni pubblica questo piccolo grande amore.

0: 1978, Dolly Parton diventa la prima cantante country a posare per Playboy.
1: Siamo al 2000, l'iconica serie televisiva CSI, Scena del Crimine, debutta sulla CBC con Who Are You?

0: Giusto un assaggio per Ivan Graziani, Lugano addio, poi c'era quella canzone meravigliosa, Firenze. Comunque domani avrete modo di ricordarlo anche alla vostra maniera, il grande Ivan Graziani, che compie tra pochi anni, avrebbe compiuto 81 anni per l'esattezza, non 80 come detto in precedenza. Grazie DJ Aladdin, ci vediamo lunedì prossimo.
1: Grazie Dino.
0: Grazie. E grazie a Marco Lo Monaco in redazione, dai Vitiello.
1: Ciao, grazie, buonanotte. Ciao.
2: Ma fanno poche persone, sei?
3: È pernuta la zuzzanella.
4: Ma è pernuta la zuzzanella.
5: È pernuta la zuzzanella.
6: Di notte.
7: Pernuta la zuzzanella.
8: Va giù. È pernuta la zuzzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station. Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
11: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
13: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
12: Che ossessione però sti libri, eh?
13: Una produzione, One Podcast.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzanotte in punto.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Patrizio Mattei, il nostro DJ, vale a dire colui che gestisce la diretta, ci ha tenuto ad arrivare fino in fondo a questo brano che ricordiamo.
1: Tutto.
0: Premio Tenco, complimenti a Frankie Energy. Che ha vinto veramente il premio Tenco alla carriera. E questo, come dire, è giustificato. In questo caso premio Tenco e sembra anche Nobel per la poesia.
1: E per la pace.
0: Sembra Nobel per la poesia.
2: Però ha quel sapore milanese, sapete, noi veniamo...
0: A me piace.
2: Io ormai sono milanese.
1: Ma
2: 12 ore sono diventato
0: ma tu
2: milanese.
0: Sogni in milanese?
1: Sì, ormai.
0: Rosso buco.
1: Mangio solo i panettoni.
0: Sentite quanto l'hai imparato. Guarda, secondo me da Milano stanno partendo dei pullman. Uno per la tua pronuncia e due per il fatto di aver abbinato e tiki dendende dendende a una cultura che mi sembra distante da questo punto di vista.
2: Non sto parlando di cultura, però di atmosfera milanese.
1: Il sound.
2: Quello non puoi negarlo.
0: Eravamo anche nell'albergo bello.
1: Ma certo, ragazzi.
0: C'era la piscina all'ultimo piano.
1: Una cosa incredibile.
0: C'era l'aperitivo che si è protratto fino alle 23.
2: C'era tutto.
0: La musica era sticky
2: lascia perdere.
1: Era quella roba lì. C'era un giro particolare.
0: E poi, ragazzi, così, perché siamo dei viverri, a un certo punto dico, sai che faccio? Ma fammi prendere delle patatine.
1: Ma sì. Ma dai.
0: 7,50 euro li mortacci vostri? Certo. Il pacchetto di patatine.
2: Patatine, attenzione,
1: No. Patatine tipo quelle che escono dai distributori automatici. Non il pacchetto di patatine del supermercato.
0: 7,50 euro Il prossimo che mi dice che New York è cara, gli tiro una testa. 7,50 euro un pacchetto di patatine.
2: Però era bello.
0: Era bello.
1: C'era
0: vedi che ho fatto bene a portarmi l'accappatoio, il tappetino. Vedi che ho fatto bene.
1: No, scherzo. No, abbiamo lasciato tutto lì.
2: Io il coso per la schiena della non ce l'ho preso.
0: Però così, non sapevo che fosse così caro il pacchetto di patatine, perché a un certo punto ho preso un bicchiere d'acqua e ho fatto ma figo sto bicchiere. Però l'ho lasciato.
1: Stavolta bravo.
0: Amici dell'albergo, potete controllare. Era in difficoltà anche il ragazzo a cui
2: sì,
0: ho pagato,
2: perché non gli tornava, dice.
0: Lascia ricontrollare. Tranquilli, non l'ho messo chiaramente a rimborso questa cosa. Lo dico a Michele, io mi sono vergognato. 342 00 00 700. Buongiorno Veronica.
3: Buongiorno.
0: Chiedevano tutti di voi, tutti di te, chiedevano tutti del Previ, di Gianni, di Enrico Albagnino,
3: tutto il gruppo.
0: Danilo Cera, di Chef Hiro, di Mario Tozzi, di Luca Manzi,
1: Lelena Stelletti addirittura,
3: Sabrina, poi basta.
2: Abbiamo detto tutti.
1: Tutti l'abbiamo detto.
3: Non mancava nessuno.
0: Anche Enzino ci hanno detto, poverino, che
1: si che fa tutte le mattine, macello.
0: 342 00 00 700. Vai con il lancio della sigla.
4: Se gande di del trio Medusa, col Prevignano, il Gianni e una Tusa. Alla mattina, quan le vensù, ciappen la sigla, se la pica l'in del puli puli puli puffa il tacchino. Qua qua qua qua l'occhietta, chiri chiri chiri chi fa il pulcino. E del trio che cosa sarà? Sigla?
5: Sigla!

0: Bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele e Veronica. Subito ci dice che ci hanno scritto in tanti che hanno partecipato alla DJ Ten, in particolare qualcuno che ha partecipato per la prima volta.
2: Sì, per Francesco era la prima DJ Ten, è un nuovo ascoltatore, quindi ci ringrazia. Evidentemente si è trovato bene.
1: Ma dai, Francesco,
0: è tornata bellissima.
3: 25.000 cuori che battevano tutti all'unisono.
0: Bravo,
3: per la DJ,
0: allo stesso tempo.
1: Esattamente.
0: Beh, poi è stato bello vedere veramente, come dicevamo, sul palco, che è la festa della radio a Milano, praticamente c'erano tantissimi colleghi, tantissime colleghe, quindi è stato bello, come dire,
1: sì, vederli tutti. No,
3: allora, per noi anche l'occasione di riabbracciare colleghi che ormai li vediamo sempre meno, sai, col fatto che noi siamo in questo distaccamento romano.
0: E poi l'abbiamo fatta, sì, abbiamo corso la 5 km e diciamo, insomma, che la frase che sentiamo più spesso era: se ce la fa Danilo, ce la facciamo tutti. Noi portiamo Danilo per motivarvi.
3: Sì. C'era una mamma, la mamma di Vittoria, mi ricordo, sì, anche lui, la figlia dice: guarda, li stanno qua avanti a te, non ti puoi fermare ora. Guarda,
1: non puoi farti battere da Danilo, questo.
3: Allora, soprattutto Danilo, ma anche io e Gabriele eravamo,
0: sì, diciamo, sì, però,
3: esempio di
0: difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, vi sentiamo presi benissimo. Come siete? Facci sentire l'umore. Come sono? Scusa, non te l'abbiamo detto. Paolo.
1: Sì, c'è un Paolo
0: che ha preso molto bene. Ok, ce l'hai.
4: Sentiamo. Fine settimana senza Serie A e Serie B.
1: Sì.
4: Io sono mezzo marcio, preso fresco, sono una sega. Sicché domani c'è da andare a lavorare, non lo so. Datemi una martellata su oglio.
0: Ma no.
3: Potevi venire alla DJ
0: Ten. Ma no. Dai, abbiamo detto presi bene, no.

0: Giorgia Parafulmini alle 7.43 su Radio DJ. Scusate le voci un po' provate, ma ci tenevamo ieri a dare tanto, a dare tutto durante l'anniversario. Siamo i vostri parafulmini. Guarda che bello il messaggio che ci ha scritto Gloria al 342 00 00 700. Dai, leggi.
1: Volevo starvi dietro, sono partita con voi, sì, ma poi andavate troppo piano.
0: Gloria, allora, Gloria, abbiamo corso a 6.40 al chilometro,
1: che per noi è tanta roba.
0: Senza carrello della spesa.
1: Ho fatto il calcolo. La 6.40, sì, se avessimo fatto la 10, era un buon, diciamo, ora
0: abbondante. C'è successa una cosa particolare al ritorno, magari qualcuno riesce a spiegarcela. Siamo andati alla stazione, abbiamo detto vabbè, il primo treno disponibile, saliamo. Avevamo un biglietto solo alle 3 del pomeriggio, se non sbaglio, era mezzogiorno. Ci ho detto no, tutti pieni, aspetti, si è liberato un posto, però un biglietto combinato. Qualcuno di voi ha mai preso un biglietto combinato?
1: Che devi
0: fare una tratta in un posto, cioè Milano, Bologna in un posto, e
2: in
0: poi
2: carrozza
0: devi
2: 3 e poi devi spostare in un'altra carrozza.
1: Però non è che devi scendere dal treno, rimani sul treno, ma devi cambiare posto.
0: Tra l'altro io ero molto vigile perché dico adesso staccano la mia carrozza, certo, ero convinto di questo.
1: Un tempo
2: mi è successo a Nantes, ho preso un treno e io dicevo ma qual è il treno, ma questo sì, però devi salire alla carrozza dopo, ma che c'entra?
0: Si separa
2: il treno, una parte va in una direzione e una in un'altra.
0: Ma la cosa incredibile è che poi il treno era vuoto.
2: Questa è una cozzata.
1: Dovete sapere, discutere, che ieri è successa una cosa molto grave. Hanno separato il trio. Il trio viaggia sempre insieme, facciamo tutto in tre.
0: E poi vogliamo dire all'azienda che abbiamo preso il biglietto di seconda classe, quindi avete anche il rimborso.
1: È vero.
0: Mi arriva il rimborso. Capito quanto siamo aziendalisti.
1: Esatto. Però ci hanno, quindi una a mezzogiorno, una all'una, uno da una parte.
0: E non si separa il trio Medusa. E non si separa, che so, il bambino di 14 anni dal papà o dalla mamma. Beh, questo non potrà più avvenire perché sono state varate le nuove norme per i viaggiatori. Quindi
2: sì, in Gazzetta Ufficiale, da oggi sono queste le regole.
0: Potete pretendere di viaggiare accanto ai vostri figli. Furio, mi dispiace, tu che cercavi di viaggiare separato, te tocca.
1: Io assisti
0: a delle scene in cui effettivamente avevano separato i bambini
2: minori.
1: Questo è buono per chi poi deve fare il biglietto. Sapete che c'è il supplemento per la scelta del posto. Lì basta che ne prendi uno e l'altro in automatico.
0: A noi piace moltissimo. Che cosa succede se il volo è in ritardo? Segnatevele. Allora, un ristoro ogni 2 ore. Col trio ci andate sotto.
2: Sotto proprio.
1: Che meraviglia.
0: Un pasto dopo ogni 3 ore.

0: Avete diritto a due telefonate, ma che chiami l'avvocato?
1: L'avvocato, chiami? Portami via, aiuto, però liberatemi.
0: Accesso a internet illimitato, sì, quindi illimitato, sappiate che c'è l'accesso.
2: Però secondo me la vera notizia è quella che riguarda i boomer come me, sì, che hanno tolto l'obbligo di presentare la carta d'imbarco con l'app, perché voi sapete, io sono della vecchia scuola,
0: sì,
2: io
0: stampo
2: tutto.
1: Te la puoi stampare a casa, questa
2: te la puoi
1: cosa.
2: Stampare a casa, certo, e finalmente ti puoi ripresentare con il foglio stampato.
0: Quindi felice Furio col suo acqua.
2: Sì, sempre, hai visto pure
1: stampato in formato sbagliato, però dentro la 4 minusco.
2: Non mi interessa, ok.
0: E poi felice Gabriele Corsi, ribattezzato da Nicola Savino il Barbara d'Urso della radio, perché sapete che qui la temperatura deve essere 4 gradi in aereo. Se l'aereo rimane fermo, la temperatura deve essere sempre fresca e sempre sotto i 22 gradi. Bello, certo. Sotto i 22 gradi.
2: Sotto 22 gradi d'inverno è buono. D'estate, secondo me, quando fuori fa 40 li senti tanto.
1: È difficile.
0: È buono, buono, bello. Ah, magliettina.
1: Cosa interessante, avete letto spesso le notizie di aereo fermo sulla pista per tante ore così? Massimo 2 ore. Poi devono tornare e agganciarvi e liberarvi.
0: E vi devono dare l'acqua.
2: L'acqua. E poi abbiamo finalmente le dimensioni del bagaglio che ti vuoi portare.
1: Gratis. Questo è per forza gratis.
0: Tirate fuori il metro. Allora
2: 40.
3: Piccolino.
2: Beh, 40 è 40. Così. 40. Per 30.
3: Sì.
2: Per 15. È praticamente una risma di foglia a 4.
0: deve perché deve andare perfettamente sotto il sedile
4: davanti. È una mega pochette.
0: È un pochettone.
4: Sì, la pochette.
2: Quella è gratuita per tutti.
1: È uno zainetto.
2: Per il resto, ragazzi, bocca al lupo.
0: Comunque tranquilli, perché quando volate c'è sempre una bella colonna sonora come la DJ Ten.

0: Che bello vedere questo fiume che parte su questa colonna sonora. Noi partiti puntualissimi ieri, eh?
1: Incredibile.
0: DJ Ten alle 9 spaccate siamo partiti. DJ 5 dopo mezz'ora di partenza della... Eravate tanti.
2: Beh, era bello però vedere questo fiume infinito che cantava.
0: Noi abbiamo dato a tutti un ristoro e non vi chiedevamo che so che tipo il vostro pacco caro, che i vostri vestiti fossero contenuti in dimensioni
1: 40-30-15.
2: 40-30-15.
0: No, 40, però attenzione.
3: Trio, buongiorno. Io con queste dimensioni di bagaglio sono stata 12 giorni in Uzbekistan, quindi si può fare.
0: 12 giorni in Uzbekistan,
2: ma dipende dalla stagione, ragazzi.
1: Cioè, e forse non devi vestirti bene.
0: Ma lei gira in tanga, quindi
1: c'entra.
0: Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno, eccomi.
0: Dici che da domani abbiamo bisogno di un vestito un pochino più pesante. Facci sognare, dai.
4: Ci sarà un abbassamento termico. Sì. Intanto è già cominciato il lento rientro nei ranghi della pressione atmosferica, che era schizzata in alto, 1030, insomma, era schizzata molto in alto. Il barometro oggi va leggermente verso il brutto. Però oggi avremo solo un aumento di nubi al nord, al centro e sulla Sardegna, ma le eventuali piogge saranno poche, limitate al pomeriggio, ad Alpi centrali, Toscana, Sardegna, però appunto poca roba. Le temperature oggi più o meno sono sempre sui livelli dei giorni scorsi, poche variazioni. Temperature massime che caleranno domani al nord e al centro, quindi anche a Roma sono previsti almeno quei 4 gradi in meno.
2: Attenzione, c'è aria di giacchettino.
0: Beh, sarebbe il 6 ottobre domani. Non sarebbe male.
2: Me la butto lì, stavo controllando per Halloween.
0: Halloween maglietta, si può sentire. Incredibile.
4: Sì, quindi caleranno soprattutto le massime, perché le minime tutto sommato non subiranno dei gran cali, quindi è la forbice che un po' si chiude. Ecco, possiamo dire. Poi non lo so, posso già dire il weekend come
0: perché
4: sarà?
0: Certo.
4: Ma perché pare che appunto magari il guasto ci sarà in mezzo alla settimana, ma lasciando libero il prossimo weekend. Sembra che sia già, si possa già dire che sarà bello.
0: Enrico, dobbiamo porre particolare attenzione in qualche zona d'Italia per le precipitazioni?
4: Ebbene, nei prossimi giorni sicuramente ci sarà il lato tirrenico, quello un po' più colpito, e l'estremo nord-est. Ecco, queste zone potranno avere parecchie acque.
0: Che succede?
5: Quanto parlate?
0: La colpa è mia perché gli ho fatto una domanda.
1: Però erano informazioni importanti.
0: Grazie Enrico, a domani.
4: Ciao.
6: Spettacolare come una schiacciata in NBA. Tri 1 su Radio DJ.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
12: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Siete all'ascolto di Radio DJ, sono le 8.09, noi siamo il Trio Medusa, chiamate Roma 3131, invece lei era Taylor Swift che ha cantato Patience Zero, cioè la pazienza sta a zero.
1: Questo è sì,
0: diciamo sì, anche sì. Un po' di
2: pazienza zero proprio.
0: Diciamo anche un pochino di
1: su di noi è pazienza zero.
0: Sì, sì, però sì, bella, sì. L'idea potrebbe essere. 342 00 00 700, in tanti stanno intervenendo sull'argomento, appunto, modificate anche le norme che regolano i viaggi. Ricordiamo da aeroporti italiani. Mi risulta che
2: europei, perdonami.
0: Malpensa mi risulta essere un aeroporto europeo. 4 giorni a Malpensa con mio figlio, neanche un caffè gli hanno offerto a questa nostra.
1: Ma le regole sono adesso.
2: In Gazzetta Ufficiale da oggi.
1: Da oggi potete fare un comodo ritardo con il vostro volo.
0: E ogni 2 ore vi devono dare un ristoro.
2: Mi raccomando.
0: Scusa, amico, ma poi che caffè? Lo sanno, togli la base, lo sanno tutti quanti che Milano non è la città del caffè.
2: No,
0: cosa dite? Panettone, cosa fai?
2: No.
0: Ossobuco. Cosa?
2: No. La fettina banana.
1: Il pesce. Però ragazzi, Marco Berri, ve lo ricordo su questa cosa, ai tempi delle Iene, ribatteva di continuo.
0: Non era l'unico, non era l'unico, perché ogni tanto c'è qualcuno che fa: guarda che il pesce buono si mangia solo a Milano.
2: Pesce fresco solo.
1: Ma io vengo da Porto Cesareo.
0: No. Io sono figlio di pescatori. No. Devi mangiarlo a Cologno. Il pesce buono. Ma adesso sarà. Cioè, perché? C'è un motivo, no? Giusto?
3: C'è un motivo, perché c'è un alatissimo articolo su Cook del Corriere parla del pesce. Il pesce migliore a Milano. Paradosso Milano si chiama proprio questa cosa. Distando 140 km dal mare, la città è diventata una delle principali capitali italiane del pesce fresco grazie a rete logistica iper efficiente.
0: Vabbè.
3: Attenzione. Con una corretta refrigerazione, ragazzi, il pesce ce l'hai esattamente come
2: freddo,
3: quando...
2: Però
3: deve essere refrigerato a una temperatura...
0: Ammetterai che il pesce appena pescato, insomma, qualche senso ce l'ha, no.
3: Ma considerato che poi la tratta non è lunghissima,
1: allora anche qua c'è il principio della selezione, nel senso che la prima scelta va a Milano,
2: dei mercati del pesce.
1: Tu che vivi comunque in un posto di mare, eccetera, ti becchi la seconda scelta.
0: Allora ti faccio una domanda: se il pacchetto di patatine chiuso mi costa 7,50 euro, il pesce è buono, quanto cazzo
1: costa? Bravo, questa è una bellissima domanda.
2: Questa è una bella domanda,
1: ma non ti rispondo.
0: Io comunque sono d'accordo, perché io per la bagna cauda vado a pesca a Seroli.
1: Ma lì la fanno
2: proprio buona.
0: Per bagna cauda è solo a pesca a Seroli. No, in realtà è un po' un luogo comune.
2: Sì,
0: dai,
2: sì,
0: tutte le città c'hanno. Allora, facciamo
2: una caratteristica,
0: romani, oziosi, pigri, pancazzi.
2: No, c'è una cosa che hai letto perfetta sull'intelligenza artificiale, che dice: dei romani si dice
0: che sono pigri,
2: mangiano la carbonara
0: e che usano il metodo sticazzi. E noi abbiamo detto: non vedo errori. L'intelligenza artificiale è imparata.
2: Esattamente.
0: Genovesi, tirchi, altre
3: ma
0: cose.
3: Ho trovato un po' di altre cose un po' collaterali. Diciamo, i soliti luoghi comuni.
0: Sì, sentiamo. Innanzitutto vi interroghiamo e vi chiediamo anche delle vostre città cosa si dice. Se è vero o no.
3: Cosa si dice di voi?
0: Allora,
3: stoicismo imperturbabile dei friulani. Di fronte a un'emergenza, facciamo da soli.
2: Facciamo noi.
0: Mi sembra credibile.
1: Può essere
0: confermato o smentite, per favore.
1: Da confermare, secondo me.
3: Compiacimento nell'amarezza dei marchigiani. Di fronte a una notizia eccellente, un grande successo, il marchigiano medio tenderà spontaneamente a ridimensionare l'entusiasmo.
2: Hai vinto premio Nobel. Ho scritto una cosetta.
3: Con molta calma.
0: Allora Linus è marchigiano, ragazzi. Non è di Foligno, è marchigiano. L'ho ribattezzato, ricordiamo, sminuendo Linus.
3: L'ostinazione controvento dei lucani. Pazienza granitica e risolutezza silenziosa dei lucani. Vabbè, ci può stare.
2: Ricordo anche le pubblicità.
0: Cos'altro vuoi?
2: Che sta lì immobile, tranquillo, imperterrito.
1: Voglio il meglio.
3: Campanilismo da quartiere dei sardi. Perché attenzione alla diffidenza. Non si tratta solo verso il continente, tipica insomma dei sardi, ma spesso di una rivalità microscopica tra paesi confinanti distanti solo poche centinaia di metri.
1: Io penso che fosse la Toscana così.
2: No, Toscana è alto.
0: Però posso dirti che io non mi fido di chi vive a Via Crescenzio.
1: Sì, non mi fido. È proprio perché abiti, che ne so.
0: Ho detto la mia via che mi è venuta in mente. Adesso
1: Piazza Risorgimento.
3: E poi per ultimo la sincerità istintiva senza diplomazia dei romagnoli. Se qualcuno ha un'idea pessima, te lo diranno in faccia molto chiaramente. Forse con troppo.
0: Però mi ha tenuto fuori Bologna.
2: I toscani sono simpatici.
3: Propensione innata allo sfottò privo di filtri. Vedi? Anche nei momenti meno opportuni.
2: Ma è tutto negativo, però.
3: Funerale,
0: ma Napoli, Sicilia.
3: Beh, ho preso le cose.
1: Piemonte.
0: Qualcuno è rimasto fuori. 342 00 00 700. Vi risponde quel perugino. Che si dice del perugino?
1: Lo sanno in termine ternano, lo posso dire. Lo so in ternano.
0: Blasfemo. C'è una canzone perfetta per questo tema. Luca Carboni, Inno Nazionale.

0: Incredibile, un disco che ha quasi esattamente 30 anni, giusto?
1: 31 ottobre 95 la pubblicazione. Fatevi.
0: Luca Carboni ci aveva visto lungo, beh, aveva sintetizzato tutta una serie di luoghi comuni che si dicono in relazione ai posti. Qualcuno è confermato, per esempio al 342 00 00 700, ci dicono che è verissimo che i friulani fanno per
2: tutto
0: conto
2: da solo.
0: Tutto da solo.
3: Buongiorno trio, confermo tutto sullo stoicismo dei friulani. Noi abbiamo anche parecchi detti sull'argomento, ma un friulano medio di solito dice o fas di besol cale mior. Fabio da Udine.
0: E qui serve qualcuno che ci dia una mano però a tradurre questo detto. Emanuela, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Di Aquileia, quindi insomma sei da sempre friulana o sei, che so, i tuoi genitori vengono da altri posti?
4: No, nata qui e cresciuta qui.
0: Ok.
4: Della bassa friulana.
0: Della bassa
1: esatto,
0: friulana.
1: Perché lì bisogna stare molto attenti tra Giuliano, friulano, tu sei... Proprio friulana,
0: sì.
1: Giusto?
0: Friulana.
4: Sì, esatto, ma della bassa.
0: Della bassa. Che cosa c'è?
4: Appunto, gli udinesi che mi sentono parlare in friulano ritengono che non sia proprio il friulano puro.
1: E gli udinesi che zona sono?
4: Udine, città è diciamo la zona più del medio-alto Friuli.
0: Okay.
4: Io sono verso il mare.
0: Senti, che cosa ci ha appena detto l'amico all'ascolto che ci ha mandato questo messaggio? Cioè, fondamentalmente che
4: ad ascoltarlo perché non sentivo io il mio messaggio mandato, ma quello del mio
0: riesci aspetta che te lo facciamo risentire. Riesci a farcelo risentire, Veronica, solo sul finale magari? Eccolo qua, arriva.
3: Buongiorno trio, confermo tutto sullo stoicismo dei friulani. Noi abbiamo anche parecchi detti sull'argomento, ma un friulano medio di solito dice o fas di besol cale mior. Fabio da Udine.
0: Quindi
4: Faccio da solo che è meglio.
0: E c'è anche un altro motto che tu ci volevi segnalare, che è?
4: Sì, noi abbiamo questa parola che è combiniamo,
0: sì.
4: E che sostanzialmente è un modo per dire non ti preoccupare, stai tranquillo, che in qualche modo una soluzione la troviamo. E insomma, a me piace molto questo modo di dire, che appunto è sembra che il Signore non sia riuscito a finire la creazione del mondo fino a che non ha incontrato un friulano che dicesse combini.
0: Senti,
4: autocelebrare,
0: non c'entra molto con i luoghi comuni, ma il mandi invece, il vostro saluto tipico viene da comandi?

0: No, comandi, ti affido alle mani di Dio.
1: Mandi,
2: Mandi.
3: Ma pensate,
1: perché prima hanno finito il mondo con Dio e poi
3: alla fine, certo. Cioè, perché o ti fidi di un frullano o ti fidi di Dio. Dio. Mi sembra che sia equa come distribuzione. Grazie mille, Emanuela, un bacio, buona giornata.

0: 8.37, Cesare Cremonini su Radio DJ, lo sapete, lunedì non vogliamo assolutamente privarvi delle canzoni travisate che potete segnalare a a.prevignano@dj.it.
1: Mi raccomando, mettete sempre il link YouTube, esatto, è il secondo, esatto. Allora, partiamo da Mauda o Mauda, ma anche dal povero Dario che un minuto prima aveva mandato.
2: Doppia.
1: Charlie Gere, Cat Burns, Small Talk.
3: Charlie Gere
1: si confida con Cat Burns. Ho lasciato Jessica Besotti. No, l'ho saputo, dice Cat Burns. Lo sai che sta sotto un treno? Ma sì, me l'hanno detto, sì. Ma è vero che a casa sua muffa, umidità e guano di piccione hanno ricoperto il pavimento che è sepolto sotto una coltre di vecchi giornali degli anni Ottanta? Ci sono scatole di cartone, fradici e cianfruselli accumulati fino ad altezza Duomo?
0: Sepolti vivi, che è il programma di Real Time.
1: Esatto, proprio così. Ma come ha fatto a ridursi così? L'ho lasciata solo ieri.
2: Ammazza,
1: è successo un disastro. Ma vedi che voi maschi non capite niente, siete degli insensibili. Mi dice che l'hai ghostata, brutto che non sei altro. Ma se ci siamo sentiti ieri a questo, questo non è vero, assolutamente. Sei proprio incorreggibile, guarda, siete tutti uguali voi maschi. Ora per espiare, ripeti con me, sono stato uno stronzo.
2: Però la sincerità, eh.
0: E poi parte il sax.

0: la difficoltà di disannunciare questo disco da qua in avanti, ve lo dico.
1: Sì, ma tu come ti sei comportato? Sono
2: stato uno stronzo.
1: Questo lo vedo.
3: E questo si vede.
4: Oscar Baccalini, Corner Shop, Brimful of Asha.
1: È tutto uguale, ma che vuoi travisare, Oscar?
3: Dai,
1: è tutto uguale.
4: Alla Cianosa Bungee Academy arriva un eccitatissimo Tinder Singh, il cantante dei Corner Shop. Oggi è previsto un salto dal Wajang Canyon Bridge, 625 metri sopra il fiume Beipan, che tra l'altro è in sec.
1: E quindi non conviene.
4: Senza neppure firmare il consenso, Singh, in preda a un'inspiegabile euforia, veste l'imbracatura, assicura il gancio da una parte ma non dall'altra, e al grido di me ne frego della morte si lancia senza che nessuno possa impedirlo, sfragnandosi sul greto.
1: Certo.
4: Una volta a terra si rialza con 206 fratture, una per ciascuna delle ossa umane. E sibilando manco il sangue mi è uscito, risale il ponte scalando la mani nude per un altro. Ma sopra Luciano Cianosa, che non si fa fregare la seconda volta, lo aspetta con una cartelletta di documenti per lo scarico di responsabilità. Lo aspetta e gli dice: prima tu rilasci il nome e poi rifai il balzo.

0: abbastanza.
1: Moltissimi travisatori, tanti. A questo punto li cumuliamo tutti. Ugel, Moving to the Sun. I'm moving
0: to the sun. E beh, qua ragazzi, aspettavo la palla è lì, la devi solo mettere in porta, lì. Dai, sì.
1: Conferenza stampa per la presentazione del singolo Moving to the Sun. Senta, signor Ugel, chiede Riccardo Quadrano di Radio Capital, ci vuole parlare del processo di scrittura della
2: canzone?
3: Lui, ma segue tutto ormai.
1: Lui segue tutto, calcio, musica. Vabbè. Beh, è molto semplice il processo di scrittura della canzone. Ho usato una base creata dall'intelligenza artificiale. Questo è risaputo, perché l'ha detto lui stesso. Ah, per Bacco, dice Quadrano. E quale prompt ha usato per commissionare questo pezzo? Molto semplice, ho scritto: fammi un pezzo house con influenze tech house, un po' un po' autunnale che mi faccia svortare. Questo era il prompt. Ma non ci mette a voce, che quello ci pensa un'amica mia.
0: Ma parla così?
1: Sì, così. Ultra Natè, tra l'altro. Beh, Riccardo Quadrano dice: visto che abbiamo qui la signora Natè, chiediamo direttamente a lei un parere sul pezzo. Signora Natè, cosa pensa di questo pezzo? E Natè, Ultra Natè, in un impeto di sincerità non richiesta, risponde: puttanata.

0: Com'è sto pezzo?
1: Non sono mai stato così d'accordo.
0: Beh, onesta, dai, onesta.
1: Ma non sono entrato in vita mia. Me la fai riservare?

0: chiedersi, ma come si fa a cantare questa cosa qua? Ciò e niente, basta che dici puttanata, puttanata, puttanata.
1: Ragazzi, posso dire una cosa? Linea Milano.
0: Sì, che dobbiamo fare?
2: No, invece no,
0: no, sta pure le migliori.
1: Torniamo con
3: Red Hot Chili Peppers.
1: Addirittura. Ma nel frattempo, uno dei dischi più belli del mondo, Stereo Seas Connected, anno 1992. Ragazzi, che voglia di uscire.

0: ragazzi, musica pazzesca, il trio Medusa, 8:45, canzoni travisate. Ma cosa provoca in voi?
1: Questo. Siete dei maledetti. Vabbè. Non è possibile, io sto guidando, maledetti. Puttana.
2: Lo vedi? Senti come è bravo. È precisa.
1: Oddio, cioè, ci sta tutto, puttana da puttana.
2: C'è tutto, c'è tutto. Ma ha ragione Giorgio, il modo per cantarla.
3: Sì, se no non sai come farlo. Se dici quello, la canti perfettamente.
0: Red Hot Chili Peppers, dicevamo, che brano, previ?
4: Warlocks, Max e Barbara Giorgi. Ascolta, dice Flea dei Red Hot Chili Peppers al cantante Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers. Stiamo facendo una macchinata per andare a San Vincent a giocare alle slot i proventi di 44 anni della nostra band. Abbiamo provveduto a cambiare 76 milioni di dollari tutti in monete da un euro. Contiamo di passarci un po' di tempo, tenendo conto che il ritmo massimo sostenibile per un essere umano con le monete fisiche è di circa una giocata ogni 5 secondi, ovvero 12 giocate al minuto. Ci metteremmo, se non andiamo a dormire mai, più o meno, fammi fare calco, in 1099 giorni, 3 anni esatti se consideriamo un bisestile da 366, il che è il nostro caso. Che dici? Kiedis ci pensa un po' e poi dice: coi ludopatici no, mi rompo. Tiki tiki tac tic tac to.
2: Noi scherza pure
0: facendo il gesto della slot.
4: Con il ludopatici no, no, mi rompo. Giovanni V, Madcon, Begging.
2: Questa no.
4: Madcon va a trovare Tom Jones allarmato dal fatto che non risponde al telefono. Jones apre la porta e svela uno scenario di case, da case al limite. Oh. Muffa, umidità, guano di piccione sul pure pavimento. Per passare da una stanza all'altra bisogna camminare a tunnel tra montagne di cartoni di pizza. Il soffitto è marcito e un travetto rischia di crollare al primo piano. Dietro un armadio a muro, pipistrelli, vabbè, insomma. Tom, dice Madcon, ma che cazzo è successo? Jessica Besozzi mi ha lasciato. Quando? Ieri. In 24 ore ti sei ridotto così. E qui c'è bisogno di una bella pulizia.
0: Certo.
4: Dici? E Madcon risponde: vedi, vedi tu, mocio della Vileda, dalle.
0: Dalle.
2: Questo è product placement.
0: Tu prendi i soldi, caro Bruno.
4: E finiamo con Giovanni V di nuovo, Bruno Mars, On My Soul.
0: Bruno Mars sta raggiungendo Michael Jackson.
4: Bruno Mars incontra Bruno Conti. Oi Bru, ehi Bru, grande bro. Grande bro Bru. Come stai tu? Niente male, bro. Grande bro. Senti Bru, dice Mars a Conti: devo conquistare una ragazza, ma non so come fare. Sarà mica una delle solite brat che frequenti tu, un po' baddie, un po' di queste qua. No, no, no, è una signorina.
0: Come cazzo parli?
4: come parlano loro?
2: Come parla Bruno Conti? Come parlano i giovani?
4: Come parla Bruno Conti?
0: La mia baddie, certo.
4: No, anzi, una signorina altolocata, è una baronessa, si chiama Matilde Cinghia de Frustonistagna. Però lo sai, io non ho molta dimestichezza con le nobil donne. Come ci si comporta? Amico mio, io faccio conti di cognome, hai scelto la persona giusta. Allora, innanzitutto, impressionala con un bacio a mano. Il bacio a mano, se si decide di farlo, va eseguito alla perfezione. Si fa solo al chiuso, mai all'aperto. Certo, sempre certo. La signora porgere per prima la mano. Un uomo non deve mai allungare. No. Prendi delicatamente le dita della signora, solleva leggermente la mano verso le tue labbra e sfiora il dorso. Capito? Ora
2: vai.
4: E poi mi racconti. Sì. Bruno Mars, uomo di grande volgarità e rozzezza, va dalla baronessina e appena la vede dice: ehi baby, belle bocce.
0: Bruno.
2: Non ha resistito. Non ce l'ha fatta.
0: Ma come? Tipo buboracce. Ma come?
2: No,
0: questo patronato,
2: il patronato, i danni
0: colpa del patronato. Grazie, bravissimi travisatori. Ma quanto è piccola

0: vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita. Siamo perfettamente d'accordo, soprattutto se ascoltate la radio DJ e soprattutto se tornate domani puntuali qui alle 7.30 e ci ascoltate tutto il giorno, da prima e dopo.
2: Fino a mezzanotte, l'una. Mezzanotte. Anche le repliche.
3: A mezzanotte c'è la replica.
1: C'è la replica, ragazzi, a mezzanotte c'è la replica di Chiamate Roma 3131, un programma condotto dal Trio Medusa, scritto con Veronica Di Pietrantonio, Gianni Falluomo e Andrea Prevignano. Grazie a tutti.
2: Ma perché hai detto scritto?
1: Scritto da, perché se si è scritto da,
2: scritto
1: sai,
2: da,
1: quelli che vogliono programmare e con,
3: okay. E collaborazione, i testi, pure quelle cose così, supervisione,
1: regia di Enzino Fargetti. Grazie a tutti, a domani. Bravo Patrizia, bravo.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: quando entri così col professore che fa la tortola mi fai troppo ridere.
1: Non voglio dire niente di speciale.
0: E sono ragazzi.
2: Non è da noi, eh?
0: E sono ragazzi, sono testi da ragazzi. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Sono le 9.08, eh? 9.08.
2: È tardi. Oh, ci hanno grattato un minuto.
0: Ci hanno grattato un minuto, sì, ma c'è ancora tutta l'euforia dalla DJ Ten. Oggi è il giorno di festa. Dimani il dì di festa. Com'era? No, la donzelletta viene dalla campagna sul canale del solco, sì. Il suo fascio d'Emere che sì. Mano mazzoni di notte. Oh, scusa. Ornar, ella si appresta. Dimani il dì di festa. Il petto e il crine.
3: Il petto, ho fatto il petto.
0: Hai
3: domenica,
0: fatto il petto in palestra.
3: Fatto
0: petto. Sì. E il crine lo fai? Il crine.
3: Ce l'ho già di mio.
0: Va bene, va bene. Buongiorno, benvenuti. A questo punto mettiamo subito la sigla. Dai.

0: essendo l'uomo più pigro al mondo, se lo puli qua, lo porti, solo che è contento.
1: Ok, va bene. Scusate, scusate, vedo organizzare i bambini a calcio oggi, era la mamma dell'altro bambino.
2: Dove lo porti?
1: No, volevano andare col monopattino da soli, però siccome io sono libero mi sono offerto di portare tutti.
2: Ah, bravo.
3: Sul tuo monopattino?
1: No, con la macchina, con la macchina. Perché io faccio, quando c'ho tempo...
2: Sempre, praticamente.
1: Quando ho tempo e sono in zona, non sono arma così... Adesso sono stato via a Roma adesso, poi chiamo le mamme così e dico faccio tutto io, perché mi faccio i crediti, no?
3: Okay.
1: Capito? Allora dico vado, lo porto io, devi portarlo tu dal dermatologo, te lo porto io, certo. Così mi faccio i crediti. E poi magari giovedì io viene e dico scusate.
3: Ti ricordi?
1: Scusate. No, faccio il mio passivo aggressivo.
3: Ti ricordi quella volta?
1: Io faccio il passivo aggressivo. Dico scusate ragazzi,
3: potessi.
1: C'è qualcuno per caso che mi può prendere Sebastiano Gavi da calcio perché arrivo tardi, c'ho una call.
3: Anzi, no, ho cambiato idea. Faccio io.
1: Poi se non puoi ne torna a piedi, capito? E mi faccio i bonus. Quindi oggi porto tutti, anche voi, cari ascoltatori. Esatto. Se avete difficoltà a portare i bambini da qualche parte, oggi sono libero dopo le 4. Perché ieri sera, stanotte fa più figo da dire, però in realtà era ieri sera alle 10. Ho finito le correzioni di nuovo.
3: Ancora?
1: La quarto giro.
2: Esce domani.
1: Fai conto che questo libro, quando uscirà, io l'ho già letto almeno 120 volte. Ieri credo di aver detto. Basta.
3: Credi di
1: credo averde. Perché poi stanotte ovviamente tu, certo, quando finisci un libro e dici è chiuso, è finita, ti vengono in mente tutte le cose. Ma è così nella vita, no? Cioè tu stai con una persona, ci discuti, non ci discuti, vai via e dici mi è venuto in mente. È sempre così, più te la portano via una cosa, più ti vengono in mente.
3: E quindi
1: niente.
3: Chiuso o non è chiuso?
1: Fine. 17 novembre. Oh, 17 novembre.
2: Ma avevi detto un altro giorno.
1: Ma sai che mi torna sempre il 17 ultimamente, che dicono che porta sfiga. Invece io sono 17 in tanti po'.
3: 17 novembre.
2: Che giorno è?
1: Che l'altro giorno sono seduto a un tavolo di un ristorante, 17. Ormai c'ho il 17.
3: Ma 17 che giorno della settimana
1: 17
3: è?
1: 17 novembre, martedì. I libri escono sempre di martedì.
3: Ah, ok.
1: 17 novembre esce il libro.
2: No,
1: il libro.
3: Sì, che è un mesettino prima di Natale.
1: Sì, il capolavoro, più che chiamarlo libro mi sembra riduttivo.
3: Ma poi fai tutte le tue transumanze.
1: No, poi si parte. Beh, certo,
2: 8.
3: Ah, giusto
2: 8, 1, 10 il mese,
3: sì.
1: No, 10, ma il 17 12, in generale
2: 14, 22. È un numero 2 il tuo libro.
1: Non so cosa sta dicendo
3: 1, 7, 8.
1: Parliamo di cose serie, ragazzi. Tra l'altro c'è questa diatriba adesso. Per quando lo dico agli ascoltatori, se siete interessati, magari no. C'è questa diatriba. Adesso c'è questa nuova ondata di... Io vado in giro a presentare il mio libro. Dappertutto vado. E vengono persone, chi ha il libro, chi non ha il libro. Io firmo anche sui tovaglioli di carta, a me non mi interessa.
3: Sui seni,
1: sui reggiseni,
3: certo.
1: Firmo ovunque, ok? Che magari uno quel mese lì non c'ha quei 12 euro, se non lo so, a me non mi interessa. Comunque non sono lì per quella roba lì, non so, neanche di più. Però la domanda, invece adesso va di moda che vai a vedere lo scrittore, devi pagare il biglietto per entrare a teatro a vederlo, in più devi avere il libro, se no non puoi fare la linea. Esatto.
3: Ah, non puoi fare la fila.
1: Non puoi fare la coda perché lo scrittore firma solo i suoi libri. Ma soprattutto devi pagare il biglietto per entrare. Quindi adesso sono queste riunioni dove parliamo di queste cose.
3: Vabbè, se riesci a riempire un teatro, perché le presentazioni normali non si pagano.
1: Ma non è brutto, scusate, faccio una domanda. Ma non è brutto che, scusami, io vengo a sentirti parlare, devo prendere il tuo libro. Mi stai parlando del tuo libro che è già un costo. Mi devi pure. Cioè, è come dire: vado a comprare i soldi dal panettiere che mi spiega con che farina le ha fatte. Gli dico: mi dai un chilo di pane? Sono 3 euro, poi te ne do altri 5 se mi spieghi come hai fatto il pane.
3: Ma soprattutto è una presentazione, quindi convincimi tu a comprare il tuo libro.
1: Io non pago,
3: e tu fai promozione.
1: Ragazzi, gratis, grazie. Chiamerà così il mio tour. Grazie.
3: Quindi
1: a me non
3: firmi
1: mi sembra...
3: tutto.
1: Io firmo
3: foglietti,
1: tutto,
3: CD di altri, libri di altri.
1: Ho firmato anche libri di altri.
3: Ah, non ho
1: tutti. Ma ci mancherebbe, certo. A volte mi portano lì, che ne so, tipo i fratelli Caramaggio. Dico, scusa, l'hai scritto tu? E io dico, no, però te lo
2: sembra
1: firmo.
2: Che l'abbia scritto io. Ma non sembra. È così.
1: Vabbè, faremo qualcosa. Potremmo fare ingresso a pagamento per la beneficenza. Io preferirei.
3: Però se a me mi mancano i soldi,
1: posso dire
3: soldi.
1: Una roba, ma tenetevi i soldi. Ma cos'è sta roba che qualsiasi cosa bisogna pagare adesso? La cultura è gratis.
3: Sì, certo.
1: Vabbè. Hey!

0: Siccome dura poco, noi ne mettiamo sì. sempre due di Elvis. Sì. Con cosa me lo mixi questo?
1: Non so quale vuoi.
0: Don't be cruel. A me piace questa, perché questa è sexy, questa è sexy. Questa è sexy. You know I can be fine.

0: Mi ha messo un po' in armonia con la tantata. Sono rientrato oggi, dice un ascoltatore, dopo 2 settimane di ferie tra Salerno e Costiera Amalfitana. Ho fatto anche il Sentiero degli Dei e una capatina a Capri che mia moglie non aveva mai visto. Mi sono perso qualcosa? Buona giornata, Salvatore. Noi ci siamo persi qualcosa.
1: Nulla.
0: Tu niente con
1: non
0: noi.
1: È successo ma niente.
0: Noi andavo a Capri.
1: Andava.
0: Sai che c'è la famosa frase di Gianni Agnelli? Gianni Agnelli, lasciamo stare, lasciamo stare la parte, diciamo, politica. Così. Parliamo di lui, dell'icona, era un'icona, no? Parlava così. E l'avvocato, non ti ricordi la famosa frase?
1: No,
0: andavo a Capri quando le contesse facevano le mignotte. Non te lo ricordi? Vabbè, comunque
1: no,
0: diceva,
1: faceva.
0: Andavo a Capri quando le contesse facevano le mignotte. Adesso che le mignotte fanno le contesse, non vado più a Capri. Oh, erano le frasi di quegli anni.
1: Io sono qui.
0: Per esempio, adesso abbiamo messo Elvis Presley, no?
1: Sì.
0: C'era una bellissima barzelletta su Elvis Presley, Bob Marley e Freddie Mercury quando ero ragazzino.
1: Aspetta.
0: Cioè, un ragazzino, mica tanto, qualche anno fa. Però sono quelle un po' borderline degli anni 90, quindi.
1: Ma non l'hai mai raccontata?
0: No, questa no. E però io
1: allora,
0: la...
1: ricordo
0: allora facciamo così, io la racconto.
1: Vai.
0: Non voglio essere giudicato con no, ma certe cose non si possono più. Io la racconto com'era, poi ognuno ne fa quello che vuole.
1: Sì.
0: Comunque Dio
1: così.
0: Così, comunque Dio che ama la musica va da Elvis Presley.
1: Hai già la barzelletta.
0: Sì, va da Elvis Presley, da Bob Marley e da Freddie Mercury e dice: ragazzi, voi avete fatto una roba grandiosa, ancora adesso la gente vi ama, avete portato così tanta bellezza, gioia, spensieratezza. Io vi ridò un'altra vita. Voi dovete riscendere in questo momento anche un po' difficile, dovete riscendere sulla terra e continuate a fare ciò che siete, perché voi spargete amore. L'unica cosa che non dovete fare è ricadere nei vostri vizi.
1: Ah, okay.
0: E dice: ah,

0: Elvis Presley sparisce perché è caduto nel suo vizio. E Bob Marley e Freddie Mercury, che figa, oh, proprio c'è cascato subito. E niente, vanno avanti, passeggiano. A un certo punto Bob Marley
1: gli aveva detto di non rifare la stessa canzone.
0: No, gli ha detto Bob Marley, trova uno spinello, una canna per terra. Allora si piega in avanti a prenderlo e puff, sparisce Freddie Mercury.
2: Capisci?
3: Ah, non fa ridere. Guarda la faccia di Viola. Niente, dai, allora tiriamo
2: si sapeva
3: su.
2: Dai,
3: vabbè, si va a finire lì. Va bene, dai, ragazzi, tiriamo su. Parliamo oggi, parliamo di creatività. Ok,
4: va bene. Tutti alla ricerca dell'idea, della cosa speciale. E chi va in ricerca le idee? Sapete chi cerca le idee? Chi non ne ha. Chi non è creativo dice di essere un creativo. La creatività non è semplicemente che una conseguenza di qualcosa che si fa senza neanche sapere che si fa. Toscani, voglio lavorare con lei. Non sai quanti giovani arrivano. Sono creativo. Chiaro, c'ha l'orecchino, il tatuaggio, i capelli rasati, tutto quello che bisogna avere per essere creativo. Poi per di più se c'ha la mamma di fianco, dice mio bimbo, creativo. Insomma, e gli dico, ragazzi, allora qual è il tuo problema? Ah, io ho 3.000 idee. E allora? Sì, ma non riesco a concretizzarle, a visualizzarle. Dico, sai qual è il tuo problema? Non sei un artista. L'artista non ha il problema di essere creativo. L'artista è ciò che è lui. E basta. E non ha paura di sbagliare o di fare qualcosa che magari gli altri pensano sia non sia sto granché. L'artista fa naturalmente e tante volte in uno stato di totale insicurezza, perché chiaramente se fai qualcosa di nuovo non puoi essere sicuro. Qualcosa di veramente creativo nasce da qualcosa di totalmente insicuro. Forse nel vostro momento di maggiore insicurezza è il vostro momento di

ja kige saja, enta kadudrina kunule maina. Gente deligan face de mandila, vuoi che tu lo preferisci la?

0: immagino persone che ci ascoltano dalla Liguria in questo momento, con i loro scooteroni, con la macchina, o che sono lì in negozio, o che magari hanno un panificio e tirano fuori la focaccia in questo momento. Quando sento questa canzone è l'inno, dai, un po' di quella zona. Ogni volta che vado a fare il weekend in Liguria, poi torno e metto questa canzone.
1: Fabio, com'è stato il tuo weekend?
0: Bello, le Cinque Terre, ragazzi. Veramente insieme alla Costiera Amalfitana, che abbiamo detto prima. Cinque Terre sono un posto incredibile. Un posto incredibile, sì, sì. Sotto lì, con il mio amico Guido Pescatore.
2: Guido?
3: Che le Cinque Terre fatte dal mare, è una cosa, fatte dalla terra.
0: Sì, però abbiamo fatto il trekking, come si dice, trekking,
3: okay,
0: la camminata, okay. Te la fai tutta lì sulla costa e vedi il cielo e il mare a perdita d'occhio. Poi vabbè, poi volendo ti prendi anche il trenino, però insomma è bello. Poi dopo che ho visto il cartone animato Luca, mi sembra di essere lì con lui.
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sono appena fatto un'ora di voi, la puntata dell'1 di ottobre che avevo saltato, quindi sono carico per sentirvi questo inizio settimana. Ciao, buona giornata.
0: L'1 di ottobre, intanto che giorno era? Era giovedì. Cosa avremmo fatto di giovedì? Ma chi se lo ricorda?
3: Ah no, una delle puntate.
0: Ah, scusi, giovedì,
3: la puntata più brutta degli ultimi 13 anni,
0: dove non andava
3: anni
0: la macchinetta. Pensa che noi ci siamo dimenticati che le ultime 2 o 3 puntate avevamo l'ansia perché non agganciava bene
3: il parto
0: internet. Tra l'altro io sono andato in Liguria venerdì e lì in Liguria è saltata la TIM in tutta la Liguria, quindi a un certo punto ero lì che mi serviva la mappa, sai quelle cose, ormai ti serve il telefono, no? Airbnb, menate così. Sono andato al centro commerciale alla Spezia, perché c'era il negozio e c'era la coda davanti alla team. Ho detto, minchia, ma che è uscito l'iPhone 18, ma adesso e invece erano tutti lì e ci hanno detto, no ma ragazzi, no, io pensavo fosse il mio telefono perché c'è poi l'11, sai che adesso non va più niente quando dopo un po' i telefoni loro te li fanno andare male apposta, sì. Dicono così ti compri quello nuovo. Comunque non era il mio telefono
5: Ragazzi, a proposito di nomi di gruppi WhatsApp, ho più gruppi per organizzare gli spostamenti dei figli che per il resto.
0: Oggi ve li porto io, ragazzi.
3: Tutti,
0: Oggi, ditemi dove siete.
6: Ok, Fabio, buongiorno. Pomeriggio devo portare mia figlia un compleanno ai gonfiabili, dalle 5 alle 8 e mezza. Poi ti mando magari in privato la posizione. No. Grazie.
0: Sudano.
3: Di lunedì.
0: Ma poi alle 8 e mezza.
3: Dalle 5 alle 8 e mezza.
0: Ma vorrei dire una cosa sulle feste dei bambini, dopo.

0: barzelletta quintessenziale che Penny Youngman diceva sempre che io trovo perfetta, sul serio, è il compendio perfetto per quanto riguarda te. Un tizio va nello studio di un medico e gli dice: dottore, dottore, mi fa male quando faccio così. E il dottore dice: e lei non lo faccia.
1: Radio DJ.
2: Il volo del mattino.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: alla fine del programma devo andare a cantare la mia strofa della canzone di Natale di Radio DJ.
1: Strofa adesso, due parole.
0: Sì, dirò tipo è DJ.
1: Ti allargare.
0: Oh, che giornata impegnativa oggi. Poi devo andare a portare i bambini di mezza Milano. Oh.

0: Olivia Dean. 9:38 Radio DJ di questo lunedì 5 ottobre. Abbiamo detto tutto.
1: Potremmo chiudere bottega.
0: Esatto.
2: Ragazzi, ma la linea editoriale di quest'anno qual è? Perché mi sfugge.
0: È un po' un...
2: Ciao Valeria da Palermo.
0: Allora, è un po' un mischione, cioè alto basso, solita cosa. Cioè qualcuno se n'è anche accorto, eh? Cioè che noi facciamo, so, certo, il basso, poi l'alto, poi il basso, e cerchiamo di andare a prendere un po' tutti i pesci.
3: Fabio, buongiorno. Facciamo un po' di respirazione insieme. 2 minuti, 1 minuto.
0: Che c'è? È distrutto.
1: Non ho capito se gli è arrivata una botta da dietro.
3: Fabio, buongiorno. Facciamo un po' di respirazione insieme. 2 minuti.
1: È stata spintonata.
0: Maurizio, cosa possiamo mettere? Sì, dai, mare dentro? No, quello che...
4: No,
0: che facciamo no, facciamo un mantra. Scusate, avevamo il mantra quello di
4: Ganesh.
0: Com'è? Ah, questo ragazzi toglie gli ostacoli. Ganesh. Ganesh, la divinità Ganesh aiuta a superare gli ostacoli. Se avete davanti un problema che non si sgretola, diciamo, questa è la parola da dire.
4: Proviamo.
5: Un gangare fatemie mamma.
1: A pataie.
0: Sembra bergamasco. Da paie fatenchina. Un gangare fatemie mamma. Lo vedete l'ostacolo che si
1: sgretola? E per quanto dobbiamo farlo?
4: Una decina di giorni.
1: A di fila?
4: Sì.
0: Chiediamo a Lino se ci dà fino a mezzogiorno.
1: Esatto.
0: Ah, togliamo gli ostacoli di tutti gli ascoltatori.
1: Perché ci ricoverano, dice.
6: Fabio, io col bambino sono a posto perché si arrangia la mia compagna, però c'ho l'app 50 da scaricare.
0: Buona.
6: Che è carico di potature e roba dell'orto che abbiamo tirato via ieri. E fatto quello devo andare a togliere i cartelloni per il matrimonio che ho affisso sabato, quindi dai, se fai quello siamo a posto, poi la prossima volta magari
0: allora
6: ci beviamo la, ti pago un caffè.
1: Quindi l'ape 50 di piena
0: di potatura. Di dov'è questo ragazzo? Questo accento qua sembrerebbe un po' delle mie zone, ma no, secondo me invece Veneto. Su più di là. No, no, no, no.
6: Fabio, io con il bambino sono a posto perché si arrangia
0: a posto. Potrebbe essere.
1: Sì,
0: comunque c'ha l'ape Piaggio,
1: 50.
0: L'ape 50 piena di delle cose lui dell'orto. Figa, mandaci una cassetta di cosa
1: no,
0: c'è
1: potature
0: adesso?
1: Non c'è niente.
0: No, cioè dell'orto anche, sì, solo potature.
1: Lasciateli
0: un broccolo, un cavolfiore con sotto un bambino.
1: Comunque se hai notato, i bambini non importa perché si arrangia la mia compagna.
0: Beh, perché lui è nell'orto, figa, mica può andare lei.
1: Andiamo.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio per tutti i genitori. Sappiate che io non avvallerò mai nessuna festa che non sia prevista almeno 3 mesi prima e che soprattutto sia durante la settimana dalle 5 alle 8 e mezza di lunedì ai gonfiabili.
0: Ecco.
7: Ma voi siete matti?
0: Allora.
7: Cioè, ma voi, io non so, genitori millennial, ma ci avete i criceti nel cervello?
0: Allora,
1: subito clash generazionale.
0: Quando il ragazzo di prima, il nostro ascoltatore, no, che ha detto io questa sera ho la festa di mia figlia,
1: sì, sì,
0: gonfiabili 5:30, ho pensato anch'io 8:30 per me no, va bene. Già adesso mio figlio quest'anno tutti e due hanno una volta o due a settimana, uno ce l'ha calcio fino alle 8:30, cioè ti viene a casa, se per sbaglio non ha fatto i compiti va bene, lascia stare,
1: metti che nella remota
0: fare i compiti va bene, lascia stare,
1: niente.
0: Poi siamo finta che questi li togliamo, okay. Comunque si deve lavare se non si è fatto la doccia là.
1: No, tu ti fai la doccia là,
0: là
1: tutto
0: è obbligatorio
1: fangoso,
0: adesso.
1: Te non entri in casa mia.
0: È obbligatorio adesso nella squadra di mio figlio fare la doccia lì. Comunque, la doccia comunque vieni a casa, quindi 8:30, più fa la doccia, 10 a 10 alle 9, perché poi dov'è? Sto arrivando,
1: sì,
0: ma ovviamente cazzeggiano. Ma sì, è normale. Sono le 9, deve ancora mangiare. Poi non è che mentre mastica lo puoi buttare a letto, deve mi spalanga tutto. Ma detto questo, qui a Milano, non so nel resto d'Italia, adesso mio figlio ha 12 anni, passano
1: preadolescenza.
0: Fanno le feste di compleanno, fanno la cena come gli adulti. E tu ti dici,
1: la pizzata.
0: La pizzata dalle 7 alle 10, 10 e mezza di martedì. E tu dici:
1: no, di martedì no.
0: A me mi sbarrella la testa perché io sono,
1: no,
0: io sono metodico con i figli. Devono mangiare a quell'ora, andare a dormire a quell'ora.
1: Ma perché di martedì?
0: No, è perché il compleanno, quando è? Non è che Se uno compie gli anni di mercoledì, sì,
1: da che mondo è mondo si fa il sabato utile, il primo sabato
0: perché
1: utile.
0: Perché il sabato a Milano la gente va via.
1: Genitori millennial.
0: Esatto.
1: E quindi ha ragione.
0: Ma il punto è che non si fa più la festa al pomeriggio. I bambini fanno le feste di pomeriggio, no, gli fanno fare le feste degli adulti a cena, la pericena. Mi dico, ma porco, voi siete fuori.
1: La pericena,
0: no, il sushi dalle 10 fino alle 10 e mezza. Diceva, tu sei, ma mio figlio ha 12 anni, alle 10 e mezza a casa. Ma sì, poi magari c'è qualche bambino comincia a fumare le IQOS a 12 anni.
1: No, per favore.
0: Sì, gente che le pastiglie. Vale. Allora, Sorrentino,
1: sì.
0: Oh, stiamo parlando di Sorrentino, eh. È andato a quelle riunioni lì, sì, della scuola, dei genitori, e questa è la sua visione.
8: Sabato i genitori lavoravano, allora io ho portato mio nipote all'incontro trimestrale a scuola genitori figli.
9: Sembra belle queste occasioni.
8: Sono la cosa più prossima alla morte, perché puoi trovare nella scuola il sentimento più orrendo dell'essere umano.
9: E quale?
8: L'entusiasmo immotivato. Ha cominciato un genitore che suonava la batteria, ha detto io posso fare un corso pomeridiano di batteria per i bambini, c'è stata una ola dei genitori, a quel punto la moglie che insegna Macarena ha detto facciamo un corso di Macarena, la Macarena è importantissima, sprigiona la creatività, applausi, giubilo, un consenso generale dei genitori. A quel punto la maestra mi guardava, io lo sapevo, Sorrentino, lei potrebbe prendere una telecamera e filmare tutti i corsi che ci sono. Ma io un po' imbarazzato, balbettato, ho detto guardate i miei figli ormai sono grandi, però quando erano piccoli andavano semplicemente a scuola e poi il pomeriggio giocavano per i fatti loro, anche in vacanza sono andati molto di rado perché io e mia moglie d'estate lavoravamo e tutto sommato mi sembrano felici questi ragazzi.
9: Bravo, e loro come hanno reagito?
8: Hanno fatto scendere su di me un silenzio che si tributa solo agli ergastolani. Un nonno, ex hippie, ha detto con la mascella serrata delinquente. A quel punto io ho scritto una lettera.
9: Al ministro dell'istruzione.
8: Addio. Gli ho scritto Dio occupati tu dell'educazione.
9: Dei figli?
8: No, dei genitori.

0: noi viaggiamo tutti su una nave e continuiamo a chiedere agli altri dove andiamo, perché siamo qui. Nessuno ha una risposta precisa. L'unica cosa che sappiamo è che stranamente ogni tanto si arriva a un porto, molti scendono e molti salgono. A quelli che sono saliti, chi insegna come è fatta la nave? E non sto solo a dire come si fa andare il motore, come si lava il ponte, non solo queste cose. Queste sono cose giustamente pratiche per mandare avanti la nave, ma bisogna insegnare anche altre cose a quelli che sono sulla nave, e quelle che io ritengo primarie, più importanti. Le cose più importanti sono come guardare il mare, come guardare l'orizzonte, come aspettare le stelle, come stare sul ponte a baciare una ragazza. Queste sono le cose più importanti. Gli insegnanti non ti insegnano solo la matematica, la finanza, le scienze. Gli insegnanti ti insegnano il senso della matematica, della finanza e delle scienze, che è il senso di essere uomo, cioè non andare mai indietro, progredire sempre di un passo.
1: Radio DJ. Il volo del mattino.

0: Nick Mulvey, We Are Never Apart, una canzone del 2017, bellissimo album, ve lo consiglio se vi piace questo genere. Noi di solito mettiamo Fever to the Form, quella un po' più conosciuta, che credo che solo al volo del mattino si senta Nick Mulvey, mi vorrei, chissà perché, però questa è quella, ve la ricordate? Beh, potete mettere la playlist di Nick Mulvey, merita, se avete anche magari appunto visto che parliamo di creatività, magari siete lì che cucinate, fate una tazza con il vostro torno, avete il forno, le ceramiche, dipingete, tagliate l'erba. Hai dei messaggi, Viola?
1: A parte Sorrentino Mitico, mio figlio 12 anni quest'anno, pallanuoto previsto, 4 allenamenti settimanali, 8-9:30 di sera, più sabato pomeriggio. Siamo davvero molto preoccupati.
0: Beh, un sequestro di persona. Io ho il grande che ne fa 3 a settimana più il weekend gioca, e l'altro invece 2, però fa anche box, ma comunque sì.
2: È l'agonismo, quando entra l'agonismo, quando ragazzi, la vita è...
0: Io i primi 3 anni ce l'ho fatta a tenerli fuori, poi dopo andavano gli amici, dai papà voglio fare... E lì finiti i weekend, via, finite la finite le domeniche. Io tra l'altro quando mio figlio gioca in casa, l'ho detto, deve essere lì alle 8, quindi sveglia alle 6:30 di domenica. Che poi arriva quel bel febbraio, marzo.
3: Fabio, ma vogliamo parlare del fatto che il festeggiato deve fare un pensierino ai
0: invitati? Sì.
2: Ma quando è successo?
3: Finché ci sarò io, no.
2: Finché ci sarò io.
3: Parliamo anche di questa cosa qua.
2: Sul mio cadavere.
0: Esatto, vi do. Beh, c'ha ragione comunque. Il
2: quando è successo questa cosa?
0: Non so cosa è successo. Il consumismo ci ha preso anche lì. Figa. Niente. Tra un po' ci sarà anche il regalo ai genitori che portano
4: magari
0: i bambini.

0: Ma dice che siamo in ritardo, per cui vai Viola, vai, vai.
1: No, ho fatto meditazione con questo mantra, penso, per un mese di fila. Non è successo nulla, quindi Fabio, sbloccami il secondo livello, dimmi cosa sbaglio.
2: Aspetta.
3: Gangana parapepe parapapà.
4: Sarà un blasfema se lo canto così.
2: Ragazzi, così non funziona. Non funziona neanche detto bene, figuriamoci così.
0: Il tempo non esiste, sì. Per cui dire lo sto facendo ma non è successo niente, non è vero, perché quando c'è la neve,
5: ma di questo vi racconteremo
0: la primavera sotto.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi